Everything is recorded, quindi Richard Russell, già fondatore della XL Records, in questo caso con il suo pseudonimo da musicista e da producer, in questo brano Beyond the Brilliant Haze è riuscito a mettere insieme, devo dire in modo estremamente efficace, proficuo, Peter Gabriel, che ovviamente cantava il ritornello, e IDK, rapper emergente del Maryland, un nome sicuramente interessante del nuovo hip hop americano, per invece la parte rappata. Passiamo a un altro brano che in questo caso invece ci fa ascoltare ancora un musicista britannico, che fa due cose. Si distacca dalla band con cui ha ottenuto grande successo, non che sia un addio, ma è un inizio di una carriera solista, e lascia la Gran Bretagna e anche certi stilemi musicali, forse per andare verso un'atmosfera più statunitense, da cui era chiaramente attratto. Anche in questo caso si tratta di un disco di cui parleremo a volume, con un mini live e un'intervista, che avrà come protagonista appunto J Jerome 87, quindi questo è il nome d'arte che si è scelto Joe Newman, che è già stato il fondatore degli Alt J. Diciamo che questa lettera J è importante per Joe Newman, e quindi J Jerome 87, che potete capire essere un nickname che lui utilizzava sui social network, nei forum, così. J Jerome 87 è l'impersonificazione solista di Joe Newman, fondatore degli Alt J, che circa una ventina d'anni fa iniziavano a farsi conoscere per un approccio al pop sicuramente particolare, sicuramente sperimentale, ma contemporaneamente accattivante. The Canyon, il disco di J Jerome 87, è invece un album che nasce proprio da un viaggio negli Stati Uniti, dall'idea di andare lì, registrare lì e farsi ispirare in particolare dalle atmosfere californiane. Non si perde però, io credo, quell'approccio comunque sempre molto originale che J. Jerome ha dimostrato nel corso della sua vita negli Alt J. Io ho scelto in realtà di farvi ascoltare una canzone forse particolare, forse non è quella che meglio racconta cosa si trova in questo disco, ma mi sembra davvero molto bella. Il brano che chiude l'album The Canyon si chiama Pennine, lui è J. Jerome 87.

Esplosione J. Jerome 87, non gliel'ho chiesto nell'intervista che abbiamo fatto insieme, che ascolterete presto sulle frequenze di Radio Popolare, chiaramente a volume, che va a concludersi con la prossima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Io invece sono arrivato alla fine di questa puntata di Senti un po'. Vi ricordo che ci sentiamo ancora per un altro sabato, sempre dalle 18.30 alle 19.30. Se volete ritrovare le trasmissioni, andate su radiopopolare.it, sezione podcast, oppure sulla nostra app. Se invece vi interessano le canzoni che vi ho fatto ascoltare, potete sempre trovare la playlist sulla mia pagina di Spotify. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Buona serata con i programmi di Radio Popolare. Ciao ciao.

2.

Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera. Il mondo è cambiato, quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera. La tua città rivela che

Si dice che a Milano l'amore sia solo un pretesto per scrivere una canzone. Un rigetto post trapianto, la meglio il malore. Eroina per le orecchie, speculazione. Non parlo di ciò che non so, non sono bravo. So solo che ti ho dato i miei due occhi in mano. Tra Marte e Venere senza istruzioni, col timore di star meglio soli.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cerca

invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessun

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Buon risveglio sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è domenica 28 giugno, una caldissima domenica 28 giugno. E stavo proprio pensando che questa sigla, che ho sempre dato per scontato, non è esattamente un risveglio dei più, come dire, tranquilli della domenica mattina. E mi pongo sempre il problema di mettere come primo ascolto, diciamo, della mia scaletta qualcosa che sia non proprio traumatico per chi è ancora a letto e ha voglia di ascoltare qualcosa di piacevole per svegliarsi, ma in effetti la sigla rompe un po' questo. Forse dovrei scegliere una nuova sigla, ma sono oltre 20 anni ormai che la metto in onda e la do un po' per scontato, insomma. Anzi, ditemi voi cosa ne pensate, se vi piace, se forse è meglio qualcosa di un po' meno brutale per iniziare alle 7 ad ascoltare musica classica. Potete fare al 331-6214013 come SMS, come Telegram, come WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, staremo insieme un'ora e mezza circa con un po' di musica classica, tanti nuovi dischi, pochi o insomma pochini annunci di concerti da seguire in questi giorni, ma prima appunto un brano che mi sembrava adeguato per iniziare la scaletta, ma in effetti mi rendo conto che non è esattamente il primo brano. Un disco uscito per Harmonia Mundi qualche settimana fa, si intitola Elegance, vabbè, poi ha un sottotitolo in francese, in inglese, French Music for Flute and Harp, quindi musica francese per flauto e arpa. Loro sono Juliette Hurel al flauto, Isabelle Moretti al pianoforte, come potete immaginare, una selezione di musiche del tardo 800 francese, anzi quasi primi del 900, cioè Debussy, Bizet, Ravel, Fauré, ma anche e soprattutto persone che poi hanno scritto effettivamente musiche proprio specificatamente per flauto e arpa. Ho detto pianoforte, prima intendevo arpa, ovviamente. Il problema appunto è che molti di questi brani sono di fatto trascrizioni, quindi non mi è chiaro perché abbiano scritto che il disco è dedicato alla musica francese per flauto e arpa, quando tre quarti direi del disco sono trascrizioni. Ma comunque, di brani che invece sono effettivamente nati per flauto e arpa, ce n'è uno, devo dire, particolarmente bello, si chiama Valse Mélancolique. Lei è Clémence de Grandval, una delle compositrici sicuramente più di successo nell'Ottocento, anche, per carità, come molte delle sue colleghe, ha dovuto pubblicare sotto pseudonimo, ma di fatto aveva, come dire, tutto un pedigree di istruzione e poi comunque anche di salotti frequentati che le hanno permesso un minimo di riconoscimento anche in vita, cosa che, ahimè, molte delle sue colleghe donne non hanno avuto. Alcune opere, per esempio Mazeppa, forse è stata la sua opera più famosa, andata in scena, poi molta musica strumentale, tra cui, per esempio, appunto, questo Valse Mélancolique.

Sembrava più una colonna sonora di un cartone di Miyazaki che un brano del fine 800 francese, ma questo è Clémence de Grandval. La compositrice è uno dei nomi che compongono questo disco intitolato Elegance, musica francese per flauto e arpa, è uscito per Armonia Mundi qualche settimana fa. Al flauto, anzi, come specificato e come si vede nella fotografia, col flauto d'oro a 18 carati, Juliette Hurel, Isabelle Moretti all'arpa, una arpa canopée francese. Che il flauto sia d'oro o meno è abbastanza, non dico irrilevante, ci mancherebbe, ma insomma dubito che io certamente, ma anche la maggior parte delle persone non sarebbe in grado di distinguere il timbro di un flauto in oro 18 carati da uno sia in oro con meno carati sia in argento o, insomma, o altri materiali. Intanto giuro non tocco l'ulli, mi avete, devo dire grazie anche per le molte risposte, significa che qualcuno mi ascolta, e non la tocco, giuro, rimane per sempre. Loro appunto il flauto e arpa, che mi sembrava più, come dire, forse in questa canicola di giugno mi sembrava più un po' più fresca da ascoltare. Invece torniamo al repertorio un po' più denso, un po' più sicuramente di periodo più tardo romantico. E Claudio, uno degli ascoltatori, uno di voi, mi ricordo sempre, lo potete richiedermi quello che volete da, insomma, non da una settimana all'altra, ma da uno ogni due, visto che ci alterniamo io e Carlo Centemeri. Claudio, vi dicevo, aveva chiesto di ascoltare un brano giovanile di Sibelius, scritto forse poco più che ventenne, anzi sì, e è il moderato allegro appassionato in do diesis minore, di fatto è come se fosse un primo movimento di un quartetto, proprio in forma sonata, però devo dire ha anche una grinta che forse nello stesso Sibelius poi negli anni successivi non si trova. Ed è sicuramente forse proprio affine a, per esempio, quello che è la sua prima grande composizione sinfonica, il Cuglievo. Ma qui devo dire molto poco inciso, anzi fondamentalmente un solo ensemble l'ha inciso in tutti questi anni, cioè il Tempera Quartet, che è colui che ha portato avanti la Sibelius Edition per la Bis, e quindi con loro ascoltiamo questo moderato e allegro appassionato in do diesis minore, un giovanissimo Sibelius.

Il bellissimo, devo dire, moderato, allegro, appassionato in do diesis minore, numero di catalogo 131 di Sibelius. Loro sono il Tempera Quartet, il disco per la bis è uno dei tanti che compongono la Sibelius Edition, e di fatto è anche, che io sappia, forse l'unica, o quantomeno di un certo peso, l'unica esecuzione in disco di questo brano giovanile di Sibelius. E vabbè, lasciatemi dire questa banalità, però un po' di, si sente un po' di ventata di Scandinavia e di Finlandia in questa musica. Sicuramente ci sono, cioè, insomma, in nuce c'è tanto di quello che poi Sibelius costruirà dopo. Secondo me, come sonorità, appunto, sono tutte le composizioni giovanili di Sibelius sono

troppo in questo stile, un po' più chiaro, un po' più però anche al tempo stesso mordente, dopo tenderà a assumere forme e invece, come dire, timbri orchestrali un po' più ampli, un po' più ovattati, ma insomma, di Sibelius come si fa a non amarlo, insomma. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è un altro nuovo disco, questa volta è uscito per Alfa, è un nuovo disco del pianista lituano Lukas Geniušas. Lui lo conosciamo soprattutto perché ha girato l'Europa come pianista accompagnatore in bellissimi concerti con il soprano Asmik Grigorian, pure lituana, figlia d'arte, essendo la figlia di Gegan Grigorian, ma da pianista per Alfa è già ormai al suo, se non sbaglio, terzo, se non fosse addirittura quarto disco da solista. Qui la scelta, devo dire bizzarra, così come accostamento, ma tutto sommato ha un senso, è quella di mettere insieme due fantasie da concerto, cioè quindi un genere che di fatto non è un genere, perché nella fantasia si può buttare dentro di tutto, in quanto genere che è libero per definizione, anche se poi in realtà tutte le fantasie hanno una sorta di tutto sommato arco circolare ricorrente che le lega, perché altrimenti sarebbe difficile proprio anche solo ascoltarle. Qui la scelta di Lukas Geniušas con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, diretta da Modestas Pitrenas, è di scegliere la fantasia da concerto di Tchaikovsky insieme alla Wanderer, la fantasia Wanderer di Schubert nella versione orchestrata da Liszt. Sono due brani che non credo di aver mai visto affiancati né in concerto né in disco, eppure sì, effettivamente sono entrambe due fantasie, non potrebbero essere più diverse. Quella di Schubert è forse uno dei grandi, forse il più grande capolavoro di musica per pianoforte di metà 800, la prima metà dell'800, e la versione arrangiata da Liszt, devo dire anche con un rispetto che forse Liszt non avrebbe avuto in altre occasioni nei confronti degli autori che ha arrangiato nella sua vita, però ne fa proprio un pezzo da concerto dove c'è tutto, c'è la passione, c'è tantissima, come dire, riflessione su quella che è la tecnica pianistica. E c'è anche proprio un ritmo e una certa, come dire, anche voglia di vita per quel poco che le era rimasta a Schubert negli ultimi anni. E la Wanderer poi di fatto è uno di quei brani che tendiamo a come dire, incolpare per aver lasciato la sinfonia l'incompiuta incompiuta, appunto, perché era una commissione molto meglio pagata, però insomma, alla fin fine siamo stati ripagati da uno dei brani più belli mai scritti da Schubert. Lui è Lukas Geniušas con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, diretta da Modestas Pitrenas. Questo è l'ultimo movimento, l'Allegro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

Ancora una volta una richiesta che viene da voi, Luciana da Pesaro. Io saluto i miei ascoltatori di Pesaro che ho conosciuto a febbraio. Mi aveva chiesto di ascoltare Gloria di Vivaldi, immagino quello più famoso, insomma, quello RV589. Il Vivaldi, da buon insegnante di violino, però ovviamente quando all'Ospedale della Pietà aveva a disposizione una sessantina di bravissime studentesse di fatto di canto e quindi grandissime coriste, non resisteva anche alla scrittura di mottetti sacri come questo. La scelta del brano, insomma, del disco da cui ho tratto questo ascolto, cioè un disco alfa di qualche anno fa diretto da Hervé Niquet, con le Concert Spirituel, è che Niquet sceglie, e non è l'unico forse, di utilizzare un coro esclusivamente femminile, anche se di fatto, ma insomma, le convenzioni dell'epoca barocca sono appunto come tali convenzioni, e il brano era scritto per coro completo, ma di fatto, poiché sappiamo che, per esempio, l'Ospedale della Pietà ovviamente aveva soltanto artiste, insomma, donne, non è escluso che anche all'epoca effettivamente molte esecuzioni venissero fatte con un coro di voci esclusivamente femminili e con i soli cantati in realtà effettivamente dal coro e non dalle voci soliste. Questa è la scelta del disco. Peraltro, la scelta messa anche molto in evidenza da un punto di vista proprio di ingegneria del suono, perché il coro è molto prominente. Detto ciò, devo dire, funziona, specie se appunto ci si crede un po' nelle scelte esecutive che si fanno, e devo dire, secondo me, è una bellissima esecuzione del Gloria di Vivaldi, e sono felice che Luciana me l'abbia chiesto per poterlo riascoltare insieme a voi. Torniamo a qualche novità discografica. È uscito proprio questa settimana, invece, questa è freschissima. Una registrazione della London Philharmonic Orchestra, che ha di fatto la sua etichetta, con Edward Gardner che mette insieme due composizioni di Strauss un po' agli opposti, cioè la Alpensinfonie, la Sinfonia delle Alpi, e le Metamorphosis. Quindi le Metamorphosi sono l'ultima composizione, insomma, proprio il simbolo, se vogliamo, un po' sia del disfacimento di tutto un mondo costruito fino alla Seconda Guerra Mondiale, e anche un po', se vogliamo, dell'ideologia e della musica stessa di Strauss. La Sinfonia delle Alpi invece è uno di quei brani al centro, se vogliamo, del catalogo di Strauss, perché arriva in un momento in cui Strauss ha praticamente scritto i suoi grandissimi capolavori. Ha superato Salome e Elektra, sono gli anni di Rosenkavalier, di Arianna Naso e anche della Sinfonia delle Alpi. Non potrebbero essere più agli estremi, se vogliamo. Arianna così, proprio così, insomma, tersa, no? Così metateatrale, così anche ironica, la Alpensinfonie invece così presa sul serio con un suono decisamente maestoso. Detto ciò, forse anche una delle scelte di Gardner con la London Philharmonic è stata quella di, nell'accostarla alle Metamorfosi, che invece è un brano anche questo molto più asciutto, molto quasi anche perché è scritto per ensemble, quindi è molto ridotto sia nei ranghi sia proprio nel contrappunto. Anche nella Alpensinfonie si capisce che Gardner qui nel disco ha scelto di, insomma, di tirare un po' indietro, insomma, di abbassare un po' tutto. Devo dire, funziona benissimo, soprattutto per esempio nelle parti finali del poema sinfonico, quando questa supposta discesa dalla vetta tutto tende un po', ritorna un po' in una sorta a spegnersi di brodo primordiale. Ausklang, l'ultima risonanza, l'ultimo suono, e poi Nacht. Sono i due movimenti che ho scelto da ascoltare insieme a voi. Loro sono la London Philharmonic Orchestra alla guida Edward Gardner.

il finale della Alpen Sinfonie Opera 64 di Richard Strauss, appunto l'ultima Ausklang, l'ultimo suono, l'ultima risonanza, e la notte con cui appunto si chiude questa lunga passeggiata del poema sinfonico. Loro sono Edward Gardner alla guida della London Philharmonic Orchestra, un nuovo disco della, insomma, etichetta stessa dell'orchestra, uscito proprio questa settimana. Devo dire, un ascolto abbastanza esaltante. Non perdetevelo sulle varie piattaforme di streaming, insomma, quella che preferite. In questi giorni invece, proprio l'altra sera, venerdì sera, si è inaugurato al Teatro La Scala una produzione che era già, insomma, doveva inaugurare il teatro negli anni del Covid e poi è stata rimandata. La Lucia di Lammermoor di Donizetti, poi alla fine vide la luce nel 2023, diretta da Riccardo Chailly, con Lisette Oropesa e con la regia di Yannis Kokkos. Fu uno spettacolo molto, molto applaudito, tranne per la regia di Kokkos, perché di fatto è una di quelle regie che tutto sommato non hanno idee. Io poi particolarmente non amo le regie, come dire, statiche e prive di, non lo so, di stimoli intellettuali. E torna appunto alla Scala in questi giorni, ci rimane fino al 17 luglio. Rosa Feola, la protagonista, e Piero Pretti, Edgardo, insieme a Boris Pinkasovic, no, Pinkasovic, come Enrico, il fratello di Lucia. Dirige Speranza Scappucci, la regia appunto rimane quella di Yannis Kokkos. Lucia è, insomma, forse l'opera simbolo, no, del bel canto, perché c'è tutto, perché ci sono delle arie straordinarie, perché Donizetti riversa tutto il suo armamentario più forte, cioè delle orchestrazioni a tinte fosche, ma anche delle bellissime melodie, dei concertati, come per esempio il meraviglioso sestetto della scena del, insomma, del matrimonio interrotto, che infatti viene di solito alle volte anche ripetuto, e poi la grandissima, la grande scena della follia di Lucia, dove è previsto anche l'uso della glass armonica, che peraltro leggo da qualche parte che è stato Chailly 3 anni fa a riportare, ma non è vero, perché mi ricordo già alla Scala nel 2006 di aver ascoltato la glass armonica, che ovviamente fa un effetto stupendo, perché rende ancora di più tutto questo senso di proprio di scena onirica, di proprio di un po' come di zoom sulla mente ormai confusa di Lucia in seguito a tutto quello che le è successo. Poi Lucia di Lammermoor è una di quelle opere dove la trama è facile, cioè ci sono due famiglie che si odiano, i Ravenswood e gli Ashton. Lucia è un Ashton, Edgardo è un Ravenswood, il fratello di Lucia, il cattivo dell'opera, le fa credere che in realtà Edgardo sta per andare in sposa qualcun'altra, quindi Lucia acconsente più o meno ormai catatonica di sposare qualcun altro. In realtà appunto poi arriva Edgardo a far capire a tutti che non era affatto promesso a nessun'altra, ma nel frattempo è troppo tardi, Lucia è già si è già suicidata, insomma. Da Walter Scott a Donizetti sono due grandissimi capolavori. È difficile, quantomeno musicalmente, che si faccia qualcosa di brutto con Lucia. Invece è più facile che non ho mai visto, per esempio, uno spettacolo veramente bello, una regia veramente bella di Lucia di Lammermoor. Speriamo. Se devo scegliere un disco da ascoltare per chi appunto volesse rinfrescarsi la memoria di questa straordinaria opera dell'Ottocento italiano, non posso non andare alle mitiche recite che nel 55 Maria Callas fece insieme a Karajan con l'orchestra sinfonica Larias di Berlino e il coro della Scala, insieme a Giuseppe Di Stefano, Rolando Panerai e Nicola Zaccaria. Tanto perché la presa audio è particolarmente buona, e poi perché c'era una Callas all'apice proprio della forma vocale, ma soprattutto della forma proprio interpretativa. E se c'è un brano che rappresenta tutto quello in cui la Callas era capace di sconvolgere, è il bellissimo, insomma, la preghiera quasi al fratello, soffriva nel pianto.

Maria Callas e Rolando Panerai nelle recite degli anni 50 con Herbert von Karajan alla guida della Rias di Berlino e il grandissimo duetto Soffriva nel pianto, la capacità che aveva Maria Callas di accentare proprio le parole, anche quelle meno scontate, per esempio Soffriva nel pianto, tutti tendono a dare l'accento sul pianto, no? Perché bisogna un po' far commuovere le persone, no, invece ovviamente per Maria Callas la parola che andava scolpita era soffriva, e il modo in cui riesce al tempo stesso a quasi proprio evocarla, ma anche a scolpirla nella pietra con questo diaframma perfetto. Non ce l'ha sempre avuto un diaframma perfetto Maria Callas, ma qui sì, è una cosa che mi fa venire i brividi ancora adesso. L'ultimo ascolto, che in realtà dovremmo un po' tagliare perché sono un po' in ritardo, è invece anche questo legato a qualche altro concerto di questi giorni. Sapete, c'è questa iniziativa dei concerti sulle terrazze del Duomo, è già iniziata, se non sbaglio, da qualche settimana, dall'11 giugno, ma va avanti fino al 10 settembre. Di fatto, appunto, sono studentesse e studenti del Conservatorio qui di Milano e i concerti si svolgono alle 20.30 a giugno e luglio e alle 20 ad agosto, 19.30 poi ancora a settembre, e i biglietti appunto si acquistano, se cercate sul sito Serate d'Incanto sulle terrazze del Duomo, comunque sul sito del Duomo trovate tutto, trovate il programma anche sul sito del Conservatorio. L'appuntamento di questo giovedì 2 luglio, quindi sulle terrazze del Duomo, qui vedo scritto alle 20, anche se altri dicono 20 e 30, beh, insomma, verificate. È un concerto per violino solo, lei è Arianna Bandera, eseguirà la Ciaccona di Bach, quella la seconda partita in re minore, un brano di Ivan Fedele, Thrilling Wings, e la terza sonata, la ballade, opera 27 di Isaïe, che ascoltiamo insieme nel bellissimo disco che negli ultimi anni ha svettato, direi, su qualunque altra interpretazione di Isaïe, cioè quello di Hilary Hahn.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
2: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
1: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
3: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
4: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
5: Il programma su spaziocinema.info.

se ce l'ascolto qualcuno che ha fatto la maturità al liceo musicale quest'anno avrà riconosciuto il brano Ondine di Cécile Chaminade, qui nella proprio esecuzione di Cécile Chaminade stessa, che ha lasciato negli anni 20 più che la registrazione la sua proprio incisione sul rullo per il pianoforte meccanico, automatico, e appunto circolano mai questo tipo di registrazioni ancora oggi, e così è possibile ascoltare anche la flessibilità e la libertà con cui Cécile Chaminade affrontava la sua stessa composizione Ondine, opera 101. Sapete lo scandalo della cialtroneria con cui il ministero ha gestito la consegna della seconda prova agli studenti, dando sia una versione scritta a stampa, che in realtà era trovata su internet, quindi una pessima trascrizione dell'originale, ma in sé avrebbe anche potuto essere accettabile, visto che tutto sommato si può fare l'analisi anche di una cosa mal trascritta, la si fa su quello. Il problema è che, al contrario di quando l'ho fatta io la seconda prova del liceo musicale ormai 24 anni fa, adesso giustamente si consegna anche la versione da ascoltare audio, così che da poter fare un confronto, e anche perché per superare un po' questa assurda dicotomia tra opera che esiste nella stratosfera pubblicata e invece esecuzione in disco. E quindi i ragazzi sono andati in tilt, perché ovviamente quello che ascoltavano non corrispondeva a quello che c'era scritto, facendogli perdere un sacco di tempo, sulla scarsa autorità in fatto musicale dello Stato ormai lo sappiamo. Il prossimo ascolto è un disco, anche questo uscito forse proprio l'altro ieri, per cui ho potuto ascoltare un po' a spizzichi e bocconi, ma è sicuramente un disco destinato a far parlare di sé, non tanto per la scelta dell'impaginato, un classico repertorio sacro di Mozart, i due grandi capolavori, cioè Requiem e la messa in do minore, quanto per un po' la scelta di come sono stati entrambi completati. Voi sapete, entrambi, soprattutto Requiem, non esiste in forma completa, Mozart non ha fatto in tempo a finirlo, e di fatto insomma alcune parti sono state lasciate in forma di abbozzo. Qui Yannick Nézet-Séguin, alla guida della Chamber Orchestra of Europe e con il Rias Kammerchor, ha scelto una delle ultime edizioni, quelle che hanno appunto cercato di completare il più possibile fedelmente il Requiem, cioè quella di Ostriziga, è difficilissimo da pronunciare, e lo stesso per la messa in do minore nell'edizione Leisinger. Però devo dire che alla fin fine quello che è l'operazione più interessante qui è quella di Nézet-Séguin nel cercare di riportare a un Mozart che chiaramente non è il Mozart storicamente informato con gli strumenti copie d'epoca che, si fa, si continua a fare, si è fatto fino a poco tempo fa. Penso al Mozart di René Jacobs o anche addirittura quello di Saval, ma invece è sicuramente un Mozart più nella tradizione dell'orchestra sinfonica, con un suono che però cerca più possibile di esaltare forse l'aspetto più teatrale, più spinto rispetto all'aspetto più rococò, se vogliamo, di Mozart. Per me funziona benissimo, soprattutto funziona molto bene per brani come il Requiem e la messa in do minore, che hanno una loro gravitas intrinseca, ma insomma lascio anche a voi il giudizio. Ho scelto, uno dei bonus di questo disco sono anche i solisti scelti, perché Yannick Nézet-Séguin ha chiamato Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislas de Bergerac e Michael Volle come quattro solisti, quindi quattro grandissime voci, e però non potevo non ascoltare con voi soprattutto qualcosa che le mettesse in mostra, anche se il coro della Rias è meraviglioso, ma il ricordare, che forse è uno dei miei brani preferiti del Requiem, perlomeno ci permette di ascoltare queste gemme vocali.

Il ricordare dal Requiem di Mozart, il nuovo disco con Yannick Nézet-Séguin alla guida della Chamber Orchestra of Europe. Loro, il quartetto di solisti, sono Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislas de Barberac e Michael Volle. Quattro grandissime voci mozartiane devo dire Yannick Nézet-Séguin pure, che ha inciso molto Mozart, tutte le opere, e ha sempre portato Mozart anche con orchestre, insomma, orchestre sinfoniche di grande formato come l'Orchestra di Filadelfia, per esempio, e devo dire anche qui con la Chamber Orchestra of Europe comunque il suono scelto è quello di un Mozart più tradizionale che quello a cui siamo abituati negli ultimi anni, ma non per questo, come dire, non funziona altrettanto bene. Qui forse ricordare non è la traccia migliore per cogliere le raffinatezze del direttore canadese per quanto riguarda l'orchestrazione mozartiana, perché qui di fatto volevo più che altro celebrare questo straordinario quartetto vocale. Altro nuovo disco è un altro disco uscito per un'etichetta legata a un'orchestra specifica, cioè l'etichetta della London Symphony Orchestra. Da tantissimi anni ormai pubblica sia i suoi concerti dal vivo sia anche cose in studio, ma per la maggior parte sono dal vivo. Antonio Pappano, che ormai è il direttore stabile da diversi anni della London Symphony dopo aver lasciato Santa Cecilia, ha scelto di uscire con un disco dedicato ad Aaron Copland e a George Walker, quindi a due compositori se vogliamo molto diversi: George Walker più legato all'avanguardia, Copland più legato a invece, come dire, una sua idea quantomeno di progresso molto di sinistra. Sapete, Copland è dichiaratamente vicino a quel poco che è rimasto di Partito Comunista Americano e per questo poi perennemente più o meno sorvegliato dalla CIA, ma le sue composizioni sono proprio anche cocciutamente in un certo senso tonali, modali, perché la sua idea è di portare la musica alle masse, al popolo, e soprattutto tutta la prima fase, quella che diciamo storicamente si chiama la fase populista di Copland, che lui però chiamava la fase vernacolare, quindi Appalachian Springs soprattutto, però si compie nella terza sinfonia, che è un po' il suo grande capolavoro, scritta per la fine della Seconda Guerra Mondiale, e qui già si sente un po' quella che poi diventeranno nell'ultima fase di Copland le composizioni un po' più articolate, un po' più ardite, ma con ancora una solida base di un certo senso anche di melodie quasi, vorrei dire, pop, nel senso di popular, di appunto per le masse. La terza sinfonia è famosa perché nel quarto movimento viene ripresa la Fanfare for the Common Man, che forse è il brano di Copland più famoso in assoluto. Pappano non potrebbe esserci direttore migliore per questo repertorio, perché è richiesta una grande orchestra, un grande senso dell'equilibrio nei vari sia sbalzi fonici della musica di Copland, sia proprio di masse orchestrali imponenti, e sappiamo benissimo che Pappano è un grande plasmatore di queste masse sonore iridescenti. Quindi ascolterei il primo movimento, molto moderato, With Simple Expression, dalla terza sinfonia di Copland. Loro sono la London Symphony Orchestra.

La chiusa del primo movimento, il molto moderato With Simple Expression di Aaron Copland, la terza sinfonia, London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano, un disco meraviglioso. Vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming. L'ultimo ascolto invece è un piccolo gioiellino di musica con liriche di Jean Cocteau, perché il disco della Orchid Classics appena uscito si intitola Cocteau's Music. Claire Booth, soprano, Christopher Glynn al pianoforte, hanno scelto una selezione di musiche ovviamente che ruotano attorno ai grandi compositori che hanno messo in musica Cocteau, da Poulenc ovviamente, ma anche Millau, Satie e per esempio questa bellissima locution di Arturo Neger. Mi chiedete un sacco di opinioni su alcuni interpreti, vorrei, ma adesso veramente mi rimangono 35 secondi, prometto la prossima volta di essere più, come dire, in dialogo con voi. Da Carlo Lanfossi, è stata una bellissima domenica mattina con voi, grazie di ascoltarci e come sempre, vivete felici.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Popolare Network.
8: Medio Oriente, missili sulla tregua, gli Stati Uniti bombardano siti dei Pasdaran, droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora la distruzione totale dell'Iran. Se intensifichiamo lo scontro, Teheran non esisterà più, dice. Oltre al controllo di Hormuz, il nodo è sempre il Libano e Hezbollah contro l'accordo con Israele. Più di 300.000 persone al Pride di Milano, il caldo non ferma la marea arcobaleno nel ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Cartelli contro Vannacci e Valditara e anche a Budapest torna la parata, la prima senza divieti dopo l'era di Orbán. Giornata di picco per l'ondata di caldo su Italia ed Europa, sulle Alpi dal pomeriggio, locali temporali in serata, isolati rovesci, 18 città con il bollino rosso del Ministero della Salute, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna. Sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per le persone fragili. In Germania, in Sassonia, il termometro è arrivato a 41,5 gradi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato vivo dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Più di 1.400 i morti accertati, ancora 50.000 i dispersi sotto pressione gli ospedali a Caracas. La Guaira, al centro del sisma, è un cimitero a cielo aperto. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dal Medio Oriente, come sentivate, dove resta fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze armate americane hanno bombardato siti e depositi dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni su Bahrain e Kuwait. Dopo gli attacchi incrociati, Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, dopo i raid iraniani contro alcune petroliere commerciali che ci sono stati nelle scorse ore, ma non solo, anche il Libano resta un ostacolo ai negoziati, soprattutto dopo l'accordo siglato a Washington tra il governo di Beirut e Israele, un accordo che è stato rifiutato da Hezbollah. Sentiamo Michele Migone.
9: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative a hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime dei Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
8: A Milano adesso, dove più di 300.000 persone hanno partecipato al Pride, il caldo torrido non ha fermato la marea arcobaleno scesa in piazza nel segno di Mirko Morricone, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Nel corteo lo hanno ricordato con un minuto di silenzio, lo ha citato anche la segretaria del PD Elly Schlein, che ha invocato ancora una volta una legge contro l'omotransfobia. Non sono mancati cartelli e striscioni contro Vannacci e Valditara, simboli oggi dell'arretramento sui diritti. Sentiamo Pier Giorgio Pardo.
7: E così anche il Pride 2026, il primo slittato di orario a causa degli effetti del riscaldamento climatico, si è preso la città e l'ha resa ancora una volta un luogo di bellezza. C'eravamo, anzi, con buona pace dei movimenti LGBT liberali o conservatori, ci siamo sempre stati. Non diamolo oggi per scontato. Non è che mettere insieme proletariato e omosessualità fosse un gioco da ragazzi, e lo sanno bene i politici che oggi scatenano lo scontento sociale contro le minoranze incolpevoli pur di raccattare consensi. Il miracolo tangibile di una sinistra progressista è ancora in grado di portare 350.000 persone di ogni età in piazza a dispetto del caldo, e proprio mentre un'altra parte di società si lancia in commenti intrisi di un odio così sordo e tribale che può arrivare ad armare la mano di un padre contro suo figlio. Siete malati, che schifo, pagliacci, la famiglia è una sola, i bambini non dovrebbero vedere queste cose, vergognosi, gay hanno già tutti i diritti, non è omofobia e libertà di pensiero. L'Italia è al terz'ultimo posto dell'Europa occidentale per diritti delle persone LGBTQIA+. Quasi 4 persone LGBT su 10 hanno subito molestie nell'ultimo anno. Gli adolescenti hanno un rischio di suicidio fino a 4 volte superiore ai coetanei eterosessuali. 350.000 corpi hanno detto di no a queste bassezze e nello stesso momento a molte altre vittimizzazioni, perché molti di quei 350.000 misurano l'efficacia di una rivendicazione dalla sua capacità di interagire con altri bisogni. L'attivismo queer si intersecta con l'impegno per la Palestina, il femminismo riconosce i diritti delle persone transgender, razzismo e omofobia vengono ricondotti alla stessa matrice ideologica e così via. Si chiama intersezionalità ed è una parola che ha bisogno di festa, ma anche di lotta, di denaro, perché le lotte costano, ma anche di scegliere oculatamente da chi farselo dare, di posizioni intransigenti, ma anche di confronto. C'era tutto questo nella piazza milanese di ieri, a tratti forse, ma è un obiettivo imprescindibile, perché l'ingiustizia sociale non ci colga di sorpresa domani, con un cocktail in mano e un reel appena scrollato nell'altra, fiduciosi che la soluzione possa arrivare, chissà, magari proprio da lì.
8: In Ungheria anche Budapest ritrova il suo Pride, il primo senza divieti dopo l'era oscurantista di Viktor Orban. Massimo Congiu.
10: Il Budapest Pride edizione 2026, il primo dopo la sconfitta di Viktor Orban, si è svolto a Budapest con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone, circa 25.000 secondo alcune fonti. La marcia è iniziata nel pomeriggio con temperature di 38 gradi, un caldo difficile da sopportare che ha portato gli organizzatori a distribuire bottiglie d'acqua e l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico ad aprire le fontane lungo il percorso seguito dai manifestanti. Musica, balli e bandiera arcobaleno sono stati gli ingredienti immancabili di questo corteo, che è partito dal Teatro dell'Opera nel viale Andrassy per attraversare il centro cittadino e quindi il Ponte Elisabetta. L'anno scorso il governo Orban aveva provato a mettere al bando la manifestazione annuale per poi trovarsi di fronte a un evento a maggior ragione simbolico, caratterizzato dalla cifra record di circa 300.000 presenze e una partecipazione internazionale che aveva colto l'occasione per protestare contro l'esecutivo di allora e a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Orban e i suoi avevano esecrato la manifestazione definendola indecente. Quella che si è appena svolta è stata la 31esima edizione del Budapest Pride. È vero che il governo attuale non ha abrogato la legislazione urbaniana che proibiva la manifestazione, ma il corteo è stato comunque autorizzato dalla polizia.
8: Sentivate il caldo che è stato uno dei fattori anche dei Pride di ieri. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando Italia ed Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. 6, bollino arancione, Napoli, Palermo, Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e rilievi prealpini sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni del nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Tra le persone più a rischio ci sono quelle che vivono in strada, per cui rispetto ai servizi per affrontare le ondate di freddo invernale, i servizi per affrontare il caldo sono ancora pochi. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda della Carità e Solidarietà di Milano.
11: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
12: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche a rischio per la salute.
11: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
12: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
8: E come dicevamo, l'ondata di calore è diffusa in tutta Europa, non solo in Italia. In Germania temperature record per il paese. Sentiamo il servizio da Berlino.
13: Drewitz, della regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, è riuscito ieri a conquistare l'attenzione mediatica di tutta la Germania. Il paese di 345 abitanti ha infatti registrato una temperatura di ben 41,5 gradi, la più alta in assoluto mai registrata nel paese. 37 gradi a Colonia, 40 a Berlino e Lipsia, 38 ad Amburgo. Un'ondata di caldo di queste dimensioni e soprattutto di questa durata la Germania non l'aveva mai vista prima. A risentirne anche la rete autostradale e ferroviaria. In diversi punti del paese il manto stradale si è dilatato e sgretolato a tal punto da rendere impossibile la circolazione. Diverse autostrade, fra cui la A2 fra Berlino e Hannover, sono state chiuse provocando enormi ingorghi. Le ferrovie registrano fortissimi ritardi su tutta la rete e invitano i passeggeri a rimanere a casa. Due ospizi sono stati sgombrati nel Nord Reno-Vestfalia perché le temperature all'interno avevano raggiunto i 50 gradi. L'ondata di caldo record accende nel frattempo anche il dibattito politico. Le opposizioni, verdi e postcomunisti in testa, accusano il governo del cancelliere Friedrich Merz di far troppo poco nella lotta contro il surriscaldamento atmosferico. Peggio ancora, alcune norme salva clima varate dal governo precedente, come quella a favore dell'installazione dei riscaldamenti ecosostenibili, sono state di nuovo abrogate. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
8: Ha ucciso la compagna soffocandola con un cuscino e poi si è costituito ai carabinieri. E il femminicidio è avvenuto ieri sulle alture di Sanremo in una casa nel bosco di Ceriana. La vittima, Mary Hopkins, aveva 51 anni. Secondo le dichiarazioni dell'uomo Becken Oliveri, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite. I carabinieri stanno verificando la ricostruzione del femminicidio. Anche stanotte sono proseguite nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dalle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori di Napoli e Firenze con l'aiuto anche di un drone subacqueo. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è ancora ricercata. La strage è avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne è rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo che sarebbe un amico di famiglia. Solidarietà dalle opposizioni in Parlamento alla giornalista Federica Valenti dell'agenzia di stampa AGI, di proprietà dell'ENI, per il trasferimento dall'incarico di seguire la Lega e il ministro Matteo Salvini al servizio esteri. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Stampa, che ha riportato alcune telefonate dell'esponente del Carroccio in cui si lamentava delle cronache della cronista. L'azienda ha smentito, ma il CDR ha chiesto chiarimenti. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria della Federazione della Stampa, il sindacato dei giornalisti italiani.
14: Ovviamente è una vicenda che ha bisogno ancora di tutte le conferme, di tutte le verifiche ulteriori necessarie, ma esiste la denuncia dei componenti del CDR, ovvero del sindacato aziendale. Il CDR, anche la collega evidentemente, sospettano che ci siano di mezzo pressioni di partito. Sarebbe un caso gravissimo e molto molto pericoloso. Molto pericoloso per l'informazione. L'informazione deve recuperare la dignità che ogni tanto perde, e per recuperare la dignità casi come questi non sono certamente il migliore a lasciar passare. I giornalisti devono essere liberi da condizionamenti, devono poter fare il proprio mestiere a prescindere da chi è al governo, dal ministro che detiene le quote di un'azienda di Stato, da un altro ministro che è anche vice premier.
8: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, nel nord del paese, 3 giorni dopo i terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti al momento, ancora circa 50.000 i dispersi, di cui non si hanno notizie. Si scava tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare le persone ancora in vita. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, che è stato il centro del terremoto e della devastazione, è un cimitero a cielo aperto, arrivati i soccorsi anche dall'Italia con 97 persone inviate dalla Protezione Civile. Infine, in Spagna il premier Sanchez ha parlato di fronte al congresso del Partito Socialista degli scandali giudiziari che hanno coinvolto alcune persone della sua cerchia politica. Il premier va avanti, ma ora si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate il prossimo anno. Il servizio da Madrid.
15: Nonostante la valanga di casi giudiziari, Pedro Sanchez ha incassato l'appoggio del Partito Socialista riunito a Madrid in una sessione straordinaria. Sanchez ha condannato i casi di corruzione scoperti all'interno del suo governo, ma ha anche difeso l'ex premier Zapatero e la sua famiglia di fronte a quelli che definisce abusi della magistratura. Sanchez sembra ormai convinto del fatto che non c'è alternativa a convocare elezioni anticipate nel primo semestre del 2027. Il suo discorso è stato il via alla campagna elettorale centrata sulla resistenza all'asse conservatrice formata dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox. Ma ci sono state anche voci critiche, con alcuni esponenti che hanno chiesto a Sanchez di assumere le responsabilità dei casi di corruzione e di dimettersi. A guidare il fronte anti-Sanchez è un altro ex premier socialista, Felipe González, che si è sempre opposto all'idea di sinistra aperta di Pedro Sanchez. Per González nel partito esiste già un'alternativa pronta a farsi avanti, ma per il momento nessuno sembra disposto ad abbandonare Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
8: I mondiali di calcio 6, le partite che si sono giocate nella notte: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. E si conclude qui il nostro giornale di Popolare Network. La prossima edizione delle notizie alle 10.30. Questa edizione è condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. A tutti una buona giornata.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Popolare Network.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
19: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
16: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
20: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
21: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
22: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
21: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
22: Affitti brevi, tranquillità lunga.
23: Adin, adin, adin, due, tre, il titolo è...

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Popolare Network, domenica 28 giugno, la rassegna stampa a cura di Serena Tarabini, collaboratrice di Radio Popolare.
2: Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, eccoci qua, diamo quindi uno sguardo ai giornali di oggi, cominciando dalle prime pagine, dalle loro aperture che si presentano quest'oggi entrambe variegate nella scelta delle notizie a cui dare risalto, con il caldo ovviamente che ci tortura da almeno 10 giorni consecutivi, il terremoto in Venezuela, la fragile tregua fra Libano e Israele, fra le notizie più diffuse, ma appunto in maniera diversa. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera, che appunto ha l'apertura sul caldo. Caldo, il giorno più critico, il titolo. Il riassunto: da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. Oggi il picco di afa in Italia con temperature da paesi tropicali. Il bollino rosso in 18 città. E per quanto riguarda invece le fotonotizie, una scelta un po' particolare, perché ci sono due interviste sul Corriere della Sera, una a Flavio Cobolli che dopo la finale di Parigi è pronto per Wimbledon, insomma il tennista, e poi accanto l'intervista a Liuba Rizzoli, che ieri ha compiuto 94 anni e quindi racconta la sua vita. Le altre notizie che troviamo sulla prima pagina, segnalate sulla prima pagina del Corriere della Sera, sono di spalla, due di cronaca. Una riguarda il marito della ministra Roccella, che come avete sentito anche dalla notizia è disperso in seguito a un tuffo nel lago di Vico, vicino a Roma. E poi c'è la terribile notizia di cronaca appunto della famiglia sterminata a Roma, la famiglia pakistana, caccia al killer, era ossessionato dalla donna. E sempre di spalla c'è un editoriale invece di Paolo Mieli, andiamo sulla scenario internazionale, a Kiev adesso, che si riferisce a un momento considerato una grande occasione per l'evoluzione del conflitto che ormai si protrae da 5 anni. E poi sempre scenario internazionale, Beirut riconosce Israele, ecco i punti dell'intesa, ma Hezbollah minaccia. E poi naturalmente il Venezuela, la terra trema ancora nella notte di Caracas, stremati dal terrore, è il titolo dato al reportage dell'inviata Sara Gandolfi a Caracas. Ci ritorneremo. La Repubblica invece, il suo titolo principale è in relazione al Pride che si è svolto ieri, in particolare a Milano. Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. La segretaria del PD a Milano con altri 350.000 ricorda il ragazzo di Camaiore. L'omotransfobia uccide, passi indietro con l'approvazione del DDL Valditara. La fotonotizia invece è dal Venezuela, nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto. In Venezuela, nel villaggio costruito da Chavez, restano in piedi pochi palazzi. I soccorritori scavano anche con le mani. E appunto c'è la foto di una ragazza seduta a fianco a delle macerie. Il reportage in questo caso è dell'inviato Fabio Tonacci. L'editoriale invece di Repubblica è di Ezio Mauro, la bandiera nera della destra, che sostanzialmente parla di questo richiamo continuo al fascismo, una citazione quotidiana che sta avvenendo nella nostra società. L'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele-Libano, è il titolo anche qua di un reportage a più voci, in questo caso sulla tregua molto fragile appunto che si sta delineando in questi giorni. E poi c'è un'altra notizia che invece riguarda Ustica. Sappiamo che c'è stata la proposta di archiviazione da parte della Procura di Roma rispetto al processo che anche qua si trascina da 46 anni senza una vera soluzione. Ecco, la notizia di oggi è che il governo ha deciso di opporsi a questa archiviazione. Andiamo sulla Stampa, che invece, come altri giornali che vi faccio vedere subito dopo, invece decide di dare priorità appunto agli esteri nelle sue aperture, quindi il titolo di apertura della stampa è Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut, scontri USA-Teheran e in Libano sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele. Infatti ci sono delle manifestazioni e poi c'è nella cronaca sempre in relazione a questo che a Hormuz è stata colpita un'altra petroliera. Gli Ayatollah minacciano di nuovo l'Italia. E anche qua c'è una fotonotizia un po' particolare, quella scelta dalla stampa in prima pagina. C'è la foto di Suor Nathalie Bucard, che è la prima ministra del Vaticano con diritto di voto al sinodo, e dice la Chiesa di noi donne. Insomma, un'analisi di Giacomo Galeazzi di questa notizia. E poi ce ne sono molte altre sulla prima pagina della stampa, da appunto il Venezuela, la canicola in particolare vista da Parigi, e poi c'è un qualcosa su Vannacci che, se faccio in tempo, una riflessione su Vannacci di Flavia Perina che, se faccio in tempo, vi leggo perché insomma qualcosa ce lo dice. Appunto, rimaniamo con aperture dedicate agli esteri, passando al Manifesto. Sulla carta è il titolo, che è in sovraimpressione su una foto che riporta le bandiere di Israele e del Libano. L'accordo di Washington, questo riassunto, tra Israele e Libano spacca il paese dei cedri. Cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita dell'Ashura. Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il sud, mentre Hezbollah dice no al disarmo. Nuovi scontri anche tra Iran e USA. Quindi insomma un riassunto della situazione. Il secondo titolo che troviamo in evidenza sulla prima pagina del Manifesto invece riguarda il Movimento 5 Stelle, c'è una piccola foto di Conte, il senso è, insomma il titolo è Movimento 5 Stelle paghino i ricchi, Conte ci pensa, il senso è che in relazione al fatto che si è appena chiuso un confronto interno avviato dal Movimento 5 Stelle per elaborare le proposte da portare al tavolo di coalizione. E, a questi tavoli, dice il riassunto, piace la patrimoniale, ma il leader ha un'altra idea. Andiamo invece su Domani. Iran e USA, il raid minano la pace, questo è il titolo, Hezbollah a Israele, no all'intesa. Scambio di bombe e di accuse tra americani e iraniani, e Trump invoca l'unità per il board su Gaza. Reportage dal Libano, dove i miliziani raccolgono consenso e si oppongono all'accordo con Tel Aviv. E in questo caso la fotonotizia è sempre dal Libano. Un'altra notizia in evidenza sulla prima pagina del Domani è invece, ci riguarda, caos antimafia, il boss su decorato è un care amico. Insomma, sono una notizia che riguarda, curata da Nello Trocchia, che riguarda le intercettazioni su, appunto, sul meloniano decorato. Andiamo sul Giorno, andando sul Giorno torniamo ad aperture dedicate alle temperature estremamente anomale che stanno attraversando tutta l'Europa, ma con un risvolto più pratico che riguarda il nostro paese: caldo, ospedali mobilitati, rifugi climatici nelle città, temperature record, sotto pressione i pronto soccorso, la CISL, malori nei cantieri edili, biblioteche e musei climatizzati, accesso agevolato alle piscine, mezza Italia corre ai ripari. Avvenire, con Avvenire torniamo sugli esteri e in vario modo. Allora, il titolo di apertura è insomma la visione della Chiesa di quello che sta avvenendo nel mondo, in particolare il Venezuela. Infatti, Uniti e Solidali, l'appello dei vescovi del Venezuela, è il titolo accanto alla foto notizia e vari dettagli di quello che sta avvenendo nel paese. Poi, in realtà, la vera apertura è questa: il Papa no alla violenza, Dio desidera solo la pace, un titolo che fa riferimento al fatto che Leone XIV ha appena chiuso il concistoro, chiamando i cardinali a un incontro annuale per la Chiesa, e in cui si è affermato la necessità di dare più spazio ai laici. La spiegazione: dobbiamo ripensare il concetto di legittima difesa, l'importanza del multilateralismo. Vi segnalo, e se faccio in tempo poi ci ritornerò, sempre dalla prima pagina di Avvenire, un interessantissimo e lungo reportage di Lucia Capuzzi, che in questo momento si trova in Messico, a Zapopan, nello stato di Guadalajara, dove le organizzazioni delle madri messicane dei desaparecidos sono letteralmente anche loro scavando fra le macerie alla ricerca dei corpi, delle ossa, dei figli che sono scomparsi. Ci ricorda questo reportage che nei 20 anni di guerra al narcotraffico intensificata in Messico sono sparite ben 134.000 persone, un dato veramente impressionante. Come sempre, il Fatto Quotidiano, su cui vado ora, ha un'apertura diversa da tutti gli altri, la dedica con una grande foto e un grande titolo all'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro di Fratelli d'Italia, che sappiamo, insomma, è coinvolto in indagini su riciclaggio del clan Selese attorno a questa bisteccheria. Insomma, qua ci sono dei dettagli, delle novità rispetto a come si stanno conducendo le indagini. Ecco, c'è una lettera: la giunta immunità, la procura che indaga sui riciclaggi vuole messaggi. Fratelli d'Italia contro Forza Italia per 4 mesi, niente per prescrizione. Insomma, ci informa su alcuni dettagli, ma sempre come tipico del Fatto Quotidiano. Sempre dalla sua prima pagina vi do una notizia che non ho trovato da altre parti, insomma, argomento diverso, però insomma sappiatelo. Tavolara e andiamo in Sardegna. Tavolara e le altre perle messe a rischio dalla legge sviluppo. La legge sviluppo delle zone economiche speciali, alleggerendo burocrazie e controlli, ci informa il Fatto Quotidiano con questo articolo di Lissia e Sansa. Stanno mettendo in pericolo non solo Olbia, ma tutto il centro-sud. E intanto la Sardegna vede proteste mentre sono in attesa la decisione del TAR. C'è anche il WWF che commenta: condono con la scusa delle imprese. Il Messaggero, quotidiano romano, proprio per questo motivo probabilmente decide di aprire con il titolo principale e anche la fotonotizia con il fatto di cronaca che vi ho detto all'inizio, ovvero la strage di questa famiglia bengalese avvenuta a Roma, sterminata a colpi di mannaia. Questa famiglia, il presunto killer molestava la donna, l'uomo è in fuga, massacrati per un'ossessione. Questo è il titolo. Andiamo sulla triade di destra, come la chiamo io. La Verità decide di dedicare il suo titolo principale al Movimento 5 Stelle, ma in questo caso alla questione delle mascherine durante la gestione del Covid. Svolta su appalti e mascherine dopo la nostra campagna, Arcuri pronto a dire tutto sulla gestione del Covid. L'ex capo di Invitalia, La Verità, sono amico di Conte, leader 5 Stelle. L'ultima volta il 18 giugno a casa mia, chiedo da mesi di essere audito in commissione, se non lo fanno parlo a voi. Fratelli d'Italia e Lega, Giuseppi, non scappi. Anche il giornale apre con questa notizia: nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake, le prove della deroga all'insaputo del CTS e dell'INAIL, ma l'ex premier attacca ancora. E invece Libero, panico a sinistra, il condizionatore è di destra, ecco, ci dà la sua personale interpretazione, la sua personale lettura, il suo personale taglio, ecco, in relazione insomma alla crisi di temperature che stiamo vivendo tutti in Europa in questo momento. Colpi di sole, panico a sinistra, appunto il condizionatore è di destra, insomma entra dentro un dibattito rispetto appunto all'utilizzo del condizionatore. Cioè, condizionatore non è tanto condizionatore sì, condizionatore no, ma Libero ci tiene a informare che quelli che prima erano, ovvero i compagni come li chiama lui, erano contro il condizionatore, adesso ci stanno ripensando. Infatti ecco qua il riassunto: i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare i climatizzatori, le accuse di Bonelli al caldo, si accanisce soprattutto sui poveri, comunque al di là insomma del suo guasconaggio, è comunque un tema, apre un tema, quello di come al netto di questo veramente rapido e grave peggioramento della situazione delle temperature, in che modo anche i condizionatori non si possa più fare a meno. Lo stiamo vedendo, comunque sia molto difficile farne a meno, quindi bisogna ragionare al limite su come utilizzarli. Concludo questa carrellata sulle prime pagine dei giornali di oggi con il Sole 24 Ore, che completamente diverso da tutti gli altri decide di aprire su le borse. Borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. E poi c'è la foto notizia su Wimbledon che sta per cominciare. Mi chiedo io come faranno a giocare gli atleti con queste temperature. Wimbledon, fascino e business, ricavi raddoppiati. Domani torneo al via, in 10 anni, fatturato da 203 a 423 milioni. Eccoci qua. Quindi, una volta che abbiamo visto come aprono i giornali, adesso vi vado a leggervi un qualcosa da alcuni degli articoli che ho selezionato per voi. Prima di fare questo però, siccome non è facile scegliere l'articolo più più riassuntivo sulla situazione in Venezuela, che è la notizia da cui il tema da cui vorrei partire, anche qua vi faccio una carrellata un pochino più approfondita dei vari reportage che troviamo in tutti i quotidiani di oggi, tutti con il loro interessante punto di vista o con il loro affondo su questa o quell'aspetto di questa immane tragedia che ha colpito il paese. Appunto, vi dicevo, il Corriere della Sera ha un reportage, e non solo, di Sara Gandolfi che si trova a Caracas, che dice aspetta, fatemelo trovare, perché le prime pagine del Corriere sono dedicate invece alla questione del caldo, quindi bisogna invece andare alle pagine 10 e 11 per trovare il Venezuela. C'è un'immagine molto impressionante che viene da Katia Lamar, dove mancano 20.000 abitanti su 120.000, perché appunto il dato è questo, l'avrete sentito anche nelle notizie, al di là dei morti che al momento sono 1.430, è impressionante il numero dei dispersi, che è attorno ai 50.000. Comunque, il reportage di Sara Gandolfi si intitola Tra le macerie di Caracas, dove lei si trova, tutto è rotto dentro e fuori. Poi c'è una testimonianza da Diana, scampata a due catastrofi, sono sopraffatta dalla paura. Infatti è un po' questo il taglio che viene dato dall'articolo di Sara Gandolfi, o comunque il modo con cui sta raccontando questa cosa, il fatto della diffusione della paura. Poi c'è un articolo dedicato ai nostri connazionali, Francesca sulle scale, poi è crollato il palazzo, 4 vittime italiane, i dispersi sono 42, e poi c'è tutto il tema dei sfollati, a cui riguardo possiamo andare invece su Repubblica. Repubblica ha un reportage invece da La Guajira, che è il villaggio che era stato costruito da Chavez. Ci è andato Fabio Tonacci, e il titolo del reportage è L'inferno alla Guajira, tra i vivi della zona rossa sul Mar dei Caraibi, che è la zona più vicina all'epicentro del terremoto. Sul Mar dei Caraibi il sisma ha colpito più duro il Venezuela. A Katia Lamar, del villaggio costruito da Chavez, resta poco, ma le unità dei soccorritori non hanno mezzi sufficienti. E anche qua ci sono varie immagini, gli sfollati non si contano, si sono sistemati con poche cose davanti alle loro abitazioni piegate, tra loro chi ancora spera di ritrovare i parenti in vita. E poi c'è un altro articolo, questa volta invece di Alessia Candido, La strage dei bimbi, Rodriguez fischiata, l'America è con lei. In tutto almeno 1.430 le vittime, 55.000, ecco il numero più preciso, mancano all'appello, tanti i minori. La presidente Rodrigo è stata contestata perché accusata di fare campagna sulle tragedie. Nel frattempo si è sentita con Trump, che le ha confermato il suo sostegno. E sempre sul Venezuela andiamo sul Domani, anche perché poi ci vorrei rimanere. Il Venezuela, scusate, non volevo andare subito sul Domani, ma sulla Stampa, per offrirvi appunto un altro sguardo. Datemi solo il tempo di trovarlo, sul terremoto, e uno sguardo più di analisi. Anche qua devo scorrere le pagine, perché la Stampa prima parte dal Medio Oriente e poi Gaza. Ecco qua, siamo alle pagine 6 e 7 della Stampa. Venezuela, corsa contro il tempo. Ci segnala un miracolo, il bimbo salvato, un bimbo di 18 giorni che è stato estratto dalle macerie. Poi c'è una testimonianza di medici dei vigili del fuoco italiani che sono impegnati nei soccorsi. Scegliamo gli edifici dove ci sono più chance. I morti e le macerie sono ovunque, ma possiamo ancora salvare delle vite. Poi c'è una notizia, insomma, l'analisi dell'ONU, i calcoli dell'ONU, che grazie all'intelligenza artificiale hanno già stimato i danni, che sono attorno ai 6,7 miliardi, che corrispondono al 6% del PIL. E poi c'è un'intervista a cura di Emiliano Guanella, che sta in Brasile, però ha intervistato un dissidente venezuelano, Jesús Armas, che afferma: il sisma svela il fallimento del regime, le sue bugie crollano come i palazzi. I soccorritori scavano senza guanti e gli ospedali non hanno nemmeno una garza. Allora, andiamo, come avevo detto, sul Domani, perché con il Domani cambiamo tema e andiamo a parlare di giustizia climatica. È città in tilt e disuguaglianze, perché il caldo estremo è una questione politica. È un articolo di Edoardo Zanchini che vi ho scelto perché mi sembra che faccia una riflessione molto pratica, molto concreta. Cioè, cosa stanno facendo le città, che sono le zone più esposte al caldo, o meno le persone che vivono nelle città sono quelle più esposte al caldo per ovvi motivi. Si sta chiedendo: stanno facendo abbastanza? Allora, partiamo, salto la prima parte e vado a quello che afferma su Parigi. La capitale francese, che in questi giorni ha dovuto convivere con temperature estreme, ha realizzato interventi straordinari per ridurre il caldo nelle strade, eliminando ettari di superfici asfaltate e piantando migliaia di alberi, perfino davanti alla sede del comune in pieno centro. Ma in questi giorni è sembrato davvero poca cosa rispetto alla violenza di quanto stava avvenendo. Barcellona è probabilmente la città che meglio si è attrezzata per far fronte agli impatti del caldo, con un piano per affrontare le ondate di calore e una rete di rifugi climatici dove le persone possono andare durante le giornate più calde, e più di 80 spazi tra piazze, giardini, cortili di scuole, dove sono stati installati efficaci ed esteticamente bellissimi sistemi di ombreggiamento per ridurre l'impatto del sole. Eppure la conta dei morti per caldo aumenta dopo ogni ondata di calore, e il numero di notti torride, quelle con più di 25 gradi, cresce a ogni estate. Tutto inutile dunque? Assolutamente no. Basti dire che negli spazi dove si realizzano interventi di adattamento climatico, le temperature percepite possono ridursi anche di più di 10 gradi. Il problema è la dimensione dello sforzo da mettere in campo e delle questioni da affrontare, perché in parallelo bisogna mettere in sicurezza le reti elettriche, idriche, della mobilità e delle telecomunicazioni, che sono tutte a rischio blackout durante giornate con temperature così alte. È evidente che le città non possono essere lasciate da sole di fronte ai problemi di questa portata, alle necessità di investimenti giganteschi e a sfide organizzative senza precedenti per i servizi sanitari locali. A stupire è semmai che nessuno abbia cavalcato politicamente questa situazione dopo anni di attacchi alle fake news sul clima da parte della destra globale e dei sovranisti spagnoli, francesi, italiani. Persino negli Stati Uniti i sondaggi mostrano come la stragrande maggioranza delle persone riconosca la necessità di affrontare una realtà che mette in pericolo la vita delle persone, l'economia, il benessere. E anche nella terra di Trump le città sono oggi un interessante laboratorio per capire cosa fare, quali priorità affrontare. Un esempio sono i sistemi di allerta con invio di informazioni mirate per aiutare i soggetti più vulnerabili messi in campo a New York, Miami e Chicago, a partire dagli anziani. E il supporto attraverso le reti dei servizi sociali di prossimità per chi vive per strada, senza difesa dal caldo. Sono tante le buone pratiche che le città di tutto il mondo stanno realizzando e condividendo con altri sindaci attraverso network come C40, impegnati nel far conoscere e replicare. Slavoj Žižek, il filosofo, da tempo sostiene che la crisi climatica può far saltare non solo i meccanismi del capitalismo globale, ma anche l'approccio pragmatico e liberale nei confronti delle questioni ambientali. Quello per cui saranno carbon tax e innovazioni a consentirci di trovare le risposte necessarie, quando invece verrà tutto spazzato via, in un sistema dove si divarica la differenza tra i super ricchi e tutti gli altri, con questi ultimi a pagare il costo della crisi di sistema. Nelle città italiane le mappe della mortalità, questo è un dato interessante, a seguito delle ondate di calore, sembrano confermare questa tesi, con numeri in aumento esponenziale nei quartieri poveri e una riduzione in quelli che dove invece si possiedono aria condizionata, terrazze e giardini. Possibile che una questione così gigantesca continui a essere relegata alla cronaca e non diventi una delle questioni al centro della prossima campagna elettorale? Ecco, su questo tema ve li segnalo solo perché non so se faccio in tempo a dirvi altro, no, però vi segnalo anche, e anzi vi leggo qualche passaggio da Avvenire, un articolo di Giovannini, fatemelo trovare, chi è Enrico Giovannini, è il direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ci dice anche qua, inizio a metà articolo, i dati confermano che la crisi climatica sta accelerando e che le politiche attuali non ci consentiranno di mantenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi. Eppure lo straordinario sviluppo tecnologico in corso consentirebbe di accelerare in modo impensato fino a pochi anni fa la transizione energetica con immediati benefici per le famiglie e le imprese, ma servirebbero politiche decise e non contraddittorie come quelle praticate in alcuni paesi europei, compresa l'Italia. Peraltro gli studi dimostrano che i costi della mitigazione sono nettamente inferiori a quelli dell'adattamento, ma proprio a causa della miopia dei politici dovremmo sostenere ambedue. L'adattamento delle infrastrutture, dei luoghi di lavoro e delle case richiederà enormi investimenti, nonché la predisposizione di piani dettagliati. Le politiche di adattamento sono entrate tra le priorità europee, mentre l'Italia, con anni di ritardo, ha approvato alla fine del 2023 il proprio piano, salvo poi metterci 2 anni per nominare il comitato che dovrebbe aggiornarlo e coordinare l'attuazione, per la quale non ci sono fondi specifici nel piano strutturale di bilancio, approvato a settembre 2024. Il che non vuol dire che non si sta facendo nulla, usando soprattutto fondi europei, ma manca una vera strategia di intervento che dovrebbe coinvolgere anche le imprese pubbliche e private e le famiglie. Vado alla conclusione. Affrontare da Homo sapiens sapiens, come amiamo definirci, questo quadro drammatico è ancora possibile, ma serve un vero cambio di paradigma culturale, politico ed economico. Peraltro i costi della crisi climatica sono pagati già adesso dai più poveri e dai più fragili. Per questo giustizia climatica e giustizia sociale sono 2 facce della stessa medaglia. Continuare a ignorare ciò che accade e accadrà è una colpa imperdonabile. Chissà se le forze politiche che si presenteranno alle elezioni del 2027 affronteranno finalmente questa questione dicendo la verità agli elettori e alle elettrici, ma forse la stessa medaglia. Continuare a ignorare ciò che accade e accadrà è una colpa imperdonabile. Chissà se le forze politiche che si presenteranno alle elezioni del 2027 affronteranno finalmente questa questione dicendo la verità agli elettori e alle elettrici, ma forse è solo il caldo che mi fa vaneggiare. Appunto, questo è

si intitolava Gli ambienti profondi, l'ultimo paradiso che sta per essere perso presto. Diciamo, negli abissi, nelle maggiori profondità, il segnale si traduce sempre, ovviamente attenuato rispetto alla superficie. Tuttavia, parliamo di masse d'acqua gigantesche che sono estremamente stabili e quindi lì possiamo leggere questi fattori come un processo progressivo di cambiamento delle condizioni metaboliche degli abissi e degli ambienti profondi, cose che sono importanti perché gli abissi sequestrano gran parte del carbonio, circa il 30% del carbonio dell'atmosfera finisce depositato negli abissi. E se questi invece cominciano a respirare di più per effetto di un metabolismo accelerato dalle temperature, rischiamo un effetto di contributo ulteriore ai cambiamenti climatici invece che un loro, come dire, una loro attenuazione, ecco.

0: tesori di questi abissi degli oceani quali sono?
1: Allora, gli abissi sono sostanzialmente il più grande patrimonio di ricchezza dell'umanità. Non lo si sa ancora, nel senso che è una cosa che si sta verificando, in qualche modo scoprendo solo negli ultimi anni. Ma facciamo un esempio pratico anche di grandissima attualità. Allora, sotto i 1.000 metri di profondità ci sono giacimenti che sono praticamente oltre la metà di tutti i giacimenti presenti sulla Terra. Giacimenti di idrocarburi, parliamo di petrolio e gas. Negli ambienti abissali, 4-5 mila metri di profondità, la quantità di minerali preziosi, materie critiche, ed elementi rari è 4 volte superiore a quello che sta su tutta la Terra emersa. Quindi di fatto siamo di fronte, e per non parlare del 90% della biomassa di tutto quello che vive negli oceani, del maggior parte di specie ancora sconosciute, prodotti farmaceutici, antivirali, antibiotici. Insomma, è una ricchezza straordinaria, ancora un po' tutta da scoprire.
0: Una ricchezza sulla quale però alcuni hanno già messo gli occhi e c'è una competizione, diciamo, a livello globale tra le potenze per diciamo, il controllo e lo sfruttamento di questi tesori negli abissi.
1: Sì, lo dicevo proprio. Proprio nel libro Abissi, l'ultima frontiera, pubblicato da Mondadori, che siamo di fronte a un'estensione, quella degli abissi, solo gli abissi, pari a quasi il 50% della Terra, e sono per lo più in aree che sono cosiddette al di fuori dei confini giuridici nazionali. In poche parole, sono in acque internazionali, che vuol dire che sono in acque che nessuno può, di cui nessuno si potrebbe appropriare. Allo stesso tempo non sono regolamentate. Adesso quest'anno è entrato in vigore il trattato di alto mare, che quello dovrebbe permettere di definire gli strumenti comuni internazionali per la protezione del mare, ma è sufficiente che una grande potenza, ad esempio gli Stati Uniti, non hanno aderito e quindi potrebbero comunque, come hanno già cominciato a fare, decidere che loro intanto vanno a prendersele queste risorse in acque internazionali e buonanotte a sé, come dire, e gli altri stanno a guardare. Quindi si creerà anche una maggiore forbice tra quei grandi paesi tecnologicamente avanzati che possono andare a avere navi e strumenti robotici, tecnologie per usare le risorse in alto mare, e quelli meno avanzati che invece staranno a guardare.
0: E oltre, diciamo, a soggetti statuali, ci sono anche soggetti privati interessati alla competizione per sfruttare, questi abissi oppure no?
1: Quasi solo privati, sono grandi compagnie minerarie che però ovviamente si intersecano con la diplomazia dei vari paesi che ad esempio ha ritardato proprio il trattato di alto mare per oltre 15 anni perché questo poteva interferire con le concessioni date per lo sfruttamento dei minerali profondi. E quindi queste cose, l'economia di queste grandi multinazionali e la politica dei paesi si intersecano in modo molto forte. Oltre a queste risorse c'è anche un fattore di controllo dello spazio. Diciamo, i continenti sono divisi da oceani con degli abissi. Essere negli abissi vuol dire avere delle tecnologie che ti permettono di non essere visibile dallo spazio e da satelliti, di avere un controllo su navigazioni, rotte.

0: e non solo sulle risorse. E quindi questo è un terreno di confronto geopolitico che sarà sempre più evidente nei prossimi anni.
1: E i danni che può provocare questo confronto geopolitico quali sono? Danni ambientali?
0: I danni ambientali sono soprattutto quelli legati al fatto che noi abbiamo capito che le azioni dell'uomo, ad esempio pensiamo alle attività minerarie. Le attività minerarie sono fatte in questo modo. Immaginiamo un bulldozer con un muso largo 12 metri e grosso come una palazzina, adagiato con dei cinghiali sul fondo, che va a raschiare tutti i fondali facendo una sorta di aratura, d'accordo? Succhiando queste pepite di metalli vari. E centrifugandole, sparandole poi su una nave in superficie a 5 km di distanza, collegata da un cordone ombelicale. Ecco, questi habitat per adesso si parla di 1 milione di km², cioè la metà del Mediterraneo, tanto per capire come dimensione, saranno completamente devastate. E gli studi scientifici hanno dimostrato che anche a 40 anni di distanza, dalle prime prove che sono state fatte oltre 40 anni fa, non si è ancora ripreso nulla. Quindi noi andiamo a fare forse quello che è il più grande impatto devastante e non reversibile mai fatto dall'umanità sul pianeta.
1: Era Roberto da Novaro, biologo italiano, docente di ecologia. Era l'ultima delle voci di questa puntata di Va Pensiero. Ci sentiamo settimana prossima, domenica prossima, per l'ultimo appuntamento di quest'anno. Grazie, buona giornata. Buona settimana da Michele Migone.

0: spagnolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Popolare Network.
4: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Medio Oriente ci sono stati raid e scambi a fuoco su vari fronti, nonostante la tregua. Bahrain e Kuwait sono stati presi di mira da droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Anche nel sud del Libano ci sono stati raid dell'esercito israeliano, colpiti obiettivi di Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo siglato tra il governo di Beirut e di Tel Aviv, un accordo che prevede, tra le altre cose, il disarmo della milizia alleata dell'Iran.
5: Raid incrociati anche tra Ucraina e Russia. Nella notte le forze di Mosca hanno lanciato diversi missili balistici su Kiev. Sono divampati incendi in alcuni quartieri, ferito una persona, ma non si registrano vittime. Un morto invece nell'attacco con droni sferrato dalle forze ucraine nella regione russa di Krasnodar, nel sud del paese vicino alla Crimea. In fiamme una raffineria di petrolio.
4: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati, circa 50.000 i dispersi, si scava tra le macerie, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive, soprattutto alla Guaira, la regione al centro del sisma. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più colpite dalle scosse.
5: Giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia e l'Europa. Per il bollettino del Ministero per la Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. E 6 con il bollino arancione, tra cui Napoli, Palermo e Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio in serate, isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. In Francia l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1.000 decessi oltre la media, lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica. In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo più intenso che in Italia sarebbe stato di 200 secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sulla mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti nei prossimi giorni.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte in uno scontro avvenuto a Pozzolengo nel Bresciano, lungo una strada provinciale. La sua auto si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne, che è morto sul colpo. Ferito invece il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
5: Un ragazzo di 27 anni è morto stamattina alle 5.30 in un altro incidente stradale, questa volta a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Il giovane si trovava a bordo della propria auto che si è scontrata nella frazione Fenile con un SUV guidato da un 26enne, rimasto a sua volta lievemente ferito. Il motociclista è stato soccorso anche con l'eliambulanza, ma è deceduto per i forti traumi dovuti allo scontro.
4: Ed è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 13. A tutti una buona giornata.
3: Popolare Network.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
9: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

Domenica 28 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi partiamo con un'intervista a Ben Pastor, che con Lo specchio del pellegrino per Sellerio compone un nuovo elettrizzante episodio delle avventure della serie di Martin Bora. Con Michele Spinici rievocheremo un momento importante di svolta nella storia dell'editoria italiana, la collana Mille Lire. E infine Daniela Salomoni ci parla di uno dei romans durs, i romanzi duri di Simenon, Domenica, che lei ha tradotto per Adelphi. Si tratta di un altro, l'ennesimo gioiello di suspense e approfondimento dei personaggi dello scrittore belga. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 28 giugno, buongiorno da Roberto Festa.

0: Ancora buongiorno. Ottobre 1941, il capitano dei servizi segreti dell'esercito tedesco, Martin Bora, è ferito, appena sfuggito alla cattura da parte dei sovietici. I suoi superiori gli assegnano comunque un'indagine, quella sulla morte di un alto ufficiale, un magistrato, il maggiore Alt, ucciso con un colpo di pistola al cranio nei pressi di Odessa. Alt stava indagando su possibili crimini di guerra compiuti dai sovietici prima dell'arrivo delle forze congiunte tedesche e rumene. Bora accetta e parte per Odessa, dove ritrova una città ricca di storia, di incanti, ma anche travolta dall'abiezione, dalla violenza della guerra. A Odessa Bora incontra figure di tutti i tipi, tra gli altri Kudrin, un ex cameriere che diventa la sua guida, padre Malecki, un gesuita polacco che lo affianca nell'indagine, un altro ufficiale delle SS, Lambert, che lo riporta alla realtà degli eccidi, delle fosse e del male. È da qui che parte il racconto serrato bellissimo di Lo specchio del pellegrino, l'ultimo romanzo della serie di Martin Bora pubblicato da Sellerio. Buongiorno alla sua autrice, Ben Pastor.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Allora, Ben Pastor, romanziera, saggista, ha insegnato social science in diverse università americane. Allora, signora Pastor, una prima cosa, lei è arrivata, questo è il 13esimo se non sbaglio, adesso vado a memoria ma magari mi sbaglio, della serie,
1: al
0: 13esimo, ecco, di Martin Bora. Com'è cambiato, se è cambiato il suo personaggio, che lo ricordo poi è liberamente ispirato alla figura di Klaus von Stauffenberg, cioè l'ufficiale che attentò alla vita di Hitler? Ecco, com'è cambiato, se è cambiato?
1: Bah, sicuramente nel corso dei diversi anni, molto più di 13 che hanno portato a questo romanzo in particolare, diciamo che è cresciuto Martin Bora e tecnicamente sono cresciuta anch'io. In età sicuramente sono diventata da sua contemporanea a più che adulta è possibile sua madre, ma più che altro è cresciuta la mia consapevolezza di quello che un personaggio come Martin Bora, nato nel genere, ma in realtà è intento a travalicare il genere grazie al suo tipo di introspezione, è sicuramente cambiato e direi meglio, è diventato molto più interessante.
0: Ecco, allora, vorrei insomma parlare di Odessa, cioè nel romanzo Odessa non è solo sfondo, cioè è veramente un personaggio, testimonia diciamo con le sue rovine, con le sue storie, con i suoi uomini, l'orrore della guerra. La rappresentazione della città quindi è, come dire, particolarmente vibrante. Ecco, ci è andata, ha viaggiato Odessa, lei, come dire, per i suoi romanzi tradizionalmente, come dire, precede i suoi romanzi con una larga ricerca storica, che è andata Odessa.
1: Allora, la mia è stata in questo caso una mancata partecipazione di persona che ho solo rimandato a quando sarà molto più agevole visitare Odessa, che come lei sa è
0: esatto, quello che mi... però ho pensato magari anni fa
1: un conflitto. No, in realtà no, ne avevo però letto moltissimo e come avrà visto dal prologo per questo romanzo in particolare la ricerca è stata immane, anche sì. Perché Odessa, perla del Mar Nero, già nella corona degli zar e poi sicuramente città di grande riferimento anche per l'Unione Sovietica, ha una letteratura sterminata, seconda forse solo a quella di Praga. Quindi ho avuto una quantità immensa di materiale a cui attingere, sì, sia di prima che di seconda mano e soprattutto anche a carattere grafico, fotografie, immagini e quant'altro. Quindi è come se ci fossi stata ed essendo appassionata di cartografia ho potuto attraverso le cartine di Odessa ricostruirla in modo affidabile come doveva essere a quell'epoca.
0: Senta, allora il suo titolo, Lo specchio del pellegrino, si riferisce allo specchio appunto che diciamo riflette le atrocità di quel presente. Il pellegrino è in qualche modo Martin Bora, no? Che attraversa proprio come un pellegrino una realtà minacciosa, spaventosa, atroce. È, come dire, soprattutto, a parte la storia, il racconto che ovviamente è sempre importante e qui è davvero un racconto appassionante, però, come dire, è soprattutto un dilemma morale che guida le sue storie.
1: Di solito sì, è la storia di un'anima, come si diceva una volta, perché Bora diventa di volta in volta un everyman, è proprio l'anima che è alla ricerca di risposte e ben conscio che per alcune domande le risposte possono essere estremamente scomode da tutti i punti di vista. Quindi ha un duplice compito. Da una parte sicuramente quello, come lei ha menzionato, di risolvere un caso di omicidio eccellente all'interno delle forze tedesche impegnate in questo caso all'ufficio crimini di guerra, indagare i crimini di guerra contro i tedeschi ma anche commessi dai tedeschi, e la seconda parte del suo incarico, il sommerso come gli viene definita, è quello di conteggiare i crimini che invece la parte tedesca e dei suoi alleati, qui si parla di crimini segnatamente commessi dalla quarta armata romena, avvengono nella città. Quindi è un pellegrinaggio duplice, se da una parte è di tipo investigativo, dall'altra parte è assolutamente di tipo etico, ed è accompagnato dal tipo di insegne pellegrinali, cioè di ricordi specifici delle tappe che di volta in volta lo portano più vicino alla risoluzione.
0: Senta ben Pastor, il suo romanzo è scritto in terza persona, cioè la gran parte del romanzo è in terza persona, quindi l'indagine, la ricerca della verità tra tedeschi, rumeni, ucraini, sovietici, e poi ci sono i bordelli, magioni decadute, il presente che ritorna al passato, al 1918, pogrom, le fosse e tutto il resto. È un racconto in terza persona inframmezzato però da momenti in cui emerge la voce del protagonista, no? Il che ovviamente, come dire, sicuramente va nel senso dell'approfondimento psicologico, che è una parte importante sempre, no, dei suoi romanzi e della serie di Martin Bora. A me, adesso magari non c'entra niente, però insomma glielo chiedo, a me, per me ha avuto anche un altro senso, no? È una sorta di, come dire, di dinamica tra grande storia e uomini, cioè una sorta di vertigine che si avverte tra la grande storia che in qualche modo si conosce, la Seconda Guerra Mondiale e tutto, cui assistiamo, e il modo in cui quella storia, diciamo, si rifrange nella vita e nelle psicologie degli uomini.
1: È un commento molto puntuale ed è anche legato a quello che io ho sempre considerata la ineffabilità di alcuni eventi. Io credo che le grandi stragi, l'olocausto, la guerra in generale, il crimine in generale, siano essenzialmente ineffabili, non possano essere raccontati e difficilmente essere raccontati in terza persona onnisciente, che ovviamente è il device più usato degli scrittori. Quindi la prima persona, che non è onnisciente, ma è molto più vicina alla carne, alle ossa, e può anche esprimersi in modi più intimi e più dolenti di quanto non si possa fare in terza persona senza diventare lamentosi, è un tipo di trucco tecnico che è essenzialmente molto utile ed avvicina anche chi legge a quello che a quella che è la reazione umana e anche violenta a ciò che vede e ciò che sente. Bora viene mandato lì perché ha la capacità di tener botta nei confronti della crudeltà, ma poi deve gestirla in qualche modo, e l'unico modo per farlo è di scrivere nel diario, ben conscio, e dice così, che dovrà distruggere alcune pagine perché sarebbe rischioso tenerle per sé e per gli altri.
0: Ecco, allora adesso quello che diceva mi ha fatto insomma venire in mente una cosa. Allora, come dire, noi viviamo in una fase, diciamo, editoriale, ecco, diciamo così, segnata sempre di più dai memoir, dalle narrazioni che intrecciano fiction e realtà. Allora, lei adesso faceva riferimento di come la realtà sia ineffabile e difficile poi da raccontare e si appunto rifranga, no, in tante diverse cose, in tanti diversi punti di vista. Al tempo stesso continua in qualche modo testardamente a proporre romanzi in cui la fiction è però sostenuta da una vigorosa ricerca storica delle fonti, che tra l'altro, se vogliamo, è cosa che richiede un grandissimo lavoro. Ecco perché il romanzo tout court, anche se storico, è il tipo di narrativa che preferisce scrivere.
1: Beh, io ho cominciato nella saggistica, ovviamente nella mia carriera accademica, quindi vengo da un mondo diverso, ma vengo anche dalle letture della grande letteratura, e quindi ho avuto questo duplice addestramento, diciamo così, come lettrice, ancora prima che come scrittrice, siccome rifuggo totalmente da qualsiasi autobiografia o autofiction, non sono qualcosa che mi interessa perché ho imparato la lezione di Shakespeare, per quel che mi riguarda, the play is a thing, cioè l'opera è quel che conta, non chi la scrive. Però capisco il valore di una autobiografia quando non si parla di me, ma si parla di chi è stato testimone di cose più importanti di quelle che io mai abbia avuto modo di testimoniare nella mia vita, e allora sì, mi permetto per interposta persona di parlare in prima persona, ma si badi bene che non sono io e non so se come persona avrei reagito in modo diverso. Sono personalmente poco interessata alla diaristica, ma in questo caso mi interessa perché è un modo alternativo e più diretto di raccontare quello che mi sembra sia giusto narrare.
0: Senta, Ben Pastor, lei affronta un genere che è quello del romanzo poliziesco intrecciato poi dal romanzo storico, senza però, mi pare, poi accettare, diciamo, le convinzioni di genere, le regole del poliziesco. Che poi, voglio dire, non c'è niente di male, è un'ottima cosa, no? Cioè accettare le regole, perché poi questo consente in qualche modo agli autori di creare i propri percorsi e crearsi quindi poi una voce originale all'interno di una tradizione. Come diceva Harold Bloom, non c'è rivoluzione senza tradizione. Mi sembra comunque che lei in particolare scelga una strada diversa, cioè anzitutto dal punto di vista della lingua, dello stile, cioè è un'apparente adesione al genere che in realtà diventa però un'occasione per costruire un suo particolare universo, soprattutto appunto linguisticamente. Ecco, come descriverebbe il suo rapporto con la narrativa di genere?
1: Allora, è un giusto contenitore. I contenitori nella vita sono molto utili perché sono un tipo di disciplina, e lo scrittore essenzialmente nasce demiurgico e piuttosto indisciplinato, quindi può essere utile avere dei limiti. Come si dice in inglese, però poi bisogna essere pronti to push the envelope, a spingere i lati delle convenzioni in modo tale da poterne uscire. Mi è molto piaciuta e sono estremamente grata al grande critico statunitense Frederick Jameson, purtroppo non più fra noi, perché ha avuto la bontà di parlare proprio del mio stile e di commentare che è più vicino al palinsesto, cioè ogni pagina deve essere letta a più registri, quella narrativa legata ovviamente all'indagine, quella personale legata ad una ricerca delle parole giuste per narrare quello che solo apparentemente è il genere, e anche, come lui osa dire, ricreare la Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'idea è quella proprio di prendere dall'interno questa narrativa in cui tutti siamo nati, e naturalmente la narrativa in cui qualcuno come me, nato nel 50, è assolutamente avvezzo ed è debitore anche a questa narrativa, e capovolgerla, per così dire, perché viene da una parte assai diversa della narrativa vittoriosa della Seconda Guerra Mondiale. Quindi bisogna ricostruire tutto, praticamente è una grande coperta fatta di pezzi di stoffa diversa, un patchwork che va preso, scucito e messo insieme di nuovo in maniera certosina, ma anche spiazzante, perché la lingua non è quella del genere e perché il punto di vista POV narrativo non è quello usuale. Quindi è un gioco molto interessante, ma che richiede tempo e attenzione, ma quello fa parte del mio dovere a chi legge.
0: Senta, allora, lei faceva riferimento adesso allo stile, no? Lei utilizza l'inglese per i suoi romanzi, che non è, diciamo, la cosiddetta lingua madre. Per lei è una lingua acquisita ed è una lingua, diciamo, diversa dalle romance language, dalle lingue romanze, no? Cioè con una struttura apparentemente, diciamo, più leggera, più semplice, in cui però è la profondità, diciamo, è affidata all'incredibile ricchezza linguistica, no? Al valore spesso multiplo, cangiante della stessa parola. Ecco, che opportunità le ha offerto l'uso dell'inglese, ma anche che tipo di sfide ha dovuto affrontare?
1: Questa è un'ottima domanda. Io la chiamo sempre la mia lingua matrigna, perché è vicina a essere la mia lingua madre, senza esserlo. mi è stato estremamente utile perché l'inglese, molto più dell'italiano, che pure amo molto, è ricco di parole polisemantiche, le piccole parole brevi che hanno sfumature di significato e a volte anche significati aggiunti e diversi gli uni dagli altri, che ovviamente sono una ricchezza formidabile per chi vuole lavorare con una certa concisione. I miei romanzi, che sembrano lunghi perché ovviamente il formato Sellerio è più piccolo, tascabile e agevole, in realtà sono di lunghezza qualsiasi, però tentano di avere il pregio di scegliere parole che non siano complesse. L'inglese mi ha insegnato la semplicità dei termini e la complessità dei riferimenti. Le frasi sono apparentemente semplici, ma in realtà i rimandi, anche grazie all'uso delle parole, qui ringrazio il mio traduttore Luigi Sambito, senza il quale questo sarebbe pressoché impossibile, per rendere qualche cosa che ha diversi strati e può essere letto in diversi modi. I colori, le descrizioni, i suoni non sono mai semplicemente descritti, sono descritti con parole che possono avere significati talmente vasti da arricchire il racconto senza necessità di orpelli o di giri di parole. Tutto quello che io avevo imparato leggendo la letteratura europea dell'Ottocento, cioè la grande ricchezza. Chi mi ha aiutato molto però è anche stato leggere Chekhov. Chekhov è un grandissimo autore di concisione e di ricchezza aggiunta. Quindi devo tutto.
0: Poi lei è partita, mi scusi, con i racconti, tra l'altro, con dei suoi racconti. Quindi da quel punto di vista lì il mondo di Chekhov è fondamentale.
1: Non a caso, perché la mia autoistruzione ed anche quella istruzione formale in scrittura creativa negli Stati Uniti è stata legata proprio alla concisione. Infatti eravamo addestrati a scrivere un intero racconto di senso compiuto e letterariamente forte in 100 parole. E 100 parole inglesi, che sono molto più brevi di quelle italiane. Quindi è stata una palestra molto utile. Se puoi raccontare tutto, me ne ricordo che c'era uno che raccontavo di un attentatore in Austria-Ungheria e dovevo dire tutto in 100 pagine. Doveva essere un racconto ironico, un po' il corrispondente letterario di uno schizzo di Georg Gross, quindi doveva essere grottesco, un po' un soldato Schweik in 100 parole. E quindi è stato molto interessante, mi ha molto insegnato, perché avendo letto grandi russi, grandi francesi, grandi spagnoli ancora da adolescente, ero abituata al periodare complesso, alle lunghe narrative e anche alla difficoltà implicita di alcune frasi. Quindi ho dovuto sfrondare tutto quello e sono grata proprio alla lingua inglese per avermi aiutato a farlo, mi è stato utile.
0: Senta, allora un'ultima cosa, una domanda che non c'entra con il romanzo, però dato che lei allora ha vissuto, non so se ci vive ancora, e ha insegnato in Vermont, no? lo stato del nord-est degli Stati Uniti.
1: No, assolutamente, dell'estremo nord-est,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Esatto. Allora le chiedo una cosa, il Vermont ha avuto per anni l'unico senatore che si dichiarava orgogliosamente socialista, ecco Bernie. Le cose sono un po' cambiate, ce l'abbiamo visto anche martedì scorso a New York con un socialista, il sindaco Zoran Mamdani, che ha sponsorizzato e contribuito poi alla vittoria di tre candidati, di cui due sono socialisti. Allora, i Democratic Socialists of America sono in crescita, avevano 15.000 iscritti nel 2015, lo scorso gennaio hanno raggiunto i 100.000 iscritti. Allora, non so se ci vive ancora in Vermont, comunque
1: part time.
0: Allora è sempre stato un piccolo paradiso del progressismo colto, i college, i festival, Marlboro e tutto il resto. Ecco, che spiegazione si dà del fatto che quel tipo di, diciamo, progressismo si stia anche allargando sulla mappa geografica ma anche politica americana?
1: Sign of the times, è un segno dei tempi. Tutti noi in Vermont abbiamo conosciuto personalmente Bernie Sanders, è un uomo molto amabile ed essendo stato sindaco di Burlington lo incontravamo per strada, quindi sicuramente sì. È molto interessante perché è relativamente inedito in questo secolo, non era inedito nel secolo passato, penso a Debs, prendo Emma Goldman, tutti quelli che avevano creato una galassia di posizioni non estremiste ma sicuramente di stampo socialista e anche legato alla politica che nasce da Marx, è marxiana se non marxista. Come lei ben sa, negli Stati Uniti già essere socialisti è equiparato a essere comunisti, quindi parlare
0: alcuni anni
1: di
0: fa forse ancora era un insulto dire liberal, no?
1: Ma assolutamente sì, progressive è più o meno elegant, liberal, sì, liberal è ancora peggio. Naturalmente socialist and communist sono fuori dall'orizzonte, ma io credo che sia una reazione, non è un'azione, badiamo, è una reazione. Donald Trump è stata una reazione a una certa stanchezza, secondo me, e lassitudine di una frangia democratica. È stata la pancia degli Stati Uniti che ha votato. Ora, per reazione, dopo 2 anni, vediamo esattamente il contrario. Tanto che eravamo abituati ad una deriva di tipo populista, di tipo meridionale, anche accesa, contadina, ma ancor prima operaia e operaia lasciata a casa dalla chiusura delle fabbriche. Questo è inedito, perché molti giovani sono anche attratti da questo tipo di idea. Non so che cosa ne sortirà, siamo, come lei sa, alle porte del midterm. E quindi sarà molto significativo vedere come si pone questo movimento che lei nota giustamente, legato anche a Mamdani, ma non solo, perché è una specie di ripetizione in tempo reale di quasi 100 anni esatti fa. Quindi che cosa significa? Significa che qualcosa sta cambiando, ma non so quanto possa cambiare all'interno di una nazione che tradizionalmente è bipartitica e sicuramente non pronta ad abbandonare quello schema.
0: Lo specchio del pellegrino è un romanzo Sellerio, la traduzione dall'inglese, come diceva appunto la signora, è di Luigi Stanvito, è stata nostro ospite, la sua autrice, Ben Pastor. Grazie ancora.
1: Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci.

0: Radio Popolare, la Domenica dei Libri. I primi 1000 lire, i libri della casa editrice Stampa Alternativa, nati da un'idea di Marcello Baraghini, furono messi in vendita nel 1989 per le strade, tra le bancarelle, senza che l'editore ritenesse di investire per promuoverli, per distribuirli in libreria. Negli anni 90 questi volumi, venduti appunto al prezzo iniziale di 1000 lire, quindi circa 50 centesimi oggi, vendevano oltre 20 milioni di copie. A questo fenomeno, che ha rivoluzionato il sistema editoriale italiano, rivelando però diciamo anche dinamiche sociali ed economiche più ampie, è dedicato un libro pubblicato da Le Edizioni, Creare il lettore armato, storia e analisi della collana 1000 lire. Lo ha scritto Michele Spinicci, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno Roberto e grazie di questo spazio.
0: Michele Spinicci si occupa di temi legati alla storia dell'editoria, è attualmente editor per la saggistica accademica di Franco Angeli. Allora Michele Spinicci, vogliamo anzitutto ricordare come nasce 1000 lire. Lei scrive che Stampa Alternativa, cioè la casa editrice di 1000 lire, era in quel momento sull'orlo del fallimento, quando appunto si imbarcò in questa avventura. Ecco, vuole ricordare questo momento?
1: Certo, Stampa Alternativa, come tante piccole case editrici verso la fine degli anni Ottanta, vive un momento di difficoltà, di compressione del suo mercato. Questo perché tutti gli anni Ottanta sono un fenomeno di conglomerazione, in cui si vengono a formare in Italia e all'estero dei grandi appunto conglomerati industriali, case editrici di dimensioni che prima non si erano viste e in cui le fasce di mercato di questi grandi editori diventano sempre più ampi a scapito appunto dei piccoli players. Non aiuta il fatto che entrano in gioco anche grandi cartelli mediatici che con l'editoria non c'entravano molto, ma che arrivano per aumentare i loro ricavi. L'esempio più classico è la Fininvest berlusconiana in Italia. Quindi Stampa Alternativa, che è un editore che ha una storia che viene da lontano, che arriva già dagli anni 70, deve un po' reinventare la propria produzione, e una delle idee che ha per reinventare appunto se stessa e il proprio catalogo è una collana di libricini di 10 cm x 14, al massimo di 64 pagine, ottenuti con un solo cosiddetto foglio di stampa, utilizzando il termine della tipografia, piegato e tagliato fino a ottenere appunto volumi di 30 o 60 pagine al più, copertina compresa, che quindi è sempre in carta uso umano e non in cartoncino, tenuti insieme soltanto da una spillatura metallica. Questi volumi vengono venduti a un prezzo che allora non esisteva, perché se pensiamo ai tascabili del tempo costavano circa 9-10 mila lire, quindi molto molto di più, e all'inizio appunto, come ricordava lei giustamente, questo è soltanto pensato come di fatto un progetto di agitazione culturale, non si ritiene di distribuirlo, di portarlo in libreria.
0: Ecco, allora scusi se la interrompo, lei faceva riferimento prima a Stampa Alternativa, no? Che era parte diciamo di quel mondo di controcultura, libertario, cyberpunk, che in quegli anni poi si concretizza anche in altre esperienze editoriali, da Sheikah a Decoder. Ecco, in particolare Marcello Baraghini, che lei ha intervistato, allora lei a fine del libro colloca una serie di interviste diciamo ai protagonisti di quell'esperienza. Ecco, Marcello Baraghini veniva proprio in particolare da un'esperienza politica che era quella del Partito Radicale, no?
1: Certo, la casa editrice nasce nei primissimi anni 70 fortemente influenzata appunto dall'ala più a sinistra del Partito Radicale, quindi il primo Pannella, personaggio come Angelo Bandinelli, che poi è legato anche a diversi volumi di Stampa Alternativa, e nasce con l'idea di promuovere una libertà di stampa e d'opinione assoluta, che allora in Italia non era così scontata, tanto che Marcello Baraghini si presta come direttore responsabile di Stampa Alternativa, che ai primi tempi non è formalmente una casa editrice ma una testata quindicinale, presta la sua firma come direttore responsabile a volumi che commettevano reato d'opinione, quindi volumi che incoraggiavano all'aborto piuttosto che attaccavano frontalmente le forze dell'ordine o incoraggiavano e spiegavano come coltivare la marijuana, prendendosi quindi anche tutte le responsabilità penali che questo comportava. Tanto che nel 1976 si troverà con oltre 100 capi di imputazione pendenti e dovrà fare un anno da latitante fino alla sopravvenuta amnistia, e questo è anche il motivo per cui per un anno la casa editrice di fatto più dei battenti.
0: Senta, allora lei racconta come è una cosa anche interessante, che dà il senso però del tempo, di quanto poi la TV in questo caso sia diventata importante per poi la promozione dei libri. Allora, nel marzo del 1992 Corrado Augias, mi pare su Rai 3, ma vado a memoria, adesso ce lo dice lei, sostanzialmente mostra una delle ultime pubblicazioni della collana, no, di Mille Lire, la lettera sulla felicità di Epicuro, e dice: questo libro vale milioni ma lo pagherete solo mille lire. Allora il volume, insomma il libro, registra subito ordini enormi, 50.000 copie, e ne vende 2 milioni nel corso di un anno. Ecco, è quello, come dire, un momento di svolta poi nella casa editrice per Mille Lire, o c'erano già state, come dire, delle la casa editrice aveva già mostrato di essere significativa anche proprio da un punto di vista di vendite?
1: Allora, le cose stavano andando bene sicuramente, perché già dal 91 la collana veniva distribuita in libreria, quindi c'erano chiaramente dei numeri che crescevano, si riteneva a quel punto che fosse un progetto che poteva generare anche un utile. Però quello è chiaramente il momento di svolta, quando effettivamente su Rai 3, come diceva giustamente lei, Augias parla di questo libro, il fenomeno passa dalla nicchia a qualcosa di al mass marketing, al mainstream. Lo ha riconosciuto anche più volte in diverse conversazioni Marcello Baraghini. È curioso che un libro particolare, perché è un piccolo estratto di un testo epicureo, come questo abbia ottenuto un successo incredibile. Ci si è interrogati anche su come mai. Un po' è sicuramente stato l'invito alla lettura di Augias, un po' è stato il fatto che si tratta di un testo che in uno spazio molto breve addensa degli insegnamenti di vita molto, molto forti, molto ampi. È una perfetta idea regalo. E insomma, l'importanza della televisione, l'importanza del libro come prodotto regalabile ci fa capire che l'oggetto libro si confronta sempre con degli aspetti molto, molto alti e molto immateriali, e invece con tutta una serie di aspetti commerciali legati alla nostra quotidianità.
0: Allora, senta, prima di venire alla questione del catalogo, no, di Mille Lire, vorrei farle una domanda su una questione che lei affronta e che percorre poi anche un po' il libro e quel periodo, cioè il rapporto tra Mille Lire e gli Oscar Mondadori, no, che sono un altro esempio di, come dire, editoria che si rivolge poi ad un pubblico largo. Gli Oscar nascevano però nel contesto dell'Italia, del boom economico. I Mille Lire sono il risultato di un periodo storico molto diverso, il 1989, quando nascono, è anche una data simbolicamente forte, no? Poi la fine dei grandi sistemi ideologici. Ecco, quali sono le somiglianze e le differenze tra le due collane?
1: Allora, le somiglianze sono apparentemente molto forti, nel senso che entrambi sono volumi, sono collane che vogliono popolarizzare la cultura, che è un tema che c'è in tutto il secondo Novecento italiano. Come si fa a far arrivare la cultura, il prodotto editoriale, la letteratura alle masse? Hanno delle fortissime differenze, e infatti anche Marcello Baraghini, quando gli ho parlato, sminuisce un po' l'ascendenza degli Oscar rispetto a Mille Lire, perché giustamente sì, vengono da periodi culturali, ideologici molto diversi, mentre gli Oscar Mondadori hanno l'idea di creare un percorso culturale per i loro lettori e quindi prenderli per mano e portarli nel gotha di una cultura elitaria che diventa accessibile anche a loro, Mille Lire nega che debba esistere questa cultura elitaria, propone testi completamente fuori dagli schemi, critica le vecchie proposte un po' paternalistiche dell'editoria italiana e propone testi di ogni tipo, da appunto Epicuro, da Shakespeare, alla raccolta delle migliori scritte trovate nei cessi, a saggi femministi di altissimo livello, ad altre vere e proprie follie come la deposizione in corte penale di Charles Manson, il famoso leader della omicida Manson Family.
0: Ecco, senta, allora veniamo al catalogo. Mi sembra che una delle caratteristiche della collana è l'eterogeneità, cioè la varietà e l'apertura nelle scelte editoriali, la sua capacità anche di adattarsi, come dire, in modo duttile, pragmatico, alla cronaca politica, sociale, al dibattito delle idee del tempo. Ecco, allora che cosa troviamo, soprattutto nei primi anni, in Mille Lire?
1: Allora, questo è molto interessante perché c'è un grande dibattito su questo, sul fatto che in teoria i libri supertascabili, che sono libri che devono costare pochissimo a chi li produce, ci si aspetta che possano produrre soltanto testi fuori diritti, quindi molto antichi. Così non è per Mille Lire, che adotta una politica diversa, per cui alla base chiede agli autori di rinunciare ai diritti d'autore, e anche per questa ragione pubblica moltissimi inediti e creando libri di 30-60 pagine ha dei tempi di produzione molto molto rapidi. Questo vuol dire che si può essere molto facilmente agganciati alla novità, è come produrre una piccola rivista. Pensiamo al 1995 in cui Matteo Montana ad esempio scrive Golpe di Pietro, parlando in modo molto critico chiaramente delle inchieste di Mani Pulite che si stanno svolgendo proprio in quel momento e può essere facilmente collegato alla più viva attualità. Pensiamo a un libro che fece uno scandalo terribile, Alberto Selvaggi, che scrisse Membri di partito, il doppio senso può essere intuito, grazie al sottotitolo, che è Le avventure pornopolitiche di Rossana Doll, escort che raccontò tutta una serie di sue esperienze citando ampiamente diversi parlamentari che chiesero ovviamente il sequestro del libro. Siamo anche qui verso le ultime battute della Prima Repubblica nel 94. Quindi appunto in realtà è un catalogo agile che sa essere connesso molto facilmente alle vicende del presente. Un altro caso emblematico, se posso,
0: sì,
1: è un'inchiesta molto interessante che si chiama MacNudo, del celebre collettivo Luther Blissett, da cui poi nascerà Wuming, il celebre collettivo di scrittori Wuming, che è una delle prime inchieste appunto sulla struttura di McDonald's, sul suo mancato rispetto degli standard di qualità alimentare, sull'inquinamento che produce, sulle condizioni di lavoro che impone, ed è anche un modo in cui vediamo una connessione di Mille Lire con i nascenti movimenti no global dei primissimi anni 2000.
0: Allora, senta, un'ultima cosa, Michele Spinicci. Lei scrive, prima ancora dell'ingresso dei grandi gruppi multimediali in campo editoriale, della managerizzazione delle case editrici e dei fenomeni di conglomerazione che si verificano a livello nazionale e internazionale, è un altro mutamento che inaugura una nuova stagione per l'editoria del nostro paese. Le dimensioni del mercato, in particolare per quanto riguarda il numero dei lettori, che smettono di crescere per la prima volta dal 1945. Si inceppa quel meccanismo che all'aumentare della scolarizzazione vedeva seguire una corrispondente crescita dei lettori. Quindi Mille Lire nasce nel momento in cui, come dire, non si allarga più il mercato editoriale. Allora, ovviamente le cose sono cambiate oggi dal 1989, oggi appunto dominano quei grandi gruppi multimediali di cui lei parla. Che cosa è rimasto di quell'esperienza? Cioè, che cosa quell'esperienza, soprattutto diciamo negli anni successivi, ha dato e in che modo ha continuato, se ha continuato a vivere?
1: Allora, è vero che gli anni in cui Mille Lire ha avuto una centralità nel panorama editoriale sono stati molto pochi, nel senso che sono i primi anni 90, poi per tutta una serie di fenomeni, il super tascabile, quindi questi libri economicissimi sono stati imitati da molti fino a causare un po' la stanchezza dei lettori e un po' la stanchezza di tutto il settore distributivo. È poi continuato il progetto ancora per moltissimi anni, perché Stampa Alternativa ha chiuso per fallimento solo nel 2021 e fino ad allora ha prodotto volumi a Mille Lire. Ma si tratta di un'esperienza appunto che non ha più quel successo commerciale e quindi quella centralità agli occhi dei lettori. Mi piacerebbe però concludere con una nota positiva, dicendo ad esempio che dal 2014 Marcello Baraghini ha reso disponibile sul sito www.stradebianchelibri.it centinaia di Mille Lire che sono liberamente scaricabili, in piena sintonia con lo spirito che animava i volumi cartacei e che ancora adesso produce questi Mille Lire per sempre, diciamo uno spin-off della collana, vendendoli al prezzo di copertina di almeno un euro. L'idea è quella che sia il lettore a decidere il prezzo, in quanto è il lettore che deve decidere il valore di un libro e non l'editore. Credo che quello che ci possono insegnare ancora adesso, che ci può insegnare ancora adesso questo progetto, che per certi versi ha fallito nella sua idea di cambiare l'editoria, è che ogni momento storico del mondo dell'informazione, del mondo della comunicazione, anche quelli come questo, in cui c'è uno squilibrio nell'importanza di grandi gruppi che fanno una proposta per certi versi molto standardizzata, tutti questi periodi ci danno comunque la possibilità di immaginarci soluzioni diverse, originali, anche radicalmente alternative a quello che abbiamo, a prescindere dai mezzi che ci sono. Quindi credo che sia un invito alla più totale creatività quello che ci rimane di Mille Lire di Stampa Alternativa.
0: Creare il lettore armato, storie e analisi della collana Mille Lire, sono 196 pagine, lo pubblica l'edizione, è stato nostro ospite e il suo autore Michele Spinnicci. Grazie, arrivederci.
1: Grazie mille a voi.

0: Lo spazio di qualche ora a una domenica di maggio in Costa Azzurra. E nello spazio di poche ore che Emil, arrivato dalla Vandea per lavorare in un ristorante che lui ha risollevato con la sua abilità di cuoco, rievoca il passato e progetta, definisce quello che succederà a breve. Il matrimonio con Bert, la figlia del titolare, appunto lui lo ricorda, l'inferno domestico con una donna quindi che non ama, la passione per Ada, la ragazza italiana assunta come domestica e con cui Emil ha una relazione. Quel passato per Emil è però prossimo a finire, non dico che tipo di fine farà, ma per non togliere il piacere di leggere questo romanzo straordinario, breve, serratissimo, che Georges Simenon pubblica nel 1959 e che ora Delphi ripubblica con la traduzione di Daniela Salomoni. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Daniela Salomoni, traduttrice dal francese, ha tradotto tra le altre diverse opere di Yasmina Reza. Allora, Daniela Salomoni, questo è uno dei cosiddetti roman d'ur di Simenon, cioè la produzione letteraria slegata dalla serie del commissario Maigret. Sono tanti, mi pare che siano più di 100, 110, 120, ecco.
1: 117, ecco, per la precisione.
0: 117. Vuole anzitutto ricordare a che periodo dell'attività di Simenon risale, appunto, Domenica?
1: Beh, Domenica è scritto nel 58 ed esce nel 59, quindi è non un periodo felicissimo per Simenon. Lui sta vivendo in Svizzera, dove si è trasferito dopo una serie di peregrinazioni, insomma, dopo aver girato in vari posti. E con la seconda moglie, Denise, che in quel periodo ha problemi di alcolismo e problemi psichiatrici. Simenon invece ha 57 anni, è appena nato il suo terzo figlio, Pierre. Viaggia di frequente per l'Europa per sfuggire a questo clima familiare un po' opprimente. Probabilmente soffre di un inizio di depressione. E diciamo che i libri di quel periodo fanno trasparire questo... Questa sua non serenità mentale, ecco.
0: Ecco, diciamo che questo lo fa trasparire parecchio, questo libro.
1: Sì, effettivamente.
0: Senta, allora, anzitutto mi sembra che dal romanzo emerga la grande capacità di Simenon di entrare nel dettaglio delle psicologie dei personaggi, ma di entrarci quasi senza che ce ne accorgiamo in qualche modo, no? Cioè in modo molto, molto morbido. Qui c'è una rappresentazione psicologica fantastica.
1: Assolutamente, io credo che appunto in parte lui sapesse di cosa parlava perché stava lui stesso vivendo un periodo non felicissimo. E in più nei suoi romanzi duri, che lui stesso definiva così, chiamava romanzi duri, romanzi romanzi o romanzi dell'uomo, perché mostrano l'uomo nudo, quello che lui chiamava l'uomo nudo con splendori e miserie. Questa penetrazione psicologica è impressionante perché la ottiene con una scarsità di mezzi davvero ammirevole, sì. Cioè basta a volte una piccola immagine o una frase ricorrente per davvero farci penetrare nella psicologia. Io la trovo incredibile.
0: Un'altra cosa che mi pare interessante del libro è come dipinge la ricerca di...
1: Cioè basta a volte una piccola immagine o una frase ricorrente per davvero farci penetrare nella psicologia. Io la trovo incredibile.
0: Un'altra cosa che mi pare interessante del libro è come dipinge la ricerca di libertà, no? Di Emil. Emil vuole

0: effetti. Io credo che Simenon avesse trovato una sua via di fuga personale a costo di dire una banalità nella letteratura, che appunto in questo periodo, che per lui era un periodo asfittico, ha comunque prodotto dei capolavori, una serie di capolavori, perché poi nello stesso periodo ha scritto L'Orsacchiotto, ha scritto dei libri veramente notevoli. Però appunto da cui non traspare un messaggio esattamente ottimistico.
1: Ecco, senta, altra cosa che sembra davvero interessante e significativa di questo romanzo è come Simenon racconta. Lei faceva riferimento poco fa al fatto che lui stesso in quel momento viveva una vicenda familiare, diciamo così, non felice. Ecco, e lui è capace di raccontare il conflitto, l'infelicità, le passioni, no, anche più distruttive, come vediamo, e lo fa però in un modo assolutamente silenzioso, sommesso, privo di apparenti strappi. Lei prima faceva riferimento al fatto che basta un'immagine spesso per rendere la psicologia. Ecco, in questo caso il conflitto resta sepolto nella psiche e nei sentimenti di Emile, ma al tempo stesso è un conflitto che esplode.
0: È un conflitto che è deflagrante in un certo senso, e però è reso davvero con un'economia di mezzi impressionante. Simenon si definiva intanto un romanziere, non uno scrittore, non un letterato. A 19 anni aveva cercato di mandare i suoi racconti a Colette, che all'epoca dirigeva una rivista molto famosa, e lei gli aveva consigliato di fare meno letteratura, e lui ha assolutamente fatto sua questa massima. Quindi usava parole che qualunque lettore potesse capire, parole semplici, un registro che era assolutamente popolare ma mai volgare. Addirittura vuole la leggenda che fossero meno di 2000 parole. E ha questo stile davvero semplice, che però non è mai banale, e anzi aveva un gusto poi per la ricerca del termine preciso, per quelle che lui chiamava parole materia, che erano parole tridimensionali e capaci di trasmettere le stesse sensazioni a chiunque, che secondo me è in gran parte il fascino di questo romanzo anche, cioè davvero con una precisione di dettagli riesce a ricostruire l'atmosfera della locanda in Costa Azzurra, questo clima opprimente che permea la casa, i rapporti ferini, viscerali che legano i personaggi.
1: E tra l'altro adesso ovviamente non possiamo raccontare il finale, perché però il finale è terrificante, perché finisce in un soffio, ma è un soffio che ha una violenza incredibile.
0: Incredibile, io credo di averlo letto almeno forse 5 volte, e ogni volta arrivavo alle ultime pagine con il cuore in gola e con la segreta speranza che il finale cambiasse.
1: L'aveva letto prima della che le assegnassero la traduzione, lo conosceva già o l'ha conosciuto in questa occasione?
0: No, l'ho conosciuto quando Anna Marchi, che è la storica editor di Adelphi, che segue Simenon dal 1990, insomma, ha curato lei tutte le... Me l'ha proposto, io lavoro con lei da molti anni in realtà, quindi conosco Simenon per averci lavorato come revisora, per lo più come redattrice. Non mi ero mai cimentata con la traduzione, ero anche un po'... non mi sentivo tanto all'altezza del compito, devo dire. Poi ho letto questo romanzo, l'ho trovato folgorante e mi sono detta che volevo provarci, quindi ecco.
1: Il risultato è ottimo. Le faccio proprio una domanda allora sullo stile. Mi è capitato anche di leggere ogni tanto dei giudizi non molto benevoli sulla lingua, sullo stile di Simenon, come se appunto si trattasse di uno stile un po' sciatto, certo, solido narratore, capace appunto di rendere con poche parole, come diceva anche lei, le atmosfere, i personaggi, eccetera, ma stilisticamente non troppo affascinante. Allora, lei che l'ha tradotto, ecco, cosa ne pensa?
0: Beh, in realtà io dissento, perché c'era una grossissima ricerca dietro questa semplicità. E Simenon non solo curava appunto la semplicità dello stile, ma si correggeva tantissimo, e per lui la correzione era un compito gravoso ma imprescindibile. Toglieva, alleggeriva, si rifiutava in tutti i modi di abbellire le sue frasi e si arrabbiava addirittura moltissimo se i redattori cambiavano la punteggiatura della frase a sua insaputa. Tant'è vero che ho scoperto che ha lavorato per tutta la vita, non per tutta la sua vita, ma per tutta la vita di questa correttrice di bozze che si chiamava Dorange, sempre con la stessa persona, che era l'unica che aveva la possibilità di fargli degli appunti. Tant'è che questa signora, morta a 83 anni di tumore, sul letto di morte ha dettato al prete non le sue confessioni, ma le ultime correzioni a Maigret si difende. Questo per dare la misura del tipo di lavoro che Simenon faceva sui suoi testi. E è chiaro che questo stile è la croce e la delizia di chiunque si sia cimentato con la traduzione di Simenon. Tant'è vero che stamattina ho letto un bellissimo contributo scritto da una traduttrice storica di Simenon, che è la Marina Di Leo, che è molto brava, e che raccontava come effettivamente ricreare questa semplicità, che è così studiata e così messa a punto nel tempo, richiede una grandissima sfida, che è quella di non trasformarla in piattezza. Cioè, deve tutto suonare idiomatico, deve tutto suonare naturale, mai artificioso, non bisogna mai alzare il registro.

0: mai, bisogna sempre sfuggire alla tentazione di spiegare, correggere, rettificare, abbellire, a costo di metterci molto più tempo di quello che poi lui impiegava per scrivere romanzi, perché lui era un romanziere assolutamente prolifico. E io sono convinta che noi ci lavoriamo ben più, cioè in termini di tempo, quantomeno, ben più di quanto lo facesse lui.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda a Diana Salomoni che riguarda il progetto complessivo. Adelphi è impegnata, no, a ritradurre tutta l'opera di Simenon. A che punto siete arrivati con i Romandur?
0: Abbiamo ancora un certo numero di testi nel cassetto, devo dire, perché 117 ci vuole tempo per esaurirli.
1: Esatto. Quindi arriverete
0: Ne mancano,
1: comunque.
0: credo, una trentina ancora, credo. Non
1: Ah.
0: vorrei dire stupidaggini ora, non ho il numero esatto, ma
1: C'è già
0: arriveremo, certo.
1: c'è già il prossimo in pubblicazione, in via di pubblicazione.
0: Beh, il prossimo Semanonno sarà in realtà una raccolta di racconti molto gradevole, che sono i 13 enigmi, apparsi negli anni 30 per Detective, che era una rivista appunto poliziesca fondata da Joseph Kessel. E sono con protagonista l'ispettore G7, che era già comparso in altri
1: L'ispettore, mi
0: racconti.
1: scusi, è andata a
0: Molto G7, l'ispettore
1: G7.
0: G7.
1: Ok.
0: Molto, veramente una lettura molto gradevole.
1: Allora, Jean
0: Molto più
1: Simenon, ecco.
0: leggera dei romanzi due, questo.
1: Jean Simenon, domenica lo pubblica Adelphi, sono 159 pagine. È stata nostra ospite, la sua traduttrice, la traduttrice del romanzo, Daniela Salomoni. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!

0: è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta sull'isola di Creta. Per questo viaggio ho chiesto un aiuto a Corinna Agostoni, che già altre volte ci ha aiutato a costruire queste puntate di On the Road. Creta è un territorio splendido, un viaggio tra ulivi minacciati dai kiwi, baie solitarie, spiagge deserte, palmeti rubati all'Africa, un mare verde, quello di Creta, e uno blu profondo, quello libico. Un posto dove la leggenda vive in maestosi altipiani, fitti boschi, gole dantesche. È il posto dove Zeus evitò la morte, dove vissero Minosse, Dedalo e Icaro, dove Teseo uccise il Minotauro grazie al filo di Arianna. Insomma, una meta che merita una visita accurata, e allora con Corinna ci siamo così divisi i compiti. Il sottoscritto, che in famiglia è quello che ama camminare e sudare, si è fatto un lungo trekking. Corinna, l'intellettuale di famiglia, invece la parte museale, ma non solo quello, e anche aspetti più ludici, come vedremo nel corso della puntata. Sbarcati sull'isola, prima di dividerci con Corinna, un uso con abbondante ghiaccio e un brano di Mamma Baldi, giusto per acclimatarci.

3.000 anni di storia a vostra disposizione, guardando il mare e ascoltando il canto delle cicale. Sul ciglio del sentiero l'albero si innalza maestoso, la chioma incoronata d'argento e il tronco nodoso, ingobbito dagli anni. Sembra che l'olivo di Kavausi sia l'albero più antico di Creta. Sarà sufficiente fare una passeggiata lungo il sentiero che da Eraklion porta verso la parte orientale dell'isola. 3 chilometri di pista seguendo i cartelli con la scritta Big Olive Tree per essere travolti dall'aspetto potente e fuori dal tempo di Creta. Ai piedi dell'olivo di Kavousi, la strada scorre intorno alla baia di Mirabello e arriva a delle calette dall'acqua verde smeraldo, prima di scendere verso il piccolo porto di Moklos. Davanti a un isolotto, un tempo attaccato alla terra, il villaggio schiera i suoi bar e le sue taverne tranquille. Moklos, che fu cantato da Omero, era un porto fiorente al tempo della civiltà minoica. Una barca attraccata al pontile invita alla fuga verso l'isolotto ricco di resti archeologici. Il giorno dopo facciamo rotta verso est, oltre la piccola città di Sitia. I paesaggi ricordano quelli del Medio Oriente. La strada attraversa una terra color ocra, solcata da canyon e ricoperta da cespugli secchi, fino a raggiungere l'estremità dell'isola, il palmetto di Vai, circondato da una spiaggia di sabbia dorata. Verso sud, lo stabilimento balneare di Kato Zakros appare come un'oasi in un oceano di pietre. Olivi, vigne e cipressi costeggiano una lunga spiaggia di ciottoli che arriva fino alle rovine di un palazzo minoico. Dai confini orientali dell'isola continuiamo verso sud, dove sul versante dell'isola che affaccia verso l'Egitto e la Libia soffia un vento caldo e secco. A Makra Jalos lasciamo questo ambiente subdesertico per raggiungere delle gole ornate da pini. La frazione di Apros Potamos, a 1 chilometro dal mare, è una tappa fuori dal tempo. Le piccole case color ocra si confondono con il paesaggio. Negli ultimi 300 anni lo stile delle abitazioni è rimasto immutato. All'interno i muri irregolari sono imbiancati soltanto con la calce, il pavimento lastricato da grandi pietre, il soffitto sorretto da canne e da travi di legno. Mirto, la giovane proprietaria, continua l'opera cominciata da sua madre, una vera pioniera, che più di 40 anni fa si ritirò in questo villaggio agricolo per rivitalizzarlo. Qui ci si dimentica degli smartphone e dei tablet. Se proprio volete si può ricaricare solo alla reception. Vi dicevo che ci si dimentica degli smartphone e dei tablet per assaporare la tranquillità al lume di candela. Solo l'energia solare offre qualche comodità. Un frigo in camera, acqua calda e lampade a LED sul letto per poter leggere.

0: contemporaneamente, come detto, Corinna si occupava degli aspetti culturali e il suo viaggio inizia accompagnata da Maria, una guida indigena, visitando il palazzo di Cnosso, il secondo sito più visitato della Grecia dopo il Partenone.
1: Il palazzo di Cnossos appassiona tantissima gente proprio perché viene a vedere da vicino questo edificio del 2000 anni avanti Cristo, che è veramente rivoluzionario per la sua epoca. Il fatto che ha questo sistema antisismico, il sistema idraulico e tutto il resto comunque lo rende unico.
2: Perché diciamolo, Creta è stata più volte anche la città di Eraclion, insomma, affetta da terremoti, no?
1: No, infatti fino ad oggi comunque molto spesso abbiamo questi terremoti. All'epoca, secondo gli scienziati, si crede che i terremoti arrivavano a 8 gradi addirittura. Allora loro avevano inventato questo sistema con le colonne dei tronchi dei cipressi, dove praticamente rendeva l'edificio molto molto più resistente, cioè funzionava proprio alla grande. Poi il fatto che viene ricostruito da Arthur Evans, noi vediamo la presenza.
2: Chi è Arthur Evans?
1: Arthur Evans sarebbe l'archeologo che comincia i scavi il 1900 dopo Cristo. Praticamente lui interviene nei diversi punti del palazzo e praticamente con il cemento armato riesce a ricostruire intere stanze addirittura in certi casi, e questo ovviamente è stato criticato tantissimo dagli archeologi, però c'è anche della gente che pensa che sia molto utile per capire meglio questa struttura evolutiva.
2: Perché diciamolo, lo stesso palazzo di Cnossos è stato più volte abbattuto, no? dai terremoti.
1: Cioè la prima volta nel 1700, la seconda volta il 1450 avanti Cristo e poi la terza volta il 1100, queste tre diverse fasi di distruzione, praticamente tutti i resti poi sono stati ricavati da Evans e noi comunque siamo in grado oggi di visitarlo
2: grazie a lui
1: e di capire anche meglio come fosse costruito.
2: Mi raccontavi che era un personaggio particolare questo archeologo Evans, che lui girava, mi dicevi, col suo cane?
1: Sì, lui girava con il suo cane tutto vestito di un abito bianco e controllava, cioè praticamente noi oggi quando immaginiamo un archeologo lo immaginiamo fare i scavi tutto pieno di questi terreni sporco eccetera, invece Arthur all'epoca girava, infatti ci sono anche delle fotografie con questo suo abito bianco e controllava tutti i lavori, e ovviamente non da solo perché con lui lavoravano
2: tante persone. Però elegantissimo.
1: Elegantissimo di tutto punto, infatti, col suo abito bianco.
2: Mi raccontavi che il mito del labirinto viene associato, secondo alcuni, al palazzo di Cnossos.
1: Allora, è una bellissima storia che adorano anche i bambini, ma pure i più grandi. Praticamente c'è il re Minosse che deve provare i suoi sudditi, che è l'amato degli dei, e Dio Poseidonas gli manda come regalo questo toro bianco bellissimo. E infatti a Minosse piace molto questo toro e praticamente lo tiene chiuso nel palazzo per ammirarlo ogni giorno. Questa cosa era un ivris che secondo i greci è una cosa molto egoista che Minosse ha fatto. Non ha rispettato Dio Poseidonas, perché comunque doveva sacrificare questo toro bianco, e lui punisce Minosse facendo innamorare sua moglie con il toro. Abbiamo la presenza di Dedalus, che sarebbe l'architetto del palazzo di Cnossos, ma anche un inventore, una persona speciale molto molto intelligente. Lui costruisce questa vasca di legno dove entra la moglie di Minosse, e così nasce un bimbo che lo portano da Minosse. Questo bimbo ha la testa di un toro e il corpo umano, che sarebbe proprio Minotavros. Minotavros in greco significa Otavros tu Minoa, che sarebbe il toro di Minosse. Praticamente a Labirinto, secondo una delle teorie, sarebbe lo stesso palazzo di Cnossos, proprio perché si tratta di una costruzione molto complicata. Ci sono quasi 1300 stanze con questi corridoi molto stretti. Ovviamente il numero delle stanze e la costruzione, secondo gli architetti, è stata fatta apposta per rendere l'edificio antisismico, però nello stesso momento era un edificio edificio che comunque era molto molto strano, diciamo, per la gente che veniva, e magari quella gente, quella persona che ha inventato questo mito, gli ha fatto impressione questa complicità della costruzione.
2: Mi dicevi che, per esempio, dalla leggenda di Arianna, se ci ricordi brevemente anche quella, alcuni pensano che possa anche provenire il detto "la piantata in asso", dove asso non sta per l'asso al quale pensiamo noi.
1: Infatti c'è stato un professore di lettere e filosofia che me l'aveva detto tantissimi anni fa, che praticamente la frase "la piantata in asso" proviene dall'abbandono crudele di Teseo di Arianna sull'isola di Naxos, perché quando Teseo poi con l'aiuto di Arianna usa il gomitolo di lana per uscire dal labirinto, lui salva i giovani ateniesi ma prende anche con sé Arianna. Però arrivando sull'isola di Naxos per riposare, lui cambia idea, la abbandona. Lei, appena svegliata, vede la nave di Teseo allontanarsi e comincia a piangere disperata. Infatti c'è un affresco nei Pompei di questa scena dove Arianna piange disperata e appare all'improvviso Dio Dionisos, il quale la vede piangere e si innamora di lei. Infatti poi lei sarà l'unica donna, l'unica persona mortale che diventerà dea dell'Olimpo. Infatti ci sono diversi tempi in tutta la Grecia dedicata alla dea Arianna. La piantata in asso allora non sarebbe una frase in generale così, ma sarebbe, viene riferito all'abbandono crudele di Teseo proprio sull'isola di Naxos.
2: Naxos.
1: Sì, sì, sì.

0: και μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση.
1: E dopo un tuffo nell'elettronica greca riprendiamo il nostro trekking lungo la costa e nell'interno di Creta per scoprire le zone meno turistiche di quest'isola greca. Aspros Potamos era una frazione di Pefki, un villaggio sulla montagna, al riparo dagli attacchi dei pirati. I suoi abitanti scendevano dalle montagne per lavorare i campi, raccolta delle olive, falciatura del grano e in inverno il pascolo degli animali, in un clima più mite. Seguendo i consigli della nostra guida, risaliamo il sentiero dei contadini, una passeggiata di 2 ore per raggiungere Pefki e la taverna Piperia, che deve il suo nome alla magnifica pianta del pepe che proietta la sua ombra sulla terrazza. Il proprietario invita i clienti a tendere la mano per cogliere qualche grappolo di bacche rosse e piccanti. L'albero fu portato qui dall'Egitto, all'inizio degli anni 30, da un pescatore che lo aveva caricato sulla sua barca. Ci viene offerto l'aperitivo e poco dopo i piatti cominciano a sfilarci davanti. I dolmades, involtini di riso avvolti nelle foglie di vite, insalata, coniglio al vino rosso e agnello. Ci raccomandano di visitare l'antica scuola del villaggio, trasformata in un museo. Il paesaggio è grandioso, un caos di rocce, una garrita di vedetta, la baia e i suoi pini e in cima la chiesa, che fa da sentinella rivolta verso il mare. Ci inerpichiamo sull'altipiano di Lassiti, imboccando la strada più lunga, dal borgo agricolo di Krizza all'altopiano poco conosciuto di Cataro. La strada attraversa un paesaggio magnifico, montagne rocciose, querce verdi dalle forme fantasmagoriche, rapaci che volteggiano in cielo. Da un momento all'altro ci aspettiamo di vedere spuntare un centauro. In realtà, a sorprenderci sulla strada sono delle capre rosse e nere, lontane discendenti della capra Amaltea, che secondo la leggenda nutrì il neonato Zeus in una grotta cretese. Al villaggio di Cataro, dove asfalto ed elettricità si interrompono, ci sediamo al bar e cogliamo questa conversazione adorabile. Una donna dice, sospirando al gestore, «Ah, ci stiamo facendo vecchi!» E l'arzillo settuagenario dagli occhi azzurri le risponde con fare malizioso e filosofico, «Tu forse! Io sono solo cresciuto!»

0: riprendiamo il nostro cammino verso Eraclion. Se la costa intorno al capoluogo cretese è stata sfigurata da immensi stabilimenti balneari, nell'entroterra si trovano solo vigne a perdita d'occhio e piccoli borghi. A 5 chilometri da Eraclion c'è il palazzo di Cnosso, quello di cui vi ha parlato Corinna. La sagoma del monte Ida occupa tutta il centro dell'isola. Se dalla parte di Eraclion è tutto un susseguirsi di vigneti, dalla parte di Retimno sono gli olivi a dominare. Su una curva di una strada di campagna si nasconde una meta meravigliosa, il villaggio di Capsaliana. Questa frazione sorse nel Settecento intorno a un grande frantoio. La sua rinascita è la storia romantica di una passione per le rovine. A sud, dopo aver percorso una strada piena di tornanti che porta verso il mare, si incontra il villaggio di Choras Fakion. Da qui si arriva in barca o a piedi alla spiaggia di Glica Nera, acque dolci in greco, che si distende ai piedi di una falesia vertiginosa. Al centro, come un miracolo, un pozzo d'acqua dolce scavato nella sabbia rinfresca bagnanti ed escursionisti. Torniamo da Corinna, che è sempre in compagnia di Maria, la guida che l'accompagna. E ora sono al Museo Archeologico, ad Eraclion.
1: Allora, praticamente io, secondo me, sarebbe il gioiello di tutta la città, anche il Palazzo di Cnossos ovviamente. È un museo molto molto interessante, perché la gente riesce ad ammirare da vicino tutti questi reperti, parliamo di quasi 15.000 reperti, che appartengono a un lunghissimo periodo, cioè dal periodo neolitico, che sarebbe 7.000 anni avanti Cristo, fino al periodo romano, che arriva al 4 secolo dopo Cristo. C'è una vasta, un periodo molto molto vasto, però noi ci concentriamo soprattutto sul periodo minoico, che sarebbe dal 2000 fino al 1100 avanti Cristo, perché nel museo di Eraclion si trova il più grande numero di reperti riguardanti quel periodo. E parlando del periodo minoico, ovviamente questa sarebbe a tutti viene in mente grande Minosse con la sua famiglia, i minoici che viaggiavano in tutto il Mediterraneo, e ovviamente la prima civiltà europea per quanto riguarda il territorio d'Europa. È molto molto interessante, perché possiamo vedere da vicino i livelli altissimi, di altissima qualità, di questi artigiani che riuscivano a creare queste giarre meravigliose, colorate, le caraffe, ma anche i gioielli, gli affreschi famosissimi con i delfini che decoravano la stanza della regina, ma anche dei sarcofagi molto molto interessanti che ci raccontano la storia dei minoici. Siccome si tratta di preistoria, comunque lascia sempre questa impressione di una bravura eccezionale di questa gente che lavorava tantissimi secoli fa.
2: Per esempio, per i gioielli effettivamente è pazzesco come, vedendoli, abbiano un gusto moderno, cioè potrebbero essere dei gioielli che vediamo in gioielleria da noi. Se ci racconti uno dei fiori all'occhiello, che è il pendente dell'ape.
1: Allora, praticamente si tratta di un pendente che decorava il collo di una ragazza che apparteneva alla famiglia reale minoica, ed è stato trovato nella necropolis di Maglia, che sarebbe nelle vicinanze del palazzo di Maglia, una posizione che si trova quasi 20 chilometri fuori dalla città di Eraclion. È stata scavata tutta intera necropolis, ma non soltanto dagli archeologi, ma anche della gente che ci andava e si curiosava di tutte queste cose. Ovviamente questo gioiello, ma altri oggetti, meno male, sono state ricavate e portate nel museo. E qui vediamo una cosa straordinaria, perché in questo gioiello vediamo tutte le tecniche che comunque un orefice usa oggi. Si tratta di queste linee, di questi granuli di oro, ovviamente tutto fatto di oro, e c'è la rappresentazione di due api laterali che stanno trasportando un polline di un fiore, cioè quel momento lì del trasporto. E poi sopra le loro teste viene decorata una piccola cella con una pallina d'oro che forse rappresenta un goccio di miele, cioè in un piccolo gioiello che
2: esatto, perché la cosa pazzesca è la dimensione, quanto sarà grande, poco più di un'unghia.
1: Sì, infatti è piccolissimo, ecco perché noi crediamo che comunque loro avevano usato anche una lente di ingrandimento per fare una cosa del genere, perché ad occhio nudo sarebbe veramente veramente difficile. E noi comunque vediamo che loro ci tenevano tantissimo a creare questi bellissimi gioielli, ma non soltanto, abbiamo visto anche quella piccola testa d'oro, che praticamente
2: quella più piccola ancora di un'unghia,
1: grandezza di una lenticchia praticamente, sì. È minuscola, e loro ci tengono anche tantissimo a creare queste cose minuscole, facendo vedere anche in questo caso come erano bravi nel creare il minimo dettaglio, anche se si tratta di oggetti così piccoli.
2: Ci raccontavi anche che la civiltà minoica era una civiltà che viveva in pace, di base non c'erano delle
1: secondo
2: guerre.
1: Arthur Evans, sì, lui parla di Pax
2: Minoica. Che è Arthur Evans, per chi non lo conosce?
1: Sì, l'archeologo che ha fatto i scavi nel palazzo di Knossos. Secondo lui c'era un Pax Minoica, perché non si trovano comunque le mura di protezione nelle città minoiche. Ovviamente ci sarà qualcuno che non ci crede a questo, perché comunque dice che trattandosi di un'isola loro erano in grado di difendersi dal mare. Comunque non dimentichiamo che siccome parliamo nella preistoria non abbiamo testi scritti di quel periodo, perché la loro lingua non è stata decifrata, ovviamente facciamo delle supposizioni, e sicuramente ci sono delle persone che credono una cosa e delle persone che non ci credono.
2: Certo.
1: Comunque Arthur Evans parla di questa Pax Minoica perché sembrerebbe che tutto funzionasse alla grande sia nell'interno dell'isola, ma anche all'esterno, perché non dimentichiamo che loro viaggiavano tantissimo, avevano ottimi rapporti con Egitto, Mesopotamia, il paese dei Fenici, le isole dei Cicladi, Cipro. Comunque avevano questi rapporti di scambio di prodotti, e sembrerebbe, dico ancora, che comunque non c'erano problemi di conflitti e cose del genere.
2: Della serie impariamo dagli antichi.

0: Radio Popolare on the road, quest'oggi a Creta. Il reggae ellenico dei Locomondo. Dicevamo, quest'oggi a Creta, una meta magari anche per le prossime vacanze. E a tal proposito, Corinna ha incontrato Matteo Finotto delle pubbliche relazioni della compagnia aerea EasyJet e ne ha approfittato per mettere i puntini sulle i sulla situazione dei voli per la prossima estate. In molti ce l'avete chiesto anche con delle mail a ontheroad@radiopopolare.it e quindi Corinna ha chiesto: ma come butta allora per quest'estate con tutti i problemi che abbiamo avuto, la crisi del Golfo, insomma sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando.
1: Allora, quello che abbiamo visto da marzo in avanti, quindi da quando è iniziato il conflitto, è stato uno spostamento delle preferenze delle persone dal Mediterraneo orientale al Mediterraneo occidentale, quindi avendo anche noi come compagnia una flessibilità che ci consente di spostare la capacità in base a dove vediamo la domanda, quello che è successo è che ovviamente è diminuita la capacità su destinazioni come l'Egitto, per esempio, dove la gente aveva un po' più paura ad andare, spostandola appunto verso paesi come la Spagna e il Portogallo, che storicamente comunque sono tra le mete preferite degli italiani. Poi sicuramente ci sono state un po' di, insomma, campagne mediatiche magari non sempre molto precise, che magari hanno spinto ancora di più questi timori verso destinazioni che in realtà non sono assolutamente da considerare pericolose o non sicure, come ad esempio la Grecia, dove c'è stata una diminuzione della domanda non giustificata dal contesto geopolitico, per cui però ovviamente sempre grazie alla flessibilità che abbiamo siamo riusciti un po' a orientare l'offerta per catturare la domanda che c'è in questo momento.
2: Quali sono le opportunità per i viaggiatori in questo contesto?
1: Beh, sicuramente le destinazioni che hanno subito una frenata proprio perché le persone sono un po' più spaventate sono quelle dove è rimasta più capacità quest'estate, quindi secondo me se uno va a Ferragosto in Spagna la può trovare abbastanza piena di gente, invece la Grecia magari è stata un po' più penalizzata da questo punto di vista, e questo significa anche che ci sono delle opportunità anche economiche, nel senso che essendoci più posti liberi per esempio verso la Grecia, questo significa che ci sono anche tariffe più basse, perché la logica, diciamo, del pricing di EasyJet, ma in generale delle compagnie aeree, è che mano a mano che gli aerei si riempiono il prezzo dei posti aumenta e quindi se ci sono più posti liberi è più probabile che ci siano delle tariffe più convenienti. Per quest'estate ci sono ancora circa 3.000 posti verso la Grecia in generale intorno ai 50 euro, una cosa che magari l'anno scorso era terminato un mese prima, quindi più o meno a livello di capacità siamo sugli stessi livelli dell'anno scorso. Quello che vediamo è un comportamento diverso da parte delle persone che prenotano più all'ultimo momento, e questo significa che le tariffe più basse restano disponibili più a lungo. Mm-hmm. Quindi se qualcuno non ha ancora deciso, secondo me la Grecia potrebbe essere una scelta intelligente quest'anno.
0: Corinna, nelle sue chiacchiere con Maria, la sua guida, aveva fatto anche un approfondimento sul ruolo delle donne nella civiltà minoica, anche in merito a un bizzarro sport che c'entrava un toro.
3: È un famosissimo sport che, attenzione, perché si chiama taurocatapsia e non tauromachia. Tauromachia significa toro e machi, la battaglia in greco, invece taurocatapsia è il toro, il verbo kathapto che significa tocco oppure mi appoggio sul toro. Per loro il toro è un animale importantissimo, spesso lo sacrificano per ringraziare la dea madre che è la loro divinità, e anche lo portano nel palazzo per fare questo bellissimo sport, molto probabilmente durante i riti religiosi o in un periodo di festeggiamenti religiosi. Ci sono questi atleti, uno alla volta, che prende il toro per le corna, fa un salto sopra la sua schiena, una capriola, e poi si deve andare dall'altra parte sempre fermandosi in piedi, e praticamente questo sport, cioè immaginiamo una ritmica ginnastica su un toro selvatico, però, il che significa ovviamente che era molto pericoloso per gli atleti. E un'altra cosa curiosa è quell'affresco che abbiamo nel museo di Heraklion, dove si vedono due presenze femminili, che significa che comunque potevano partecipare anche le donne in questo sport, una cosa che non capita spesso, non è usuale anche nelle altre civiltà che poi arriveranno. Ci sono oppure altre occasioni, per esempio degli affreschi dove nel santuario tripartito si vedono sempre le donne in prima fila, la divinità femminile ovviamente, e questa presenza femminile molto molto importante in tutti gli oggetti, ma anche affreschi e gioielli eccetera, il che significa che comunque non vorrei dire matriarcale, perché questo ovviamente non lo possiamo sapere, è sicuro però che la donna ha un ruolo importantissimo in tutta questa grande civiltà, e questa è una cosa molto molto bella.
0: Dalle donne cretesi di ieri alle donne cretesi di quest'oggi, Corinna è stata a Darkanes, un borgo dalle parti di Heraklion, un villaggio storico, dove ha incontrato la signora Spiridulla, che è a capo di una cooperativa di 7 donne. E Corinna si è fatta spiegare come è nata la cooperativa, qual è il loro lavoro.
4: I sostè sto cagliete romeros tu cosmo, oggi o ti meno e do che θέλω να το επενέσω. Πρώτα απ' όλα, αν σκεφτούμε ότι βρίσκεστε πάνω σε μηνοϊκό μέρος.
5: Ha detto che è nata l'idea perché avevano bisogno di lavorare, quindi si sono messe insieme, si sono unite queste donne, hanno pensato come possiamo guadagnare e lavorare, e gli è venuto in mente di creare qualcosa per mantenere vive le tradizioni. Quindi quello che sapevano fare, che gli aveva insegnato la mamma, la nonna, l'hanno riportato e hanno creato questa associazione che non usa macchinari, non usa prodotti esterni, usano le loro arance, il loro olio, le loro farine, tutto sono prodotti locali. E c'è Mikhail che produce il miele.
6: Chi è Mikhail?
5: Mikhail Nongonosa.
4: Netti, schirisso.
5: Sì, è suo nipote.
6: Ed è un bambino di quanti anni?
5: Posso con noi, Mikhail?
4: 8.
5: 8 anni. E ama.
6: Quindi il miele è prodotto da Mikhail.
5: E ama talmente tanto le api che lui non si copre neanche. Dopo ci fa vedere questo video mentre raccoglie il miele e lo produce.
6: Ok, e che cosa? Prima abbiamo assaggiato per esempio dei biscotti buonissimi. Che cosa sono? Che ricetta è?
4: Che te ne comprovi, ma? Te ne comprovi, ma già ti sta sfocati. E cosa sta stidoso che ne fotografisci e ti sindaci?
5: Ha detto che ci può dare anche tutta la ricetta da fotografare, non è quello. È che cambia la mano.
6: Ma sapere cosa sono? Cosa che ci ha fatto assaggiare?
5: Dei biscotti che hanno dentro burro, farina e zucchero, sono semplicissimi, ma cambia. Ha detto, posso mettere due signore qui a fare gli stessi biscotti, una li farà in un modo e una li farà in un altro. E anche tutte le cose, le erbe che stiamo bevendo, un tempo non c'erano le medicine, quindi durante il periodo delle guerre si curavano con le erbe, componevano loro per il mal di pancia un tot di erbe, per il mal di testa delle altre erbe, e queste erano le nostre medicine e il nostro aiuto.
6: Per esempio adesso cosa stiamo bevendo?
4: Tutte come primi.
5: Sì, li hanno trovati loro, sono erbe di montagna che hanno trovato e hanno fatto bollire.
6: E poi però ho aggiunto due ingredienti preziosi.
5: Sì, il miele di Mikhail e il raki, che è una specie di grappa locale.
6: E fa bene, giusto?
5: Fa benissimo, raki fa guarire il mal di stomaco.
4: Poi le metto come lo può accutersi. Pate capo, ce l'hai più mi raccomelo. E dove sei necchietto, melchi, raki? Chieto!
5: Raccomelo è un miele con rachì, viene venduto in vari posti dell'isola, e qui noi oggi abbiamo bevuto sia le erbe che il miele che il rachì, quindi tutto.
6: In quante sono le donne della cooperativa e se ci sono delle donne giovani che porteranno avanti le tradizioni?
4: In escopelo si dice tagnisce, ci c'è tafridi e ci c'è tiflefarides.
5: Sono in 7 donne, le giovani non vengono qua perché pensano tutte alle unghie, alle sopracciglia, ai cellulari, alle labbra e niente di questo.
6: Come faremo?
4: Mi scanno mi chiamata e do io coro ma si ne e mi serve una ercute che si
5: lo fanno facendo lezioni a chi vuol venire. Ha detto che vengono tanti americani, sono venuti dalla Polonia con una televisione, hanno fatto un intero documentario e lei è aperta a tutti quelli che vogliono venire, poi insegnargli a cucinare, a fare i dolci, insieme impastano, insieme cucinano, tutto quello che volete.
6: E quindi possiamo imparare, se è possibile venendo qua, imparare a fare queste ricette che ci dicevano 200 anni.
5: Sì, 200 anni di ricette. Morunna Erzune, nato Pume, se ho suscita l'ustel.
4: Ma se sei neto, ora sarò ti direi. Saerti è una gruppo di carta, i cosiato, ma prepinane.
5: Ha detto che, per esempio, domenica vengono 20 americani e impareranno a impastare della semplice farina con l'acqua, perché le donne quando lavoravano nei campi e tornavano infreddolite, dovevano andare da mangiare ai figli e preparare, mangiare anche loro, impastavano solo farina e acqua perché quello avevano, e poi o lo friggevano con delle erbe o lo mettevano col miele, con tutto quello che avevano in casa, qualsiasi prodotto, ed era un pasto pronto per tutti.
4: E il piso nei sepitichiesto e sinè
5: ha detto che spera che anche tu abbia tanto successo con la registrazione e che vengano tanti italiani come sono venuti quelli dalla Polonia e che vogliono imparare a fare tutte le cose e mi cercano e vogliono vedere come faccio a fare le cose.

Io intanto continuavo il mio viaggio sui sentieri di Creta tra antiche rovine, olivi secolari e piccoli borghi. A nord, sulla penisola di Acrotiri, il monastero di Governeto domina decine di ettari. Più avanti il sentiero corre sulla collina, incrocia una cappella scavata nella roccia dedicata alla Vergine e prosegue verso le gole. In fondo, tra i resti di un antico monastero cattolico, i pellegrini si radunano all'ingresso della grotta di San Giovanni l'Eremita. Si sprofonda nel tunnel oscuro con un cero in mano e una cordicella nell'altra. Eccoci qui, come Teseo nel labirinto, a seguire il filo di Arianna che conduce al luogo in cui il santo visse nel IX secolo. Tra le stalagmiti e le stalactiti, grondanti di umidità, si va a tentoni, si scivola, a volte si affondano i piedi in una pozza d'acqua. Nel giro di mezz'ora si arriva in fondo, dove un gruppo di giovani abbraccia con devozione un'icona. All'uscita, un tizio dagli occhi scuri si complimenta per il coraggio che abbiamo dimostrato, offrendoci un bicchiere di rachi, l'acquavita cretese. E infine, come non lasciarsi sedurre dall'antica capitale Cania? Il faro veneziano, gli arsenali, la sua moschea turca, le sue case a sbalzo e i palazzetti danno a questa città un colore screziato. Sulle banchine e tra le animate stradine pedonali si passeggia con piacere e negli ultimi anni si sono moltiplicati ristoranti ricercati, botteghe di prodotti della terra e negozi di artigianato. Dominata dagli impenetrabili Lefka Ori, i Monti Bianchi, l'area occidentale di Creta è un luogo magnetico tutto da esplorare. Sull'ultimo promontorio, lungo la costa frastagliata, si nasconde una spiaggia dai colori irreali, la penisola di Granvusa. Al termine di una pista in terra battuta che si affaccia sul mare e di un sentiero che attraversa una gariga profumata, è impossibile non restare attoniti davanti alla laguna di Balos, che si apre all'improvviso davanti a noi. Un paesaggio esotico fatto di falesie grigie e ocra, di sabbia dorata come il grano e di un chiaroscuro di blu di cui non si vede mai il fondo.

0: È il momento di uno spuntino. E cosa c'è di meglio per fare un buon pranzo che non imbucarsi in un pranzo di un matrimonio, che da quelle parti non è neanche tanto impossibile, come ci racconta Corinna.
1: E voglia di raccontarmi dei matrimoni tradizionali nei paesini di montagna, cioè intanto quanti invitati ci sono solitamente?
2: Allora, poi dipende ovviamente, però parlando di questi piccoli paesi che si trovano sulla montagna di Creta, non dimentichiamo che l'isola di Creta ci sono delle montagne, una catena molto montuosa, molto grande, quella più alta ovviamente sarebbe Oros, si chiama Psiloritis e la sua altezza arriva a 2456 metri.
1: E si scia in inverno?
2: Si scia d'inverno, sì, ci sono queste piste da sci e poi si organizzano delle gare ogni tanto. Molto interessante anche visitare Creta durante il periodo invernale e praticamente sopra queste montagne che sono più vicine alla tradizione si fanno questi matrimoni dove viene invitato l'intero paese oppure il paese della sposa, dello sposo, dipende, e ci sono delle occasioni dove praticamente arriviamo al 2000 persone di invitati. Comunque si riuniscono tutti nella piazza del paesino, del paese, cucinano le signore, i signori del posto, ovviamente tutto organizzato, ci sono i tavoli, le sedie e tutto, e praticamente si balla, si beve, si mangia dura anche, possiamo dire che comunque tutta questa festa può durare da 2 o 3 giorni, dipende poi dal posto e dalla voglia degli organizzatori, possiamo dire. Comunque è molto divertente.
1: E mi raccontavi che sono anche estremamente accoglienti e generosi, e se capitano dei turisti o delle persone che passano di là, cosa accade?
2: Allora, praticamente filoxenia sarebbe la mia risposta in una parola greca, che significa filos xenos, cioè l'amico dello straniero. Filoxenia è una parola che caratterizza l'isola di Creta, ma ovviamente tutta Grecia, proprio perché è questo il benvenuto, questa accoglienza verso gli ospiti dell'isola, perché non mi piace dire i turisti, mi piace usare questa parola, gli ospiti, gli invitati, e praticamente se capita che una persona sconosciuta, ma anche non solo turisti,
1: di passaggio,
2: tutti lo invitano a scendere a mangiare un pezzo di carne, bere un bicchiere di vino. È proprio la mentalità di tutti i greci.
0: E quindi se vi capita di potervi imbucare in uno di questi matrimoni, non fatevi scappare l'occasione, perché è un'esperienza per un viaggio gastronomico eccezionale. Tutto è importante, a partire dalle onnipresenti olive che potranno farvi capire che 4000 anni fa gli abitanti di Creta consumavano già, così come consumavano già prodotti che usano anche oggi: l'origano, il timo, il rosmarino, limoni, pesce, frutti di mare, pere, fichi, mele cotogne e ovviamente le olive di cui parlavo prima. Già Omero scriveva dell'oro liquido di Creta, cioè l'olio d'oliva, mentre Ateneo e Ippocrate raccontavano i piatti preparati sull'isola. La tradizione culinaria di Creta è così forte da essere sopravvissuta alle occupazioni arabe, veneziane, ottomane, e oggi la comunità scientifica internazionale parla del miracolo della dieta cretese, grazie alla quale sull'isola l'incidenza delle malattie cardiovascolari e dei tumori è particolarmente bassa. È chiaro che la gastronomia e il vino rappresentano un aspetto essenziale della vita dei cretesi. Quindi accettate l'invito e non fermatevi neanche davanti a parole che potrebbero imbarazzarvi, come il caso dell'anticristo. Maria, la guida di Corinna, ci spiega cosa ha da intendersi con l'espressione anticristo.
2: Noi, per esempio, anche se si tratta di un'isola, mangiamo molto la carne e molto spesso gli italiani leggono queste scritte con il nome anticristo, che non è anticristo, però è una carne, in greco è anticristo, il quale viene cucinato affacciato al fuoco. Infatti anticristo significa affacciato, cioè loro accendono il fuoco e intorno al fuoco mettono questi pezzi di carne, o una carne, in greco è anticristo, il quale viene cucinato affacciato al fuoco. Infatti anticristo significa affacciato, cioè loro accendono il fuoco e intorno al fuoco mettono questi pezzi di carne, agnello soprattutto, che viene cotto per

0: verdure, zucchine magari bollite oppure fritte, ovviamente l'olio straordinario di oliva e dei limoni che profumano
1: E
0: tanto.
1: cosa ci beviamo insieme?
0: È il vino bianco, ovviamente, però c'è la scelta per chi ama la birra, c'è anche la birra greca, cioè che viene prodotta da fuori vicino la città di Eraklion. È la
1: C'è un
0: birra.
1: birrificio?
0: Sì, c'è un birrificio dove la birra è gustosissima, ma anche la birra greca Mythos, cioè ci sono anche quei sapori. Comunque la birra si chiama Candia. E poi di solito la maggior parte delle taverne, alla fine del pasto, viene offerto raki con.
1: Spieghiamo cos'è per chi non lo
0: Raki
1: conosce.
0: sarebbe un tipo di grappa trasparente, cioè la grappa tipo
1: Sì.
0: grappa greca, cretese anche, e viene offerta con il gelato, con frutta oppure dolci di quel periodo, sempre gratis per la persona che ha mangiato e ha pranzato.

È molto probabile che durante un matrimonio vi capiti di ascoltare un brano di Eleftheria Arvanitaki, questo probabilmente. Eleftheria Arvanitaki, grande musicista ellenica, nonché grande amica di Radio Popolare. Ed è con questo suo brano che andiamo a chiudere la puntata odierna. A me non resta che ricordarvi che per tutte le informazioni, qualcosa trovate anche sul blog di On The Road, ma in Italia l'ente nazionale ellenico per il turismo ha un paio di sedi, una a Milano e una a Roma. Andando sul sito Visit Greece, che è Visit Grece, trovate tutti i dettagli, come fare a contattarli, e avrete tutte le info che vi interessano. On The Road per quest'oggi si ferma qui. Claudio Agostoni vi saluta, ringrazia moltissimo Corinna Agostoni per il suo contributo, vi rimanda anche al suo blog Oltre il Balcone, dove trovate anche lì indirizzi e dritte per un viaggio a Creta. Ci ascoltiamo Eleftheria Arvanitaki, se no non c'è più tempo, e On The Road torna domenica prossima. Buona domenica.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicola Vecchia, questa è C'è di Buono e anche oggi vi accompagna per circa mezz'ora per raccontarvi di cibo, di cucina, di alimentazione e anche a volte, non spesso ma ogni tanto, parliamo anche di ristorazione e lo facciamo anche in questa puntata, in particolare per raccontare una storia di un cuoco che fa il cuoco da molti anni, ma 10 anni fa ha impresso una svolta importante alla sua carriera e al suo modo di fare il ristoratore. Ne parliamo tra poco. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, vi ricordo che se volete scrivermi per consigli, critiche, suggerimenti, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Mentre invece, se volete ritrovare le passate puntate di C'è di Buono o magari consigliare l'ascolto di questa a qualcuno che potrebbe essere interessato, potete fare riferimento al nostro sito radiopopolare.it, alla nostra app o alle principali piattaforme dedicate ai podcast, dove troverete sempre C'è di Buono. Come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono parliamo di ristorazione, parliamo di cucina vegetale, parliamo di un compleanno, un anniversario importante, 10 anni di una svolta che ha riguardato un cuoco, uno chef torinese che si chiama Antonio Chiodi Latini, che è stato allievo di Gualtiero Marchesi, che ha avuto molte esperienze nella ristorazione torinese negli anni 90 e poi nel 2016 ha scelto di rivolgere il proprio sguardo, la propria attenzione e il proprio lavoro a una cucina legata alla terra e all'elemento vegetale. Intanto, come prima cosa, gli diamo il benvenuto in trasmissione. Antonio Chiodi Latini, buona domenica e grazie di essere con noi.
1: Altrettanto a voi e a tutti coloro i quali hanno piacere di ascoltare.
0: Dunque, partiamo dal te cuoco prima del 2016. Tu hai incontrato la cucina, dicevo, sei stato allievo di Gualtiero Marchesi. Come sei diventato un cuoco? Qual è stata la spinta che ti ha portato verso questa scelta di vita?
1: Ma la scelta di vita nella forma onnivora è iniziata prestissimo, all'età di 12-13 anni, facendo le prime estati in un ristorante vicino a casa, no? Al quale io devo tutto, perché ho cominciato a scoprire i sapori e soprattutto la familiarità nella conduzione di un esercizio che evocava a essere altruista, no? Certo. Quindi per il pubblico di notorietà o meno che valcava i nostri sentieri, e ho cominciato nella forma più classica, no? Quindi certo, da nulla sapevo e tutto era da scoprire e tutto era da vedere, quindi il famoso inizio nel lavar pentole e piatti, pelar patate eccetera eccetera, e sono le cose che insomma mi porto ancora tutt'oggi dietro. E certo, poi chiaramente un'evoluzione con scuole professionali e fino ad arrivare a una consapevolezza che forse la strada giusta era quella di esprimermi attraverso la gastronomia, attraverso la cucina.
0: Credo che sia insomma un inizio comune per molti che oggi poi fanno il tuo lavoro e che hanno iniziato appunto da un lavabo in cui c'erano delle pentole da lavare, per poi acquisire consapevolezza. Non hai mai messo in discussione in qualche modo la tua professione di chef, anche nel momento in cui forse hai iniziato a ragionare su una possibile svolta che poi è avvenuta nel 2016, oppure c'è stato qualche cosa che della ristorazione non ti convinceva fino in fondo?
1: No, diciamo che ho avuto la fortuna di possedere questo pensiero e non è mai stato posto in discussione da noi, no? Mi chiamo Chiodi Latini Antonio Mario e ragioniamo sempre in forma olistica per raggiungere scopi e obiettivi. Quindi no, io francamente alla tua domanda ben precisa devo onestamente dirti che non mi è mai successo, non mi è mai capitato.
0: Certo.
1: Neanche quando ho voluto fare la svolta, perché ho seguito un concetto fondamentale che è un atto rivoluzionario. che tiene in considerazione consapevolezza, coraggio, coerenza e convinzione. Diciamo che sono questi i parametri con i quali io vivo, non solo da un punto di vista professionale, ma proprio da un punto di vista di vita. Ecco, questa è la cosa che, insomma, mi preme dire, ecco, certo, come, certo, come ragione di esistenza.
0: Io mi immagino che ti facevo questa domanda sul tuo rapporto anche con quella professione, con il mondo della ristorazione, perché mi sono chiesto, insomma, arrivare poi nel 2016 a formalizzare una scelta e una svolta così, così netta e così profonda. Immagino sia stata comunque una decisione maturata in qualche tempo. Come è avvenuto questo passaggio e quali riflessioni, quali pensieri lo hanno ispirato?
1: Ma diciamo che la cosa più importante è avere capito che avevo già ottenuto più di quello che avessi preventivato. Quindi sono arrivato in una situazione a 52 anni a essere, che ne so, cavaliere del lavoro, avere girato mezzo mondo, avere collaborato con cuochi importanti, avere portato la mia cucina nella catena dell'Hyatt in Park Hyatt, Buenos Aires, Santiago, Miami, eccetera, no? E quindi aver avuto dei ristoranti importanti dove mi hanno, diciamo, tra virgolette, specializzato, consacrato nel mio percorso. E il cambiamento è sempre un fattore C, no? Nel senso che quando è di convinzione, quando è di ragionevolezza, ci sono degli studi dietro, no? Che portano a un quid che ti fa cambiare il paradigma, nel senso che studi fondamentali, non ho mai smesso di studiare, studio ancora oggi, e senza quello non puoi crescere, non puoi capire dove sei, cosa fai e perché tu continui a lavorare in una certa opera, e essere comunque sempre al servizio degli altri, perché il nostro luogo, il nostro mestiere è al servizio delle persone, cioè non è colpa mia se si chiama ristoratore oppure che ne so, sei il cuoco di, cioè non sei mai per te stesso, ovvero autocelebrazione zero, convinzione mille e altruismo sotto ogni punto di vista. Quindi parti dall'altruismo del prodotto che stai trattando. Va da sé che oggi si parla di scarti, sperperi, eccetera, per me sono valori aggiunti, sono momenti in cui quello che viene generalmente teorizzato come scarto, per me è il valore che ti dà una certezza fondamentale per la realizzazione della ricetta. Senza un isono di prodotto tu non riesci a vedere e non hai sotto gamba una prospettiva. La cosa più importante è che le tecniche, non le tecnologie, ma le tecniche sono uniche, no? Sono internazionali, non sono ghettizzate. Cioè stufare, brasare, arrostire, cuocere a bassa temperatura oppure sudare, voglio dire, no? Il prodotto è in tutte le forme, sia nel onnivoro che nel nostro mondo. Cerchiamo, e io cerco soprattutto, di non chiamarlo né vegetale né vegetariano né vegano, perché sono termini purtroppo di pentimento. Già le verdure stesse sono termini di pentimento. Se tu guardi e se tu pensi a tutte le filastrocche che ci sono sulle verdure, sono sempre punitive, no? Oppure ti metti in forma di verdure perché vuoi fisicamente essere a dieta o cose di questo genere. Ecco, noi non vogliamo toccare né un discorso salutista né un discorso diciamo di obbligo a mangiare il nostro tipo di cucina come fanno molti perché ti fa bene, ma noi vogliamo solamente realizzare con una forma naturale che è quella dell'orto alcuni percorsi e tanti percorsi che portano a un gusto nuovo. Nuovo va da sé perché tutte le verdure che vengono messe nella forma onnivora sono i contorni. Per noi l'ortaggio non è un oltraggio, è proprio una parte integrante del nostro percorso. Quindi ciò che viene messo intorno non c'è più, quello che viene scartato tendenzialmente nella cucina onnivora viene posto al centro per realizzarne un progetto. Questo è, insomma, in poche parole quello che io posso, diciamo, esprimere così molto velocemente. Certo. Anche se, insomma, ci vorrebbero molti discorsi.
0: Assolutamente. E parliamo di una scelta che poi si è materializzata nel 2016, poi con l'apertura nel 2017 ufficialmente, se non sbaglio, sì, del ristorante Antonio Chiodi Latini, che si trova a Torino e che stai in qualche modo celebrando, sottolineando questi 10 anni con il nome di Underground. È un po' sia un menù che stai proponendo, ma anche credo una sottolineatura di un senso che in parte già forse stavi anticipando di quello che in questi 10 anni è stato il tuo lavoro e la tua ricerca. Perché hai scelto questa parola Underground?
1: Ma diciamo che proprio per il fatto di trovare un termine e una filosofia dietro a un mondo tutto da scoprire, ovvero underground non è solo un termine utilizzato per connetterci con la terra, il sottosuolo, che dà dalle radici al frutto, alle coste, ai fiori e alle foglie, no? Ma è anche un termine, un modo di dialogare con una forma antica e ancestrale che è quella dell'assoluto, no? Cioè il termine underground stesso, insomma, nato nelle stazioni del sottosuolo come movimento, no? Quindi noi abbiamo a cuore il fatto che la divulgazione dei nostri pensieri sotto forma di cibo, no? Avendo poco tempo per la dimostrazione vera e tecnica del requisito finale, che è la ricetta, no? Cioè, le persone arrivano, stanno due ore e mezza e devi cercare di portarli subito nel nostro centro, no? Che è quello underground, non insomma collateralmente cercare di spiegare come ci siamo arrivati. Poi è chiaro che se tu mi chiedi come ci siamo arrivati, io ben volentieri te lo spiego, però non lo voglio obbligare nel dialogo. Il dialogo è fatto da cibo. Il cibo fondamentalmente ha due tronconi, o è buono o non è buono. E questa è la cosa che, insomma, io deduco e penso che l'ospite, qualsiasi ospite, lo capisca. Che poi l'ospite non trovi la sua comfort zone nel cibo attraverso una forma onnivora che è fatta dal 98% della popolazione, che è fatta di pesce, di carne, di verdura, derivati, eccetera, deve sforzare il suo palato e quindi la sua neurogastronomia, quindi cercare di capire di più quello che c'è dietro a una sensazione. Però vedi che tutto quanto è molto, molto articolato, molto pesante, no? E invece alla fine, quando lui vede il piatto, lo mangia e può stabilire se è buono o non è buono, se è un'esperienza interessante o cosa di questo genere. Gli studi chiaramente per arrivare a questo sono fatti da, e partendo da Colin Campbell, da Steiner, da contemporaneo Dario Bressanini. Cioè, voglio dire, cioè, io ho abbracciato dalla cucina macrobiotica, la cucina vegana, non essendone contento, ho cercato di trovare una mia forma, no? Cioè, sai, la scimmiotatura, il fatto di dire finto formaggio, finta carne o cose di questo genere, non è un progetto che ha una radice storica, che non ha un futuro e che è solo modaiolo. Io a quest'età ho bisogno di divulgare attraverso il cibo quello che può essere l'alimento del futuro, perché va da sé che le nuove generazioni, va da sé che il nuovo modo di approcciare, come insegna, diciamo, in Nord Europa, è molto più vicino a un gusto completamente diverso.
0: Certo.
1: Che è quello del rispetto, della non morte, eccetera, eccetera. Poi mettici tutto quello che vuoi, però ognuno la interpreta sotto la sua forma personale.
0: Mi interessa molto chiederti qualcosa di come stai guardando anche il pubblico che in questi anni ha scoperto il tuo ristorante e la tua cucina e l'approccio che ci stavi raccontando in questo momento, proprio perché nelle parole che ci hai proposto poco fa c'è da subito questa idea di un dialogo, di non voler appesantire il pensiero anche di chi viene a sedersi alla tua tavola. E mi chiedo nei tuoi occhi come stia cambiando il pubblico che si rivolge a questa cucina, se noti in qualche modo un'evoluzione, una dinamica, avendo tu una grande esperienza da ristoratore e da cuoco. C'è una consapevolezza crescente, c'è un'evoluzione, c'è una domanda che sta cambiando in questi anni rispetto al tuo approccio di cucina?
1: Oh, se partiamo dalle radici storiche, possiamo assolutamente essere convinti nel fatto che non esistono più diciamo famiglie che vanno in un luogo pubblico, quello che una volta esisteva, no? Mm-hmm. Il tramandare che ne so, la famiglia che andava al ristorante e assaggiavano, eccetera, non c'è più. Mm-hmm. Non c'è più. Io non so se è una forma ormai attuale dell'impersonalità personale di questa comunicazione astratta che avviene attraverso questa forma dell'impersonalità della gestione del nostro io. Cioè, noi il nostro io lo chiediamo al telefonino, lo chiediamo all'intelligenza artificiale, lo chiediamo in forma sempre personale, no? Non c'è più il dialogo, non c'è più il racconto attraverso un certo tipo di sensazione, un certo tipo di cultura. La cosa interessante che io sto vedendo e che sta cambiando è che queste famiglie, per quanto mi riguarda, stanno venendo attraverso il ristorante vero e proprio. Ho più ragazzi giovani che invitano e che obbligano i genitori a passare serata da noi rispetto che il contrario. Quindi ho più ragazzini di 13, 14, 15 anni o ragazzini di 9 anni che mangiano 11 piatti, perché sono più propensi a un vero cambiamento. E questo è importante, perché alla fine tu, con lo scetticismo dei genitori, che magari sono abituati a mangiare una forma completamente diversa di cibo, per soddisfare il figlio si sentono in dovere di fare questa gramana al figlio, e poi si rendono conto che fondamentalmente il figlio aveva ragione, perché il gusto era un'altra cosa. Quindi le nuove generazioni sono il mio essere, il mio presente, il mio futuro, il domani e il passato, e la nuova generazione, perché più presente su un certo tipo di alimentazione. Cioè, una volta ai miei tempi si andava a mangiare tutta la famiglia al tapulone, che era fondamentalmente, per dirla in parole povere, uno spezzatino di asino. Sì. Guai oggi parlare di asino, guai parlare di coniglio, guai parlare, cioè, capisci? Cioè, questi esseri viventi, no? Che sono animali, essere tramutati poi sotto forma di morte, ecco, allora non sta più bene. Quindi non c'è la proposta e non c'è l'offerta, stiamo parlando del 98% della popolazione con il 2%, quindi certo, di alternative al piatto d'insalata o al piatto delle verdure alla griglia, per chi non vuole vedere questo concetto. Noi cerchiamo completamente di fare l'opposto, ottenendo dei risultati soddisfacenti.
0: Hai anche scritto un libro che è uscito per Topic Edizioni sì, qualche mese fa, che si chiama sì, Cucina Sempre Verde, in cui magari chi sì, ci ascolta e vuole approfondire ulteriormente, oltre magari a venire nel certo, vostro ristorante ad assaggiare la tua cucina. Che cosa hai scritto, cosa hai provato a raccontare in questo libro, in che modo soprattutto hai dato ordine a questa tua linea di pensiero che da 10 anni stai portando in cucina e nei piatti?
1: Assolutamente. Il libro ha il nome un po' bivalente, no? Sempre Verde va da sé, che vuol dire quello che dice la parola stessa, ma anche una forma spirituale, una forma personale, no? Quindi il fatto di essere sempre verde, il fatto di essere sempre attivo, positivo, il fatto di avere sempre il cervello a mille, significa anche questo, no? Quindi certo, nelle retrovie un certo tipo di alimentazione ti porta anche a, io che l'ho provata, visto che ne sono stato succube di questa alimentazione antecedente, io ho 52 anni, ero più vecchio di oggi, no? E sono passati 10 anni, quindi capisci che insomma proprio mi sento con un organismo e un cervello molto più positivo rispetto che a questa voglia di essere sempre stanco, posseduto da questa troppa proteina che comunque tu ingerisci. Questo è un pochettino il concetto. Sempre Verde spiega fondamentalmente come una persona normale come me, che faceva una cucina completamente diversa, ha deciso di cambiare sotto forma di tecniche e tecnologie da un punto di vista gastronomico, conoscendo bene ciò che è il terreno e quindi cosa sono i tuoi amici coltivatori, i miei pusher di fiducia che usano pacciamature e permacultura per ottenere un risultato di terreno prima importante per ottenere dei frutti, insomma, qualitativamente giusti, e poi tu devi cercare di lavorarli utilizzando le tecniche e tecnologie che conosci, ma soprattutto cercare di rispettarli. Quindi per me anche la maturazione del vegetale stesso, lì lo spiego, è la cosa più importante. Se tu vuoi che un cavolo non sappia di cavolo, che tua mamma, tua zia, tua nonna, quando tu vai a essere invitato in questa forma tradizionale di diciamo cibo che ti ha fatto un tuo caro, senti l'odore o senti, come generalmente si dice, puzza fin quando ce l'hai nel parcheggio o appena sali le scale e sai già che ti ha fatto quello. La maturazione della verdura, togliendoli nella maturazione naturalmente l'acido citrico e latte e soprattutto la solforosa, fa sì che la texture e soprattutto le verdure, per una volta che tagliate, una volta diciamo tendenzialmente morte, loro continuano a maturare, continuano a diciamo vivere della loro acqua naturale. Sta a te professionista cercare di capire quando è il momento giusto per dire ok, questo è il momento di farlo fritto, questo è il momento di farlo stufato, questo è il momento di farlo arrosto, per tirar via tutto ciò che è quello che non ci è mai piaciuto. Questo è quello che io vado a spiegare. Poi le tecnologie, ultimamente noi stiamo varcando ormai da qualche anno l'evaporatore rotante, stiamo varcando la crioessiccazione e stiamo andando verso ultrasuoni, cioè tecnologie che ci aiutano a ingentilire, lasciami il termine, questo ortaggio per renderlo più commestibile al tuo pensiero. E giochi sui nomi, giochi sulle tradizioni, giochi sull'aspetto visivo, giochi sul tatto. Quasi noi vogliamo che il nostro ospite sull'80-75-80% dei piatti li tocchi con le mani, partecipi a questa sua esperienza, no? Certo. E quindi non in forma retorica, quindi non in forma inaspettata, no? Cioè, io voglio che lui si senta più che può a casa, il tavolo è suo e deve, che ne so, disfare un broccoletto che viene criogenato per condire le sue orecchiette. Voglio che la zolla, che è un criogenato, che è il nostro modo di fare pinzimonio, sprigioni in bocca con un sapore diverso, ma se lui lo tocca e partecipe di quel gusto ancora prima di arrivare al gusto vero e proprio, insomma il suo cervello lo mette in forma un pochettino più ragionevole e tranquilla. Questo è un po' il ragionamento. Certo. E poi ci sono paragrafi dedicati al futuro, di che cosa, di qual è il cibo che potrebbe essere domani. E così, cioè noi purtroppo stiamo vivendo, da un punto di vista gastronomico, nel nostro luogo, noi viviamo già nel futuro, non so se mi intendo, cioè voglio dire, noi non passando tra nulla che derivazione animale, neanche col miele, noi attraversiamo una scoperta di nuove sensazioni, di nuovi composti alchemici che ci danno un gusto interessante, che deve rispecchiare i paragrafi iniziali, che sono dolce, acido, salato, amaro, piccante, astringente. Ogni piatto deve avere questo. Chi ti dice che il frutto non sia il fiore del broccoletto? Per me quello è un frutto, cioè non è un fiore, no? Non so se mi spiego. Io non faccio differenza tra ciò che è tendenzialmente, che ne so, la ciliegia è un dolce, l'albicocca è un dolce, invece il cavolo verza e la rapa sono salati. No. Per me è tutto insieme. Cioè, il pisello può andare bene su un dolce e così via. Quindi c'è questa anarchia pesante, processuale degli ingredienti che ti permettono di scoprire nuovi pensieri, ma che non sono atti a stupire. La cosa che non ci interessa è proprio quella di stupire, è in favore della logica, della concentrazione sotto appello introduttivo delle famiglie degli ogni verdura, tu riesci a trovare l'accostamento già naturale. Le molecole si sprigionano da un punto di vista di unione. E quindi allora l'alchikenji, classico frutto degli anni 70 dove veniva imbevuto nel cioccolato, oggi per me è frutto importante come acidità e tono aspro nella panzanella di melanzane. Perché è della stessa identica famiglia, la solanacea, l'alchikenji, la melanzana e così via. Ecco, certo. Cioè se studi sempre, se ti aggiorni sempre, riesci a capire che non sei tu importante, ma è lo studio importante.
0: Noi potremmo starti ad ascoltare ancora per molti minuti, avrei sicuramente altre domande da farti. Antonio Chiodilatini, grazie di essere stato con noi e del tempo che ci hai dedicato. In qualche modo possiamo dirti buon compleanno, visto che ci sono questi 10 anni che vengono celebrati nel ristorante torinese Antonio Chiodilatini, che si trova in via Antonio Bertola 20B a Torino. Cucina Sempreverde è stato pubblicato da Topic Edizioni. Grazie davvero per il tuo tempo, i tuoi racconti, e ci ritroviamo magari ancora tra qualche stagione per raccontare l'evoluzione del tuo sguardo e della tua cucina. Grazie davvero.
1: Ringrazio veramente tutti voi, grazie mille, grazie a te Nicolò, grazie. Buona giornata.
0: E vi auguro buona giornata anch'io, come faceva Antonio Chiodilatini. Vi do appuntamento soprattutto a domenica prossima con una nuova puntata di C'è di Buono. Un saluto da parte di Nicolò Vecchia, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
1: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
3: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
2: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
4: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Temperature oltre i 40 gradi in 18 città, bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Questa mattina a Marina di Grosseto un 82enne è morto per il caldo, domani previsto un altro giorno record, solo da mercoledì il primo miglioramento, temporali e rovesci da stasera su Alpi e Prealpi. E in Francia è iniziata la discesa delle temperature, ma i morti accertati per il caldo sono già 1000 e i pronto soccorso hanno ancora le code per le persone disidratate. Medio Oriente, l'Iran pronto a chiudere di nuovo Hormuz in caso di nuovi attacchi nella notte, raid americani contro siti dei Pasdaran e droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora una volta la distruzione totale di Teheran. Il controllo dello stretto e il Libano restano i due nodi irrisolti che fanno traballare gli accordi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Sono più di 1400 i morti al momento accertati, mentre ancora 50.000 i dispersi. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, La Guaira, al centro del sisma, e un cimitero a cielo aperto, in azione i soccorsi anche dagli altri paesi. Le 13:01, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Temperature previste fino a 40 gradi in Italia nella giornata di picco oggi dell'ondata di caldo che sta interessando il nostro paese e l'intera Europa. Un turista di 82 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore. Per il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città oggi con il bollino rosso, tra queste Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Su Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe poi portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore, a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Domani invece sarà un'altra giornata di picco per le temperature in Italia. Stessa situazione anche in altri paesi d'Europa, soprattutto in Francia, dove l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1000 decessi, oltre la media, così ha reso noto oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
6: Dopo praticamente 10 giorni questa terribile, già storica canicola di giugno sta passando. Le temperature ancora attorno a 40 gradi ma solo nell'est della Francia stanno lentamente scendendo e da stasera, secondo il meteo francese, non ci saranno più province in allarme rosso. Ma continuano le sue tragiche e massicce conseguenze. Il pronto soccorso degli ospedali sono ancora in emergenza sotto l'onda lunga e alta dei ricoveri d'urgenza dovuti al gran caldo, ma soprattutto si contano i morti a decine, a centinaia e di certo all'atroce conta finale tra qualche giorno o settimana a migliaia. Le cifre sono purtroppo già inequivocabili. Ieri nella sola Parigi si sono registrati 109 decessi, mentre la media giornaliera, lo stesso periodo dell'anno, è di 7 morti quotidiani. Oltre 10 volte di più, senza contare i morti in ospedale e nelle case di cura per anziani. Più di 30 gli infarti, 6 volte più della media. Nella capitale la situazione è tale che per trovare un posto disponibile in una camera mortuaria bisogna fare almeno 45 minuti in macchina da Parigi. E situazioni simili si registrano in molte città del sud-ovest e del litorale atlantico. Per il governo macronista, che nell'ultima finanziaria ha ridotto dei 2/3 il fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, lo spettro è quello della canicola del 2003, che fece alla fine dei conti più di 15.000 morti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo, più intenso che in Italia, sarebbe stato di oltre 200 decessi secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sull'incremento della mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti solo nei prossimi giorni, anche se nei pronto soccorso degli ospedali c'è un aumento di afflusso del 10,15%. È da almeno 20 anni, pandemia Covid esclusa, che i picchi di mortalità avvengono in inverno per l'influenza e in estate per il caldo. Il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha banalizzato il problema come se fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo su questo il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale.
7: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono. E questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
5: Anche le città italiane sono indietro nelle politiche di adattamento e mitigazione. In queste settimane città come Amsterdam e Francoforte si sono aggiunte a Parigi, Barcellona, Valencia, Bristol nell'apertura dei rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici come biblioteche, musei, scuole, dove le persone fragili possono trovare temperature controllate, assistenza e anche animazione nelle ore calde della giornata. La povertà energetica nelle periferie diventa un problema nel problema per raffrescare le case, ma c'è anche chi non ce l'ha e resta in strada con il pericolo di disidratazione che accentua le patologie di chi non ha un tetto. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda Carità e Solidarietà di Milano.
8: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla, questo è veramente un grosso disagio.
9: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
8: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possano rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
9: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
5: Adesso il Medio Oriente, l'Iran ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz se proseguiranno gli attacchi. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile, così ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump invece ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, ha scritto così il presidente americano sui social. Queste dichiarazioni arrivano al termine di una notte di raid incrociati che fanno traballare la tregua. Gli Stati Uniti hanno bombardato siti dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni contro Bahrain e Kuwait, oltre ad aver colpito alcune navi nello stretto. Il ministro degli esteri del Bahrain poco fa ha chiesto un'azione internazionale per fermare le aggressioni iraniane. Il controllo sullo stretto di Hormuz è una delle questioni irrisolte che mette appunto a rischio la tregua. L'altra è il Libano. L'accordo siglato nei giorni scorsi tra il governo di Beirut e Israele prevede il ritiro dell'esercito israeliano, ma solo dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che secondo il gruppo sciita alleato dell'Iran non rientra nei patti tra Teheran e Washington. Il quadro della situazione nel servizio di Michele Migone.
10: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte le loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara: l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto. Lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito. Il regime dei Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran. Lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica. Pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
5: In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni sono stati estratti vivi dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati e circa 50.000 ancora i dispersi. Si scava tra le macerie dei palazzi, soprattutto alla Guaira, la regione è al centro del sisma e della devastazione. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Sono arrivati i soccorsi da vari paesi, tra cui l'Italia. A coordinarli ci sono soprattutto gli Stati Uniti, un dato politico non marginale dopo la cattura di Maduro. Il servizio.
11: 1.430 le vittime, 4.500 i feriti, è il bilancio aggiornato del devastante terremoto in Venezuela, dove sarebbero almeno 50.000 i dispersi. Nelle aree più colpite di Vargas e La Guaira i soccorsi sono stati militarizzati, ma paradosso vuole che a comandare non ci sia il ministro della difesa venezuelano Gustavo Gutierrez, a capo delle forze armate bolivariane fondate da Hugo Chavez. bensì il generale Kevin Harrard del Comando Sud della United States Force, il che fa riflettere sul blitz del 3 gennaio scorso con la deportazione del presidente Nicolás Maduro a New York, ordito da un complotto venezuelano statunitense. In compenso sono solo 150 milioni di dollari di aiuti decisi da Washington in una situazione in cui non ci sono neanche le ruspe per rimuovere le macerie che le autorità venezuelane non potevano comprare durante le passate sanzioni e embargo degli Stati Uniti, unite certo alla mediocrità e corruzione dello stesso governo Maduro. Intanto a Caracas la terra continua a tremare. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
5: Accordo quasi fatto nel Movimento 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare poi al tavolo del Campo Largo con gli altri partiti della coalizione per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha alla fine trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso in queste giornate di confronto tra la base e i vertici del Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
12: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento, è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
5: Sono tuttora in corso le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Napoli e Firenze. La visibilità nello specchio d'acqua è ridotta già a poche decine di centimetri di profondità. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è tuttora ricercata dalla polizia. La strage avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti, padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne, rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, un amico di famiglia. In Albania il movimento dei fenicotteri ha raggiunto il suo 28esimo giorno di protesta. Anche ieri una folla di cittadini ha manifestato contro lo sfruttamento ambientale portato avanti dalle politiche del premier Edi Rama. Detonatore delle proteste è stata la svendita dell'isola di Sasan al genero di Trump, Jared Kushner, per costruirvi un resort di lusso. Ma dopo un mese la protesta ambientalista è diventata un vero e proprio movimento culturale contro un intero sistema di potere. Come ci racconta Dejton Begai, consigliere comunale a Bologna, che ha partecipato alle proteste.
13: La protesta sicuramente ha avuto la scintilla contro questo progetto appunto targato Trump-Kushner con capitali del Qatar, olandesi eccetera, nei pressi di Valona come è noto, ma quella è stata la scintilla, ecco, c'è stato un accumulo in questi anni di rabbia, di proteste, di malessere nei confronti della svendita del territorio, di progetti di cementificazione in in larga parte del paese, non solo nelle coste, ma anche nelle montagne e in altri luoghi, ecco, dove sono stati privatizzati anche l'acqua addirittura, perché è il caso ad esempio di un villaggio in centro dell'Albania dove fu tolta l'acqua potabile. E i cittadini l'altro giorno hanno letteralmente divelto le recinzioni, il filo spinato di questa centrale idroelettrica che aveva tolto l'acqua a loro. Molti sono rimasti indietro dal punto di vista delle politiche sociali, delle pensioni, l'inflazione, il costo della vita, una protesta a 360 gradi contro l'intero sistema di potere e l'intero sistema economico dell'Albania.
5: Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastaferro in redazione con Fabio Fimiani. Sono le 13:17 minuti, la prossima edizione del GR alle 15:30. A tutti una buona giornata.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
18: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
17: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
18: Affitti brevi, tranquillità lunga.
19: Festival Villa Arconacchia a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
20: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
21: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
22: Auguri, signor!
21: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro

0: Serafino. Serafino? Serafino? Ma che fai, dormi?
1: Non posso.
0: Ma come hai detto, siamo vecchi, c'è il sonno leggero, frammentario, mettemosi insieme, così schiacciamo due Ave Marie, famo due chiacchiere.
1: Questo l'avete detto voi? Io appena metto la testa sul cuscino piombo come un sasso.
0: Ma allora che stiamo a fa' insieme? Potevete stare in camera tua, eh? E poi fai un casino, devorti, smani, rantoli, discorri nel sonno, eh?
1: Ma guardate che siete voi, tossite, fumate e piangete.
0: Pure?
1: Eh sì, voi non ve ne accorgete, ma piangete tutta la notte. Ma perché non dormite, dico io?
0: E non mi viene.
1: Provate a contare le pecore.
0: Le conto, le conto. Ma arrivo sempre fino a tre e poi mi fermo. Vabbè.
1: Adesso spiegatemi perché adoperate il mio urinare. Va bene l'intimità, ma mi fa senso.
0: Ma tu non dovevi dormire. E allora dormi e non rompere i coglioni. Serafì, c'è uno che sta a fare una serenata.
1: Ma mi fa senso.
0: Ma tu non dovevi dormire. E allora dormi e non rompere i coglioni. Serafì, c'è uno che sta a fare una serenata. Mm-hmm.

Ornella, io tutto fragico, lei che piangeva, mi fidanzai con lei. Un amore che ancora mi dura. Dormi, dormi, tanto sto a parlare col muro. Arrivaglie, e te pareva.

0: Avete visto che bel risultato?
1: Ma che mi volete far processo?
2: Beh, questo no, è vero, povera donna.
0: Tu non c'hai niente da fare là.
2: A quest'ora di notte?
0: Beh, va a vedere, va.
2: Ma che fastidio vi do?
0: Non puoi sentire, non ti riguarda.
2: Per quello che me ne frega.
0: La verità è che una madre i figli se li deve crescere da sé. Non basta pagare il mensile.
1: Vi sembrerà strano, ma Maria Tognetti non ha mai voluto una lira. D'altra parte, io come lo crescevo? Lo mandavo alla caccia alla volpe. Lo allevavo tra servi e carrozze e lo facevo diventare come il conte Ottavio. Un imbecille.
0: E così l'avete mandato a scuola dal popolo e che ha imparato a fare rivoluzione.
1: So tempi brutti. Apposta lo porta a Parigi.
0: A Parigi?
1: Almeno è un posto più civile. Lì sta al sicuro.
0: Ah, vabbè, se basta andare a Parigi, allora vengo pure io. Così la mattina lo portiamo a spasso al Bois de Boulogne. Ma lo sapete invece dove vorrebbe andare vostro figlio? Sul patibolo.
1: Perché è pazzo.
0: E che vuol dire pazzo? Non dovete dare una risposta che non significa niente.

0: Voi mi dovete solo dire chi è uno che a 20 anni può morire, mentre noi all'età nostra stiamo ancora attaccati alla vita come ostriche, anzi come cozze. Chi è uno così?
1: Ah, è da me lo volete sapere. Monsignore, io sono una donna. Mi chiedete un parere solo quando vi fa comodo. Potevate chiedermelo una volta se mandava a sposare con Ottavio. Io a Cesarino adesso posso solo volergli bene.
0: E vi siete mai domandata perché lui non vuole bene a voi?
1: Ma voi siete diventato padre da 2 giorni e già sputate sentenze.
0: No, io voglio solo capire.
1: E io invece ci ho rinunciato da un pezzo. Io voglio solo portarlo via, sì, a Parigi.
0: E io che dico? Che dicevo? Che ho detto? Voi volete far fare solo quello che vi pare a voi. Ma i figli sono diversi. E noi invece di essere contenti che non ci somigliano, li volemo far diventare come noi, che poi manco se piacemo. Non so voi, io comunque a me non mi piace per niente.
1: E allora li mandiamo allo sbaraglio. Mandiamo Cesarino alla ghigliottina solo per farvi contento.
0: A me? A me no. Comunque se lui ci volesse andare. Ahi.
1: Voi mi fate paura.
0: Pure voi a me.

0: Come andate a tribunale?
1: Cesare, io te devo parlare di un'altra cosa.
0: Qual è stata la sentenza?
1: Mi dispiace per voi, ma non si sono riportate le carte sul tavolino della storia. 11 sì, su 11 presenti.
0: E bravo il monsignore. Così avete votato morte pure voi.
1: Cesare, qui non ci puoi più stare, non è più sicuro. Bisogna che te ne vai.
0: Dove? A Parigi con mamma?
1: Stamattina ho visto tutto un movimento di zuavi, di francesi che uscivano da Porta Pia. Garibaldi sta a Mentana. Il cerchio si chiude.
0: E io mi nascondo come il sorcio.
1: Anche se non vuoi bene a tua madre, fallo per Teresa. Quella devo bene, è venuta a piangere da me, dice per carità, nascondetelo. E io pure...
0: Pure voi che?
1: E io pure t'ho nascosto. Un minimo di riconoscenza.
0: Io non devo niente a nessuno.
1: E allora va a morire ammazzato con Garibaldi, se te pare da sorcio sta nascosto. Sarà sempre meglio che mettere la testa da te sotto la ghigliottina. Tiè, e usala bene. T'ho detto usala bene.
0: È meglio di così? Monti e Tognetti saranno vendicati prima ancora che caschi la mannaia.
1: Queste sono le cartucce. Era del povero papà. Ci si ammazzò per una donna, penso. È l'unica cosa che mi ha lasciato. Dice, dialla da conto, te potrà sempre servire. A me. Quando i padri non ci indovinano mai. E adesso mi spari o non mi spari, non me ne frega più niente, perché già mi hai sparato.

0: È andato via Cesarino?
1: Quasi.
0: Ma come quasi? Deve andare via subito. Possono arrivare i carabinieri da un momento all'altro. I gesuiti sanno tutto, quelli...
2: Sono un volontario romano. Mi hanno beccato al primo colpo. Non ho fatto neanche tempo a pigliare posizione.
3: Ci ha preso per Garibaldini, se credete sta mentana. La carrozza.
2: Però, a Roma, io e due compagni miei, la parte nostra l'abbiamo fatta.
4: Il conte Ottavio gli ha fatto un'imboscata.
5: No, sono stata io. Lo dovevo sapere. Che l'amante l'ammazzano.
2: Generale, voi stavate a Roma nel 49, quando sono nato io. Poi ve ne siete andato e sono rimasto orfano. Ma siete ritornato e ho ritrovato un padre. Torniamo a Roma insieme.
3: Sì, figlio.
2: E buttiamo a fiume tutti i preti.
3: Beh.
2: Nino Bixio l'ha promesso.
3: E allora lo fa.
2: Magari ne risparmiamo uno solo.
3: Chi?
2: Uno che ha cercato di salvare la testa di Monti e Tognetti.
3: È amico tuo?
2: Sto a morire, eh? Però morire a 20 anni fa incazzare.
3: I ribelli morono sempre a 20 anni. Pure quando non morono.
4: Povera pecorella.
3: Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. In verdi pascoli mi fa riposare.
2: Che avete detto?
3: Niente, figlio. Ad acque tranquille mi conduce. Ristora l'anima mia. In grazia del suo nome mi guida per sentieri di giustizia.
2: Andiamo a Roma?
3: Stiamo andando. E anche se andassi per la valle della morte non temerei alcun male. Perché tu sei con me. Che?
2: Mi sembrava di sentire una voce che pregava.
3: Te sarà sembrato.

0: Beatissimo padre,
1: a capo,
0: come devo fare a te? Ho appreso in questo momento che la domanda di grazia per i condannati Monti e Tognetti è stata respinta e ci siete rimasti in piedi tutta la notte. Che v'è successo, santità? Lo Spirito Santo non vi ha illuminato? O invece che un colombo bianco v'è sceso sulla testa un corvo nero travestito da gesuita? Di conseguenza, i condannati Monti e Tognetti saranno decapitati questa mattina alle 7. Cancello, sono stati decapitati questa mattina alle 7. Ma non scrivi.
2: Se diria che non è successo niente.
0: Serafì, i morti non morono. Cesarina è andata a dormire e fra un po' ci andiamo pure noi. Quanto te credi che ci manca per farsi notte? L'importante è che un giorno ci risvegliamo. Noi ci credemo, per cui che ci frega.
2: Ma Cesarino non ci credeva mica? Bisogna vedere poi quando ci svegliamo. Se ci ritroviamo insieme?
0: Beh, io comunque però il passaporto gliel'ho dato. E poi per il resto, Serafì, stiamo nelle mani sue.

0: Grazie a Dio, una bellissima giornata. Monsignore? Monsignore? Mamma mia, che spavento. Ma che cosa fate a quest'ora in poltrona?
1: E che ne so? Ah, mi sono appoggiato un momento a riflettere e me l'avessi addormentato.
0: Senti, senti, che gran cassa. Ma non era meglio se vi appoggiavate in letto, al caldo,
1: E che uno va a letto la mattina. Sono rientrato tardi ieri sera. Mi sono messo a scrivere al Papa e si è fatto giù. Tiè. Ho ridato le dimissioni.
0: Beato chi ve capisce.
1: Domani gliele porti. Questo l'hai mozzicato tu?
0: Io? E che vedago i miei avanzi?
1: È un mozzico.
0: Sapete cos'è? La cucina è piena di topi. Si vede che sono arrivati alla credenza e hanno rosegato un po'.
1: So creature del Dio.
0: Sì. Che brutta faccia che avete.
1: È la faccia della cattiva coscienza. Stanotte ho commesso un'ingiustizia.
0: Chi fa il giudice qualche volta è ingiusto.
1: Serafin, che fa il pecoraro se si perde una pecora?
0: Torna indietro e la riporta nel gregge.
1: E se se ne perde altre due?
0: Proprio sfortunato sto pecoraro, eh.
1: Ma tu rispondi a me, che fa?
0: Torna indietro e va a cercare le altre due.
1: Ecco, io questo stanotte non l'ho fatto.
0: Vabbè, il gregge va. E se qualche pecora si perde, tante volte il pecoraro neanche se ne accorge. Mica è colpa sua.
1: Ah, e la risolvemo così. E poi il gregge. Qual è il gregge giusto? Ma indovinate dove le riporti quando la ritrovate. Tu lo sai qual è il gregge giusto. Lo sai tu?
0: Ma. Mi forse sarò un coglione. Ma mi la penso in un altro modo.
1: Sentiamo. Oh! Non si può sapere, ma chi è in segreto?
0: Le greggi vanno di qua, vanno di là, vanno dove capita, ma quello che conta è il pascolo. Perché il pascolo è tutto del Signore.

0: Vedete? Non cambia. Semmai cambiano i tempi. Ma tanto a Roma chi se ne accorge? Voi magari vi credete che stiamo ancora qui a giudicare Giordano Bruno. Ma quando cambiano i tempi, ottimi padri, cambia il modo di vedere le cose. E cambia anche la morale sulla quale si fonda la legge.
1: La nostra legge non cambia. Deriva direttamente dal Vangelo.
0: Vabbè. Permesso? Permesso. Scusate il disturbo, eh?
1: Ma dove andate?
0: E me ne vado, che sto a fare qui? O famo discorsi seri o se no...
1: Noi non desideriamo altro che ascoltare il vostro.
0: Ecco, e allora per piacere, non le dimo ste cose. Dicevo che visto che è cambiata la morale, il concetto di colpa e di innocenza che c'hanno loro ormai è diverso dal nostro. Noi crediamo ancora nell'obbedienza e loro credono nelle bombe. È certo che ci hanno torto, ma mica è detto che per questo ci abbiamo ragione noi.
1: Il processo continua a porte chiuse?
0: No, c'è uno spiffero. E poi porte aperte o chiuse, chi deve entrare qui?
1: Io vorrei che entrasse lo Spirito Santo a illuminarvi.
0: Quello, se per sbaglio ci fosse entrato una volta, non credo che ci entrerebbe più.
1: Monsignore, voi state mettendo in dubbio la legittimità di questo tribunale.
0: Giovanotti, a Roma c'è la guerra, inutile che se lo nascondiamo. E qui sono zompati per aria 23 soldati di un esercito che, siccome il nostro, ci può pure dispiacere. Ma sapete chi è stato a farli zompare?
1: Monti e Tognetti.
0: Soldati pure loro. Soldati di un altro esercito che non è il nostro. Un esercito in borghese. Ma stiamo attenti, eccellentissimi padri, che quando un esercito è in borghese è un esercito di popolo. E col popolo ci si sbatte sempre il grugno.
2: Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
3: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Allora, Cielo nasce da un gruppo di ragazze, i ragazzi e ragazze, che si ritrova, questo è molto importante dirlo, ogni venerdì, perché ormai è il giorno preferito della settimana.
1: Assolutamente, d'accordo.
0: Ed è un gruppo che si riunisce, che si è riunito all'inizio con la speranza di scrivere qualcosa, poi si è ritrovato a parlare di tutto e di più, e poi per contenere tutto quello che ci siamo detti, allora abbiamo iniziato a scrivere.
2: E ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola va giù in questa domenica. E oggi Cielo, una raccolta di testi personali di un gruppo di ragazzi dai 15 ai 25 anni che settimanalmente si è riunito nella casa di quartiere Garibaldi a Milano a partire da novembre 2025. L'attività curata da Aiutiamo gli Udivi e Coesa è parte del progetto Milano Street Lab, il progetto di educativa di prossimità promosso dalla Direzione Promozione Giovanile e Transizioni Scuola-Lavoro del Comune di Milano. Sul Municipio 1 Aiutiamo gli Udivi ha condotto diversi laboratori artistici, tra cui il laboratorio di scrittura creativa di cui vi raccontiamo in questa puntata con la presentazione di Cielo. Un invito, Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. Ed io, Cielo. A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta Cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.

0: strani di Chiara. Noi non siamo strani, siamo solo diversi. Il termine strano viene usato quando siamo davanti a qualcosa di sconosciuto. Quando incontriamo qualcuno e vediamo un comportamento estraneo, tendiamo a catalogarlo, a evitarlo, perché non lo conosciamo. L'essere umano ha paura dell'ignoto e tende spesso a catalogare gli oggetti, le azioni, le persone. Consapevoli o non, spesso. Però è un vero peccato, perché si potrebbe conoscere delle persone fantastiche, solo che prima non le hai conosciute. Ti fanno star bene, a casa. Se ti senti di fare qualcosa, ma hai paura di essere giudicata dalla società, falla lo stesso. Perché l'essere umano avrà sempre qualcosa da dire, sempre con qualcosa in bocca. Fai quello che vuoi, fai quel che senti, perché alla fine l'essere umano avrà sempre da ridire. Tutti lo facciamo, consapevoli e non.
1: Il coraggio lo capiva mia madre. Di Margherita. Soffrendo di alopecia armata, fa paura ogni volta lavarsi i capelli, o legarseli, o vederli tingere, perché è rischioso. Quando ne avevo persi tantissimi, avevo paura che si vedesse. Non ce la facevo più a vederli così pochi e lunghi, e allora decisi di tagliarli cortissimi. Avevo paura quando me li tagliavano. Cosa sto facendo? E se si vede di più? E se sto male? Mi perseguitavano questi pensieri. Dopo averlo fatto, tutti i complimenti mi sembravano finti, per compassione. Non credo lo capissero davvero che coraggio ho avuto. Un taglio coraggioso, mi dicevano senza sapere il perché lo avessi fatto. Per loro era stile, ma il coraggio lo capiva mia madre. E io capisco il suo, che ha passato tutta la vita senza capelli e dà forza al mio coraggio, anche quando torna l'alopecia.
2: Il coraggio che chiedo, di Camilla. Il coraggio che chiedo è di potermi rendere conto che ne ho, che ne sono piena, posso essere coraggiosa, perciò posso e devo avere paura e agire, anche se mi terrorizza. Posso esibirmi davanti a mille persone, posso farmi scivolare addosso il peso delle aspettative che credo tutti abbiano su ciò e su chi sono. Posso renderlo musica, posso agire, è vero, ma posso anche scegliere di non farlo. Per me significa questo il coraggio, poter scegliere.

0: Vertige. Siamo partiti dalla qualunque, da quello che ci capitava durante la giornata, oppure arrivava un problema, e quindi si partiva da lì senza troppe aspettative, senza pretese, con il parlare come se fossimo lì per quello, senza altro, ecco. Era come una pausa da tutto quello che c'era fuori. E poi lì, come per magia, ci rendevamo conto che c'era qualcosa che ci collegava un po' tutte, perché era tutto, ah sai, capita anche a me, ah ma sai che pure io, sai che quando sento questa cosa io penso questo, e è stato, non so, da questo punto di vista magico. E da lì partivamo e diciamo, ok, allora strutturiamo qualcosa, di cosa stiamo parlando oggi, qual è quello che è sottostante le nostre parole, e lì si formavano i nostri temi. È da lì che sono iniziati, no, tutti i macro temi che ci sono anche nel nostro indice. Cos'era? Tragedia comica, oppure
1: sentirsi a metà.
0: Sì, oppure il passato magico.
1: Sì, soprattutto cosa ci rende strane.
0: Sì, bellissimo.
1: Bello corposo.
0: Ma poi anche, e poi i calli passano, che è partito tutto dal fatto che a volte abbiamo bisogno di proteggerci, no? Dalla nostra pelle, che è molto sensibile, che ci può portare a sentire troppo. Però che forse questi calli hanno un tempo e che poi appunto passano, per poi farci, non so, risentire certe cose. Ma anche...
1: Ne manca uno, vero?
0: Ma ce l'ho in testa.
1: Prova il coraggio.
0: Ah, prova il coraggio è più bello, dai.
1: Sì.
0: E che lì ci siamo detti, ma effettivamente cos'è il coraggio? Il coraggio è qualunque cosa in cui ci troviamo, che magicamente, di nuovo, perché a me piace la magia, diciamo, facciamo delle cose prima ancora di pensarle, e poi ci diciamo, ah caspita, ho fatto un passo e non mi sono neanche resa conto di farlo. E lì ci siamo chieste, ma cosa arriva prima? Il pensare, il ragionare, costruirci, no, cognitivamente, che è una parola forse non dovremmo parlare. E invece no, abbiamo scoperto che prima facciamo le cose e poi ci pensiamo.
1: Tra l'altro ci siamo dimenticati un tema, no, che ha a che fare con la magia, che è il passato magico.
0: Sì, questo molto caro a me, e devo dire che in realtà l'ho preso da un mio professore che parlava di, ovviamente, tutt'altro, però mi ha aperto, perché mi sono proprio detta che il passato non rimane mai uguale, cioè se ci pensiamo appunto alle cose che sono successe nella nostra vita, un giorno le prendiamo in una maniera, il giorno dopo magari cambiano, proprio come colore, come sensazione, come se ci fosse sempre qualcosa da rileggere in quel passato. E mi sembrava ottimo per il nostro laboratorio appunto di scrittura. E poi cosa manca? Niente.
1: Tutto quello che c'è in mezzo,
0: sì,
1: che è nella raccolta.
0: E poi devo dire che insieme a Valeria non ci siamo neanche rese conto di quello che stava succedendo. Abbiamo scoperto cose e abbiamo incontrato delle ragazze e dei ragazzi fantastici che ci hanno dato veramente tantissimo, e ne parlavamo l'altro giorno quando abbiamo riletto tutto il nostro sì, lavoro, perché ci siamo anche noi, e ci siamo detti, ma io non me ne ero manco accorta di quello che avevamo davanti, una cosa veramente, adesso quasi quasi piango, ve lo dico, perché io sono poi molto emotiva, però sì.
2: Il mio atto di coraggio, di Matilde. Il mio atto di coraggio è stato imparare a non dare troppo peso al giudizio degli altri. Non è successo subito, ma poco alla volta, attraverso esperienze e momenti di riflessione. Con il tempo ho capito meglio chi sono, cosa penso e cosa è importante per me. Prima avevo paura di essere giudicata, di non piacere o di non essere abbastanza. Spesso mi comportavo come gli altri si aspettavano da me. Poi ho capito che cercare sempre l'approvazione degli altri mi faceva mettere da parte me stessa. Non è una cosa facile, soprattutto oggi.
0: Accetto la mia tragedia, di Alma. Un turbinio crea una spirale nel mio petto, confonde il mio ego, fluisce e non si ferma. È in continua evoluzione, e quando tenti di fermarlo, aumenta la sua potenza. Si espande e prende spazio. Un tonfo irrefrenabile mi frastorna. accecato il mio essere da questo immenso continuare e diviene un sentimento, tanti sentimenti. E quindi, fa ciò che credi, io sarò qui e accetterò che ci sei anche tu. Ci prenderemo una tazza di tè insieme e brinderemo alle nostre emozioni.
1: Volto di Letizia. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto, DNA a parte, che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso su dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi, eppure sono convinta che la vera firma di un volto risieda nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico però può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo ma nasconde un carattere tremendo e chi, dietro un'aria burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone cammina senza incrociare lo sguardo di chi ha accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa? Forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo, proprio su quel marciapiede, e noi stavamo solo guardando altrove.
3: Scottatura di Beatrice. Fredda, arida, dura, senza emozioni. Il tempo cura ogni cosa. Il tempo cura ogni cosa. Il tempo cura ogni cosa. Me lo ripeto più volte e sempre più forte, fino a che il tempo scorre e cura la mia scottatura. Tornerò calda, tornerò morbida e dolce

0: Allora, io oggi presenterò il nostro gruppo di cielo, secondo il mio parere personale. Allora, per me questo gruppo è la mia task force, perché è un momento in cui ci riuniamo tutti i venerdì, dove iniziamo il nostro incontro con un gossip time e iniziamo a confrontarci sulle varie opinioni e pareri. E quindi per me è diventata come, diciamo, la mia psicologa, perché è un'assistenza ai problemi che mi attaccano durante la settimana o anche durante il mese o dei fatti divertenti di cui parliamo. E inoltre è un luogo dove ogni opinione è ben accetta, quindi non ci si sente proprio giudicati come hanno detto anche Alessia e Valeria, un posto proprio libero, pieno di armonia, semplicità. E attraverso le nostre chiacchierate infinite, poi trovavamo nella seconda ora il momento di scrivere e ci ricollegavamo a quello che avevamo detto tra di noi. E alcuni temi, cioè, anzi tutti, parlano della società attuale e quindi allo stesso tempo è molto importante parlarne. E appunto il nostro gruppo, molto particolare, molto, non strano, ma pieno di fantasia, ok? Ognuno a modo suo e che ci avvolge tutti i venerdì. E io mi immagino questo gruppo come il venerdì con il sole e senza giudizi. Infatti, questo è importante da dire. Quando c'è questo gruppo, di solito c'è sempre il sole, proprio sempre. E quindi il sole rappresenta il calore, la gioia, il giallo, che di solito è rappresentato la gioia, e quindi ci rappresenta tutte. Inoltre, attraverso questo gruppo, ho potuto conoscere persone fantastiche, ok, che sono felice di vedere da novembre del 2025 ogni giorno e mi piace essere capita, dialogare, scontrarmi, soprattutto con Alessia. Tipo, latino non va bene e invece economia sì, ovvio. E niente, questo è il nostro gruppo, dove la scrittura attraverso i nostri dialoghi prende vita.
1: La città che sono, di Camilla. Amman, la città che sono, è divisa, c'è frastuono, assillante smarrimento, cerco solo un chiarimento, non lo sento. Amman, le antiche strade segnano ed insegnano, rimangono nel tempo, lo percorrono, lo inseguono, il presente negano, moderne strade. Mimesi passata di quel che sono stata. Imparare a cambiare senza la necessità di dover abbandonare. Porto in spalle uno zaino, pesa, mi lega a sé, mi è stato messo, forse un po' di getto e non è detto sia un difetto. Guardo dentro, scelgo, cosa mi piace e se lo metto, forse non è quello che avrei scelto. È quello che voglio, se non dopo, almeno adesso. Questo è ciò che scelgo. Posso tornare indietro, tenere, lasciare, riportare. Il cielo si fa più scuro, un'ombra sulla città. Non c'è una strada d'uscita. La notte è una via chiusa. Cosa accade quando mi addormento? L'arte di abbandonare, di saper accantonare, se mi fa stare male, se mi fai stare male. Ad Amman, un fiume straripa dal mio cuscino. La notte del giorno che ho osato distrarmi, occhi che pesano, lasciano il corpo alla stanza, tessuti morbidi, scemac colorati, raschiano la pelle, mi sento tremare nel brivido dell'acqua di cui sono la sorgente, domani mattina, l'umido, semafori rossi, ferma, un clacson, ti tappa le orecchie. Ovattato, sudore, caotico, urtante, rumore, insistente, tormento, appiccicoso. Dove sono? Dov'è Amman? Le macchine mi attraversano. Io non ci sono. Io non mi amo. Io non mi credo. Non mi vedo. Non cedo. Forse prego. C'è qualcuno? Non nego che un giorno Amman sarà così bella da essere confusa con New York.
2: Il bivio di Alice. In. Non hai mai saputo dove andare. Scappi e ti attacchi agli alberi? Porti insicurezze ma non pensi di portare opportunità e cambiamento. Ti immergi perché la sospensione non ti è mai stata cara. L'attesa ti aiuta a calcolare la vita. Tu lascialo andare in mezzo. C'è sempre del grigio. Out. Ti evito. Sei lontanissimo e forse se non penso che potresti essere a un millimetro da me, che irrompi nelle stanze mie e ti fai spazio, potrei dormire sonni tranquilli. Poi ti guardo. Forse devo stare comunque lì, ad abbracciarti, allungare le braccia fino a te. Lascio che funzioni. Respiro l'aria che c'è, prima di arrivarti.

0: Torna al cielo è una raccolta dei nostri pensieri e raccoglie anche come mi sono sentita durante questo progetto, diciamo. Mi ricordo benissimo che ogni venerdì, appunto il giorno in cui stavamo tutti insieme a fare questo corso di scrittura, a scrivere, a parlare, io ero veramente sempre felice, ma perché nonostante magari la giornata non fosse andata proprio per il meglio, io arrivavo e avevo qualcuno con cui condividere delle cose, semplicemente ascoltare le altre persone parlare, e quindi mi dimenticavo della brutta giornata. Poi stare fuori all'aperto insieme era un'atmosfera comunque che mi piaceva, mi faceva sentire rilassata. E poi, cosa che dico sempre, per la prima volta mi sono sentita parte di un gruppo, cioè proprio mi sono sentita ascoltata, capita anche, e anche i consigli che ho ricevuto, le cose di cui abbiamo parlato mi sono servite un sacco, e ci ho ripensato anche quando poi stavo da sola, passavo del tempo da sola. E quindi per me cielo significa questo, sentirmi per la prima volta parte di un gruppo.
1: Allora, per me questa raccolta cielo è stata scoperta. Io sono arrivata dopo, sono l'ultima arrivata, e quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non avevo assolutamente idea di cosa si facesse. Sono stata là, così, un po' al buio, e subito, fin dal primo incontro, mi sono sentita subito parte del gruppo. Subito mi hanno accolta, benissimo, e era come se li conoscessi da un sacco di tempo. E per quello dico scoperta, perché non mi immaginavo di scoprire questo mondo, cioè soprattutto il mondo delle persone, il mondo interiore delle persone che partecipano a questo progetto, perché anche con la lettura dei propri testi, le persone, diciamo che si esprimono il loro mondo interiore, ed è una cosa bellissima, e ho scoperto delle cose stupende, delle storie stupende, e sono molto contenta di aver detto sì, di aver partecipato. E niente, mi ha lasciato proprio qualcosa a questo progetto, che non è una cosa scontata, perché spesso partecipi ma poi non ti rimane niente, cioè vai lì, fai le tue cose, però quando finisce poi la vita va avanti, ti dimentichi. Invece è impossibile sarà dimenticarmi di questo percorso, e niente.
0: Atti di Andrea. Atti di coraggio che vorrei provare a raggiungere. Comunicazione sana, efficace, priva di disagio, vergogna o imbarazzo verso l'interlocutore, l'altro o l'altra. Guidare l'auto personale in strada. Fare sesso in totale sicurezza e libertà reciproca. Percorso più o meno lungo, con un punto di partenza fino ad arrivare a un traguardo. Al suo interno ci sono vari paletti da superare, passo dopo passo.
2: Le fatiche di vita. Le fatiche? La fatica. L'ansia che provi quando sei in uno stato di scappare o di qualcosa che non vuoi che succeda. Ma poi all'improvviso ti svegli e realizzi che era un sogno. Mi è capitato di fare sogni. Per esempio, avevo scoperto di essere punta da uno sciame di api, oppure che mi tagliavano i capelli, o che rompevano qualcosa di importante. O anche sfide che dovevi affrontare con altre persone contro dei mostri o esseri maligni. Mi sono svegliata, apposta per porre fine al sogno che stavo facendo, anche se poteva capitare che mi riaddormentassi. Sognare può essere faticoso, ma la soddisfazione di quando ti svegli e realizzi che era solo un sogno? Solo che quando stai lottando nel sogno lì, fai fatica.
3: Per chiudere, io vorrei nominare tutti gli autori e le autrici della raccolta, e sono stati e saranno, perché continueranno a scrivere ovviamente: Letizia, Camilla, Alice, Vita, Margherita, Chiara, Alma, Andrea, Nicolas, Hilda, Matilde, Beatrice, io, Valeria.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli Elbow con la loro One Day Like This.

E questi erano gli Elbow con On a Day Like This, un bel pezzone per aprire la puntata di oggi. Questo brano è tratto da un loro disco del 2008, The Seldom Seen Kid, un ragazzo visto molto raramente. Hanno fatto una lunga strada gli Elbow, hanno debuttato nel 2001 con un disco che ha suscitato un grande interesse nei confronti della band, si intitolava Asleep in the Back. E da allora hanno continuato a sfornare dischi molto interessanti con questa formula di British rock, anche sinfonico, come abbiamo sentito in questo primo brano che vi ho trasmesso oggi. Allora inizierei subito, come al solito, a raccontarvi cosa ascolteremo come accompagnamento alla lettura e alla discussione di oggi. Saltiamo l'Atlantico e passiamo in America e vi faccio sentire il nuovo disco di Daniel Lanois, che è un grande produttore, ha lavorato tra gli altri con Bob Dylan e con gli U2 e pubblica spesso dei dischi solisti molto belli, molto interessanti, che spesso uso qui a Giocare col Fuoco. Ne è appena uscito un altro che si intitola Bella Donna Nocturne ed è sempre ricco di atmosfere suadenti e molto interessanti. Direi che come al solito ce ne ascoltiamo subito un pezzettino prima di andare avanti con la puntata.

E allora, questo era Daniel Lanois con il suo ultimo disco Bella Donna Nocturne. Oggi vorrei parlarvi di un grande libro della tradizione americana, un libro di John Steinbeck, La Valle dell'Eden. Ora, secondo alcuni, La Valle dell'Eden è il vero capolavoro della produzione letteraria di Steinbeck, secondo altri lo è invece Furore. Io non sono in grado di fare classifiche, non mi piacciono le classifiche. Diciamo che sarebbe il caso di leggerli entrambi, aggiungerei anche Uomini e Topi, e poi, avendo tempo, in realtà la produzione di Steinbeck vale una lettura. Ci sono anche delle cose un po' inaspettate. In Viaggio con Charlie, che è il resoconto divertentissimo di un viaggio che lui ha fatto da solo con il suo cagnolino. Diario Russo, quando insieme a Robert Capa è stato invitato a fare un viaggio in Russia, ha pubblicato anche quello da Bompiani con le foto di Robert Capa. Insomma, Steinbeck e Steinbeck, quindi se avete tempo approfondite la conoscenza di questo grande maestro della letteratura. È una bella edizione di Bompiani, perché Bompiani gestisce tutto il catalogo in Italia di John Steinbeck, nella traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. Come tutte le opere di Bompiani, è introdotta e curata da Luigi Sampietro, e vorrei leggervi qualcosa dall'introduzione. Così iniziamo a capire da che parte ci muoviamo. Che ci sia, ciascun lo dice. Dove sia, su quale ripiano della biblioteca, nessun lo sa. Non si tratta ovviamente dell'Araba Fenice, ma del grande romanzo americano. La magnifica ossessione di ogni scrittore che si rispetti, da oltre un secolo a questa parte. In qualche graduatoria particolare vi figura anche John Steinbeck, ma sempre con Furore, del 1939, e mai con La Valle dell'Eden, del 1952. E dire che lo stesso Steinbeck, in privato e poi anche in pubblico, quando cominciò a scriverlo, ebbe ad affermare che tutto quanto aveva fatto prima era solo in preparazione di tale romanzo. Ora, che Steinbeck fosse uno scrittore sperimentale, seppure non di avanguardia, e che ogni volta sentisse il bisogno di cimentarsi con qualcosa di nuovo e risaputo. È però anche vero che verso la fine degli anni 40, poco dopo la pubblicazione di La Perla, nel 47, non soltanto si diceva convinto che uno scrittore fosse sempre l'autore di un'opera sola, ma che, nel caso suo, il libro da ricordare sarebbe stato proprio La Valle dell'Eden. E le ragioni erano due, più forse un'altra ancora. La prima è che Steinbeck era all'apice delle proprie capacità artistiche, il dono di saper scrivere, e voleva tornare ad applicarle a una storia di grande respiro, che riassumesse tutti gli anni e le esperienze vissute in California, compresa la storia della propria famiglia, che intendeva trasmettere ai due figli. La seconda era il bisogno di riprendersi dopo i momenti di desolazione, seguiti alla morte del fraterno amico Ed Ricketts, e al divorzio dalla seconda moglie Gwendolyn, madre di quei figli di cui sopra. Ma non è tutto. Steinbeck, che aveva in sé qualcosa dell'Araba Fenice, era pronto per ripartire di nuovo. Aveva sempre saputo sollevarsi dalle cadute, e però questa volta, se rifacciamo il percorso, così come lo vediamo tracciato in Steinbeck Life and Letters, troviamo la testimonianza di un cambiamento decisivo, l'epilogo di una lunga lotta interiore. Non solo Steinbeck si era trasferito sulla East Coast a New York, dalla California dove era nato e sempre vissuto, e si era risposato con Elena Anderson Scott nel 1950, ma quel che più conta sembrava essere riuscito a trovare per la prima volta se stesso. Quest'ultima espressione, che è consunta dall'uso fino a sembrare una frase fatta, definisce in realtà uno sbocco tanto psicologico quanto professionale della personalità di Steinbeck, prigioniero di un io ipertrofico che gli aveva amareggiato l'esistenza fin dagli anni giovanili. Una sorta di spleen, come lo definisce all'inizio degli anni 30 in una lettera a un vecchio compagno di studi, e quasi una malattia dalla quale sperava di liberarsi, ma che tuttavia lo obbligava a un difficile e complicato rapporto con la gente tra cui viveva.

ma in questo libro, americano che più americano non si può, come forse ancora più di furore, Steinbeck percorre l'intera traiettoria di una tradizione che va dalle origini all'Ottocento e riprende il filo di quell'ottimismo tipico del sentire di Emerson e Whitman, che è il risultato di un'operazione mentale teologica in cui viene cancellata la nozione stessa di peccato. Sicché, non essendo la natura umana caduta, la scintilla divina che sta al fondo dell'anima di ciascuno e che è capace di mantenere le creature in sintonia con la Grande Madre, provvede di volta in volta a indicare la direzione e a garantire l'energia necessaria per raggiungere quell'infinito che si intravede sulla linea dell'orizzonte. Il paradiso in terra, che è nel destino manifesto di un paese che voleva essere la patria di tutti gli uomini di buona volontà. Romanzo insolito, per non dire singolare, nella struttura, La Valle dell'Eden è il libro più vicino al genere autobiografico che Steinbeck abbia mai scritto, anche se sua intenzione era di farlo passare come qualcosa di simile alla storia, perché, virgolette, della storia doveva avere quell'apparente mancanza di forma in cui si nasconde un disegno che si può discernere solo se lo si osserva da lontano e con una disposizione filosofica della mente. Un modo come un altro, questo, per dire che il libro sarebbe andato indietro nel tempo e avrebbe trattato di vicende che erano da ritenersi materia viva, storia, appunto, e non storiografia. Un prodotto artistico, dunque, ovvero un gioco di specchi per far intravedere al lettore quello che una semplice immagine, leggi, un'enunciazione di concetti, non sarebbe riuscita a rendere.

Ecco, così scrive Luigi Sampietro nella sua interessantissima prefazione e introduzione. Questo romanzo è, come al solito, direi, iniziamo la lettura dall'inizio, dall'incipit. La valle del Salinas, nella California settentrionale, è una lunga gola stretta tra due catene montuose. Il fiume si snoda e serpeggia nel centro, finché non si getta nella baia di Monterey. Ricordo i nomi che davo da bambino alle piante e ai fiori segreti. Ricordo dove si può trovare qualche rospo e a che ora si svegliano gli uccelli d'estate. E il profumo degli alberi e delle stagioni, l'aspetto che aveva la gente, come camminava e perfino l'odore che aveva. La memoria olfattiva è molto potente. Ricordo i Gabilan a est, monti chiari e ameni, pieni di sole e di attrattiva, che sembravano racchiudere un invito e ti mettevano una gran voglia di salire per le calde pendici come fossero le ginocchia di una madre amata. Montagne ammiccanti, piene del fascino erotico dell'erba bruna. A occidente si stagliavano contro il cielo i Santa Lucia, barriera tra la valle e il mare aperto, cupi e malinconici, scostanti e minacciosi. Ho sempre trovato in me il timore dell'ovest e l'amore per l'est. Da dove mi sia venuta un'idea simile proprio non saprei dire. Era forse perché il mattino arrivava valicando i picchi dei Gabilan e la notte riprendeva il sopravvento dalle creste dei Santa Lucia? Forse la nascita e la morte del giorno non erano estranee ai miei sentimenti per quelle due catene montuose.

Da entrambi i crinali della valle, alcuni torrentelli sbucavano fuori dai canyon per cadere nel letto del Salinas. D'inverno, negli anni piovosi, i torrenti in piena gonfiavano il fiume fino a farlo infuriare e ribollire, e allora a volte rompeva gli argini e diventava una furia distruttrice. Devastava le recinzioni delle fattorie e inondava acri su acri. Abbatteva granai e case per ingoiarli e portarseli via galleggianti e beccheggianti. Prendeva in trappola vacche e maiali e pecore, le affogava nelle acque scure e fangose, trascinandoli fino al mare. Poi, quando arrivava la tardiva primavera, il fiume rientrava negli argini e riapparivano le sponde sabbiose. Ed estate non scorreva nemmeno in superficie. Restava solo qualche pozza nei punti scavati dai vortici, sotto una scarpata un po' più alta. Giunchi ed erbe ricrescevano, i salici rialzavano la testa con i detriti dell'alluvione impigliati tra i rami più alti. Il Salinas era solo un fiume a mezzo servizio. Il sole d'estate lo ricacciava sottoterra. Non era per niente un bel fiume, ma era l'unico che avessimo e quindi ce ne vantavamo. Ci gloriavamo di com'era pericoloso negli inverni piovosi e di quanto era secco nelle estati aride. Ci si può vantare di qualsiasi cosa se è tutto quel che hai, e forse meno hai e più ti tocca vantartene,

Il fondo della valle del Salinas, tra le montagne e sotto le pendici, è piatto perché un tempo era un braccio di mare che si insinuava per 100 miglia all'interno. La foce a Moss Landing secoli fa era l'imbocco di questa insenatura. Una volta mio padre scavò un pozzo a 50 miglia nell'interno. La trivella tirò fuori prima terra e poi ghiaia e poi sabbia di mare, bianca e piena di conchiglie e persino qualche osso di balena. C'erano 20 piedi di sabbia e poi di nuovo terra nera e addirittura un tronco di sequoia, un legno indistruttibile che non marcisce mai. Prima di essere un'insenatura, la valle doveva essere stata una foresta. E tutte queste cose erano successe proprio sotto i nostri piedi. Alle volte, di notte, mi sembrava di poter sentire il mare e anche la foresta di sequoia che c'era prima. Nei campi larghi e pianeggianti della valle, lo strato di terra era spesso e fertile. Bastava un bell'inverno piovoso per fargli produrre erbe e fiori. I fiori di primavera negli anni di pioggia erano incredibili. Tutto il fondovalle e le pendici dei monti erano un tappeto di lupini e di papaveri. Una volta una donna mi ha detto che i fiori colorati sembrano più sgargianti se si aggiungono un po' di fiori bianchi per farli risaltare. I petali dei lupini sono tutti orlati di bianco, cosicché un campo intero è di un azzurro inimmaginabile. E in mezzo vi si mescolano chiazze di papaveri della California. Anche questi sono di un colore fiammeggiante. Non arancio, non oro. Ma se l'oro puro fosse liquido e potesse addensarsi come la panna, allora quella panna d'oro potrebbe assomigliare al colore dei papaveri. Finita la loro stagione, germogliava la senape gialla che cresce altissima. Quando mio nonno arrivò nella valle, la senape era così alta che di un uomo a cavallo solo la testa spuntava sopra i fiori. Sulle montagne l'erba era punteggiata di ranuncoli, di semprevivi dei tetti, di viole gialle con il cuore nero. E un po' più avanti nella stagione crescevano i cespugli rossi e gialli della Castileja. Questi erano i fiori degli spazi aperti più esposti al sole.

Sotto le querce sempreverdi, ombrose e polverose, abbondavano i capelvenere che sapevano di buono, e sotto le rive muscose dei corsi d'acqua scendevano a cascata felci verdi e dorate. E poi c'erano le campanule, minuscole lanterne di un bianco panna dall'aria quasi peccaminosa, così rare e magiche che un bambino, quando ne trovava una, si sentiva prescelto e speciale per tutto il giorno. A giugno l'erba chinava il capo e ingialliva, e le colline diventavano di un bruno che non era bruno, ma oro e zafferano e rosso, un colore indescrivibile. E da allora fino alle piogge successive, il suolo inaridiva e i torrenti si fermavano. In pianura la terra si spaccava, il Salinas sprofondava sotto la sabbia. Il vento sferzava la valle raccogliendo terra e fili di paglia, e soffiando verso sud si faceva più duro e violento. La sera si placava, era un vento rasposo, nervoso, e i granelli di polvere ti ferivano la pelle e bruciavano gli occhi. Gli uomini al lavoro nei campi mettevano gli occhialoni e si legavano i fazzoletti sul naso per non respirare la terra.

Il suolo della valle era spesso e fecondo, ma sulle pendici dei monti lo strato di humus era appena una pelle, non più profondo delle radici dell'erba. E più si saliva sulle pendici, più la terra si assottigliava e si faceva vedere la selce, finché tra le sterpaglie una specie di ghiaia rifletteva la luce del sole fino ad accecarti. Ho parlato degli anni buoni, quando le piogge abbondavano, ma c'erano anche quelli asciutti e seminavano il terrore nella valle. Il ciclo dell'acqua seguiva un andamento trentennale. C'erano 5 o 6 anni piovosi e magnifici, con 50 anche 60 centimetri di pioggia, e la terra esplodeva di verde. Seguivano 6 o 7 anni abbastanza buoni, con 30-40 centimetri d'acqua. Ma poi arrivavano gli anni di siccità, e a volte non c'erano più di 15 o 20 centimetri di pioggia. Il terreno inaridiva, e l'erba spuntava misera, alta appena pochi centimetri, e nella valle comparivano chiazze nude e scabre. Le querce sembravano coperte di croste e l'artemisia era tutta grigia. La terra si spaccava e le sorgenti si prosciugavano e il bestiame apatico mangiucchiava i cespugli rinsecchiti. Allora contadini e allevatori erano disgustati dalla valle del Salinas. Le vacche smagrivano e a volte morivano di fame. Bisognava andare a prendere l'acqua e trascinare i barili fino alle fattorie solo per bere. Alcune famiglie vendevano per 4 soldi e se ne andavano. E sempre, invariabilmente, negli anni di siccità la gente dimenticava quelli piovosi e negli anni piovosi si scordava completamente di quelli di siccità. Era sempre così.

Questa era la lunga valle del Salinas. La sua storia era simile a quella di tutto lo Stato. Prima ci furono gli indiani, una razza inferiore che non aveva né energia né inventiva e nemmeno cultura. Un popolo che viveva di larve, cavallette e molluschi, troppo pigro per cacciare o pescare. Mangiavano quel che potevano raccogliere e non piantavano niente. Facevano la farina pestando le ghiande amare. Persino le loro guerre erano fiacche pantomime. Poi arrivarono gli spagnoli, aridi e duri, a esplorare la regione. Erano avidi e realisti, e la loro avidità si concentrava su loro e su Dio. Raccoglievano anime come raccoglievano le pietre preziose. Si impadronivano di monti e di valli, di fiumi e di interi orizzonti, come adesso ci si può impadronire di un terreno edificabile. Questi uomini rozzi e inariditi si spostavano ininterrottamente su e giù per la costa. Alcuni di loro dominavano su concessioni grandi come un principato, elargite da re spagnoli che non avevano idea di cosa stessero regalando. Questi primi proprietari vivevano in tristi insediamenti feudali, dove il bestiame era lasciato in libertà a vagare e moltiplicarsi. Di tanto in tanto i padroni ammazzavano qualche bestia per le pelli e per il sego e lasciavano la carne ad avvoltoi e coyote.

Quando arrivarono, gli spagnoli si sentirono in dovere di dare un nome a tutto quel che vedevano. È il primo compito di ogni esploratore, un dovere e un privilegio. Bisogna dare un nome alle cose prima di poterne prendere nota sulla cartina che la mano sta tracciando. Naturalmente, essendo gente pia, quelli di loro che sapevano leggere e scrivere, che registravano ogni fatto e disegnavano le mappe, erano i preti tenaci e instancabili che viaggiavano insieme ai soldati. Così, i primi luoghi furono nominati dai santi o dalle festività religiose che si celebravano nelle soste. I santi sono molti, ma non sono infiniti. Perciò, nelle prime denominazioni troviamo parecchie repliche. Abbiamo San Miguel, San Michael, San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San Francisquito. E poi le feste, Natividad, Natale, Nacimiento, la nascita, Soledad, la dolorata. Ma i posti prendevano anche i nomi dallo stato d'animo della spedizione. Buena esperienza, buona speranza, buona vista, perché il panorama era magnifico, e Chualar, perché era grazioso. Seguirono poi i nomi descrittivi: Paso de los Robles, per via delle querce, Los Laureles, per gli allori, Tularcitos, per le canne di palude, e Salinas, per gli alcali bianchi come il sole. Poi si passò ai nomi di animali e uccelli avvistati in quel luogo: Gavilanes, dai falchi che volteggiavano tra quei monti, Topo, dalle talpe, Los Gatos, per i gatti selvatici. A volte l'idea veniva dalla natura stessa del luogo: Tassahara, tazza e piattino, laguna seca, lago asciutto, Corral de Tierra, per un recinto creato dal terreno, paraíso, perché era come l'Eden.

Infine arrivarono gli americani, più avidi, perché erano di più. Si presero le terre, rifecero le leggi per far valere le loro concessioni. E le fattorie sorsero dappertutto, prima nelle valli e poi lungo i fianchi delle montagne. Casette di legno con le tegole di sequoia e i recinti fatti di pali tutti scheggiati. Ovunque uscisse dal terreno un rivoletto d'acqua, spuntava una casa e una famiglia iniziava a crescere e a moltiplicarsi. Davanti alle porte si piantarono talee di gerani rossi e cespugli di rose. I solchi scavati dalle ruote dei carri rimpiazzarono le piste e i campi di mais, d'orzo e di grano cacciarono in un angolo la senape gialla. Ogni 10 miglia, lungo le strade percorse dalle carovane, nascevano un emporio e una bottega di fabbro che divennero il nucleo di piccole città: Bradley, King City, Greenfield. Gli americani, più degli spagnoli, tendevano a chiamare i posti con nomi di persone. Quelli successivi alla colonizzazione delle valli si riferiscono soprattutto a cose successe in quel luogo, e per me sono questi i nomi più affascinanti, perché ciascuno suggerisce una storia ormai dimenticata. Penso a Bolsa Nueva, una nuova borsa, Moro Cojo, un moro zoppo. Chi sarà stato e come sarà arrivato qui? Wild Horse Canyon e Mustang Raid, il canyon del cavallo selvaggio e del Mustang bastardo, e Shirttail Canyon, il canyon della falda della camicia. I nomi dei posti portano il peso delle persone che li hanno scelti, rispettosi o insolenti, descrittivi, poetici o denigratori. Qualsiasi posto può chiamarsi San Lorenzo, ma il canyon della falda di camicia o il Moro Zoppo sono un altro paio di maniche. Nel pomeriggio il vento urlava sugli insediamenti e i contadini cominciarono a piantare chilometri di eucalipti frangivento per impedire che la terra arata venisse soffiata via. Ed era più o meno così che si presentava la valle del Salinas quando mio nonno ci portò la moglie per stabilirsi sulle colline pedemontane a est di King City.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era Beth Orton con la sua Friday Night dal suo disco del 2022, un brano che amo molto, mi piace sempre farvi ascoltare. Allora, cosa vi ho letto nella prima parte di oggi? Abbiamo parlato di La Valle dell'Eden di John Steinbeck, pubblicato da Bompiani, come tutte le opere di Steinbeck, nella traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. Con, come al solito, per tutte le pubblicazioni di Steinbeck per Bompiani, con una bella e interessante introduzione di Luigi San Pietro, che cura anche redazionalmente il volume. Volei porre l'accento su una cosa che vi ho letto in un passaggio tra quelli che vi ho letto prima. A un certo punto, raccontando la storia delle popolazioni che si sono succedute nella valle del Salinas, dice: la sua storia era simile a quella di tutto lo Stato. Prima ci furono gli indiani. E degli indiani, cosa dice Steinbeck nel 1952? Prima ci furono gli indiani, una razza inferiore che non aveva né energia né inventiva e nemmeno cultura. Un popolo che viveva di larve e cavallette e molluschi, troppo pigro per cacciare o pescare. Mangiavano quel che potevano raccogliere e non piantavano niente, facevano la farina pestando le ghiande amare. Persino le loro guerre erano fiacche pantomime. Perché vi ho voluto rileggere questo pezzo? Perché la cultura è in costante evoluzione e non è da molto, diciamo, che in America si è iniziato un discorso approfondito su come nasce la nazione americana, no? Sullo sterminio dei popoli indigeni, sull'importanza di non cancellare questa storia dalla storia degli Stati Uniti, no? Altrimenti diventa la solita favoletta moraleggiante. Il fatto che nel 1952 Steinbeck, noto per le sue posizioni, scrivesse una cosa del genere vuol dire che, appunto, nel discorso pubblico la questione degli indiani era di là da essere presente. Steinbeck è morto nel 68, chissà se fosse stato ancora vivo 20 anni dopo cosa avrebbe detto di queste frasi che ha scritto con gli indiani. Questo ovviamente non sminuisce l'opera, è soltanto per dire sempre che le opere vanno messe in prospettiva, no? Bisogna calarle nei loro tempi. Lo dico sempre quando faccio i miei spettacoli su Steinbeck e su Woody Guthrie. Neanche Woody Guthrie aveva questa grande considerazione per gli indiani d'America. Quindi, insomma, è un territorio complesso e che spingo sempre a non analizzare le opere del passato con la sensibilità di oggi. Mi sembra l'unico modo per andare avanti. Vorrei farvi sentire un'altra canzone che non ascoltavo da tanto tempo e l'ho riscoperta per caso l'altro giorno, quando l'algoritmo di Tidal, che è la piattaforma che uso per lo streaming, ho lasciato Spotify tanti mesi fa. Tidal è la piattaforma per lo streaming più decente, sia per quanto riguarda la remunerazione dei musicisti, sia per quanto riguarda quello che fa con i soldi che guadagna in quel modo. È un brano di Sharon Van Etten cantato in coppia con Angel Olsen e si chiama Like I Used To, un brano del 2021. Ve lo faccio ascoltare molto volentieri.

Ecco, siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Come vi ho annunciato prima, queste erano Sharon Van Etten e Angel Olsen con la sua Like I Used To, con la loro Like I Used To, un brano del 2021 che io trovo particolarmente ipnotico. Mi piace molto il riff di chitarra, il giusto livello di malinconia. Sono due riff che si rincorrono in qualche modo. E mi sembra che la Van Etten abbia sempre un modo tutto suo di prendere la tradizione di certa scuola americana, e grazie anche alla collaborazione con produttori di grande capacità riesce sempre a suonare molto attuale, no? Sono canzoni che si capisce molto bene che arrivano dalla grande tradizione, però sono sempre presentate in una forma fresca e nuova che sembra avere qualcosa da dire dal punto di vista musicale ancora oggi, che non è facile. Poi di Van Etten mi piace molto la voce, è una voce molto ricca di sfumature, no? È rabbiosa, è nostalgica, è malinconica, è dolente, può essere anche furente, può essere gioiosa, tutto quello che serve insomma per fare una grande interprete.

Va bene, noi stiamo correndo verso la fine di questa penultima puntata della stagione. Con domenica prossima, 5 luglio, si chiuderà questo quinto anno di Giocare col Fuoco. Mi sembra ieri, quando ho iniziato, e devo dire sono stati 5 anni molto belli, spero lo siano stati anche per voi. Allora, inizierei lasciandovi come al solito i miei contatti, se volete scrivermi. A parte che li trovate segnalati sulla pagina dedicata alla trasmissione sul sito di Radio Popolare, dove lì ci sono anche tutti gli episodi da recuperare in podcast quando volete, se volete risentirli. E ci sono anche i miei contatti, che sono comunque, se volete scrivermi un'email, scrivete a info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno, oppure mi trovate sui social ancora per un po'. Mi trovate su Facebook e su Instagram, ovviamente, come Fabrizio Coppola. State attenti agli omonimi, uno scrittore New Age, tra l'altro deceduto qualche anno fa, mi sembra di capire, Fabrizio Coppola, e un collega cantautore napoletano più giovane di me, Fabrizio Coppola, anche lui. Io sono quello sulla cinquantina con la barba, se guardate le foto. Quello sono io. Allora, vi lascio i miei prossimi appuntamenti esattamente stasera 28 giugno sono qui a Milano al Parco Trotter per la serata conclusiva del festival della CGIL, che è iniziato venerdì. Io farò il mio spettacolo su Springsteen, ve l'ho già detto, se volete venire l'ingresso è gratuito, possiamo passare una serata insieme di rock and roll, riflessioni sulla società, sul mondo di Springsteen, sull'America, su tutta una serie di cose che ci riguardano molto da vicino, oggi più che mai. Per chi è in giro per l'Italia, questo spettacolo farà altre due date quest'estate a luglio. Il 12 luglio a Ischia, nell'anfiteatro, nella splendida villa La Colombaia, che era appartenuta a Luchino Visconti, un posto magnifico, sono stato invitato a suonare anche l'anno scorso lì. E quindi il 12 sono sull'isola, e il 13 mi godrò un fantastico day off, un giorno libero sull'isola, farò il bagnante. E perché poi il 14 parto per Roma, dove farò sempre lo spettacolo su Springsteen, nell'arena estiva del Monk, che è un club storico di Roma, l'arena Scomodo. Trovate tutte le informazioni sui social. Questi sono gli ultimi tre appuntamenti di questa mia estate, poi se possibile mi godrò un po' di vacanza, ma tanto abbiamo tempo per salutarci, perché come vi dicevo prima, domenica prossima andrò in onda per l'ultima volta, e quindi avremo tempo per i saluti pre-estivi, diciamo così. Va bene, a questo punto a me non resta che, come al solito, darvi appuntamento a domenica prossima per l'ultima volta prima dell'estate. Ci risentiamo domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Io vi lascerei con un brano dall'ultimo disco di Kurt Weill, che è un grande cantautore americano. Il disco si intitola Philadelphia Has Been Good To Me. Philadelphia è stata buona con me, è uscito da poco. E vi faccio ascoltare proprio la title track, Philly Has Been Good To Me. Kurt Weill è un personaggio abbastanza particolare, è uno che segue i canoni della poco. E vi faccio ascoltare proprio la title track, Philly Has Been Good To Me. Kurt Weill è un personaggio abbastanza particolare, è uno che segue i canoni della canzone pop rock quando gli pare, e quando non gli pare la

0: sentire oggi. Va bene, non mi resta che augurarvi nuovamente una buona domenica a tutte e a tutti. Cercate di ripararvi da questa ondata di calore che sembra non voler smettere. Io oggi ho registrato con le finestre aperte, è possibile che il microfono abbia registrato qualche rumore della strada. Se così fosse, un pezzettino di verità in più. Bene, vi lascio con Kurt Weill, Philadelphia has been good to me. Buona domenica.
1: I got one ear out anyway, so.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Popolare Network.
4: Popolare Network, buon pomeriggio. Le notizie delle 15.30. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha detto su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro, le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia, con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronti soccorso si è registrato un aumento di afflussi del 10%.
5: La guerra in Medio Oriente, il Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi dell'Iran sul paese. Missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri dei Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Il controllo dello stretto, lo ricordiamo, insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano, una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
4: E 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine in corso per capire le cause.
5: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
4: In Venezuela i soccorritori hanno estratto vivo una donna di 80 anni rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, ma verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
5: Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, lo sottolineano l'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li hanno assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne e il carcere, tra gli altri, per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
4: Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale può provocare, combinato un debito pubblico sui massimi storici all'alta inflazione, effetti a catena negativi per la crescita mondiale. È quanto avvisa la banca delle banche centrali, la BRI, con sede a Basilea, nel suo rapporto annuale diffuso oggi. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network che tornano tra meno di 2 ore alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
1: Non vi nascondo che mi ha un po' scombussolato la notizia che ho letto 4 settimane fa sui giornali della scomparsa di Mimma Guastoni. I suoi quasi 30 anni a Casa Ricordi, ben noto editore musicale, hanno fatto sì che Mimma diventasse una signora della musica, un qualcosa anche nell'ambito della direzione generale e come amministratrice delegata. Ma io ho un'altra storia con Mimma e ci conosciamo dagli anni 70 e mi ricordo il primo incontro fu dietro mia richiesta di andare a vedere che cos'era questo cavò, ovvero questa cattedrale della musica, come l'ha chiamata Luciano Berio, dove c'erano i manoscritti dei più grandi operisti italiani assieme a decine di migliaia di altri musicisti più o meno noti. E quindi me la ricordo l'emozione, guanti bianchi, manoscritti a tavoletta, soprattutto dei 5 grandi del melodramma. E poi ho cominciato un po' a frequentare i piani di Casa Ricordi in via Berchet quando c'era qualche conferenza stampa, quando c'era qualche notizia e anche per andare a trovare tutto lo staff della Mimma Guastoni, uno staff da sottolineare al femminile. Poi c'era la consuetudine di avvertirmi quando passava da Milano Luigi Nono e allora mi armavo di registratore portatile e mi facevo trovare in una delle stanze dove qualche racconto del buon Gigi non mi veniva lesinato. Insomma, tante storie che mi ricordano tante amicizie anche, come quella con Armando Gentilucci, con Azio Corghi, con lo stesso Nono, Luciano Berio, Giacomo Manzoni, e sono stati tanti, Fabio Vacchi, Salvatore Sciarrino, i contemporanei che ho frequentato in quegli anni, circa metà degli anni 80 fino a metà degli anni 90, cioè la vendita di Casa Ricordi alla multinazionale Bertelsmann. Insomma, con Mimma Guastoni si aprivano parecchie finestre su tutta la musica, ma in particolare con la musica contemporanea. Purtroppo in tutte queste frequentazioni non c'è stato molto tempo per registrare qualcosa con Mimma, ma un paio di situazioni a casa sua, per cui tranquilla, senza essere disturbata da telefoni e varie altre cose che il suo status di dirigente non le faceva mancare. Ascoltiamo la voce di Mimma Guastoni e si sente trasmettere un entusiasmo per la musica e i suoi personaggi che ha gestito per tanti anni.

0: Mimmo, io ti ho incontrato sì in ricordi, ma tu c'eri già da un pezzo. Siamo andati, mi hai portato, mi ricordo, a visitare il famoso Cavò in Salomone Strasse. Ma tu eri lì da un po'. Tu eri entrato in ricordi ancora che stavi studiando.
1: Bravo, esattamente, le lettere moderne con indirizzo filosofico come c'era allora, adesso non esiste più questa facoltà, no, sono divise filosofie, ecco. Comunque vedo un'inserzione sul Corriere della Sera, sembra incredibile, la mia vita da ricordo, sì, sul Corriere, un'inserzione che ricordi cercava un assistente alla direzione, alla nuova direzione generale, che era appunto quella di Guido Rignano, e cercavano io. Sono cresciuta con i libretti di ricordi in mano perché papà e mamma cantavano sempre, sì. Erano cantanti amatoriali e bravissimi, era un piacere i loro duetti e mamma suonava anche il pianoforte, quindi le serate musicali erano frequenti e io con in mano i libretti di ricordi. Quando ho visto ricordi mi si è aperto, volevo lavorare al più presto perché insomma la situazione, io sono rimasta senza papà da piccolina, la mamma ha fatto tutto quello che doveva, ma era tempo anche di aiutarla. E così ho risposto e 10 giorni dopo ero in ricordi. Sono stata assunta al volo e mi sono divertita in quei primi anni con Rignano. Ho capito, ero una ragazza di 20 anni, non sapevo niente di cose pratiche, di organizzazione, eccetera, non sapevo ben poco. E quindi mi sono divertita perché è stata la rivoluzione. Pensa che la vecchia ricordi è divertente pensare, aveva 24 negozi, mi pare, 23 o 24, e ogni negozio aveva la sua contabilità, il suo direttore, la sua gestione personalizzata, una cosa incredibile, quindi non c'era rete amministrativa, non c'era rete di comunicazione, non c'era rete di acquisti, per cui uno comprava i dischi dalla SAR e l'altro invece da... No, guarda. E questa rivoluzione, la prima è stata proprio quella di risistemare la catena dei negozi. Io veramente mi sono divertita un mondo a capire tutte le cose pratiche e subito, devo dire, subito mi sono anche resa conto che non si può vivere senza studiare, ma che la produttività mi piaceva un mondo.

Poi c'è stato, questo è carino perché da direzione generale rivoluzionaria, dopo un 4-5 anni, si arrivava all'organizzazione. Guido diventava amministratore delegato e io sarei stata lì a fianco come potenza grigia. La precedente coppia era così, Valcarenghi Vitale si chiamava, era così, la Vitale era potentissima, ma appunto a nome di, capisci, quelle robe per una valdese educata come ero educata io, senso di responsabilità tassativa. Avevo, non so, 24-25 anni, busso alla porta di Rignano, dico: senti, ci trovavamo già del tu perché avevamo lavorato bene insieme, molto bene, dico: senti, io mi sono divertito un mondo, però io qui a fianco non ci sto adesso che hai organizzato l'azienda, mi dai un piccolo ufficio, se no torno alla mia filosofia, decidi tu. Così, tu pensa che coraggio. Sì. E naturalmente ho avuto l'ufficio, e ho avuto questo ufficio estero della Dischi Ricordi, ed era molto interessante perché praticamente io vendevo all'estero o i diritti di registrazione, e mai il supporto fisico, ma trattavo a diritti, no? Di tutto il repertorio classico leggero, c'erano anche dei dischi classici. Primo affare l'ho fatto sui vecchi dischi classici fatti da Nanni, sai che aveva fatto quei quattro dischi, esatto, il primo affare ho rivenduto negli Stati Uniti a, come si chiamava? Ah, non mi ricordo il nome, una piccola azienda che si era specializzata nella musica lirica. E sono andata a Cannes al Midem e sono tornata con, mi ricordo, $10,000, una cosa che era importante allora, e fu la mia, il mio primo affare e poi ne feci tanti. Anche lì stavo abbastanza bene come tipo di lavoro, anche se il contenuto non era tutto cosa mia, cosa che mi interessava da un punto di vista intellettuale e così, di passione, non lo era tutto, però mi divertivo con i viaggi e con i vari successi che ho poi fatto nel mondo. A un certo punto arriva, grazie al professor Riccardo Allorto, che aveva saputo della litigata di Nono con Schott e quindi della disponibilità di Luigi Nono, sollecitato, devo dire, da Rignano che voleva aprire alla contemporaneità, portò Luigi Nono da Ricordi. Il vecchio Clausetti, che era il mio predecessore, cioè lui era amministratore delegato per la parte classica della Casa Ricordi, era la Casa Ricordi, insomma.

0: si spaventò un mondo nella sua mentalità molto tradizionale, napoletano intelligente, ma molto tradizionale, e si spaventò di questi nastri che portava Gigi con le registrazioni dentro analogiche allora, ma che bisognava liberalizzare perché c'era dentro Pollini che suonava, registrato dallo studio di fonologia, quindi c'era la competenza di Rai, dell'artista, non era una cosa semplicissima da risistemare. Mi vengo in mente io che nel frattempo appunto la dischi, mi occupavo della dischi e quindi ero al secondo piano. Lui dal primo piano diceva: quella ragazza, ecco che sono a posto, ha letto abbastanza libri per poter stare con Luigi. No, sì, questo era il suo metro, era quanti libri uno può aver letto, era la sicurezza, non è male, era tranquillo e su questa sufficienza di numerica. E poi allora mi chiamò e mi affidò Luigi Nono, e fu la mia fortuna, perché a parte l'apertura mentale di Gigi, che mi ha permesso di in poco tempo, mi ha proprio un po' presa per mano perché ero una ragazza, e per farmi capire tante cose della nuova musica, ma tante, ma da un punto di vista anche tecnico, non si annoiava a spiegarmi la struttura, un fenomeno, un uomo fenomenale, speciale. E quindi la fortuna da un punto di vista proprio dell'apprendimento della musica nuova, della passione che mi è nata per la contemporaneità, esatto, e del fatto che poco dopo, qualche annetto che stavo alla dischi e mi occupavo di Nono, e poi mi è stata affidata nel 74, sono stata nominata dirigente di tutto il settore, e lì ho incominciato a man bassa. Sono venuti tutti dalla Suvini Zerboni, Donatoni, Sinopoli. Come io ho avuto la cosa,
1: avevi letto tanti libri, quindi
0: non so se fossero i libri o la gioventù, la differenza,
1: l'entusiasmo.
0: Credo molto, hai ragione, hai colto.

0: Senti, torno indietro un attimino, ma i tuoi genitori erano dei buoni amateur, quindi facevano. Ma tu hai studiato musica poi, no?
1: Sì,
0: o sì, ancora?
1: Da vicina sì, sono un piccolo montanaro, dico io. Quando è morto papà non me la sono sentita più. Io ho avuto questa cosa nei primi 10 anni di vita che mi ha molto... E poi ho avuto anche la ribellione contro la lirica, perché a 3 anni mi portavano in scala,
0: certo.
1: E i libretti di ricordi in mano quando facevano musica, per cui ho avuto a 11 anni, sì, ho avuto la ribellione contro la lirica. Mi sono iscritta alla Gioventù Musicale, che allora era fiorente, era una meraviglia, da una Gioventù Musicale da un lato e agli Amici del Piccolo Teatro con Paolo Grassi dall'altro, quindi ho avuto questa passione sinfonico-teatrale che ha arricchito. Era una delle cose più belle della Gioventù Musicale, è quando ho sentito, io sono riuscita a sentire a quell'età Cantelli prima della morte col primo di Bartok. Ed è stata l'apertura del cielo, proprio una cosa. Sì, ho avuto delle fortune. E poi, appunto, poi con ricordi, devo dire, ho unito tutti gli interessi musicali che potevo cercare di seguire, insomma.
0: Certo.

0: L'altra domanda è che mi inserisco ai tuoi primi esperienze anche musicali con Gigi Nonno, eccetera. Ci fu un altro personaggio che ti aiutò a capire meglio come fare certe cose, fu Marino Zuccheri, è vero o no?
1: Sì, con Marino devo dire, Marino era un taciturno, non era facile strappargli notizie e cose, era un taciturno così fattivo e da lui ho imparato soprattutto la capacità fattiva, proprio il modo di decidere, entrare nella cosa, perché questi compositori perdevano, io sono spesso stata in studio di fonologia, perdevano ore, nel senso che avevano bisogno di provare, riprovare, provare, riprovare. E a volte Marino, senza mai imporsi, questo io ho ammirato di lui moltissimo, anche perché sono una sanguigna, quindi io mi autolimito, e invece lui non ne aveva bisogno, era naturale così, e a un certo punto faceva capire che era deciso così, senza imporsi, senza litigare, veramente eccezionale. Quindi il lato umano di Marino è stato per me un vero insegnamento, molto bello.

0: Allora, siamo arrivati all'inizio della tua avventura, che insomma arriva anche ai giorni nostri, se vogliamo, quindi tutti i tuoi bellissimi rapporti con i musicisti, perché era importante allora, adesso forse, non so, coi giovani non ho esperienza diretta, ma era importante anche esserne amici, condividere problematiche, soluzioni, strade da intraprendere, un po' come in fondo aveva fatto per poco tempo il buon Nanni Ricordi con i suoi amici cantautori. Tu non avevi gli amici cantautori, avevi degli amici autori, compositori, ma con la A e con la C maiuscola, insomma.
1: Sì, è stato, devo dire, per me non so trovare un termine che comprenda tutti i sentimenti e anche i processi intellettuali che mi hanno veramente fatto vivere un periodo meraviglioso. Sono stati gli anni, guardi, fino dal 74 ho incominciato, ma financo con questa vendita degli anni 90, dal 94 al 98 io ho resistito con la multinazionale 4 anni, e ho resistito perché avevo intorno i miei amici, certo. Se no non avrei resistito. Ed è stato anche molto veloce il processo, perché ti dicevo appunto che, come sono stata nominata, tra virgolette dicevo, sono venuti tutti, ed è stato effettivamente un piccolo trionfo anche personale, sinceramente inutile fingere, perché c'è stata una consonanza, una affettività intorno, e nello stesso tempo veramente una serietà di rapporti che mi consentivano di imparare, e che è la cosa più bella al mondo. E devo dire che è stato immediato, ma non solo in Italia, io mi sono mossa, ecco, questo avevo come principio di muovermi a livello internazionale il massimo possibile, e in Italia sono stati alcuni compositori già noti come Donatoni, Sinopoli che incominciava, Sciarrino, e quindi che già Sciarrino non era ancora ai massimi quando ci siamo messi a lavorare insieme negli anni 74, appunto del 74 in poi, anche forse prima con lui. Amore Psiche già non so perché me ne occupavo io, non so bene perché, adesso non mi ricordo più, che è del 72, quindi ancora prima di essere nominata, sì. Ci conosciamo da un po'.

0: E quindi Sciarrino, nono che c'era già, poi Bussotti, che abbiamo subito rafforzato, fatto il contratto generale, eccetera, eccetera. Poi sono arrivati Donatoni, Sinopoli, insomma, tanti. E all'estero ho subito pubblicato Gérard Griset, di cui mi vanto molto di essere
1: Certo.
0: stata la prima a pubblicarlo, proprio perché non era subito, non era facilmente reperibile in Italia. Avevamo la Ricordi a Parigi e io ho incominciato a informarmi e a cercare di comprendere il tessuto francese per avere il massimo compositore, e l'ho avuto. E la Olga Neuwirth in Germania, insomma, è stato un insieme di rapporti internazionali che è funzionato estremamente bene. E certo sono gioie e dolori, perché quando sono andato a Grisè è come se mi fosse
1: Un
0: mancato un
1: amico.
0: fratello, proprio una cosa, perché erano molto stretti i rapporti, molto stretti, a volte difficili, non sempre facili, però molto. E con quello, diciamo, era un modo anche naturale di proseguire le collaborazioni. Nessuno veniva in mente di cambiare editore, ecco, non ci si pensava nemmeno da parte loro. E poi abbiamo proseguito con tanti giovani, abbiamo avuto i primi rapporti con Sandro Gorli,
1: Già.
0: che poi è diventato più interprete che
1: Sì.
0: compositore, però ancora scrive, ha scritto delle belle cose recentemente. E
1: Sì, aveva
0: Fabio
1: cominciato anche a
0: Vacchi.
1: frequentare fonologia un pochettino negli ultimi tempi.
0: Sì, Fabio Vacchi,
1: Sì.
0: anche lui, che aveva tutte le sue paturnie e difficoltà. C'era il Pestalozza che non lo amava, perché non allora, il Pestalozza di allora, che era molto per la struttura, per le cose, e quindi per i messaggi, e quindi insomma non era facilissimo per Fabio. E dire la tua via è quella, vai, non è inutile che fingi di essere quello che non sei, perché l'avrei veramente rovinato se l'avessi costretto io, ma non solo io, cioè avessi obbedito, diciamo, alla moda di allora, che era quella di uno strutturalismo molto stretto, a carattere generale. Poi non è che tutti fossero così, ma
1: No,
0: insomma.
1: assolutamente.
0: E quindi è stato via via un saper anche avvicinarsi alle diversità, che è stato molto, molto importante, molto, proprio, come posso dire, ti allarga la visuale anche di un editore. Sì, è stato un periodo, guarda, meraviglioso. Poi avevo creato un vero ufficio promozione con l'Elisabettina Zanetti, ma avevo 5 persone di promozione, insomma. Sì. Avevo poi aggiunto Cristiano, che era l'attuale, che era la parte italiana, e Elisabetta sovrintendeva. Poi avevo l'Anna Maria Macchi
1: Sì,
0: per l'estero e
1: Cristiano
0: Cristiano
1: per
0: per
1: l'Italia.
0: l'Italia, con ciascuno una persona di aiuto, quindi 5 persone per la promozione. Non esiste più.

0: Eppure io i bilanci facevo con il 27% di profitto sul giro d'affari. Sì, quindi erano buoni. Certo, quando poi è arrivata la BMG che mi caricava a costi della casa ricordi l'acquisto della casa, mi era un po' difficile allora di fare profitti, no? Perché mi caricavano tutta la spesa effettuata. E quindi però invece era fiorente, era appunto un buonissimo turnover e un buon profitto sul giro d'affari, con tutte queste spese per gli autori, però avevo tutta la parte, abbiamo iniziato le edizioni critiche, siamo riusciti ad avere
1: Molto
0: quei diritti, anche questa è un'altra parte importantissima e sono stata io a fare gli accordi con la Fondazione Rossini, poi con la Chicago Press per Verdi, è stato un periodo di una fattività immensa e quindi, poi ho fatto anche gli accordi con Catania per Bellini, insomma avevamo proprio iniziato tutto quello che poi adesso devo dire su questo è
1: Sì, su
0: proseguito
1: quello.
0: tutto,
1: Sì.
0: è proseguito forse un po' più lentamente, ma comunque è proseguito e questo è importante perché non hanno la proprietà gli attuali, Universal attuale non ha la proprietà del
1: Hanno i
0: Cavour
1: diritti.
0: e quindi per le analisi eccetera devono avere una licenza dalla BMG che ha mantenuto il Cavour. Questo adesso è un po' complicato, se vuoi te lo racconto più in dettaglio
1: Sì,
0: quando
1: racconta se vuoi.
0: te lo
1: No, se
0: racconto.
1: vuoi.
0: Sì, ti posso raccontare. Praticamente il discorso è questo. Tra l'altro il discorso del Cavour, se vuoi lo affrontiamo. Quando c'è stata la vendita, per me era una preoccupazione fortissima quella della proprietà del Cavour,
1: Infatti.
0: perché Cavour è stato dato come, come si chiama dal macellaio, la
1: Ah,
0: giunta,
1: la pappa per i gatti.
0: perché era quasi impossibile valorizzarlo. Il Cavour dal 35, non tutto era negativo nel 35, è stato fatto tutto, salvo questo, perché è stato fatto, se vuoi, un po' nazional populista, ma è stato fatto un accordo con il governo di allora in base al quale la proprietà del Cavour rimaneva ricordi, ma la possibile vendita era posta sotto varie condizioni. La prima, che il Cavour fosse venduto intero, la
1: Certo.
0: seconda, che è molto importante, la seconda, che comunque la presenza fisica delle
1: Sul
0: partiture
1: territorio.
0: rimanesse in territorio italiano. Queste due condizioni rendevano molto difficile lo spostamento, la possibilità di vendita del Cavour, e con questo lo Stato stava bene,

0: Nel 97, quando il 94 è stata venduta a BMG, nel 97 io incominciavo a capire che non avrei resistito moltissimo. Infatti nel 98, con 6 mesi poi di terminazione, ho dato le dimissioni e ho smesso di lavorare nell'agosto del 99, che poi sono andata subito all'Auditorium di Roma. Ma da allora, nel 97, ho cominciato a dire che io qui non posso, perché tradisco me stessa, non posso rimanere. E via via le decisioni di tagli e vendite assurde agli americani, la gestione delle partiture in vendita, insomma tutte situazioni che io non potevo avallare, e quindi capivo che mancava poco, insomma. E allora volevo andarmene avendo sistemato il cavò. E ho pensato, era Veltroni il ministro della cultura, ho pensato, ma qui lo prenderà direttamente lo Stato, è l'unica cosa che possa fare e che possa anche far utilizzare con una buona gestione, perché ricordi, l'ha utilizzato per le edizioni critiche, ma non per mostre, non per
1: No, pochissimo.
0: poche cose. Per le edizioni critiche è stato fondamentale. Insomma, per fartela breve, vado da Veltroni. Mette insieme, d'accordo con lui, mettiamo insieme una piccola commissione con Forlenza, che era l'avvocato di Stato, non so come si chiami, il suo incarico comunque, al Ministero della Cultura, e mettiamo questa piccola commissione e in pratica si lascia perdere, perché l'opzione a loro favore, secondo loro, era sufficiente, dei due clausole dell'opzione del 35 che ti dicevo. E era sufficiente, non valeva la pena. Quando io avevo ottenuto, questo era stato un piccolo miracolo, dai tedeschi, io ero in disaccordo sempre totale, costante, con le corde del collo sempre tirate per i litigi con l'americano, che era poveretto, siccome ero molto nota da tutto il mondo, e Muti, Claudio, eccetera, mi volevano un gran bene, quindi per lui era un po' difficile di contrastarmi del tutto, e io su quella piccola fessura ci ho
1: Giusto.
0: giocato 4 anni, però oltre i 4 anni obbedisci o te ne vai, non, poi veramente ero a una forma di stanchezza, di litigio, che non ne potevo più.

0: La fondazione Bertelsmann ha deciso di tenere Cavour, lei, la fondazione Bertelsmann,
1: Certo.
0: non è stato venduto insieme a tutto il patrimonio alla Universal Music, non è stato venduto il Cavour, se l'è tenuto alla fondazione Bertelsmann e da quel momento devo dire che ha ripreso a lavorare magnificamente e per le edizioni critiche e
1: Per
0: per i restauri delle
1: l'attività di tutto
0: partiture
1: il
0: e
1: resto,
0: per le attività di
1: le mostre,
0: esibizione,
1: tutto.
0: di
1: È
0: conoscenze,
1: vero,
0: eccetera. Quindi chapeau alla Fondazione Bertelsmann, che mi immaginavo, infatti, dall'atteggiamento che mi avevano dato anche per la possibilità di acquisizione dallo Stato, era chiaro che non volevano fare dei danni al
1: no,
0: Cavour e alle
1: certo.
0: partiture, era chiaro che si rendevano conto dell'importanza. E poi lo hanno lavorato, lo stanno lavorando benissimo, però è stata una sofferenza quella trattativa
1: Immagino.
0: indimenticabile,
1: Senti,
0: indimenticabile.
1: ma tutto sommato sto Cavour nessuno l'ha pagato? Perché cioè, la domanda è quella, perché
0: La risposta è nessuno l'ha pagato.
1: poteva andarlo a me, scusa, non ho
0: No, che a me
1: capito.
0: facevamo insieme, potevamo fare. E in realtà è così.
1: Incredibile.
0: È incredibile, ma in realtà è così
1: C'è un
0: perché
1: qualcosa che non ha prezzo, perché appunto dicevi che non è mai stato valutato nella sua
0: sì, lo è stato
1: completezza.
0: dalla Sotheby's.
2: Sei polli, sei scelto.

0: Sotheby's ha detto, aveva dato una valutazione di miliardi, ma
1: Tanti.
0: sì, tanti,
1: Centinaia.
0: tanti, di più. Ma diceva anche non sono ottenibili, non ce la si può fare, si sarebbe, scusa, bisticcio, si sarebbe potuto avere un guadagno enorme vendendo
1: Ah, sì, certo.
0: separatamente quella clausola.
1: Cosa
0: Tu
1: importante.
0: ami, adori il Falstaff
1: Fantastico.
0: e via, io amo Rigoletto e via, capisci? E quindi così sarebbe stato un vantaggio immenso. Compatto e in territorio italiano non si poteva avere, allora per darlo via po' a cifre minime, certo, ma non era il caso. E Bertelsmann l'ha capito, per fortuna. Beh,
1: Ed era
0: l'americano no, ma Bertelsmann l'ha
1: una
0: capito. E
1: fondazione.
0: si è resa la fondazione, anche perché la fondazione ha scopi culturali,
1: Va
0: mentre la BMG
1: bene. Not
0: Music,
1: money.
0: not money back in 3 years. L'altra frase, are you a money maker? E l'altra frase era money back in 3 years. Money back in 3 years, dico, senti, pubblica tu perché io non sono capace. Però adesso vivono sui miei copyright.

0: vivono sui miei copyright, non potete, no, per fortuna, ma per arrivare a guadagnare veramente sui copyright, su nuovi copyright, avendo una base per cui puoi girare la cosa. Io purtroppo, quando sono stata responsabile del tutto, ho visto cadere in pubblico dominio le ultime tre opere di Verdi protette per Boito e via via Puccini. Quindi non era un periodino facilissimo, perché il cassetto non si riempiva da solo.
1: Sto pensando che tra la morte di Puccini e la vendita dei ricordi sono i 70 anni, la scadenza.
0: Sì, esattamente, 24-94. In Italia, come adesso in tutta Europa, in tutta Europa 70 anni, adesso è armonizzata, io ho lavorato molto a Bruxelles, è armonizzata la... quante cose che ho fatto?
2: Faticole lavorate. In America è 95.
0: In America è diverso, ma non è dalla data di nascita, dalla data di morte del compositore, è dalla pubblicazione, quindi è tutto un altro discorso, è molto diverso. Adesso credo che dovrebbero arrivare a accettare il copyright come europeo, non so. E invece in Europa è ormai completamente armonizzato a 70 anni post mortem. Ancora la Francia, che aggiunge 14 anni del periodo bellico. In Italia sono escluse ma solo la Francia, che si è fatta un'autopromozione su questa cosa, ma per il resto sono 70 anni ovunque dalla morte, e è stata poi accettata. Questo anche proprio grazie a una gran lavorata che ho fatto io a Bruxelles di lobby, proprio lobbavo. Perché c'era la questione dell'opera congiunta, l'opera lirica, non soltanto i 70 anni, non solo dalla morte dell'autore, ma dalla morte dell'ultimo collaboratore. Quindi perché i tre Verdi erano protetti? Questo in Italia c'era già, non c'era in tutta Europa, per cui non c'era in Germania, per cui opere protette in Italia erano pubblico dominio in Germania, per questa ragione. E perché le tre opere di Verdi erano protette per Boito, sono state protette fino a tardi.
2: L'ultimo librettista dava la...
0: quello che era morto per ultimo. Quindi libretto e opera erano considerate unica, cosa sola. E in Italia c'era già, Italia, Francia e Spagna, e con il lavoro di lobby in Europa è armonizzato in tutta Europa, nei 27 paesi, e quindi è cambiata molto la situazione, molto più facile. C'era una questione su Respighi, non mi ricordo più perché, se era per l'unità dell'opera o per altre, no, per altre ragioni di pubblicazioni di cose, per cui Respighi rimaneva, dopo che l'armonizzazione era stata fatta, lo stesso rimaneva, non era retroattiva, e quindi Respighi rimaneva non più protetto in Italia e protetto in Germania, e quindi delle distorsioni terribili. Anche lì ho ottenuto tutto pari, anche quello è stato un settore in cui veramente non ho mancato di sprecare tutte le mie forze, però l'armonizzazione credo sia fondamentale per poter veramente far circolare le opere in modo serio. E...

0: La mima europea abbiamo scoperto, anche se sei andata pure a Bruxelles.
1: Oh, come no, ho fatto lobby per anni. Io sono stata il presidente della sezione classica della Federazione degli Autori Musicali. Ma l'altra cosa che mi ha aiutata a essere conosciuta nel mondo di Bruxelles è che ero il rappresentante della musica nell'ambito della grande editoria letteraria. Io rappresentavo la musica nell'ambito dell'AIE, ero nel consiglio dell'AIE e del, come si chiama quella internazionale, non mi ricordo più, e dell'internazionale dei letterati. Sì, ma guarda, se penso a quante cose ho lavorato mi sembra un po' impossibile, ma anche adesso ne faccio tante, per cui mantengo l'abitudine. Ma devo dire che è stato molto bello anche questo fatto di completare la conoscenza dell'editoria, completandola con un forte studio del diritto d'autore. Io amo studiare, allora ogni occasione che mi si presenta è un piacere. E poi studiare collegata alla possibilità di produttività e di decisioni è quella cosa che mi diverte di più in assoluto. Quindi mi sono studiata diritto d'autore a tal punto che da quando ho lasciato Ricordi i contratti, ho lavorato per Rai Trade ancora, sì, nel fatto editoriale per la bellezza di 15 anni, quindi non poco, e ormai non consultavo neanche più gli avvocati, una volta ogni tanto, perché era tale l'abitudine e la conoscenza del diritto d'autore che facevo direttamente, certo, che facevo prima, così non dovevo litigare con l'avvocato per ottenere il punto che volevo dire. Sì, ormai da anni, anche aiutando i compositori, poi ho sempre fatto io tutti i contratti, anche di Sciarrino, eccetera, sì, senza più timore di sbagliarmi, ma poi da controparti, sono controparti con uffici di grandi avvocati, parliamo non so, degli uffici di Berlino piuttosto che dell'orchestra di Dresda, che, di Lipsia, di quella che vuoi, insomma, quindi certo, non proprio gli ultimi arrivati. Però i miei contratti funzionano, è stato molto, molto bello poter imparare a fondo queste cose, e naturalmente poi usavo tutti gli charme possibili con i vari commissari di Bruxelles, tutto quello che era possibile usare, e sempre con garbo, e devo dire, grazie, e devo dire che abbiamo ottenuto non poco con la Federazione degli Editori Musicali, non poco, abbiamo lavorato veramente tanto e bene.

0: Proprio in questi giorni si parla molto di Herbert von Karajan e so che tu hai un aneddoto di contatto che mi avevi forse già raccontato, però se mi dici come l'hai conosciuto e che impressione hai avuto ai tempi.
1: Credo che tu veda che sto sorridendo perché negli anni 80 ricevo una telefonata, nota bene, nota l'eleganza di questa persona, ricevo una telefonata diretta, suona il telefono, sono Herbert von Karajan, non la segreteria, non l'annuncio
0: In
1: attraverso
0: tedesco.
1: terzi, in perfetto italiano.
0: Ah, in perfetto
1: Parlava
0: italiano. Va bene.
1: perfettamente cinque lingue, ma perfettamente. Sono Herbert von Karajan. Io un attimo scossa, buongiorno maestro. E insomma, da lì mi dice con tutta calma e precisione che vuole fare un film su Turandot e lo vuole fare all'interno del castello di Pechino. Questa era la sua proprio grande idea della logistica del luogo, eccetera. E Turandot era totalmente protetta ancora. Sai, un film, una cosa fondamentale anche per l'importanza della cifra che puoi dare. Io così facevo il 27%, e se
0: Esattamente.
1: no con che cosa lo facevo? Capisci? Sul giro d'affari. Vabbè, allora maestro mi dice anche: senta, mi dispiace molto, signora, sono io che dovrei venire da lei, come deve fare un gentiluomo, ma io le chiederei questo favore, se può raggiungermi a Cortina d'Ampezzo, perché sto facendo un periodo di riposo per i gravissimi dolori che ho alla schiena. E c'è gravissimi, la prego, vorrei concludere questa cosa, insomma, con una gentilezza tale, maestro, si figuri, mi dica quando, eccetera, combiniamo. Entro in questa bellissima casa Cortina d'Ampezzo con delle vetrate immense e davanti tutti questi pini innevati, un sogno, era marzo, credo, ma era ancora tutto innevato, una meraviglia. Allora seduta lì, questo maestro con quegli occhi. Ha degli occhi veramente, mi piace dire non aveva, mi piace
0: No.
1: dire ha degli occhi incredibili, incredibili, possono essere pezzi d'acciaio o brillanti, dolcissime ametiste. No, no, speciali. Vabbè, a fianco a questo maestro e incominciamo a parlare di Turandot e io dico no, perché il maestro mi dovrebbe dire se lei vuole l'esclusività per il film soltanto o anche per la televisione, per altri mezzi di riproduzione. Ah no, per tutto, voglio per tutto. Ebbene, maestro, dico, sa, allora la cifra cambia perché per esempio adesso Lori Masel vuole fare, aveva già fatto Don Giovanni, voleva fare Turandot. Ah, ma dico io a Lorin di non farlo. Aspetta. Quell'altro, non so di chi nomina, sì, Venezia credo vuole fare Turandot in televisione e ripresa video. Ah, telefono io. Al secondo o al terzo, non ricordo se, terzo, se fossero due o tre gli esempi. Mi fermo un attimo, guardo i pini, mi volto e dico proprio tranquillamente, dico, senta maestro, lei è niente di meno che Herbert von Karajan, io sono un guastone qualsiasi, però le assicuro che a questo punto, se lei continua a usare il suo superpotere per privare di forza il mio contratto, io mi scuso, ma torno a Milano. Per un attimo era acciaio l'occhio, ho detto adesso mi picchia. Questo si alza e mi
0: Con la
1: picchia,
0: bacchetta.
1: viva questi occhi terribili, terribili. Dopodiché attacca a ridere, ma io non ho mai visto una risata così, ma piegato in due dalle risate. Credo che fosse la prima volta in vita sua che qualcuno gli rispondesse così, credo veramente la prima volta, o la prima, forse la seconda, sul muso proprio, sai. Ma io sono fatta così, I'm so candid, me lo dico da solo. No, ma poi lo ritengo anche giusto, perché a un certo punto vanno denunciate quando sono cose di veramente di uso del superpotere.

insomma, dopo la risata non mi ha mollato più, mi ha tenuto a colazione. No, non solo, ma non è finita, è stato un vero amore per me, per, amore nel senso del fatto di scoperta di una persona capace di stargli con, ne aveva un gran bisogno, sì. Infatti da lì è venuto a Milano col suo aereo personale per stare con me una giornata in pratica, perché non ha neanche voluto visitare il cavò. È venuto per riprendere di una persona capace di stargli con, ne aveva un gran bisogno, sì. Infatti da lì è venuto a Milano col suo aereo personale per stare con me una giornata in pratica, perché non ha neanche voluto visitare il cavò. È venuto per riprendere il discorso del... Sì, perché intanto Pechino diceva di no, quindi è durata un

0: Trovava che l'aglio fosse la benedizione.
1: Aiuto.
0: Io ho un'allergia grave all'aglio, proprio sto male, a parte il sapore che mi nausea, sto male. E c'era aglio dappertutto, vedo un avocado, dico, beh, qui sono salva. E invece a pezzettini
1: No,
0: sopra l'avocado
1: c'era l'aglio.
0: c'era l'aglio. Poi il colmo è stato quando io non mangio poco carne, mangiavo poco, però allora qualcosa mangiavo, vedo dei dadetti. C'era questo avocado pieno d'aglio, l'insalata piena d'aglio e poi dei dadetti che mi sembravano dei dadetti di vitello, dei dadetti.
1: Aglio.
0: No, c'era l'aglio, ma oltretutto era fegato. Per cacciare giù l'unico dadetto sono diventata viola, con Karen che si preoccupava, ma lei ha la febbre? No, no.
1: No, è l'aglio.
0: È stato un tormento, fino alle 5 del pomeriggio sono uscita stravolta, tutta rossa. Lui forse avrà creduto per l'emozione di stare
1: Sì,
0: con lui,
1: certo.
0: può darsi, perché era molto vanitoso. Ah, ma non sai le volte, è venuto a Milano col suo aereo personale. Mi ha invitata al suo compleanno degli 80 anni, perché lui è mancato a 83, e ha voluto che io arrivassi con lui, cioè io ho dovuto andare con... Mi ha mandato all'albergo lui la macchina, la sua macchina con lo chauffeur, a prendermi a Salisburgo. Lui era un po' fuori,
1: Sì.
0: no? Allora mi porta lo chauffeur a casa sua, lui scende e andiamo in macchina alla festa. Sì, io ho avuto di quegli onori a fianco a Karen, con gli occhi, tra l'altro mi era venuta l'allergia, ogni tanto avevo l'allergia agli occhi, era un periodo in cui forse lavoravo troppo, fumavo, cioè, avevo allergie facilmente, con gli occhi semichiusi però a fianco a Karen e in macchina, la cosa dolcissima che voglio raccontare, dolcissima perché non te l'aspetti da un personaggio così, no? A parte il fatto che si era senz'altro fatto un po' di
1: Sì,
0: lifting,
1: immagino.
0: ma l'altra cosa è che teneva una spazzola quadrotta, la teneva sempre ben nascosta, non si vedeva in tasca, per i capelli, per il ciuffo e in macchina mi chiedeva scusa e si passava. E si passava la spazzola, di quelle cose dolcissime, guarda, ho visto. Poi è venuto appunto a Milano col suo aereo personale, mi ha firmato l'introduzione al libro che
1: Ah,
0: avevo
1: sì.
0: scritto io, al libro di Casa Ricordi dei
1: Sì, me
0: 175
1: lo
0: anni,
1: ricordo.
0: e insomma è stato un amico caro, ci si sentiva spesso e poi a un certo punto è morto prima che Pechino si sbloccasse. Avevo fatto fare anche tutto perché Pechino diceva che Turandot, se vuoi, in una mentalità di allora, degli 83, dell'82, 83, ping pang pong erano
1: Sì,
0: lesivi del buon onore della Cina, secondo loro. E
1: servitori.
0: allora lì ho fatto fare uno studio a Piero Santi sull'esotismo pucciniano, il discorso di
1: Bello.
0: Gozzi, cioè, ho fatto fare una ricerca bellissima
1: Bello,
0: e mandata all'autorità cinese che
1: bello.
0: avrebbe
1: Certo.
0: dovuto autorizzare. Cioè, di tutto ho fatto per aiutarlo e quindi lui ci si teneva in contatto. Sono stati 3 anni di vero contatto e di amicizia
1: Bellissimo.
0: bellissima.

E così finisce anche questo Ricordi d'archivio, penultima puntata prima della pausa estiva. Eravamo in compagnia di Mimma Guastoni, scomparsa a Milano 4 settimane fa. Eravamo a casa sua in via Washington nel 2019. Un saluto con ancora un pizzico di emozione da Claudio Ricordi.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con ar-

0: Buon pomeriggio, dottor Carini.
1: Buon pomeriggio, Francesco. Come stai?
0: Da un po' abbiamo ripreso a ricominciare allo stesso modo le nostre puntate. Che uno può pensare che sia una replica del 2017. No!
1: Invece no.
0: Puntata inedita di Bollicine.
1: Ma ti ho fatto una domanda, come stai?
0: Ah, no, ma è una roba che ormai non si usa più. Se non sei dentro tintoria non usa più, no?
1: Ah, va bene.
0: Sto bene comunque, grazie. Ottimo. Nonostante questi 800 gradi, sì.
1: Bene.
0: E oggi una puntata, cari ascoltatori e ascoltatrici, che è quella che io amo definire quelle un po' un blobbone. Nel senso che nasce con un'idea, poi dice: ma potremmo aggiungere quest'altra cosa, poi quest'altra cosa, poi quest'altra cosa. E quindi è diventata una puntata che gira intorno ai Nirvana, ma in realtà partendo da un'idea che avevamo avuto di raccontarla attraverso delle cover, come a volte ci piaceva fare quando abbiamo fatto con Paul McCartney, per esempio.
1: Ah, diciamo che i Nirvana ti hanno proprio segnato,
0: Perché?
1: Perché senso? Ricorrono spesso. No, ma per carità, è un gruppo che apprezzo, non è che sto dicendo.
0: Ah, quello, forse mancanza di idee alla fine.
1: No, non lo so. Però è anche un'occasione per andare a esplorare il genere, insomma, di cui Nirvana sono stati, se vogliamo, il gruppo più importante, almeno in termini di popolarità, no? Cioè, sì. Che è il grunge.
0: Sì, no, sono pienamente d'accordo.
1: Parlare di grunge in questa stagione però suona un po' male, perché le camicie di flanella forse in questo periodo qua
0: non sono più di moda, dici? Sì.
1: No, soprattutto non si usano perché si muore del caldo, comunque.
0: Vabbè. Ah, poi dici dell'estate. Allora, i tre filoni. Un filone che poi in realtà abbiamo un po' abbandonato perché secondo noi non ci sono grandi cose originali, era gruppi italiani tipo gli Zen Circus che hanno coverizzato canzoni di Nirvana. Secondo filone, canzoni dei Nirvana che però hanno preso da altri artisti, per cui i Nirvana sono loro i coverizzatori, e prendendo magari gli originali che sono un po' meno conosciuti. Terzo filone, le nostre canzoni che riguardano il periodo dei Nirvana ma che non sono dei Nirvana.
1: Bene.
0: Quindi potevamo fare forse 5 puntate con queste tre, ma condenseremo.
1: Ma ve le risparmiamo.
0: Esatto, andiamo un po' al risparmio su questa cosa qua. E con che cosa cominciamo? Perché io avrei un'idea.
1: Vai.
0: Anche perché sarà probabilmente l'unica canzone italiana, di un gruppo italiano meglio, che manderemo. Un gruppo che si chiama Le Fragole, che ha coverizzato in una versione abbastanza originale la celebre Lithium, tratta dal bellissimo album Nevermind del 1991.
1: Gruppo di questo gruppo poi proprio non lo conosciamo, credo, no?
0: No.
1: Non l'abbiamo trovato neanche nei cestoni dei CD di radio popolare, o sbaglio?
0: Esatto, quindi vuol dire che è veramente sconosciuto. Allora vi facciamo ascoltare questa versione, appunto, che si chiama Lithium. Loro sono Le Fragole.

0: Ma sembrano un po' anche i Neri per Caso, se posso dire.
1: Perché fischiettano, dici?
0: Sì, c'è questo corretto un po' che mi sembra di...
1: Ma non avrei detto proprio i Neri per Caso.
0: I Neri per Caso sono tornati anche in auge alla Jalapa
1: Show.
0: Sì, ci sono spesso.
1: Ah, io ho trovato una cosa che mi fa pensare che forse qualcosa nei cestoni di Radio Popolare troviamo.
0: Sì.
1: Perché queste le Fragole, se tutto attaccato, sono una band bolognese tra il dice il cantautorato, unisce il cantautorato pop rock a strumenti insoliti come macchine da scrivere, ruote di biciclette e anche forse questi sintetizzatori sghembi, aggiungo io. Negli anni hanno pubblicato diversi dischi, tra cui La piccola enciclopedia del bosco, premiato nel 2008 come album più originale da Radio Popolare.
0: Ah, vedi, tutto torna.
1: Quindi bentornati a Radio Popolare, carissimi Le Fragole.
0: Ma sono ancora in attività?
1: Boh, adesso chiedi troppo.
0: Vabbè, possiamo... Magari proveremo a contattarli.
1: Esatto, qua dice attivi dal 2007, poi non so.
0: Posso dire una pagina nomi? Wikipedia o...
1: Ma su Magazzini Sonori ho trovato questa cosa. Okay. Chissà se esiste ancora, poi viene aggiornata quella pagina. Oh, non ci siamo messi d'accordo sulle
0: prossime. Ma ti propongo
1: prossime.
0: Io una canzone.
1: Prego.
0: Andando nel filone delle cover che i Nirvana hanno fatto di canzoni...
1: C'è una... Stai cercando, no?
0: Sì, c'è questa canzone dei Divo.
1: Ah, sì.
0: Che mi incuriosisce. E quindi, se ce l'hai pronta.
1: Ce l'ho pronta. Allora, piccolo contesto. C'è un disco, che è un disco ufficiale dei Nirvana, ma che viene considerato una sorta di raccolta di B-sides e di bozzetti, insomma, che si chiama Incesticide, che è stato pubblicato dalla Geffen sull'onda di quello che era stato il successo di Nevermind, quindi di fatto subito immediatamente dopo, che è pienissimo di cover che i Nirvana erano soliti fare nei concerti, ma che avevano anche inciso, tra cui questa Turnaround, che loro ovviamente fanno in una versione completamente stravolta rispetto a quella originale dei Divo, e io non la conoscevo effettivamente, grazie a questa puntata sono andato a scoprire o riscoprire.
0: E vediamo se, cioè, lo stesso varrà per me, perché nemmeno io la conoscevo.
1: Tu sei un grande fan dei Divo, no? Medio fan.
0: No, mi piace, adesso un fan mi sembra esagerato, ecco.
1: Sei un amatore, come quelli...
0: No, io sono fermo...
1: Le squadre di calcio, gli amatori. Sì.
0: No, sono fermo solo ai primi due dischi, poi gli altri sinceramente non li ho mai seguiti.
1: Questo è da Social Fools.
0: Ah, mai sentito.
1: Vabbè, comunque, Turnaround, cantata nella versione originale dei Divo. Tu è bollicina.

0: be scary.
1: Beh, questa era secondo me una delle più originali che i Nirvana hanno messo in campo, ma ne ascolteremo altre nell'arco della puntata di oggi.
2: Oh, devo dire che sentendo questa canzone dei Divo mi aspettavo che a un certo momento uscisse fuori The Girl You Want, che è quell'altro successo dei Divo. Non so se è presente quella canzone.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque.
1: Oh, no. C'è questo terzo filone adesso. Abbiamo parlato del primo, quello delle cover italiane. Il secondo, quelle a cui hanno attinto Nirvana. E il terzo, i gruppi a cui noi siamo particolarmente affezionati e le canzoni, quindi, che sono di quel periodo, di quel genere lì, quindi il grunge, ma che magari sono anche state, appunto, sono un po' laterali rispetto all'argomento di Nirvana. La mia preferita in assoluto, se devo scegliere una canzone di quel periodo lì, ho detto tante volte che io tra Nirvana e Pearl Jam sono più fan degli Stone Temple Pilots.
2: Davvero? Questa è un'affermazione che bisogna mettere agli atti, perché veramente
1: non è la prima volta che lo dico.
2: Cioè veramente,
1: perché, scusami,
2: veramente vergognosa, ecco.
1: Ti giuro, non è la prima volta che lo dico.
2: Ah, per carità, ognuno ha le sue passioni, però fra i Nirvana e i Pearl Jam uno dice preferisco gli Stone Temple Pilots, vabbè, insomma, parliamone, ecco. Posso capire i Pearl Jam, che magari sono un po' troppo reazionari, diciamo così, ma rispetto ai Nirvana veramente
1: vabbè, io sono molto affezionato a loro e a questa canzone in particolare. Secondo me è una ballad, quindi se vuoi, rispetto alle classiche del grunge si discosta un pochino.
2: Vabbè, ma nel grunge ci sono state delle ballad, quindi non è che
1: no, però appunto uno dice tra le tante che potevo scegliere ho scelto questa qua, insomma, Interstate Love Song si chiama, Stone Temple Pilots, e poi adesso vediamo cosa sceglie il dottor Carini dopo ne parliamo.

0: Allora,
1: sentiamo.
0: Potremmo definirlo manierismo grunge.
1: No! Come?
0: Poi, per carità, domani sarò qua a smentirmi, perché nella musica oramai il revisionismo va di moda, per cui un giorno...
1: Pensavo che dicessi poi domani, tu ti accorgerai, ti renderai conto di essere un grande fan degli Stone Temple Pilots e quindi rinnegherai quello che stai dicendo
0: adesso. Esatto, esatto, perché siccome nella musica va di moda il revisionismo, un giorno saremo qua, io sarò qua a dire cazzo grande gruppo gli Stone Temple Pilots. Vabbè, può succedere tutto, però al momento mi sento di dire questo, ecco.
1: Secondo me questo brano ha un giro di basso, una sezione ritmica in generale, ma giro di basso in particolare particolarmente coinvolgente. Forse una delle cose che mi piace di più di questa canzone, che ha questi start and stop quasi prog. E qua mi fermo perché poi so di esagerare un pochino.
0: Oh, allora io invece nell'ambito di, diciamo, del grunge, come sai io scelgo la musica di nicchia, come ti piace tanto, diciamo così, dire tu dei miei gusti, no?
1: Beh, gli ascoltatori apprezzano.
0: Ma insomma, questo non lo so.
1: Sì, di no.
0: Questo non ne
1: sono
0: sicuro.
1: Ma sì, dai, scusa, se volessero ascoltare, se parliamo di una puntata di Nirvana, vuoi che mettiamo Smells Like Teen Spirit?
0: No, magari...
1: la conoscono tutti, dai.
0: Magari si aspettano quello, però, quindi...
1: amici, mettete YouTube e ascoltate Smells Like
0: Teen Spirit. Vabbè, allora...
1: vale tutto, dici.
0: Vabbè, però io a questo punto vi propongo un gruppo che... io ho scoperto veramente da poco, che si chiamano The Geats.
1: Ah.
0: Che sono... perché sono diventati un po' in qualche modo famosi? A fronte di un evento un po' negativo, perché, anzi, molto negativo, perché la cantante si chiamava Mia Zapata, fu violentata e uccisa negli anni 90, 93 credo. Dopo che il gruppo aveva inciso praticamente un solo disco. E Mia Zapata era appunto la cantante di questo gruppo, una voce un po' alla Janis Joplin, un gruppo forse un po' più punk che metal, non lo so, e che però io ho scoperto proprio in questi mesi e ho pensato quindi di proporlo, perché magari non tutti lo conoscono. Fra l'altro sono stati ristampati almeno i primi due dischi proprio in questo periodo, per cui è un'occasione anche per appunto riscoprire questo gruppo, The Geats.
1: Ma posso chiederti come li hai conosciuti? Tanto per farci un po' i fatti tuoi.
0: Ma certo, beh, li ho ascoltando delle altre trasmissioni.
1: Quindi
0: cioè non è merito mio.
1: Sei
0: perché...
1: parassita.
0: Ma tutti, ma scusami adesso, è la storia della musica che è così.
1: Sì,
0: cioè, tutti prendono da qualcuno che c'era prima, no?
1: Preferisco poi... questa risposta che non è stato l'algoritmo.
0: Ma
1: perché sai,
0: no,
1: quelle, figuriamoci
0: ma
1: se
0: l'algoritmo, ma anche so
1: ricordiamo cosa che il dottor Carini usa ancora l'iPod per le sue canzoni.
0: No, guarda qua, ti posso aggiornare. Qua abbiamo, visto che l'hai citato, un fantastico lettore MP3 AGP Tech,
1: che sarebbe la marca AGP,
0: sì,
1: Tech.
0: AGP Tech
1: l'hai preso su uno di quei siti cinesi?
0: No, è fabbricato in Cina. Ah, beh, non so se mi hanno rubato i dati, non lo so, per il momento non me ne sono ancora accorto.
1: Però gli MP3 li prendi sempre di quei siti.
0: Basta,
1: là non
0: basta,
1: dico niente, vabbè, ho capito,
0: ecco.
1: Vabbè. La canzone si chiama Bob Casino.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Che fosse il brano un po' più orecchiabile, quindi vedi, sono venuto incontro alle tue richieste di mettere musica commestibile.
1: Com'era la roba di Panfilo Maria Lippi della Jalappas Band? Cioè, la trasmissione va in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Ecco,
0: è giusto.
1: Una cosa del genere. The Gifts qui a Bollicine.

0: Bollicine con The Gifts. Beh, dai, carina questa. Sì, dai, è molto grunge come chitarroni.
1: Le altre canzoni sono anche più dure. Forse si sente di più l'influenza di Janis Joplin nelle altre.
0: Oh, adesso invece una canzone che si chiama Molly Sleeps, che chi appunto ha quel disco in Sesti Side che citavo prima conosce molto bene, ma che in realtà ascoltiamo nella versione originale di un gruppo, credo scozzese, che si chiamavano Vaselines, ma ne abbiamo parlato altre volte a Bollicine.

0: che brevissima questa canzone dei Veselins.
1: Molto pop.
0: Molto pop questa, l'originale.
1: Sui pop.
0: È vero, era l'originale appunto della versione poi rifatta da Nirvana in Incesticide. Adesso il pezzo forte, per cui io ringrazio tantissimo il dottor Carini, no, di avermi riportato alla memoria questo gruppo che non ricordavo.
1: Ma sai che ti ho sottovalutato?
0: In che senso?
1: È perché quando l'ho proposto ho detto, ma figurati se riconosce, anzi mi dirà, solito gruppo di nicchia. E invece no. Invece
0: hai detto di nicchia o di minchia?
1: Tutte e due. E no, invece no, mai stupito, piacevolmente, quindi ti rivaluto.
0: Ma no, allora, questo gruppo si chiama Love Battery, dove la copertina del secondo disco, di cui tra poco mandiamo un brano, è questo rosa shocking con una batteria disegnata sopra. E siccome è stato uno dei primi dischi che mi sono masterizzato da un amico, mi sono comprato...
1: Anche tu facevi le cose illegali,
0: sì,
1: quindi.
0: Però sono, le mie sono in prescrizione.
1: Ah, ok, deciso tu.
0: In proscrizione. No, dicevo che mi sono fatto questa cosa qua, sono andato a comprare l'evidenziatore rosa, ho disegnato la batteria sulla copertina e poi ho colorato lo sfondo con l'evidenziatore per fingere di avere il disco originale.
1: Grande. E ce l'hai ancora?
0: Sì, sì, ce l'ho. Ah, ce l'ho tra i miei CD. Effettivamente non ricordavo più di avere la versione masterizzata.
1: Un gruppo.
0: Tu me l'hai conosciuti invece?
1: Perché... No, io l'ho conosciuti di recente.
0: Ah, anche vabbè.
1: No, ma io ammetto, non è che sono qua per. E perché ho guardato un giorno un elenco di canzoni e citava spesso questo gruppo. E ho detto, ma caspita, questi non li conosco, aspetta che vado a sentirli. E ho ascoltato, in realtà non conosco benissimo tutto l'album, lo ammetto. Però mi è piaciuto molto questa qua che apre il disco, che è il secondo che hanno fatto.
0: Sì.
1: Un gruppo che è stato un po' sfortunato, bisogna dirlo, perché non hanno mai avuto grande successo. Poi si sono sciolti, ricostituiti, ma senza mai insomma farcela, ecco, diciamo
0: sì,
1: così.
0: E quindi ascoltiamo questa Out of Focus, che ha questo riffone con cui si apre e che noi dedichiamo a tutti i nostri ascoltatori un po' orfani del grunge come noi qua a Bollici.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.
1: Facciamo insieme 50 e 50.
2: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri ma belli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni in un concerto fatto di emozioni e ironia arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
5: Nostalgia, nostalgia canaglia oggi un pochino.
6: Che citazione.
5: Sì, guarda, su queste cose. Allora, visto che abbiamo citato i Vaselins prima, abbiamo citato il fatto che i Nirvana hanno fatto alcune cover, c'è un'altra canzone che è molto carina dei Vaselins che si chiama Son of a Gun, che è, i Nirvana hanno anche questa ripresa, tra l'altro tratta da, è sempre su Incesticide, il disco di B-Sides che citavamo prima, ma in questo caso è tratta da una delle BBC Sessions di John Peel. Quindi anche i Nirvana a più riprese hanno partecipato e effettivamente in questo disco era presente anche una serie di tracce tratte da queste sessioni, insomma. E questa appunto secondo me è una delle più divertenti che ci sono in quel disco in generale, ed è la riproposizione di una canzone ancora una volta dei Vaselins. Prima li abbiamo ascoltati nella loro versione originale, questa invece è la riproposizione dei Nirvana, Son of a Gun.

0: me è bellissima questa versione.
1: Sì, no, è vero, non la conoscevo.
0: Molto divertente.
1: Io proseguirei su questo filone delle cover.
0: Sì.
1: Perché è un'occasione anche per far sentire dei gruppi che non mandiamo spesso, non abbiamo mai mandato, come credo siano i Wipers.
0: Cosa sono i pannolini, no?
1: Wipers,
0: no, forse quelli che i cancellatori.
1: Esatto,
0: sì, hai ragione. Sì. Sono i diapers, i pannolini.
1: Va bene. E a Bollicine qua ormai si parla di tutto, anche
0: sì,
1: di
0: senza
1: questo.
0: Freni,
1: esatto. E quindi questo gruppo che in qualche modo ha ispirato anche i Nirvana, perché più o meno erano della stessa area. I Wipers arrivavano da Portland in Oregon.
0: Quello di Portlandia.
1: Bravo, ero sicuro che avessi detto questo.
0: Ma mi conosci giustamente.
1: E niente, un gruppo che ha inciso diversi dischi e Nirvana hanno fatto cover, un paio di cover di loro canzoni. Quella che vi facciamo ascoltare è questa D-7 e l'ascoltiamo nella versione proprio dei Wipers.
0: Esatto.
1: Dicevi che questa era dentro in un bootleg?
0: Allora, io l'ho sentita dal vivo, perché loro credo questa non l'abbiano mai incisa.
1: Ma
0: e ce l'avevo in un bootleg.
1: Pare che sia stata incisa in un EP.
0: Un EP? Allora non sono così completista, non lo sapevo.
1: Ma a me l'ho letto, sempre sulla famosa enciclopedia.
0: Però la ricordavo nella versione dal vivo, appunto, di un bootleg che ho. Vabbè, comunque ascoltiamo questi Wipers D7.

0: Beh, la voce del cantante di questi Wipers è veramente molto somigliante a quella di Kurt Cobain, come graffiosità. Non mi viene un'altra parola.
1: Sì, pensa che è un gruppo che, beh, ovviamente c'era anche prima dei Nirvana, perché hanno cominciato a incidere verso la fine degli anni 70.
0: Sì,
1: quindi...
0: sì. E ti volevo far sentire una canzone per capire se riconosci, beh, quasi uguale all'originale. Però non è Kurt Cobain che canta, è un'altra persona.
1: Un'altra persona?
0: Sì.
1: Pensavo che fosse l'intelligenza artificiale, no?
0: No, un italiano, tratto da una compilation che si chiama When I Was a

0: io avrei detto Motta se tu mi avessi dato un indizio del genere.
1: Motta è Livornese, però mi sa.
0: No, non è Pisano.
1: No, non so, forse hai ragione tu.
0: Pare che sia Pisano anche Motta. Okay. Vabbè, comunque sì, lui è Appino, però diciamo che non è che aggiunge molto alla versione originale dei Nirvana. Noi lo sapete, qua a Bollicine piacciono soprattutto le canzoni quando, insomma, stravolgono un po'.
1: Quando sono belle.
0: Quando sono belle, ma anche quando sono originali, dai. Cosa ascoltiamo? Io ti proporrei. Anzi, posso scegliere una canzone della tua lista?
1: Anche, assolutamente.
0: Perché allora, io non avevo un amico che era appassionatissimo dei Temple of the Dog. E io ho ascoltato qualche disco. No, forse ne ha fatti solo due in realtà. Ma ascoltavo
1: mi sa uno solo Temple of the Dog,
0: Uno solo addirittura.
1: No, non so, non
0: allora,
1: sono sicuro.
0: A parte la canzone che hai scelto tu, questa è quella che stiamo per mandare, non mi hanno mai appassionato. Mi hanno sempre un po' stufato come.
1: Ma pensa.
0: E invece a te piacevano.
1: Sì.
0: Beh, vediamo se ai nostri ascoltatori piace questa canzone che si chiama
1: Hunger Strike.
0: I Temple of the Dog qui a Bollicine.

0: super band pazzesca questa di Stone Temple, sì, Temple of the Dog. C'è sempre il Temple però, vedi, esatto, che stavi cantando. C'era Chris Cornell, Soundgarden, poi Andrew Wood che arrivava dai Malfunction e dei Mother Love Bone, e poi altra gente dei Pearl Jam tipo Matt Cameron, Eddie Vedder che fa il vocalist di quando in quando, insomma. Eh sì, quello che si chiama super band.
1: Sì, ero incerto se proporre anche quell'altra super band, si chiamano Mad River.
0: Ma se vuoi sei ancora in tempo,
1: No. Però invece ho pensato che potevamo invece mandare gli Alice in Chains, che invece non scusi, Mad Season, non i Mad River. Mad River è un altro gruppo, i Mad Season.
0: Ah, ok.
1: Che è un altro supergruppo formato da, oltre a qualcuno degli Alice in Chains, c'era qualcuno di Pearl Jam e di Screaming Trees.
0: Ma quindi posso mettere quella lì, quella che c'ha quel giro di, boh, chissà se è basso, chitarra.
1: Di cosa?
0: Iniziale.
1: Di Alice in Chains? Sì. Certo.
0: Ah,
1: certo.
0: Ma anche quella è bellissima.
1: Ma gli Alice in Chains sono un gruppo, secondo me, un po' sottovalutato, perché quando si pensa ai grandi si pensa sempre ai soliti, Nirvana, Soundgarden e poi Pearl Jam. No, state pure fare. Però in realtà bisognerebbe aggiungere anche gli Alice in Chains, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, forse quello che è il pezzo più conosciuto?
0: Sì, questo insieme a. C'è un altro famoso che è. Aspetta, Rooster, anche Down in a Hole. Sono forse i due più famosi oltre a questo, che è Wood.
1: Wood, esatto.
0: Che sentite che inizio. Credo sia un giro di basso, però.
1: Sì.
0: O una chitarra molto bassa. Beh, difendere sul basso è una chitarra bassa. Alice in Chains, via bollicine.

0: Beh, dobbiamo mandarla proprio fino alla fine, perché c'è questo finalone pazzesco di questa Wood. Erano gli Alice in Chains.
1: Sì.
0: Adesso un'altra piccola sorpresina per i nostri ascoltatori. Perché? Perché c'è un'altra canzone che i Nirvana avevano inserito in un loro disco. Ora non mi ricordo se era sempre Incesticide o forse era addirittura il primo disco Bleach. Adesso vado a controllare, forse era sempre Incesticide. Love Buzz, la canzone Love si Buzz. Chiama. E perché ne parliamo? Perché era in realtà anche questa una cover di una band che noi conosciamo piuttosto bene per una canzone famosissima che è Venus.
1: Esatto. Una band che è olandese, adesso credo di non sbagliare.
0: No.
1: A differenza di Motta, che ho detto livornese, in realtà è nato a Pisa.
0: Guarda, hai controllato.
1: Sì, è nato a Pisa. Sì, okay. Anche se è vissuto a Livorno, bla bla bla, però è pisano.
0: Ok, no, va bene. E quindi questa Love Buzz è contenuta nello stesso disco di Venus, che è un disco che si chiama At Home, datato 1969, a riprova del fatto che i Nirvana non soltanto andavano a pescare nel passato più recente, tipo appunto i Vaselines che abbiamo citato prima, oppure i Wipers, che se non sbaglio erano comunque contemporanei, ma andavano insomma anche dietro di qualche decennio.
1: Beh, c'è quel lato classico, classicone del, così, del blues, no? Che è stato preso in nell'Unplugged.
0: Where Did You Sleep Last Night, ma anche la canzone di David Bowie che hanno preso, che era dei primi anni 70. Vabbè, comunque questa canzone forse un pochino meno conosciuta, sicuramente pochissimo conosciuta nella versione originale appunto degli Shocking Blue. Love Buzz.

0: c'è anche poi questo, credo che sia un sitar che si sente a un certo punto, che fa un po' George Harrison all'interno di questa canzone. E poi l'altra cosa è che quando la canta Kurt Cobain cambia le parole, perché lei dice "You are the king of my dreams", invece Kurt Cobain canta "You are the queen of my dreams", quindi la personalizza dal re alla regina, e quindi visto che era una donna che cantava l'originale c'è questo cambio.
1: Io infatti spenderei qualche parola, diciamo, o meglio qualche applauderei all'interpretazione vocale della cantante di Shocking Blue, perché è veramente molto brava. Sì. Mariska Veres, che credo sia ancora in vita, è morta. E, insomma, grande voce, un po' anche lei, un po' alla Janis Joplin.
0: Tutti un po' la gente,
1: sì, dai.
0: Sì, non si nega
1: in nessuno. Questa puntata qua direi di sì. Visto che abbiamo parlato però di gente ahimè scomparsa, anche prima parlavamo degli Alice in Chains,
0: sì.
1: Cantante mancato. Invece c'è un gruppo che è resistito e ancora adesso incide dischi. L'ultimo uscito qualche anno fa sono i Madonna.
0: Sempre sub pop, peraltro.
1: Sempre sub pop.
0: Non so,
1: esatto,
0: se ancora adesso incidono.
1: Sì,
0: per...
1: sì.
0: Ah, proprio fedeli, anche fedeli alla maglia.
1: Esatto. Fedeli alla maglia, noi però siamo un po' nostalgici. Abbiamo scelto dal primo EP quella
0: classico,
1: che è forse la canzone più famosa, che è Touch Me, I'm Sick. Bellissima.
0: Esatto, molto bella e fulminante. E noi vi salutiamo domenica prossima con l'ultima puntata di Bollicine. Ci risentiamo.
1: L'ultima puntata della
0: stagione regolare.
1: Esatto.
0: Stagione autunno-inverno-primavera.
1: Okay.
0: Poi ci sarà quella estiva. Ciao, dottor Carini.
1: Ciao,
0: a domenica
1: Francesca,
0: alle 16.30. Ciao.
1: Ciao,
0: Touch Me, I'm Sick.
1: Ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30, la guerra in Medio Oriente, il Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi di Iran sul paese, missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri di Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto. Il controllo degli Hormuz insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano è una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
1: Il governo israeliano ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale come un genocidio. Il pronunciamento del governo è avvenuto all'unanimità e ora dovrà essere ratificato dal Parlamento. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 1917. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi.
0: A 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che il continente che si sta scaldando più rapidamente sulla Terra il doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per questa temperatura, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento.
1: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine è in corso per accertare le cause.
0: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
1: In Venezuela i soccorritori hanno estratto viva una donna di 80 anni, rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
0: Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime, che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, lo sottolineano l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li ha assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne del carcere tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti.
1: In chiusura una notizia di sport con la Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria davanti a Max Verstappen e all'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Antonelli resta primo in classifica generale, quinto posto oggi per Lewis Hamilton con la Ferrari, ottavo l'altro ferrarista Charles Leclerc.
0: 17.34 è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Io mi chiamo Lara Lodato e sono quella che si chiamerebbe, diciamo, così nel vocabolario, diciamo, più conosciuto come una paper artist, cioè una persona che è un artista della carta, che lavora la carta.
1: Come sei arrivata a fare l'artista della carta?
0: Percorso è stato un po' lungo. Io ho iniziato in realtà tanti anni fa con un personaggio, un art director di nome Samuele Mazza, e quando ero molto più giovane, e lui mi introdusse ai primi progetti, diciamo, di carta, e specificatamente in quell'occasione lì facevo degli abiti indossabili fatti con la carta. Poi io mi sono trasferita nel Regno Unito, dove ho intrapreso un percorso di studi di costume teatrale ed effetti speciali per film, e ho approcciato la scenografia, diciamo in senso generale la scenografia come strumento di costruzione di elementi, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda la televisione. E per tanti anni ho imparato a usare altri materiali. Poi la carta venne fuori di nuovo per un caso fortuito, perché feci un matrimonio di una mia amica, nel senso mi chiese di costruire degli elementi come bouquet e le boutonniere di carta, perché lei piaceva questo materiale. Io ho fatto questo progetto, l'ho realizzato appunto disegnando questi elementi di carta, dipingendoli a mano, e da lì è nata, diciamo, è nata l'idea di poter così materializzare quest'idea di costruire questi oggetti in carta, oggetti ovviamente di accessori e oggetti di abbellimento, ma non soltanto per un'occasione, ma farlo diventare proprio un'attività. E da lì nacque, diciamo, quella che adesso è tuttora la mia attività.
1: Adesso ne parliamo più lungamente, però la mia mente è rimasta impigliata agli abiti fatti di carta. Che cosa sono?
0: Allora, praticamente il progetto era di utilizzare delle carte di uso comune, per cui dalle tovaglie che si usano per i picnic, alla stessa carta igienica, che ci crediate o meno, però la carta igienica ha tantissime potenzialità, specialmente se la separi con i veli, no? Può essere molto resistente, può essere molto sottile. E all'inizio diciamo che i progetti erano più di utilizzare veramente. Quando, ripeto, all'epoca non c'era tanta disponibilità, per cui c'erano queste carte che si usavano a livello di quotidianità, per cui le carte che si potevano usare, non so, a pranzo, per cui tovaglini di carta, i nastri magari di carta per impacchettare i regali. E iniziai con questo tipo di carte, e poi c'era la famosa carta crespa che tuttora si usa. E da lì ho appunto ho creato questi abiti per questo personaggio, per questa persona appunto. Questo art director, con i quali andavamo in giro in diverse parti d'Italia, appunto per mostrare queste creazioni, per cui delle vere e proprie mostre sugli abiti di carta, di cui uno fu La Sposa di Carta, si chiamava, e la fecemo a Genova negli anni 90. Ero molto giovane e abbiamo fatto questa mostra, questa esposizione di opere, diciamo, sue, e io esponevo invece questa sezione di 60 abiti. Appunto dedicati in questo caso ai matrimoni, per cui erano tutti abiti da sposa, ma fatti di carta e totalmente indossabili.
1: Quindi creati per essere, questo infatti te volevo chiedere, creati per essere indossati comunque.
0: Sì, infatti indossati, infatti abbiamo fatto delle sfilate con quelli, con alcuni di quelli più portabili, e ho vestito una sposa, perché fu una commissione, una sposa mi commissionò un abito di carta che realizzai, e poi uno di questi abiti fu indossato anche da Ambrangiolini alla RAI, perché andai a Roma alla RAI, portai l'abito, e Ambra, che allora era ovviamente appena approdata nella televisione, perché era una ragazzina, era molto giovane, indossò uno degli abiti e lo presentò appunto al pubblico in questo programma, credo domenicale, da quello che ricordo. E per me fu una grande emozione essere ovviamente là con queste mie creazioni, insomma. E da lì, diciamo, iniziò iniziò questa avventura più improntata appunto sulla ricerca delle carte, perché non tutte le carte ovviamente sono idonee. Dall'inizio una vera e propria ricerca sul materiale.
1: Adesso poi arriviamo anche a quello, voglio farti qualche domanda proprio sui materiali, però una cosa che ti volevo chiedere è da dove nasce proprio il rapporto con la carta, cioè se è una cosa che anche prima di questo incontro professionale che hai avuto ti interessava, come ti è venuto in mente che fosse proprio la carta il tuo materiale?
0: In realtà, dunque, la carta mi è sempre piaciuta. Ho sempre avuto un legame, molto affettivo per il fatto che io ho sempre disegnato, per cui si disegna su supporti di carta. E sin dall'inizio, da quando io ho iniziato a prendere la matita in mano, diciamo, no? Ho avuto questo rapporto molto, molto stretto, molto simbolico con la carta. Però, ecco, diciamo che fino allora non ho mai avuto questo interesse, anche perché io ho avuto sempre interesse per quello che riguarda i materiali in genere. In generale, proprio dai materiali, da quelli che sono magari più naturali, ai materiali ritrovati o quelli anche inventati. E per cui la carta divenne, sicuramente un materiale di studio. Dopo che mi sono resa conto delle sue potenzialità, di quello che si poteva veramente costruire con la carta, ma soltanto dopo una ricerca approfondita e soprattutto dopo tante sperimentazioni. Da lì mi sono effettivamente resa conto che poteva diventare uno strumento di lavoro col quale avrei potuto magari creare anche il mio futuro professionale.
1: Certo. Senti, per la maggior parte delle persone la carta è solo carta, usiamo carta probabilmente per materiali anche molto diversi. Allora, parliamo un po' di questo materiale, che cos'è, quante varietà ne esistono, non so, raccontaci qualcosa sulla carta.
0: Oggigiorno, ovviamente, con le tecnologie che abbiamo, ma anche con la consapevolezza di quello che potrebbe essere, o di quello che è piuttosto il consumo sfrenato di tutto quello che ci circonda, e anche le aziende cartarie si sono indubbiamente evolute in questo senso, in questo caso, per cui quello che magari prima poteva essere considerato carta o un foglio, non semplice, ci sono ancora i fogli di carta per la fotocopiatrice, no? Che esistono tuttora, da lì ci sono le carte che sono usate per la grafica. Per cui ci sono evolute le carte che si usano appunto in graphic design. Ci sono tutte le carte, ci sono tuttora le carte ovviamente che si usano per il packaging. Per cui packaging che può essere packaging di cibo, ma anche packaging di gioielli e di prodotti di lusso. Ci sono le carte che si usano tuttora per disegnare, ma una volta c'era un tipo di carta, adesso ci sono tipi di carta per qualsiasi tipo di medium che vuoi utilizzare, per cui dagli acquarelli alla matita, alle penne grafiche, alla cera, ci sono tutti questi supporti su cui si può fare una scelta. Le carte, diciamo, forse quelle più interessanti al momento sono le carte che provengono dalle filiere, specialmente da quelle agricole e quelle dei tessuti. Per cui si fanno al momento carte che combinano sì cellulosa, ma si utilizzano anche scarti agroalimentari, per cui carte fatte con le bucce di arancia, con i chicchi di caffè. Piuttosto che carte fatte con gli scarti dei tessuti, per cui abbiamo la carta fatta col cashmere o fatte con la lana, fatte con il denim, addirittura con la seta. La varietà è enorme. Ovviamente ci sono tante aziende, specialmente italiane, che si sono proposte per produrre questo tipo di prodotto. Adesso è molto conosciuto, sono considerati però prodotti ad alta gamma. Nel senso, nonostante uno possa pensare che una carta fatta con la lana è effettivamente grezza, perché è grezza, perché si vede che c'è comunque un componente al suo interno che è un materiale grezzo, non è soltanto cellulosa, c'è qualcos'altro dentro. Ma questa sua irregolarità, questa sua texture, questa sua superficie rugosa, no? La rende ancora più appetibile perché è una carta praticamente che sembra fatta a mano, nonostante sia fatta magari comunque da una macchina. E da questa preziosità, questo valore. Per cui queste sono carte che sono considerate speciali perché sono al momento usate specialmente da case di moda per fare le brochure, case di lusso intendo, no? Per cui hanno acquisito un valore, la carta sta effettivamente, si sta appropriando di un valore che non è stato mai riconosciuto prima e adesso ha il valore che secondo me si merita, però secondo me non è ancora conosciuta questo tipo di sfaccettatura della carta al pubblico normale, perché sono comunque prodotti che sono ovviamente un po' particolari e che alcune aziende appunto producono, ma non è, diciamo, di uso comune questo tipo di carte.
1: E anche per questo immagino che ad esempio fare, non so, gli addobbi per il proprio matrimonio, chiederli a te, farli di carta, sia sicuramente più costoso che prenderli su internet di plastica. Questa cosa, insomma, è un tema anche nella tua vita lavorativa, cioè dover spiegare alle persone che c'è un lavoro dietro dei materiali, anche un lavoro artigianale.
0: Certamente, su questo non c'è dubbio. Allora, il lavoro artigiano, e parlo per tutti quelli che lavorano a mano, è una scelta di vita ovviamente, e non è di quelle più facili, è forse la scelta più difficile che una persona possa fare, ed è dettata dalla passione che si ha per il proprio lavoro. E purtroppo chi è disposto a pagare 100 euro per un capo, adesso io parlo di abbigliamento fatto in serie, perché c'è quell'influencer magari che ha fatto un po' di pubblicità, non è disposto a pagare la stessa cifra per un capo che è un pezzo unico e fatto a mano, perché non c'è questa percezione. Purtroppo secondo me il discorso di quello che in questi ultimi anni ci ha invaso, no? Per cui dal fast fashion alle produzioni di massa sta purtroppo ancora uccidendo quello che è il fatto a mano. Non c'è questa percezione, e diciamo che io spero ancora che si possa comunque ancora valorizzare il lavoro artigianale, perché il lavoro artigianale non è un lavoro fatto con le macchine, è un lavoro fatto da una persona, da poche persone, e soprattutto è un lavoro fatto di tanti anni di studio, di errori commessi, di falle, di lezioni imparate, di tanti soldi spesi magari per materiali, e tanti soldi spesi anche appunto per questi fallimenti, che però poi alla fine sono dei successi, perché quando fallisci e però impari che hai fallito, la prossima volta lo rifai e sarà un successo, anzi sarà ancora meglio della volta in cui hai fallito.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano, una canzone che scegli tu. Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Una canzone? Posso scegliere qualsiasi canzone? Un po' difficile. Allora, qualsiasi cosa di Radiohead, che è il mio gruppo preferito. Okay. Qualsiasi pezzo di Radiohead che possa essere consono alla giornata di oggi.

0: Alice Chiacchiere in Città, oggi siamo con Lara che è un'artigiana della carta.
1: Eccoci qua, buonasera.
0: Mi dici ancora il nome del tuo progetto che l'hai detto en passant, ma è?
1: Paper Eyes, con la Z. Scritto paper come carta, I-Z-E, per cui si pronuncia Paper Eyes.
0: Senti, una domanda che faccio a tutte le persone che hanno una loro impresa, diciamo. La parte di autopromozione è una cosa che fai? Se la fai che ti stressa oppure che ti piace, fa parte del lavoro, come la vivi?
1: Allora, l'autopromozione sì, indubbiamente, specialmente se sei artigiana, perché indubbiamente hai poche possibilità di assumere qualcuno che si possa prendere a mano il discorso appunto della promozione, specialmente digitale. Io in realtà per la prima volta al momento ho affidato tutta la comunicazione a un'agenzia, e diciamo che io ho sempre approcciato tutto quello che è nuovo, anche se non ha nulla a che fare con il mio lavoro, sempre con tanta curiosità, per cui non ho paura di quello che può essere l'AI, non ho paura di quello che può essere un'invasione, no, della, appunto, della digitalizzazione, anzi lo vedo come strumento di crescita. Bisogna sempre saperli usare con parsimonia, ecco, questo è quello che dico, per cui io me la cavo, diciamo, specialmente sui canali su cui la mia azienda è presente, che poi sono Instagram e LinkedIn. Lo trovo difficile, nel senso che io uso tantissime del mio tempo, tantissime ore proprio a produrre, e per cui non trovo tanto tempo per pubblicare. Combaciare e poter diciamo convogliare sia il lavoro artigianale che anche la tua promozione spesse volte può essere abbastanza dispendioso di energie, ecco.
0: Senti, qual è la cosa più curiosa che hai fatto, che ti hanno chiesto di fare, che ti hanno commissionato?
1: Diciamo che in genere le persone chiedono, ovviamente, perché non sapendo, non conoscendo il materiale, sono abbastanza tradizionaliste, no? Per cui se chiedono il bouquet, se chiedono l'accessorio per la casa, è il fiore singolo, no? Per la casa. Quello che invece una persona mi ha chiesto, che poi appunto ho fatto un campione qua che è presente nel mio studio, è un pezzo da indossare, per cui è un accessorio fatto di carta, e io mi sono buttata in questa avventura appunto di questa collana da indossare fatta appunto con la carta. Ovviamente non è tutta carta perché non si potrebbe allacciare, no, non si potrebbe indossare, per cui c'è una parte di metallo. E l'esperimento mi è piaciuto veramente tantissimo, fino al punto che adesso sto progettando una mini collezione di accessori fatti appunto di carta con altri materiali, perché ripeto, amando i materiali in generale e avendo nel mio archivio dei materiali a base di ottone, di metalli, che ho recuperato da un'azienda in disuso degli anni 50, vorrei utilizzare questi materiali combinati con la carta per ottenere appunto una collezione molto particolare di accessori da indossare. E anche il discorso del connubio tra carta, che comunque sappiamo cos'è, che materiale è, con il metallo, e già visivamente io me lo sono immaginato ed è un matrimonio stupendo.
0: Senti, ogni tanto fai delle cose anche per te?
1: In realtà no. Ho provato, allora diciamo che magari può essere che se mi avanza qualcosa, e sì, ho fatto il fiore magari con gli avanzi di qualche petalo che posso tagliare, però sono, allora nel mio laboratorio tutto quello che ho è il mio, nel senso che il laboratorio dove io sono attualmente fissa con lo studio di Paper Eyes, tutto quello che si vede in realtà è mio, io lo faccio poi per esporlo, tante volte faccio dei campioni che sono, trovo molto interessanti e non voglio buttare, e quelli li considero parte della mia crescita, per cui lo sento proprio mio, no? Magari non hanno tanto senso, nel senso non sono progetti finiti, sono mezzi petali o mezzi gambi, oppure anche delle prove di pittura, per cui sono oggetti che effettivamente mi appartengono, perché non sono di nessuno, non sono di un cliente, ma sono oggetti che io ho creato magari per campionature e per termocap, non voglio gettare, e automaticamente diventano parte integrante dell'architettura del laboratorio.
0: Senti, hai qualche deformazione professionale?
1: Allora, io ne ho diverse in realtà. Io provengo da un discorso di allestimento, di creazione di scenografie per vetrine, che ho un'attività che ho avuto per tantissimi anni all'estero, e lo dovrei fare più spesso, però quando vado magari in giro, io sono molto urbana, vivo a Milano, sono molto cittadina, una città che io amo particolarmente, come così come mi piace tanto la natura, ovviamente, no? Mi immergo nella natura. Quelle poche volte che però riesco ad andare magari a inserirmi in un tessuto urbano a livello di ok, vado in centro perché magari voglio farmi un giro, no? O perché ho bisogno di fare qualcosa, e automaticamente mi soffermo di fronte alle vetrine. E io, ecco, questo per me è un momento di riflessione, quando io vado in giro che magari vorrei essere libera, no? Da qualsiasi tipo di pensiero o di giudizio, automaticamente io, ripeto, cioè vado a vedere le vetrine, mi soffermo, perché poi comunque da lì estraggo sempre un insegnamento.
0: Da piccola che cosa volevi fare?
1: Beh, come tutte le bambine, penso, di quell'epoca, all'inizio la ballerina e poi l'archeologa. Ho sempre desiderato diventare archeologa per poter andare a scoprire, a scavare nelle rovine per trovare i dinosauri.
2: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Francesca, ma cos'è che stai sfogliando che stiamo per iniziare?
2: Piccolo uovo, lo conosci? È la storia di un piccolo uovo che non vuole nascere perché ancora non sa in che famiglia finirà e intraprende così un viaggio immaginario incontrando famiglie di ogni tipo.
1: Ma certo, è un bellissimo libro illustrato di Altan, che è l'autore della Pimpa, e anche se pensato per i bambini, io sinceramente lo farei leggere anche a parecchi adulti che conosciamo. Tu cosa dici?
2: Dico che iniziamo.
3: Doc, tratti da una storia vera.
2: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
1: Ciao!
2: E stiamo benino, siamo incredibilmente vive nonostante le temperature, siamo anche belle cariche nonostante tutto, appunto, e desiderose di iniziare questa nuova puntata che, come sempre devo dire, porta con sé un tema che ci sta molto a cuore, di cui forse parliamo per la prima volta oggi, proprio così nello specifico, e mi sento di dire che forse era proprio ora. Lo facciamo come sempre partendo da una storia di cui siamo venuti a conoscenza attraverso la visione di un documentario, in questo caso. A volte succede perché ascoltiamo un podcast o guardiamo una docuserie, magari prima o poi includeremo anche i libri, chi può dirlo. Comunque una storia vera che ci pone all'attenzione un tema che, insomma, cercheremo di approfondire, come sempre avvalendoci di ospiti esperti o di chi quella storia l'ha scritta, l'ha pensata, l'ha filmata o l'ha vissuta. Voi siete fondamentali in tutto questo processo, sia perché siete i primi a scriverci suggerendoci titoli o temi, e anche perché commentate tutto con le vostre riflessioni preziose all'indirizzo mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
1: Ecco, questa è una di quelle volte in cui siamo andate a pescare qualche vecchia produzione che per qualche motivo c'era sfuggita, e così oggi vogliamo riportarla alla vostra attenzione, ovviamente come spunto per parlare di qualcosa che riteniamo necessario approfondire. E oggi abbiamo deciso di approfondire il tema della omogenitorialità. Lo facciamo attraverso la storia di due uomini, Marco Simon Puccioni e il compagno Gianpietro Preziosa, che decidono di intraprendere un viaggio anche emozionante che li porterà a diventare prima padri in California e poi a vivere in Italia come una famiglia omogenitoriale. La loro storia viene raccontata da Marco in prima persona proprio attraverso il documentario Prima di tutto, in cui decide appunto di affrontare questa sua importante esperienza di vita come narratore protagonista e compagno anche di Gianpietro. Insomma, è un lavoro del 2012, quindi vi abbiamo detto ve l'abbiamo un po' recuperato tardi, ma va visto, dura 52 minuti, lo trovate oggi su Prime Video. Parte raccontando la formazione di una famiglia, finisce per indagare sul senso più generale, insomma, della genitorialità nella sua essenza. Tra l'altro è un lavoro concepito come la prima parte di un progetto pluriennale, My Journey to Meet You, che continuerà nel tempo questa indagine iniziata proprio per seguire la nascita ma anche la crescita dei figli e l'esistenza proprio delle famiglie arcobaleno in Italia.
2: Infatti, già che ci siamo, vi consigliamo anche Tutti insieme, realizzato dal regista nel 2020, proseguendo il racconto della vita quotidiana dei figli David e Dennis, il rapporto con i compagni di scuola, con i compagni di giochi, con gli altri genitori e anche un po', diciamo così, nel più ampio dibattito pubblico. Lo trovate su Rai Play. E inoltre, giusto per dirla proprio tutta, Marco Simon Puccioni è anche il regista del film Il filo invisibile del 2022, che vede come protagonisti Filippo Timi e Francesco Scianna, che interpretano una coppia di genitori omosessuali, padri di Leone, che decide di raccontare la storia della sua famiglia in un progetto per la scuola. Questo invece lo trovate su Netflix e così non ci siamo fatte mancare niente. Ma tornando al documentario protagonista di oggi, Prima di tutto, da cui vi consigliamo di partire se non l'avete ancora visto, possiamo dire che si tratta di un diario vero e proprio, girato nell'arco di 2 anni tra gli Stati Uniti e l'Italia. Negli Stati Uniti, per la precisione in California, dove la gestazione per altri è regolamentata e dove si trovano e vivono le due donne che hanno permesso che tutto questo si realizzasse, ovvero, per citare il soprannome usato nel documentario, Mamma Uovo e Mamma Pancia, una donatrice di ovociti e una donna che porterà avanti la gravidanza.
1: Sappiamo infatti che in Italia per due uomini non è possibile accedere alla procreazione medicalmente assistita, quindi per avere un figlio biologicamente legato almeno a uno dei due partner, l'unica strada percorribile resta quella della gestazione per altri, realizzata all'estero, in paesi in cui questa è regolamentata. Si individua una donatrice di ovociti, si crea così l'embrione tramite la fecondazione assistita e la gestante porta avanti la gravidanza. Prima o subito dopo la nascita, un tribunale stabilisce chi siano i genitori legali del bambino o dei bambini, come in questo caso, secondo la legge locale. Il problema però poi nasce al rientro in Italia, ma di questo ne parliamo dopo.

0: Eccoci qui, siamo tornate ad hoc tratti da una storia vera. Siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini, una storia protagonista anche oggi, che ci offre tra l'altro più spunti di visione perché e di discussione, perché parliamo di un racconto che inizia da un concepimento e poi prosegue raccontando proprio la vita di una famiglia speciale composta da due padri e da due gemelli. È la storia del regista Marco Simon Puccioni, che vive col compagno Gian Pietro Preziosa, che racconta in prima persona nel documentario del 2012 Prima di tutto la sua storia. È disponibile su Prime Video, è seguito dal successivo Tutti insieme nel 2020, che potete trovare invece su RaiPlay. Questa è una storia complicata, dolce, perché coinvolge anche altre due persone, due donne in California che attraverso la donazione dei loro ovociti e la gestazione hanno consentito a questi due uomini di diventare padri di due gemelli, David e Dennis. Una genitorialità, quella formata da una coppia di uomini, di cui forse si parla, direi anche meno, no? Rispetto a quanto già si parli poco di quella formata da due donne. E presenta tra l'altro ulteriori criticità nel riconoscimento della paternità da parte del genitore che non ha fornito gli spermatozoi in Italia. Che in Italia non ha alcun diritto. Conoscevate già questa storia? Siete parte di una famiglia arcobaleno? Raccontateci la vostra esperienza, come sempre ad hoc@radiopopolare.it.
1: Nel documentario seguiamo i due neogenitori mentre sono ancora negli Stati Uniti assieme alla donna che porterà avanti la gravidanza e a tutta la sua famiglia, suo marito, i suoi tre figli, in totale armonia anche con la donna che ha donato gli ovociti. Il tutto viene descritto e narrato come una scelta di amore, un gesto di grande generosità, e trasmette davvero un senso di famiglia allargata molto potente. Al rientro in Italia la faccenda si complica, ci sarebbe tanta carne al fuoco in termini di accesso alla procreazione assistita, gestazione per altri, riconoscimento giuridico del figlio, ma nel documentario il protagonista è proprio il senso di famiglia e l'amore per questi due bellissimi bambini. La percezione delle difficoltà da affrontare chiaramente c'è, ma il lavoro vuole essere un racconto, una lettera che poi i loro figli potranno leggere da grandi e dalla quale dovrà emergere solo l'amore che ha spinto e guidato ogni scelta.
0: Infatti una caratteristica che ci ha colpito di questo documentario è la sua capacità di affrontare un tema spesso al centro di polemiche ideologiche, provando anche a trasformarlo in un manifesto, ma mettendo al centro le persone, no? L'amore, anche i dubbi, le paure che accompagnano chiaramente la costruzione di una famiglia. Non ci sono effetti drammatici, non si presta il fianco alle facili emozioni, si presta piuttosto il fianco alle riflessioni più ampie sulla genitorialità, in modo da rafforzare l'idea che essere genitori non dipende solo dalla biologia, ma dalla responsabilità, dalla cura e soprattutto dalla presenza quotidiana nella vita dei figli.
1: Ma adesso è arrivato il momento di cedere la parola ad una coppia che attraverso canali social, un blog e un libro hanno scelto di raccontare senza filtri la loro vita familiare di padri di due gemelli nati nel 2018, oltre chiaramente ad affrontare temi come genitorialità, pregiudizi, diritti delle famiglie omogenitoriali. Quindi benvenuti a Carlo Tumino e Cristian De Florio, papà per scelta. Grazie per essere qui con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
3: Ciao a tutte e a tutti.
1: Allora, io non lo so se ce la faremo con così poco tempo a disposizione, ma riusciamo a raccontare un po' la vostra storia per chi ancora non la conoscesse e soprattutto a, insomma, capire come nasce il progetto Papà per scelta?
2: Ma allora, come tutte le storie familiari e le storie d'amore, nasce da un innamoramento, appunto. E io e Carlo ci conosciamo in Romagna e casualmente giocando a un torneo di beach volley, perché entrambi eravamo giocatori di pallavolo, siamo stati sorteggiati per giocare nella stessa squadra. E fatale, insomma, fu quella stranissima coincidenza che però ha portato tutta una serie di cambiamenti importanti alla nostra vita, in primis quello di voler creare una famiglia tutta nostra.
3: Sì, esatto, poi ci siamo uniti civilmente nel 2017 e poi nell'aprile del 2018 sono nati Julian e Sebastian tramite gestazione per altri negli Stati Uniti, sono nati a Las Vegas e da lì, insomma, abbiamo scelto di aprire, insomma, una finestrella che poi adesso è diventato un portone, social, per un po' raccontare la nostra vita, insomma,
2: la nostra quotidianità.
3: Esatto, una famiglia tutta al maschile, perché in questo paese ci siamo accorti che c'era veramente un gran bisogno comunque di educare le persone alla alla cultura sull'omogeneità, perché purtroppo ne vengono dette di cotte e di crude. Noi pensavamo che negli anni comunque ci potesse essere comunque una diciamo una certa
2: apertura,
3: un'impressione, invece comunque dopo 8 anni eccoci ancora qua a parlare delle stesse identiche cose.
0: Allora, a che punto siamo nel tortuosissimo percorso dei diritti per le coppie omogenitoriali e potendone scegliere solo uno, diciamo solo una, qual è la battaglia su cui concentrare l'energia adesso?
2: Ma allora, in realtà i vuoti normativi sono tantissimi. L'Italia si posiziona in una classifica IGA Europe bassissima rispetto appunto al riconoscimento dei diritti civili della comunità LGBTQI+, ma se dovessimo circoscrivere un'esigenza primaria, un diritto essenziale in questo momento, è quello della tutela dei bambini, che sono i soggetti più fragili delle famiglie omogenitoriali. Quindi, come già peraltro si è espressa la Corte Costituzionale, invitando più volte nelle sue sentenze il legislatore a legiferare per quanto riguarda un riconoscimento dei bambini di queste famiglie e della trascrizione automatica degli atti di nascita estero immediata, così come avviene insomma per le famiglie eterosessuali, senza alcun tipo di discriminazione.
3: Se posso, Francesca, certo. ne aggiungo un altro che secondo me è abbastanza importante, è l'apertura anche alle adozioni per quanto riguarda le coppie formate da persone dello stesso sesso. Siamo rimasti veramente uno dei pochissimi paesi dell'Europa occidentale che non riconosce questo sacrosanto diritto. Sappiamo che ci sono tantissime bambine in case famiglia, fortunatamente non così tante in Italia, ma tantissime all'estero, che avrebbero comunque bisogno di 4 mura, un tetto e tanto amore. E secondo me questo è un passaggio fondamentale, anche che va nella direzione proprio della definitiva consapevolezza che esistono tante tipologie di famiglia, che tutte quante meritano rispetto e meritano di essere tutelate.
1: Ecco, qual è fra i tanti, immagino, ma lo stereotipo, il pregiudizio principale che ancora resta su di voi e che ancora vi fa soffrire, se c'è?
2: Ma no, più che soffrire ci lascia basiti, perché non ha alcun tipo di evidenza scientifica. La prima contestazione che ci muovono è quella che non esiste una complementarietà di ruoli, perché la famiglia si dovrebbe reggere sempre su quello che noi abbiamo stereotipizzato come ruolo maschile o femminile, oltre anche a considerare la famiglia con un concepimento naturale quasi una famiglia migliore o che merita più dignità rispetto a chi magari ricorre alle diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita o addirittura all'adozione, perché comunque sembra quasi che in questo paese il legame biologico sia diventato essenziale per fare una classifica delle famiglie.
3: Poi un altro diciamo stereotipo che secondo me bisognerebbe un po' combattere, che articola ancora di più la complessità di quello che è il mondo dei bias attorno all'omogenitorialità, è il fatto che vivendo in un paese estremamente mammocentrico, ce ne rendiamo conto da il numero di giorni di congedo parentale,
1: certo.
3: Esatto, ci rendiamo conto che nel dibattito sull'appunto le famiglie arcobaleno, le famiglie omogenitoriali, possono passare le famiglie con due mamme perché maggiormente autorevoli nella crescita, nell'accudimento di un bambino piccolo, ma il ruolo paterno in questa società, soprattutto italiana, che è sempre un ruolo comunque di contorno, nelle famiglie con due papà vive un doppio bias, oltre a quello delle famiglie omogenitoriali, anche quello di due padri che secondo alcune persone non sono in grado appunto di accudire un bambino, soprattutto nei primi mesi di vita.
2: Sì, se posso aggiungere un pezzetto, posso, tempo?
1: Certo, vai, assolutamente.
2: Quello che secondo me oggi davvero mi scandalizza è il fatto che si lasci al pregiudizio delle persone, cioè la legislazione in materia di diritti familiari non dovrebbe guardare al pregiudizio, ma semmai alla letteratura scientifica di ormai mezzo secolo, che comunque è anche i professionisti, i psicologi, insomma l'associazione dei pediatri, chi è più esperto di noi in tema di pedagogia, si è già espresso sul fatto che i bambini, insomma, è necessario che crescono in contesti non disfunzionali, ma non è poi dopo la forma della famiglia che incide su uno sviluppo sano del bambino. Eppure noi continuiamo con la retorica a decidere cosa sia giusto o sbagliato sulla base di un pregiudizio e non su un dato oggettivo e non su una letteratura scientifica ormai ampia a disposizione.
3: Sì, è come se in questo momento la politica fosse molto personalizzata, cioè sulla base delle esperienze personali delle persone che in questo momento decidono delle nostre vite, senza fare nomi e cognomi, automaticamente poi questa esperienza personale diventa diciamo un modo
2: pregiudizio.
3: Un pregiudizio, e automaticamente tutti gli altri dobbiamo, insomma, sottostare a questa singola esperienza personale. Questo, secondo me, quando la politica diventa personale, non vada più a quello che è il benessere generale, c'è un problema di fondo.
1: Che poi aggiungo io, più quasi pensiero personale che esperienza, perché l'esperienza personale a volte è del tutto drammatica, a prescindere da orientamento di famiglia, intendo, no? Però nonostante questo si ha quel preconcetto, diciamo, verso quello che è disfunzionale e quello che invece non lo è.
2: No, ma è assolutamente vero, assolutamente è così. C'è una strumentalizzazione, lo possiamo dire, del tema, perché poi dopo in realtà queste persone, dei diritti dei bambini o delle famiglie genitoriali poco interessa, però è una bandierina ideologica che abbiamo visto che comunque purtroppo funziona.
0: Allora, in parte ce lo stiamo già dicendo, ma avete due figli maschi, magari un giorno saranno padri o magari no, cosa sperate che possano trovare in Italia quando saranno adulti rispetto a ciò che avete trovato voi invece fino ad oggi?
2: Ma io vorrei che semplicemente fossero garantiti quei diritti costituzionali che la nostra Costituzione già promuove e garantisce, quindi sulla base dell'articolo 3 che a tutti i cittadini venga riconosciuta, insomma, pari dignità e tutele dal punto di vista giuridico, quindi in questo caso accesso per esempio alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche per i single o per le coppie che non hanno un orientamento sessuale eterosessuale, e come così anche l'accesso alle adozioni non solo nei casi particolari, e poi per la libertà scientifica, perché in Italia c'è anche quest'altro dogma che probabilmente anche culturale, per cui anche la gestazione per altri non viene mai vista in positivo come una libertà e un'autodeterminazione anche delle donne che scelgono di essere gestanti, ma vengono sempre infantilizzate, si parla sempre di mercificazione, quando poi sappiamo che per esempio la PMA eterologa in Italia è assolutamente regolare, normata, legale, ma nessuno alza scudi, così come fanno per esempio per le coppie omogenitoriali, e tutto questo è anticostituzionale. Spero che i nostri figli trovino, voglio dire, un po' più di persone un po' più sane, ecco, di luoghi del potere, un po' più coerenti.
3: Sarebbe semplicemente che non ci sia più bisogno un domani di specificare, diciamo, una tipologia di famiglia che oggi è necessario, perché appunto siamo indietro anni luce nel riconoscimento di quelli che sono i nostri diritti sacrosanti. Però mi piacerebbe un domani che Carlo e Cristian, Giulia e Sebastian avessero considerato famiglia, punto e basta. Il giorno in cui non avremo più bisogno di aggettivare la tipologia, forse quello sarà un momento cruciale, appunto, per capire che ne esistono tante tipologie che, insomma, appunto, tutte meritano tutele e rispetto.
1: Ecco, voi l'avete detto anche prima, no? da una finestra è diventato un portone, avete anche scritto un libro, Quattro uomini e una stella, edito Rizzoli. Ci sono altri progetti in ballo, ci potete anticipare qualcosa?
2: Allora, in questo momento stiamo lavorando un bellissimo progetto di audio storie per bambini. Abbiamo in realtà sempre avuto questa passione, e possiamo essere anche un po' presuntuosi, un piccolo talento nel raccontare storie ai nostri bambini. Il focus è sempre quello di abbattere barriere e di dare strumenti, perché poi i bambini devono capire quanto è complesso il mondo là fuori, e bisogna che i genitori diano loro quanti più mezzi disponibili per crescere in maniera sana in un mondo che è sempre più complesso, appunto, difficile.
3: Si chiama Arco Baltreno ed è praticamente una raccolta di audiostorie dove i due capitreno, che sono Carlo e Cristian, fanno tutta una serie di fermate con dei vagoni che hanno appunto tutti i colori dell'arcobaleno, e in ogni fermata ci sono dei personaggi speciali in cui trattiamo dei temi che sono molto sensibili, ma che sono fondamentali, insomma, da raccontare ai bambini, diciamo dai 4 fino agli 8-9 anni. Quindi parliamo di amore, parliamo di paura, di coraggio, di talenti. e c'è un bagaglio misterioso che si apre in ogni episodio,
2: che ed è un poi, dono, esatto, un dono che i papà, quindi papà Cristiano e papà Carlo, in qualità di capitreno lasciano a questi personaggi che poi in realtà sono, rappresentano gli stessi bambini, ecco, quindi è un progetto a cui ci siamo particolarmente affezionati. E poi vabbè, ci sono tante altre cose in cantiere di cui però non possiamo parlare,
1: ma vi seguiamo sulle vostre pagine in modo da rimanere aggiornati.
0: Allora, per concludere, vi chiediamo un consiglio per chi sta vivendo la vostra storia o vorrebbe vivere una storia come la vostra.
2: È molto difficile dare consigli, perché davvero viviamo in una società sempre più ostile. Io personalmente, quando vedo tutto nero, mi chiudo in casa e mi sciolgo negli abbracci dei miei figli e cerco di trovare nelle cose più semplici la verità. La verità è, poi dopo sta veramente nei sentimenti, nella vita quotidiana, nelle carezze, nella cura, nella condivisione di momenti unici che non torneranno più.
3: Io invece voglio, insomma, persone che vivono magari una situazione simile o comunque che non si sentono accettate in casa, noi nel nostro paese abbiamo tutta una serie di associazioni che fanno un lavoro straordinario del terzo settore. E quindi lì dove magari vivono in contesti periferici, dove non hanno una rete di supporto composta da amici, familiari, conoscenti, noi, il nostro suggerimento è quello di appoggiarsi a queste associazioni. Ne cito due in particolare: una è Famiglia Arcobaleno, che si occupa appunto della tutela delle famiglie omogenitoriali, ma insomma Arcigay, l'associazione Luca Cuscini, ce ne sono tantissime. E quindi in situazioni comunque complesse appoggiarsi a dei professionisti, anche tantissimi volontari, è fondamentale,
2: anche per l'assistenza legale, certo, come rete Lanford, assolutamente.
1: Grazie davvero per tutto quello che fate e per averci concesso del tempo oggi. Papà per scelta, vi seguiamo e insomma staremo alla finestra e al portone per vedere che cosa accade. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, buona domenica, buona giornata.

Ben ritrovati e ben ritrovate, stiamo per arrivare al termine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera, oggi dedicata alle famiglie omogenitoriali. Abbiamo appena salutato Carlo Tumino e Cristian De Florio, che trovate sui social come Papà per Scelta. Ci hanno dato un'altra testimonianza di esempio di genitorialità al maschile, oltre che di impegno e divulgazione al fine del raggiungimento genitoriali. Abbiamo appena salutato Carlo Tumino e Cristian De Florio, che trovate sui social come Papà per Scelta. Ci hanno dato un'altra testimonianza di esempio di genitorialità al maschile, oltre che di impegno e divulgazione al fine del raggiungimento di traguardi importanti in ambito di diritti civili.

0: del 2020, lo potete invece trovare su RaiPlay. E se questa storia vi è piaciuta, se volete raccontarci la vostra esperienza, volete condividere con noi il vostro parere, sapete dove trovarci: sui social come doc-una storia vera e invece via mail come doc@radiopopolare.it.
1: Il documentario mette al centro le persone e invita in qualche modo lo spettatore a conoscere i protagonisti nella dimensione più umana, andando oltre etichette e pregiudizi e lasciando come protagonista l'amore che accompagna o dovrebbe accompagnare la costruzione e la costituzione di una famiglia. Ricordiamo che la gestazione per altri in Italia è vietata per tutti, anche per coppie eterosessuali, ma come facilmente intuibili, per una coppia di uomini resta l'unica strada percorribile ed è anche quella raccontata appunto nel documentario. Ma dal 2024 è perseguibile anche se effettuata all'estero da cittadini italiani. A dire vero, negli ultimi anni diversi tribunali hanno cercato di garantire continuità affettiva e giuridica ai figli di coppie omogenitoriali. Nel 2025, ad esempio, una sentenza a Pesaro ha consentito l'adozione del bambino nato da gestazione per altri all'estero da parte del secondo padre, affermando che la tutela del minore deve prevalere rispetto alla modalità di nascita.
0: Nel caso di due donne la situazione è leggermente diversa, un po' migliore. Nel maggio del 2025 la Corte Costituzionale ha stabilito che il figlio nato da procreazione medicalmente assistita effettuata legalmente all'estero da una coppia di donne può essere riconosciuto fin dalla nascita anche dalla cosiddetta madre intenzionale, cioè dalla donna che ha condiviso il progetto genitoriale senza aver partorito.
1: E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche attraverso l'ascolto dei podcast, delle puntate che potete trovare sul sito e app di Radio Popolare, oltre che su Spotify, e mi raccomando, continuate ad osservare ciò che vi circonda e che ci circonda con gli occhi, ma soprattutto con il cuore aperti.
0: Ciao!

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Era Com S.p.A. e Est Energy S.p.A.

noi di Mashup, che ogni settimana troviamo un po' un pretesto per intrattenerci con voi, per darvi buona domenica, per sentire come state, per insomma per cazzeggiare un po' per un'oretta dalle 18.30 alle 19.30, anche se il nostro è l'unico programma di Radio Popolare con annesso l'anatema. Se cambiate canale dura per punizione 2 ore. Potete però cominciare a discolparvi e interagire con noi sul tema della giornata a 331-621-4013 o diretta @popolarenetwork.it. E vi devo dire però qual è il tema della giornata. Il tema della giornata è il Pride, e vi dico anche subito che non sarò da solo per questa puntata, perché ho delle gradite ospiti, ma intanto il tema è quello. Comincio a passare un brano che ha una attinenza a quello di cui stiamo parlando, che è I Kissed a Girl di Katy Perry, e intanto voi potete dare sfogo alla vostra fantasia e dopo farci delle proposte. Buon ascolto da Pier Giorgio Pardo.

0: Allora, approfittiamo del fatto che non è partita in realtà I Kissed a Girl di Katy Perry, perché queste cose accadono nella diretta, e vi presento le nostre ospiti, che sono Gea e Marta. E poi c'è anche Diane, che però non vuole parlare, ma speriamo di convincerla entro la fine dell'ora. Volete salutare i nostri radioascoltatori?
1: Ciao, io sono Gea.
2: E ciao, io sono Marta.
0: E Diane non saluta neanche.
3: Ciao.
0: Ah, ecco, bene, vedi che comincia a rompere il ghiaccio. Allora, noi parliamo del Pride, anche proprio della manifestazione di ieri. Però prima di tutto volevo presentarvi le nostre ospiti come diciamo rappresentanti e militanti, no? All'interno di una associazione che ha un nome particolare, Queer Up. Ci dite cos'è?
2: Sì. Sì, Queer Up è una collettiva, in realtà, non un'associazione, di persone che amano l'arrampicata, o comunque a cui piace fare arrampicata sportiva tendenzialmente, ed è una collettiva queer e transfemminista, quindi è una collettiva che si propone di accogliere persone facenti parte della comunità LGBTQIA+, o anche alleate, e dove un po' l'idea è quella di trovarsi in uno spazio che può essere uno spazio sicuro per le persone della comunità, per appunto arrampicare. Non c'è un certo livello di arrampicata necessario per farne parte, si può essere principianti, si può essere persone molto esperte, e semplicemente si arrampica insieme, si vivono dei momenti anche non solo di arrampicata.
0: Da questo punto di vista, una cosa che mi piace tantissimo sottolineare è che in genere lo sport comunque ha un suo valore inclusivo, e soprattutto questa idea dell'arrampicata, che si pensa, no, come uno sport per fisici prestanti, no? Però voi non la vivete così, la vivete nel modo opposto, sì, dalle tue parole, mi sembra di capire.
2: Sì, la viviamo. La nostra idea di arrampicata è quella appunto del fare una cosa che è sì uno sport, ma semplicemente perché ci piace farlo, quindi vogliamo sconnetterci vogliamo sconnetterci del tutto da quell'idea di performatività che si trova spesso negli sport in generale e anche nell'arrampicata, semplicemente perché ci va, cioè ci piace stare sulla roccia, ci piace stare in una palestra di arrampicata, e vogliamo farlo sentendoci in uno spazio che accoglie.
0: Intanto le Zecche Rosse stanno scrivendo. Allora, Stefano dice che non ha ancora capito il tema, ascolta e impara. Non imparare, altrimenti poi ci accusano di diffondere l'ideologia gender, ma invece direttamente sì dei nostri, scegliendo un brano sul tema del Pride. Il Pride di ieri, quindi inclusione, libertà espressiva, e anche brani che in qualche modo vi riconducono all'immaginario LGBT, quindi quelli sono tutti quanti benvenuti. Invece Fulvio dice che si era preparato sul caldo. Sei troppo colto per essere prevedibile, più che altro sono troppo ricchione, allora meglio un figlio ladro che un figlio frocio degli Schiantos. Vi voglio bene, Fulvio. Sì, poi lo mettiamo. E invece Elena ci fa un'altra richiesta. Allora, io, visto che l'avevo promessa, adesso la metterei, I Kissed a Girl di Katy Perry, che è veramente diversa dai Def Leppard che sono partiti prima per sbaglio.

Allora, c'è una prima richiesta da evadere ed è proprio meglio un figlio ladro che frocio.

0: che sfata il mito secondo il quale gli Scantos non sono in grado di fare canzoni romantiche.
1: Ok. Io trovo meraviglioso tutto questo e tra l'altro penso che sia anche il caso di leggere un messaggio che ci è arrivato. Allora, non mi aspetto che il mio messaggio sia letto in onda, generalmente quando dicono così è perché si aspettano che sia messo in onda, e infatti è vero, lo stiamo facendo e capirai perché. Immagino solo vagamente lo spreco di battutacce ieri a Budapest. Tra l'altro è bello che ci sia stato il Pride a Budapest, perché non era così scontato che ci fosse. L'aggettivo ungherese meleg, leggi come in italiano con entrambe le aperte, accento tonico sulla prima, è G di gatto, meleg, per cui l'ho pronunciato credo bene, letteralmente significa caldo, e così era la giornata anche là, ma gergalmente ha un altro senso, lo tradurrei ricchione, boh, più volgare di omosessuale, ma un po' meno di ferocio, ma io li ho detti entrambi, e poi gli Scantos ci hanno anche dato manforte, e quindi sì, possiamo dire che quella è stata una grande conquista, quella.
2: Si spiegano molte cose, perché l'anno scorso io sono stata al Pride di Budapest e facevano continue battute sul caldo e io mi sono passate tutte sopra la testa totalmente e adesso finalmente le capisco.
1: Cioè, praticamente ogni volta che ti dicono che è caldo ti senti omaggiata.
2: A questo punto.
1: Ok, c'è un amore ungherese che ti si profila davanti. Fantastico. Probabilmente. Allora, quando comunque ci imbattiamo nell'immaginario LGBT e nel Pride, sicuramente questa idea di una fantasia, di un colore è molto importante, però c'è anche un certo rigore da tenere, perché purtroppo la lotta si è fatta un po' dura, nel senso che a Budapest adesso finalmente si è fatto il Pride, però la posizione di Orbán è ancora ampiamente rappresentata in altri paesi dell'est europeo, dell'Occidente, del Medio Oriente e poi dell'Africa, eccetera, eccetera. Per cui è molto necessario avere anche una posizione militante sino in fondo. E voi l'avete sostenuta ieri, perché avete partecipato al Pride, ma in un modo scelto, vostro, con una posizione particolare. Me ne volete parlare?
2: Sì, appunto, noi con Queer Up amiamo arrampicare, ma in realtà i corpi con cui arrampichiamo sono quelli, sono corpi che sono politicizzati ovunque e non possiamo fare a meno di far politica dove andiamo.
1: Beh, i corpi sono del resto politici, ogni corpo è se stesso e dunque
2: Pride.
1: Politico. Certo.
2: Pride con cui però ci eravamo fatti dei dubbi. Abbiamo detto, andiamo ad un Pride che si fa rappresentare da certe persone, che porta dentro, porta sul carrozzone, sui carri, certi sponsor. Abbiamo visto degli sponsor che ci avevano fatto un po' così, ci avevano lasciato molte perplesse. Abbiamo visto Accenture, abbiamo visto Nestlé, abbiamo visto Bending Spoons, abbiamo visto Amazon. E per cui abbiamo deciso di partecipare sia al Pride, perché quello è uno spazio nostro, è uno spazio che volevamo poter vedere, poter partecipare, ma affermando questa problematicità, quindi con dei cartelli che parlassero della cosa. Tra noi c'è un ragazzo, Turi, che ha fatto un fantastico lavoro, ha scritto un documento condiviso con tutti i peccati degli sponsor del Pride. Infatti è venuto un documento lunghissimo.
1: Però è un mondo questo molto complesso e interconnesso. Apriamo un tema enorme, nel senso che è difficile essere perfetti, è difficile essere da questo punto di vista senza peccato, e nello stesso tempo però il cosiddetto rainbow washing, come il pink washing, come il green washing, come tutte le forme di lavaggio della propria coscienza, sono da scoraggiare da un certo punto di vista. Però il problema della sponsorizzazione del Pride è un problema reale, la lotta costa. Quindi come si fa?
3: Sì, noi non ignoriamo il fatto che un Pride fatto nel modo in cui viene fatto a Milano ha necessità di una disponibilità finanziaria. Purtroppo nessuna di noi lavora in quel, nel, nell'ambito della gestione degli eventi, dell'organizzazione degli eventi.
1: E non siete delle miliardarie?
3: Neanche quello, okay. Purtroppo ancora.
1: Neanche io. E neanche Radio Pop. Però
2: vabbè. Lo chiedevamo, infatti, se magari alla fine di questo, se volete comprare delle corde.
3: Però ci chiediamo veramente se il Pride di Milano non possa essere fatto diversamente. Quindi cercando da una parte magari di abbassare quei costi che ci sono, perché chiaramente se c'è un palco così grande ha un costo quel palco, ha un costo costruirlo, smantellarlo, hanno un costo le persone che poi devono gestirlo. E dall'altra parte, quindi sicuramente c'è questo tema economico, dall'altra parte ci chiediamo anche se non possa comunque essere fatta almeno una selezione, tra virgolette, di questi
1: dei
3: sponsor.
1: Brand, ok. E lì entra un po' la complessità del mondo attuale che gronda capitalismo da tutti i lati, e questo è un problema che ha qualunque realtà editoriale, compresa Radio Popolare, compreso sicuramente il Pride, che è una realtà editoriale. Quindi quello è veramente un discorso molto spinoso. Mi chiedo nello stesso tempo se questo dibattito all'interno della comunità è in atto, o se i malumori si risvegliano quando si è un po' sotto, perché spesso, come tutte le forme di militanza o tutte anche forse le forme di presenza nel mondo, c'è un lato egocentrico e un lato collettivo, e non è facile metterli insieme. Quindi c'è un dialogo in atto fra le varie associazioni, fra i vari collettivi, fra le iniziative, fra le personalità.
3: Allora, a quello che è il livello dell'organizzazione del Pride di del Milano Pride, non ti so rispondere, in realtà. A un livello più non so come dire.
1: Non mi sai rispondere perché Queer Up è nata da poco.
3: Queer Up è giovane, un anno e mezzo, e appunto è una collettiva di persone che arrampicano e che vogliono avere uno spazio in cui anche discutere e parlare di politica e di, in realtà, di tutto quello che ci succede nelle nostre vite.
1: La risposta l'hai data, nel senso che man mano che le realtà prendono vita e vengono rappresentate, bisogna fare rete, perché anche questa è una cosa importante. Poi torneremo sul discorso intersezionalità, ma facciamo un passo indietro a questa Glad to be Gay di Thor Robinson, che è un momento in cui, questo siamo nel 79, erano praticamente 10 anni da Stonewall. Adesso anche il 28 giugno noi celebriamo Stonewall, quindi sono felicissimo di avervi qui per questa ricorrenza, che è festosa, non ricorda solo lotta, conquiste anche sanguinose, ma ricorda la festa di prendere il proprio corpo, lasciarlo essere se stesso e nella sua favolosità metterlo nel mondo. E questa infatti si intitola Glad to be Gay.
4: A lot about how in 1967 they made it legal to be gay. After 1967 the arrests of gay men went up threefold. Let's just remember how far we've come.

A label is not liberation, però esseri umani sì, ma a volte anche tutte le diciamo le lettere, no? Sulle quali ci prendono anche in giro, no? LGBTQIA+, perché poi c'è sempre una nuova classificazione, però in realtà a volte le sigle aiutano anche a rendere visibile una realtà che altrimenti si farebbe fatica a sintetizzare. E tutto questo per dire che ci hanno fatto una richiesta, che è di Diego 82, che ci lascia in questo clima un po' cabarettistico, ma è dedicata a Lola, una donna transgender, comunque nel linguaggio di quell'epoca, per esempio nel 1970, che è dei Kinks, e ce l'ascoltiamo.

Kings ci portano a un secondino di pubblicità, sono proprio 49 secondi, dopodiché ritorniamo. Se siete, se non vi fate trovare lì, siete dei sarchiapponi, anche dei sacripanti, e poi parleremo di Trans Pride, anche per l'ascoltatore 405 che se lo aspetta, giustamente.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Un ascoltatore dice proprio, ok, al solito parlare di gay e lesbiche, mentre la questione trans, i più soggetti alla violenza vengono messi in terz'ordine. Questa cosa però la diceva alle 18.08, ce ne sono tanti, e poi però dice a noi, Bella Pardo un sole da solo, quindi vuol dire che è contento, ha capito che... il nostro modo di parlare della comunità è assolutamente intersezionale, e questa, secondo me, questa cosa un po' dell'intersezionalità andrebbe un po' sviscerata, perché è anche quella una delle ragioni per cui è molto necessario essere rigorosi, perché intersezionalità significa stare comunque dalla parte delle minoranze, e dunque lo sponsor che scegli deve farlo, perché altrimenti entri in un cortocircuito strano con te stesso o te stessa o te stesso, e quindi adesso però ci sono delle esperienze come il Transgender Pride che si è regolato in modo diverso. Allora mi piacerebbe chiedertene, Gea.
3: Sì, noi di Queer Up siamo state al Trans Pride, che è il secondo anno che viene fatta a Milano.
2: Sì. E... dovresti avvicinarti un po' di più al microfono.
3: Oh, certo. Fantastico.
2: Ci sei?
3: Leggevo di stare ad una spanna dal microfono, pensavo di aver già parlato troppo vicina.
2: No, va bene. Una spanna sarebbe quella. Quando si misura spannometricamente non si è mai precisi. Siamo fluidi anche in questo.
3: Io allora non parlerò di misure, se questa è una spanna. dicevo... noi appunto siamo state al Trans Pride, che è già il secondo anno che c'è a Milano, e ci pensavo prima quando parlavamo di sponsor, perché non vorrei dire scemenze, ma il Trans Pride non aveva sponsor. E ricordo comunque un momento molto partecipato, un momento molto bello, è un momento che comunque è riuscito a fare la festa, è riuscito assolutamente a mantenere lo spirito di festa, che credo sia importante, e che spesso è quello che un po' sembra che vada difeso con i soldi.
2: Sì.
3: Per fare la festa serve il palco grande, servono gli artisti di un certo tipo, serve tutto quello che comporta, e invece forse guardo un po' alla comunità, guardo un po' alle persone che ho intorno e dico, beh, ma forse comunque gli artisti...
2: Io a proposito di artiste presenti al Pride, al di là del ovviamente di Dito nella Piaga e di Paola Turci, anche della stessa roba, che sono comunque delle artiste che hanno una loro linea, no? Che può essere in realtà compatibile col Pride. Ho visto meno compatibile quella di Arisa, ma ho visto anche con... tanta spontanea gioia la presenza di Elodie sul carro del Botox. Ma viva il Botox! viva anche proprio il fatto che Elodie passi tranquillamente dalla Barona al Pride, essendo se stessa, con la sua compagna, con quella che è la sua realtà sentimentale in questo momento, ed è anche lei una presenza, no? E quindi forse magari non serve necessariamente impiegare dei soldi per avere gli artisti. Forse sono anche però altre le cose che costano, cioè c'è tutto una struttura, no? Che c'è dietro, certo, al Pride, quindi comunque in qualche modo il tema della raccolta fondi
3: ha una sua importanza. Volendo fare una cosa di quelle dimensioni, io sì, mi immagino, quasi lo dico, spero, metto le mani avanti per chi organizza il Pride, spero che qualcuno di voi sia pagato, perché immagino che sia un lavoro che prende tutto l'anno e prende 40 ore a settimana.
2: Beh, questo poi è un andrebbe chiesto a chi il Pride poi lo fa, però sicuramente la modalità del Trans Pride, che comunque è stato molto partecipato tra l'altro, può essere una cosa almeno da mettere a tema quando ci si ritrova intorno ai tavoli o negli auditorium, nelle zone dove, nei corridoi, nei pride di altre città. Cioè ci sono sempre dei luoghi in cui confrontarsi e parlare. Era una cosa che diceva anche sempre una donna che voglio ricordare con tanto affetto, che è Deborah Lambillot, che era uno dei nomi a cui era dedicato questo Pride, che ricorreva spesso insieme a quello di Mirko. E adesso mettiamo della musica. Loro sono le Against Me e questa si chiama Transgender Dysphoria Blues.

0: e ci dicono: ciao PGP, siamo Paola e Serena. Paolo e Serena, genitori di Alba, figlia transgender. Ieri siamo andati orgogliosi al Pride con Agedo. Fanculo ai fasci e all'omofobia. E noi dedichiamo Queer the Garbage. Vi va? Queer Up?
1: Ah, wow, altro okay. Che se ci fanno i Garbage.

0: Vi va se rimaniamo un po' così Brit, un po' punk, un po' guitar pop?
1: I miei 16 anni.
0: I tuoi 16 anni. Eliana dice: l'anno scorso avevo chiesto Sexuality di Billy Bragg, quindi quest'anno cambio, perché Eliana è così. Non vuole farsi cogliere ripetitiva e vuole sentire Girls and Boys dei Blur, che a me sembra fantastica.

0: Allora, le richieste sono tantissime, quindi dobbiamo muoverci. Diane, vuoi dire qualcosa? No. Marta, tu vuoi dire qualcosa?
1: Posso fare una marchetta per cui rap?
0: Sì, certo che puoi. Vai.
1: Niente, se vi piace arrampicare oppure se vorreste provare ad arrampicare e soprattutto vi piace stare con persone queer, cercateci. Noi abbiamo un account su Instagram, un account su Telegram, Queerup Milano, app scritto UP.
0: Ma è previsto anche che si possa tipo guardarvi da giù, da valle?
1: Sì, non c'è nessun problema. Noi
0: voi vi arrampicate e io mangio le cose di montagna.
1: Perfetto.
0: Vengo.
2: Succede spessissimo, tra l'altro. Metà di noi fanno esattamente questa cosa.
0: Ok, allora ci può stare. C'è un'ascoltatrice che si chiama... E adesso dice, guarda, mi è piaciuto tantissimo un brano dalla colonna sonora di Priscilla, la regina del deserto, però è Caterina. Io non mi ricordo i nomi, ma ce li ricordiamo noi per te. Sarà questa?

Sapete, ragazze, che c'è del dibattito fra gli ascoltatori, perché c'è chi dice ma perché bisogna organizzare i Pride con gli sponsor, non si capisce, e un altro, Paolo Abbonato, dice più o meno la stessa cosa, e invece il Samantha Fox Fan Club dice dividersi in minoranze distinte affievolisce le voci, e invece Luciano dice senza sponsor i Pride non si possono fare, poi sicuramente si può scegliere quali, ma penso che questa cosa l'abbiamo detta anche noi, e invece poi ci sono altri che ci chiedono dei brani, ma prima di tutto, giusto anche per dare un po' di respiro anche ai più radicali di noi, passo Anafem e Young Paninaru con la loro Sovvertire il genere, che a un certo punto dice di fare tornare le Brigate Rosse.

0: Insomma, mancano 54 secondi alla fine. Qualcuno ci chiede come si chiamassero gli autori di Sovvertire il genere. Anna Femme e Yank Paninaru. Ok, quindi attenzione al genere. E poi Petra ride, Caterina ci dà un bacio, Donato ci chiede, non mi ricordo cosa I am, what I am. Insomma, mancano 23 secondi e io direi che chiudiamo così. Grazie Quirap per essere stati con noi.
1: Grazie, un bacio.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Popolare Network.
5: Tregua a rischio tra

0: Stati Uniti-Iran, dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, Trump torna a minacciare la distruzione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano evoca la possibilità di chiudere di nuovo Hormuz. Il controllo dello stretto resta questione irrisolta insieme all'accordo tra Israele e Libano. 1.300 morti in eccesso in Europa in una settimana è la stima dell'OMS. L'Europa si riscalda al doppio rispetto alla media globale, ma non è attrezzata, dice il segretario Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco in Italia, con temperature sopra i 40 gradi, 18 città in bollino rosso, tra martedì e mercoledì una prima attenuazione. Legge elettorale, da domani gli emendamenti al testo base, la maggioranza litiga sulle preferenze, deve fare i conti con Vannacci, soprattutto la Lega. Salvini in difficoltà, dice che sarà segretario ancora 3 anni, chiede l'aiuto di Zai e Fedriga. Vannacci, disponibile alla coalizione, Meloni, mi chiami. Il governo israeliano ha riconosciuto oggi il genocidio della popolazione armena avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, una mossa politica di condanna alla Turchia che negli ultimi anni ha più volte accusato Israele del genocidio nei territori palestinesi. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa seguiti a quelli dei giorni precedenti, la tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere a rischio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale di Teheran. Il servizio da New York.
1: Fragile.
0: Facciamo ripartire il servizio.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran appare più fragile. Per il quarto giorno consecutivo Washington e Teheran si sono scambiati attacchi e minacce, alimentando i timori di una nuova escalation regionale. In un post sui social media nelle scorse ore, Donald Trump ha minacciato di annientare l'Iran in caso di ritorno alla guerra, mentre i Pasdaran hanno avvertito che le basi americane nella regione, in caso di ripresa delle ostilità, vivrebbero giorni d'inferno. Teheran ha intanto rivendicato attacchi contro una base navale americana in Bahrain e contro la base aerea Ali al-Salem in Kuwait, come risposta ai raid statunitensi degli scorsi giorni. I governi dei due paesi hanno fatto sapere che non ci sono state vittime e funzionari americani hanno detto al New York Times che le installazioni militari statunitensi non hanno subito danni significativi. La nuova crisi si era aperta giovedì, quando secondo Washington l'Iran ha colpito con droni una nave commerciale nello stretto di Hormuz, che Teheran si era impegnata a riaprire nell'ambito del cessate il fuoco raggiunto in questo mese. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di attacchi contro infrastrutture militari e sistemi di difesa iraniani vicino allo stretto. Rimane il dubbio se le tensioni di queste ore siano contorno strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele 2 modifiche al testo dell'accordo con Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione di inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le 2 grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, esperto di Medio Oriente. Vediamo se riusciamo a riproporvi il servizio con la voce di Giuseppe Acconcia. Eccolo qua.
2: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte, tutto questo avviene mentre è stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del Memorandum of Understanding, che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di rubi dell'amministrazione degli Stati Uniti e ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano, questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
0: Aggiornamenti sul terremoto in Venezuela, 33 persone sotto le macerie sono state salvate nel fine settimana. Secondo le autorità di Caracas, le morti fin qui accertate dei terremoti avvenuti mercoledì scorso nella zona costiera di La Guaira sono oltre 1.400, ma verosimilmente saranno molto di più. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha affermato il capo dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale, Tedros Ghebreyesus, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sui morti in eccesso. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
0: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
3: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
0: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze. In settimana, dopo martedì, dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione Vannacci e i sondaggisti che lo danno in salita. Oggi ha parlato il leader della Lega in un'iniziativa Milano Marittima con Giuseppe Cruciani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24, ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci, che starà ancora 3 anni alla guida della Lega e nella prossima campagna elettorale vorrebbe a suo fianco Zai e Fedriga. Cruciani, che poi è andato in iniziativa col leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serba rancore per Salvini e che è disponibile ad entrare in coalizione se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale e sull'energia. Meloni, mi chiami se vuole, ha detto Vannacci. Invece nel campo largo i 5 Stelle hanno quasi trovato l'accordo tra la base e il vertice per il programma da presentare al tavolo per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra leader Giuseppe Conte e militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? L'abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
4: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
0: Domani è l'anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL, è il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna, pur dopo 14 anni di processi. Sorprende, amareggia, che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Il governo israeliano oggi ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale come un genocidio. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 17. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi, presa di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
3: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio per far piacere alla Turchia. Gli armeni, che sono una comunità ancora residente in Israele, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno, il governo della popolazione armena ha sempre chiesto sarebbe ora, sarebbe il caso, e Israele ha sempre detto no, per cui è una mossa politica, è una mossa per dire alla Turchia, fino adesso non abbiamo voluto dire cattiverie, è una mossa propagandistica, ma una mossa importante in questo momento particolarmente dedicato, in cui gli equilibri di tutta la regione sono ancora tutti in piedi e tutto da discutere. La Turchia sostiene molto la resistenza palestinese e contro quello che sta facendo da anni Israele. Adesso la Turchia è molto più diretto, anche se la Turchia, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese molto legato all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu e di quello che sta facendo Israele.
0: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine in corso per capirne le cause. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblain, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute, ancora da ricostruire le cause. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Stasera alle 21 italiane a Los Angeles si gioca il primo dei 16esimi di finale, in campo Sudafrica e Canada. È la prima partita eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante, visto l'allargamento del torneo, 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche da risultati inaspettati. Sentiamo Luca Parena.
5: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai 16esimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa e Sud America sono riuscite in percentuale a portare così tante squadre alla fase eliminazione diretta. Un po' per demerito di alcune tra le più grandi delusioni viste fin qui ai mondiali, Uruguay e Turchia, due nomi su tutti, ma molto per merito di squadre che sono state invece capaci di far valere a livelli diversi organizzazione e spirito di squadra. Il passaggio di due grandi paesi come Marocco ed Egitto non può essere considerato una sorpresa enorme. Costa d'Avorio, Algeria, Ghana e Senegal, anche in mezzo a qualche difficoltà, hanno saputo nascondere almeno in parte i loro punti deboli e soprattutto valorizzare i loro punti di forza. Una virtù necessaria, ma non sufficiente, a spiegare invece le qualificazioni di Sudafrica, Capoverde e Repubblica Democratica del Congo. Non avevano mai passato la fase a gironi nella loro storia e per motivi diversi sembravano destinate a essere eliminate. Certo, il cambio di formato ci ha messo un po' del suo, ma non è solo questo. Le prossime partite, in ogni caso, diventeranno per i tifosi di queste tre nazionali eventi da ricordare al pari di altri grandi momenti parte della memoria collettiva di quei paesi. Ai mondiali sono cose che contano, ben più dei numeri.
0: Sono 9:46 minuti, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima alle 22:30, buona serata e buon ascolto.
6: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Vuoi respirare arte?
10: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
9: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
11: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
12: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
11: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
9: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
13: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
9: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
13: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
14: Allora,
15: oh,
14: Gaia,
15: allora, siamo? Come al solito...
14: No, allora, perché c'è un'aura intorno a noi, quella dei cialtroni, e noi proviamo ogni tanto a dire ma no, invece no, siamo proprio... Cioè, dobbiamo accettare, fare i conti che col fatto che siamo i campioni del mondo a proposito di mondiali e di cialtroneria. Perché questa non è l'ultima puntata di Issue the
15: no,
14: Goal.
15: Infatti.
14: Non è l'ultima puntata di Issue
15: the Goal.
14: Però
15: non è solo colpa nostra, eh.
14: Prevalentemente.
15: Sì, è colpa nostra.
14: Quindi, no, visto che ho anche convocato la gente, abbiamo dovuto rimandare cose di qua di là. Magari gente non poteva sta domenica.
15: O sappiate che non è l'ultima puntata che finiamo il 5 di luglio, quindi la pizzata è rimandata al 5 di luglio.
14: Sì. Adesso poi
15: quindi magari
14: bene,
15: c'era qualcuno che non poteva venire, quindi
14: e quindi adesso magari può. Vabbè, adesso poi vi farete i vostri conti. Comunque
15: quindi
14: questa
15: soprattutto è l'occasione per dirvi che questa non sarà l'ultima volta, ma la penultima volta che ascoltate questa perla.
14: Questo capolavoro. Sta chiudendo.
16: Sta succedendo.
17: Sta succedendo.
16: Sta succedendo.
17: Sta succedendo.
14: Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me allora
17: sta chiudendo.
16: Sta
17: chiudendo.
16: Sta chiudendo.
17: Sta sui dedi. Gol!
16: Sta sui dedi.
17: Sta sui dedi. Gol!
14: Posso dire che sta cosa che c'è Parena che ci ride in faccia
15: dallo studio del CR.
14: Questa è,
15: Ora finge di non sentire. Non lo so, come se fosse la prima volta, oltretutto che si sente questa
14: perla. Tra l'altro, no, ma poi dallo studio 1 si era affacciato dicendo guardate che non vi sento. Come se ci stesse ascoltando in realtà, quindi proprio anche falso, capito?
15: Falso e tendenzioso, ma intanto tra poco sarà qua in studio con
14: sì,
15: noi.
14: Sì, certo, forse pensava di scappare alle perle. Settimana scorsa era in trasferta a raccontarci, a mischiare i mondiali
15: di calcio con mondiali di tamburello. Sì. Quest'anno. Questa domenica l'abbiamo qui con noi.
14: Lo abbiamo qui con noi per questa penultima puntata. Tra l'altro mi ha avvisato anche lui che la pizzata è slitta con lui. L'ho avvisato
15: perché adesso lui pensa,
14: sarà ospite.
15: Sei liberato. Bene io questa sera.
14: Te lo porti a casa. Te lo porti a casa tu.
15: Lo farò cucinare.
14: Abbiamo impegnato la serata e così va. Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Sono le 19:52 minuti di questa domenica di picco di caldo, 28 giugno 2026, picco, eh. Cioè da domani anche meno, perché tu eri in Baviera. Tra l'altro avrei una domanda.
15: Dimmi.
14: È aperto il Brennero? Perché me l'hai chiesto per 3 settimane.
15: No, posso dirti una cosa? Ti devo dire questa cosa.
14: Sì.
15: Io mi vergogno tantissimo, ma io ero convinta che per andare dove dovevo andare, cioè dovessi fare un tunnel.
14: Sì, no.
15: Invece l'autostrada del Brennero.
14: Non capivo benissimo la tua richiesta.
15: Quindi quando io chiedevo ma è chiuso, io pensavo a un tunnel.
14: Il Brennero.
15: Invece quello è il tunnel dei neurini.
14: Dei neuroni. Esatto, del CERN di Ginevra.
15: Il CERN di Ginevra, mi confondevo con quello. Invece il Brennero è l'autostrada. Io ero convinta di fare, per andare dove dovevo andare, a fare il tunnel
14: del Gran San Bernardo.
15: Invece no, bastava fare il Brennero, l'autostrada e il ponte. Sai che c'è un ponte. Sì, perché per andare in Baviera tu praticamente cioè vai in Austria, passi, fai un pezzettino.
14: Te l'avevo detto e tu mi hai detto no. E poi mi hai aperto Google.
15: No, io ti ho detto che non andavo in Austria, ma che andavo in Baviera, che detto, però si passa dall'Austria.
14: Certo,
15: per andare, perché per forza il confine è lì.
14: Ma pensa quanto, che argomenti interessanti questa sera su The Goal, che vi ricordiamo è una sorta di succursale di SudeDOS in versione mondiale. Sapete che noi non possiamo resistere a queste grandi competizioni sportive internazionali. Con le Olimpiadi siamo stati la voce di SudeDOS, questa volta è su The Goal. Quindi ci sarà la perla di Luca Parena, le perle. Erano perle o erano...
15: Erano... Secondo me è la perla.
14: No, non era la perla. Era...
15: Le pillole di Luca Parena.
14: Erano le pillole, di là che ci fai i gesti. Le pillole di Luca Parena, che ci si chiedeva se fossero doping, credo che ci si... stia ancora pronunciando su questa cosa, per cui nel dubbio le assumiamo. Poi avremo chiaramente il momento cucina particolare, il momento l'ultimo Tupperware in versione mondiale. Se non vi ricordate come funziona, ve lo ricordiamo tra poco. E poi un sacco di roba stasera. Per esempio parleremo di maglie da calcio.
15: Sì.
14: Poi doveva succedere. E
15: finalmente.
14: E parleremo di mondiali a cui partecipa l'Italia.
15: Sì.
14: Curiosamente c'è una cosa
15: mondiale in cui l'Italia partecipa.
14: Vi potrà sembrare incredibile, ma ci sono, esistono. 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02-33-001-001. Per quanto riguarda le chiamate, per raccontarci anche un po' come è andato questo vostro weekend, se vi va, perché quell'afflato di SudeDOS di Mollatemi, che è domenica sera e che tra poco inizia la nuova settimana, un po' lo vogliamo mantenere, quindi se vi va di raccontarci come è andato il vostro weekend, molto bene. Dopodiché torneremo in argomento Gaia, no? Però sono finite le fasi a gironi, oggi iniziano i 16esimi di finale di questo mondiale infinito, sì. 190 squadre.
15: Chi gioca niente proprio di meno che alle 21, chi gioca?
14: Sicuramente giocano Canada,
15: e Canada con Sudafrica.
14: Sudafrica.
15: Quindi c'è un po' partita una tua che... squadra, visto che tu c'hai mezza famiglia in
14: sì,
15: Canada.
14: Sì, io l'ho detto, ero per il Canada e un po' per la Bosnia. Le mie due squadre del cuore hanno passato i gironi, né la tua né quella di Luca Parena lo hanno fatto, per cui ci sarà da scegliere nuovamente dei beniamini. E il tuo, facciamo già il tuo coming out, anzi faccio outing,
15: guarda,
14: perché lo dico io per
15: tu.
14: Te.
15: Sì,
14: cioè, dovete sapere, ascoltatori, che è una settimana ininterrotta che più volte al giorno Gaia Grassi mi frantuma l'anima con i tifosi della Norvegia. Che
15: ti
14: fanno
15: mando tutti i reel che ricevo, che ormai il mio algoritmo è puntato tutto lì.
14: Sì.
15: E quindi gli giro tutti quelli che vanno in metropolitana, gli anziani dentro
14: sì,
15: nella
14: che vogano.
15: Riposo, che vogano.
14: Gente per strada in mezzo a una strada.
15: Strada che vogano, te li ho mandati tutti.
14: L'hai imparato? Hai imparato a vogare come i tifosi della
15: certo,
14: Norvegia?
15: Certo, dopo ti farò vedere. Poi
14: no,
15: i
14: devi
15: vichinghi,
14: farcelo sentire.
15: Sì. Poi i vichinghi sì, che vengono, che sono entrati nello stadio.
14: Sì.
15: Anche perché il mio algoritmo è un po' lento, perché è un po' un cialtrone.
14: Sì.
15: E quindi continuava a farmi vedere reel che erano vecchissimi.
14: E quindi tu...
15: Quindi tipo oh, che figata. E poi guardava, no, 16 di giugno è già successo.
14: Allora, su erano tutto, di tutto questo, queste cose...
15: Poi anche Scozia e poi anche Irlanda.
14: Cioè quella lì, quella lì l'ho scoperta, a me fa lì, molto ridere.
15: Sì.
14: Allora, di queste cose un po' cialtrone a parte, i tifosi della Norvegia che hanno questa roba del vogatore vichingo, che condividono con la squadra, che anche loro fa insomma, tutti insieme, tutto lo stadio e tutte cose, che è il tuo, un po' il tuo mondo. Di queste cose a me diverte molto, innanzitutto questa cosa per cui gli irlandesi, che hanno voglia di tifare, hanno deciso che essendo che la Costa d'Avorio ha la loro bandiera ma colori invertiti, loro tifano la Costa d'Avorio
15: sì,
14: come se fosse
15: sì,
14: l'Irlanda.
15: E quello fa molto ridere.
14: Fa molto ridere. Cioè,
15: fa molto ridere.
14: Trovate dei reel di gente nei pub irlandesi che li riempie per vedere la Costa d'Avorio e tifare, esultare come se segnassero loro.
15: Mettendo magari il televisore
14: a perché
15: no,
14: c'è la bandiera al rovescio. E poi aveva fatto ridere quel reel in cui, sai che il mondiale, no, è questo anche incontro di popoli, se vuoi, di tifosi, gente che la vedi e un po' la riconosci per tratti somatici, un po' per la maglia che indossa, e ci sono questi due tifosi,
15: uno bianco
14: e statunitense, l'altro nero e giamaicano, che però uno è... ti fa, cioè entra con la maglia della Norvegia e si finge norvegese perché io assomiglio a un norvegese, mi dicono, e oggi fingo di essere un norvegese. E questo suo amico, che in realtà l'ha incontrato lì, con la maglia del Senegal, che finge di essere del Senegal, ma è giamaicano.
15: Dice,
14: tanto mi dicono tutti che sembro del Senegal. È una roba che, raccontato così, fa schifo, però fa abbastanza ridere se lo vedete.
15: Federica mi ha dato tutte le informazioni per arrivare in Baviera.
14: Brava,
15: e
14: è un po' tardi.
15: Grazie, Fede. No, è sempre interessante. Ero vicino a Innsbruck, quindi dovevo andare proprio da lì. Non
14: esatto,
15: c'era alternativa.
14: Esatto. Sì, mister Lampascione, abbiamo già cominciato e con già cominciato potremmo anche farti notare che eravamo già in ritardo anche noi, per cui così. Allora, parleremo della pizzata rinviata perché già arrivano messaggi anche in merito. Partiamo, perché sennò siamo qui a chiacchierare, c'è un
15: sì,
14: Luca Parena fuori, sono le 8, praticamente ancora non abbiamo messo gli avanzi di Pardo.
15: Sì.
14: E ci sono stasera gli avanzi di Pardo,
15: E certo che ci sono gli avanzi di Pardo.
14: Pardo.
15: Possiamo anticipare o vuoi chiudere dicendo che cosa sarà? Beh, è
14: no,
15: dedicato
14: a Mauro.
15: A Mauro.
14: Che
15: a... Quindi Mauro, ti Beh. Dedichiamo questa ed è Love and Pride dei King.
14: Ma scusa, ti è partita sui denti, non volevo.
15: Sì.
14: Quindi subito pezzone anni 80.
15: Pam.

0: Vedi, il messaggio tipico di Sue the Dos, ma anche un po' l'intento principale di Sue the Dos, questa è Sue the Goal, però è proprio riassunto in quanto ci scrive Tommy. Rientrato dal festival della prima estate, bellissimo, quello di Camaiore, bellissimo. Domani mattina non so come affrontare il ritorno alla realtà, più caldo assurdo. Ecco, Sue the Dos l'intento era questo, cioè provare a metterci l'anima in pace col fatto che comunque... domani la realtà, essendo lunedì, ci sbatte contro fortissimo. Saluto ad Alcide che ci scrive quante notti con questo brano a mille. Posso dire oggi una delle dei migliori avanzi di Pardo da inizio stagione, possiamo dirlo?
1: Sì.
0: Dai, bello, bello. Love
1: sì,
0: and Pride.
1: Sì, dai, Love funziona. And Pride funziona.
0: Funziona sempre. Poi un saluto invece a chi ci scrive da Urense in Spagna e aggiunge qui nuvolo e fresco, così per buttare un po' di invidia.
1: Grazie Luca.
0: Sono andato a sbirciare, ci sono 23 gradi in questo momento, da noi uguale, con 10 gradi in più però.
1: È proprio simpatico, sei.
0: Sì. Luca, ti vogliamo bene nonostante tutto.
1: Poi ci scrive Roby,
0: sì,
1: che alla tua domanda, quello sul quale
0: domande.
1: Mondiale... che abbiamo detto che l'Italia andrà ai mondiali,
0: sì,
1: quale?
0: Non è pallavolo, quelli li abbiamo già vinti.
1: No, non è pallavolo, è proprio il campione del mondo con maschi, sì, voi, no, femmine due, certo.
0: Lo sappiamo, per carità. Sappiamo che l'Italia in un momentone a livello sportivo è proprio il calcio.
1: Ah, cavolo, è proprio il calcio che non va, l'Italia sta andando da Dio sul resto.
0: Praticamente.
1: No, non sarà la pallavolo.
0: No, parleremo di un altro sport, ma intanto è arrivato il momento delle... pillole di Luca Parena. Ben ritrovato Luca Parena. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ho attraversato il vetro. Prima sentivo che parlavate di pillole o di perle.
0: Sì,
2: mi sono venute solo metafore o modi di dire volgari rispetto,
0: esatto,
2: alle perle oppure ai
0: o le pillole.
2: Se
0: unisci perle e pillole viene fuori pirlole, secondo me.
2: Direi che possono rendere l'idea.
0: Esatto. Quindi da questo momento fino alla fine di Sue the Dos sarà il tuo momento, sarà le pirlole di Luca Parena.
1: Luca Parena,
0: l'altra volta c'era rimasto un po' in canna il discorso costi, che non è tanto e non solo legato ai costi dei biglietti, che già hanno fatto molto discutere, ma per quanto riguarda in particolare alcune città degli Stati Uniti, si parla di New York, anche il costo che devi sostenere poi per andarci allo stadio. Come funziona da quel punto di vista?
2: È uno degli argomenti di cui si è parlato di più anche nel corso dell'avvicinamento a questi mondiali, perché presi dalla smania, insomma, di rincarare qualunque cosa, e, la FIFA ci ha messo molto del suo con questa innovazione, che poi tanto innovazione non è, però nel calcio non si era mai vista, dei prezzi dinamici per quello che riguarda invece i biglietti delle partite.
0: Certo.
2: Hanno pensato bene anche di rincarare, ma del tipo di 10 volte, cioè mica andando tanto per il sottile, anche i prezzi dei biglietti dei trasporti per fare dalla città allo stadio.
0: Sì.
2: Questa è una roba francamente impressionante, incredibile, proprio perché, cioè, già ti sveni magari per prendere un biglietto a seconda di come ti va male.
0: Esatto.
2: E poi devi appunto spendere un biglietto, lo vedevo adesso per giusto rinfrescarmi un po' la memoria, però tipo a New York lo stadio più vicino è quello dove poi ci sarà anche la finale, New Jersey, insomma un po' fuori dalla città, da Manhattan costava tipo $12 e meno di $13 fare questo viaggio in treno, e è venuto a costare $150 questo spostamento. E poi dopo, quando gliel'hanno fatto notare, forse sono scesi a 98.
1: Bene,
0: a posto, bene.
1: Cavolo.
0: Immagino solo andata. Tra l'altro,
2: solo andata.
1: Scusami, vai,
2: certo.
1: Matte, non volevo parlarti.
0: No, volevo aggiungere che quello stadio non si può raggiungere a piedi, per cui o così o con Uber, che immaginatevi come dinamicizzi i prezzi, oppure c'è anche un parcheggio che costa qualcosa come, e non dico, dico la cifra minima che ricordo perché ne ricordo anche il doppio, tra i 2 e i $400 per l'evento.
2: That's America.
0: Per il parcheggio, capito?
1: Certo, cosa che però dobbiamo dire che non possiamo fare i santerelli tanto neanche noi, perché ci sono state le Olimpiadi adesso, e vi ricordo che i biglietti degli autobus, che erano gli unici modi per raggiungere le cose, non erano alti come in questo caso, però... si erano alzati, tant'è che vi ricordate l'esempio, la storia di quel bambino che era stato, era sceso, era stato fatto scendere perché non aveva il biglietto che era valido durante i giorni, ma non aveva quello per il periodo delle Olimpiadi che costava 10 euro invece che 1,20 euro. Il bambino è sceso perché non lo aveva,
0: era,
1: e
0: pioveva,
1: poi è salito a piedi,
0: sì,
1: sotto, sì, la neve, tipo Remi,
0: sì, è partita la roba del libro,
1: ed è partito,
0: cuore, sì,
1: esatto,
0: sì. Però avevamo, allora, innanzitutto
1: è vero che è 1,20 ed è diventato 10, ma non è giustificabile,
0: no siamo stati
1: per i residenti, diciamo,
0: siamo stati, devo dire, però molto carini con la questione parcheggi al Palazzo del Ghiaccio, perché noi non li abbiamo fatti, quindi non c'era,
1: ah beh certo,
2: almeno non li abbiamo fatti pagare,
0: esatto,
2: di più,
0: esatto,
1: proprio abbiamo risolto il problema,
0: esatto. C'era la navetta, però, esatto, almeno in quel caso era gratuito.
2: No, poi leggevo nei giorni scorsi, ad esempio, proprio a questo proposito qua del costo folle dei trasporti, la Germania, ad esempio, la Federcalcio tedesca aveva fatto questa bella iniziativa di pagare il trasporto di tasca sua ai suoi tifosi che andavano a vedere la partita, che poi non è stata fortunatissima quella contro l'Ecuador. Oddio, da spettatore neutrale è stata una delle più belle, una sorpresa,
0: sì,
2: insomma.
0: Sì, sì, sì.
2: E ha fatto che pagargli il biglietto dei trasporti, se ne è fatto carico la Federcalcio tedesca.
0: Allora, Federcalcio tedesca che fa questa cosa molto bella, e invece Federcalcio dell'Uruguay che fa il contrario e toglie i biglietti di rientro in patria ai propri calciatori, che è un'altra, allora mondiale dell'Uruguay, posso dire una delle cose
1: perché vogliono cacciarli dalla,
0: perché vorrebbero
1: Uruguay?
2: Si paghino loro il rientro a casa.
0: Non dico che la cosa è giustificabile, ma un pochino allora il mondiale dell'Uruguay è una delle cose sportivamente più brutte che io abbia visto negli ultimi, per tutto, quindi squadra contro l'allenatore, allenatore che guarda per terra durante le conferenze stampa, un portiere,
2: allenatore che inveisce contro la giornalista,
0: sì,
2: prima,
0: sì,
2: delle conferenze, vabbè, insomma,
0: cose proprio tutto molto sgradevole, un'uscita davvero, possiamo dirlo, sto giro un pochino a testa bassa, un portiere inverosimile. Dai, obiettivamente non può aver preso quei gol
2: che conoscevamo anche bene, cioè
0: sì,
2: aveva,
0: c'erano già dei
2: precedenti.
0: Cuori. Com'è possibile che da quando hai 23 anni a quando hai 40, nonostante tutti conosciamo, sei titolare di una nazionale?
2: No, vabbè, insomma, poi mi dispiace, ovviamente.
0: Per carità, spiace a tutti. Spiace proprio per l'Uruguay.
2: Comprensibilmente, Muslera ha anche detto, sì, insomma, non pensavo di soffrire mai nella mia vita tanto quanto sto soffrendo ora.
0: Sì, sì, sì.
2: Dopodiché, sì, ha avuto la sua onoratissima carriera, peraltro, soprattutto in nazionale. Cioè, credo che lui sia stato uno dei giocatori più amati in Uruguay in passato. E forse era il caso, sì, di fare delle scelte diverse. Non era una nazionale ricchissima di talenti a sto giro, l'Uruguay, che invece ha nel suo percorso storico, anche recente, dei risultati clamorosi, parametrandoli a un paese così piccolo, mi sembra che sono veramente pochi milioni di abitanti l'Uruguay,
0: sì.
2: E, a sto giro, sì, al di là di Federico Valverde, che è stato però molto sottotono, era forse l'unico grande talento che avevano in squadra, e non è bastato nemmeno per farcela in un girone che era ampiamente alla portata anche di questo Uruguay. Però appunto, si chiude una porta e si spalanca un portone, in quello stesso girone è passato Capoverde,
0: esatto,
1: esatto,
2: ci,
1: esatto,
2: ha regalato questo flop dell'Uruguay, e conseguentemente fin qui forse sì,
0: una delle più grosse
2: sorprese, nazionale al debutto, del secondo paese più piccolo, 500.000 abitanti, l'isola, l'arcipelago di Capoverde, si regala questo sedicesimo di finale contro l'Argentina.
0: Sì, sì, lì poi c'è tutta una storia anche curiosa. C'è una squadra in particolare, a proposito di Irlanda, che fa tifo per altri,
1: esatto.
0: C'è una fetta di Dublino, gli Shamrock Rovers, che tifano Capoverde perché hanno tra le loro fila
1: perché
0: un nazionale di Capoverde. No,
1: perché c'è il verde,
0: non perché c'è il verde dei trifogli, ma perché c'è Pico Lopez che gioca da loro, e per il campionato, io penso che sia l'unico del campionato irlandese in questo momento ai mondiali, proprio della serie A irlandese,
1: certo.
0: Per cui c'è anche questo strano legame. A questo punto però arriva la domanda, perché voi due, lei ha deviato sulla Norvegia.
1: Io ho deviato su, sì.
0: Beh, Norvegia.
1: Sì, Norvegia, dai, sì, Norvegia.
0: Avete già dato il bacio della morte a una nazionale, nel tuo caso la Turchia.
1: Ma tu, scusami?
0: No, io avevo Canada e Bosnia, sono passate tutte
1: già,
0: e due.
1: Hai ragione,
0: tutte due.
1: Okay,
0: sarà la finale dei mondiali quest'anno, Canada e Bosnia, non credo sia neanche possibile. Dove, come dire, ti orienti adesso invece? il giorno dell'inizio dei sedicesimi.
2: Allora, adesso che hai usato questa espressione, il bacio della morte, io voglio dare il bacio della morte alla nazionale del Belgio.
0: Ma poveri, già
1: ti stanno sulle balle.
2: No, ma invece, cioè, la domanda in realtà è per chi tifi,
0: certo,
2: no?
0: Esatto, esatto.
2: Consapevole del fatto che questa cosa possa
0: portare dei rischi.
2: Portare dei rischi che peraltro nel caso del Belgio sono, come dire, anche abbastanza evidenti, soprattutto dopo sì. queste prime tre partite, cioè una nazionale assolutamente decadente.
0: Bravo.
2: Che sta proprio dimostrando tutta questa sua decadenza, perché i giocatori che comunque sono più in vista fin qui sono da una parte De Bruyne, che vabbè, grande calciatore, però c'ha 34 anni sì. ormai, insomma, sembra un po' sul viale del tramonto, e il buon Romelu Lukaku,
0: amico Lukaku,
2: che ha imboccato ormai, vabbè, un declino veramente totale sì. e però riesce sempre ad essere comunque protagonista in quei pochi scampoli di partita che gioca, perché pochi talenti un po' più freschi, un po' più nuovi che ha il Belgio, finora praticamente non li sta usando. Certo. C'è Rudy Garcia, tra l'altro, in panchina, che anche questo è vecchia conoscenza del calcio italiano, che è arrivata in una situazione molto difficile, anche lì una mezza polveriera la nazionale del Belgio in questo momento, però si stanno giocando in una maniera orribile, stanno facendo veramente fatica. Adesso vediamo se con questi sedicesimi di finale
0: vediamo riescono. Se con questo tuo augurio
2: oppure vengono
1: vediamo,
2: definitivamente eliminati.
1: Esatto, vediamo Norvegia e Belgio cosa succede.
0: Vediamo settimana prossima che squadra sceglierete. Oh, abbiamo rimandato la pizzata, ma ne parliamo. Ci vieni lo stesso, Luca, domenica
1: 5,
0: prossima.
1: Cosa fai?
2: Penso
1: domenica.
2: Di sì.
1: Venite.
2: Penso
1: anche
2: di sì, non dovrei essere, per dire, ai mondiali di tamburello, quindi.
0: Quindi molto bene, lo ricordiamo
1: esserci.
0: A tutti. Lo ricordiamo a tutti già che ci siamo.
1: Settimana prossima, per esempio Gianni che
0: basta
1: si era preso
0: trovarci.
1: Un giorno domani per.
0: Ma noi siamo dei cialtroni, così
1: meno male, però l'abbiamo avvisato perché siamo dei signori.
0: Funziona così, per chi non lo sapesse. Per chi non lo sapesse, settimana prossima è davvero l'ultima puntata di Su De Gol e di Su De Dos. Andiamo a festeggiare la fine dell'anno subito dopo la diretta al Woodstock. Ci si trova...
1: dovremmo avvisare anche Woodstock.
0: No, sì, sarebbe il caso.
1: Che magari ci aspettava per oggi.
0: Ci si trova da quelle parti, noi finiamo alle 9:30, 10:15. 10:15,
1: sì,
0: 10:20 davanti al Woodstock. E si va a prendere una pizza insieme. Come si fa per partecipare? Oggi ci dovete mandare un messaggio al 331-6214013 da qui alle 21:30,
1: oppure scrivere a diretta a @popolarenetwork.it
0: con scritto voglio venire, nome e cognome, oppure noi veniamo in tre, nome e cognome. Entro le 21:30 noi prendiamo i nomi e poi prenotiamo. Per cui se venite alla pizzata di Su De Dos o Su De Gol domenica prossima 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it. Grazie mille Luca Parena. Non mi hai detto la canzone.
2: C'è il nome del brano lì, però non l'hai preso.
0: Bella. Quindi andiamo sui Green Day.
1: Che scelta.
0: Credo che ci sia un po' di velata.
2: Ah, una dedica.
0: Polemica.
1: Una dedica a Alejandra. Ci
0: no.
1: sarà.
0: Alejandra
1: lo sapevamo
0: ci sarà.
1: Perché contenti. Ce l'avevi già detto nel messaggio.
0: Grazie, Alejandra.
2: Non è una dedica ad Alejandra.
0: No,
2: comunque.
0: ci mancherebbe.
1: No, lei viene alla pizzata.
0: Esatto. Green Day, American Idiot. Grazie, Luca.
2: Ciao.
1: Ho capito perché dicevi che era
0: facile.
1: Alejandra.

0: American Idiot, Green Day, la scelta di Luca Parena, la canzone che chiude la rubrica delle pillole di Luca Parena. Le pillole di Luca Parena. Sono le 20:19, è arrivato il momento di affidarci a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come ogni domenica in realtà, ma in particolare come da 3 domeniche a questa parte, con qualche regola un po' diversa.
1: Sì, che abbiamo chiamato questa... Com'è che
0: è? Ha un nome.
1: Sì, ricetta mondiale.
0: Va bene, però la sigla è sempre quella. Ma io mi metto a fare... Adesso va bene tu. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
3: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in 3 e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
0: L'ultimo Tupperware era quella rubrica, è quella rubrica in cui, divisa in 2 parti, in cui nella prima parte chiediamo a voi ascoltatori 3 ingredienti che giacciono nel vostro frigo e rischiano di essere, di scadere, li affidiamo.
1: Che noi vi aiutiamo a salvare, perché siamo antispreco, anzi vi aiutiamo ad aiutarvi.
0: Cioè noi non facciamo una mazza. Li affidiamo ad altri ascoltatori che li mescolano in una ricetta in modo da salvarli. Questa versione, quella di Sous de Gaulle, però è un po' diversa perché
1: sì,
0: non curiosiamo
1: perché
0: nei vostri frigo.
1: Esatto, ma ci immaginiamo come sarebbero in una domenica, quindi dove non è ancora stata fatta la spesa, come sarebbero i frigo nelle nazioni delle squadre che giocheranno nella giornata di oggi o comunque nella giornata della puntata di cui stiamo parlando. Quindi in questa puntata, tra le varie partite che ci sono state, c'è quella che si deve ancora giocare, che inizierà alle 21 appunto, che è Sudafrica-Canada. Quindi noi ci siamo immaginati cosa ci potrebbe essere all'interno di un frigo
0: sudafricano e uno canadese. Gli ingredienti,
1: quindi,
0: non saranno 3 ma 4, perché ci vuole
1: 4
0: equilibrio.
1: Saranno 2 per due cada
0: sudafricani,
1: uno.
0: 2 sudafricani, okay. 2 canadesi.
1: Vado?
0: Noi ve li diamo, la regola è la stessa, voi li dovete combinare in un piatto originale, ricetta che poi noi salveremo e poi vedrete che tutto questo non cadrà nel nulla. Comunque ci mandate il titolo di una ricetta che immaginate con questi ingredienti, il titolo più interessante, noi vi contattiamo e poi ci raccontate la ricetta. Vai pure con gli ingredienti selezionati.
1: Allora, gli ingredienti selezionati sono per il Sudafrica il Mealiepap, che non è nient'altro che una polenta o comunque un porridge a base di mais bianco.
0: Quindi polenta di mais bianco. Andiamo così,
1: polenta,
0: facile,
1: di, mais
0: polenta
1: bianco.
0: Di mais bianco.
1: E poi il butternut, che è una specialità di zucca, cioè la zucca violina, che è uno degli ingredienti più diffusi in Sudafrica. Quindi diciamo polenta bianca di mais bianco
0: zucca
1: e zucca violina, comunque zucca.
0: Sì.
1: E invece per il Canada abbiamo scelto lo sciroppo d'acero,
0: che già l'abbinamento.
1: E signore e signore, come può mancare in un frigo canadese della carne di bisonte?
0: A parte che credo sia illegale, però
1: ragazzi,
0: si vede che lì lo fanno.
1: Quindi era molto difficile trovare. Ho immaginato, ho detto cosa ci può essere là?
0: Esatto.
1: Della carne di bisonte, dello sciroppo d'acero e poi messo insieme alla polenta di mais bianco e alla zucca.
0: Ci serve una ricetta e ci serve il titolo della suddetta ricetta, quindi immaginate come abbinare polenta bianca, zucca, carne di bisonte e succo d'acero, sciroppo d'acero. E mandateci il titolo che vi suggerisce questo abbinamento. Lo fate al 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Lo fate a directpopolarenetwork.it per le mail. Se
1: e
0: lo fate via mail, esatto,
1: ci indicate anche il numero di cellulare, perché noi poi vi chiameremo per farvela raccontare in diretta, oppure mandate un messaggio al 331 6214013.
0: Esatto, ci serve solo il titolo, è solo il titolo della ricetta. Ricordiamo l'ultima volta gli ingredienti e poi vi diamo il tempo di pensarci. Si tiene un attimo.
1: Sono il polenta di mais bianco e zucchero. Poi sciroppo d'acero, scusami, e carne di bisonte.
0: Ok, È una bella sfida stasera, no?
1: Siete
0: Alessandro.
1: Il tempo di due brani, direi.
0: Esatto, Alessandro, sì, brano, pubblicità, brano, e poi la vostra ricetta, no, non c'è.
1: Alessandro, caribù, certo, ma io ho immaginato quello, scusami.
0: No, no, bisonte, non caribù.
1: Bisonte.
0: Bisonte. Quindi mi raccomando, fateci sapere. Secondo me questa. Vediamo se te la ricordi. A quale.
1: Ma certo, già
0: quale
1: dal...
0: mondiale.
1: No.
0: Dai.
1: Adesso.

0: Era il mondiale.
1: Io allora ero riuscito, ho detto sarà stata sicuramente Sudafrica, perché avevo riconosciuto la voce di lui, però non mi ricordavo l'anno, nonostante ci fosse, ne avessimo più o meno già.
0: Allora arrivano già alcuni titoli, arrivano già alcune cose tipo una schifezza, mangiatela voi, non abbiamo ancora dato la
1: Antonio, la finiscila perché ti chiamo
0: Antonio tutte le volte alla mentata.
1: Questa qui
0: alcuni
1: è una,
0: titoli sono già geniali,
1: una minaccia,
0: dico,
1: guarda che
0: dico.
1: Ti chiamo.
0: E intanto adesso arriva un pochino di pubblicità e poi avremo la ricetta con gli ingredienti di oggi, state lì.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby. Perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Facciamo insieme 50 e 50.
6: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300 e fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Ma per me pezzone questo qua. Let me entertain you, Robbie Williams. 20 e 34 minuti.
1: Ogni tanto c'è no, Robbie Williams va sempre, va su tutto.
0: Ma sì, ma Robbie si porta bene.
1: Allora,
0: secondo me non tutto di Robbie va su tutto. Questo pezzo qua funziona abbastanza
1: questo
0: su tutto.
1: Questo pezzo funziona.
0: Seconda parte di Su The Dos, che viene divisa un po' così a caso.
1: È totalmente a caso.
0: Perché noi, in realtà sai che in teoria noi facciamo tre quarti
1: d'ora. È la seconda parte di
0: Tupperware. Vabbè, seconda parte sicuramente dell'ultimo Tupperware. Io prima di aprirla, perché c'è una vincitrice anche stasera con i quattro ingredienti che abbiamo dato, volevo rispondere a Cosimo che dice che se Villaci non passa, voglio andare al mare, state in città di Marrakesh, mi offendo. Cosimo, io l'ho messa ieri in apertura quella canzone lì, e non è che posso metterla letteralmente
1: quindi,
0: ogni giorno.
1: O ti svegli presto,
0: ti devi svegliare il sabato alle 7. Ormai non più, perché la prossima apertura credo che la farò tra, non lo so, la prossima stagione. Però insomma, così valeva. Questa, dicevamo, è Su The Goal, la versione mondiale di Su The Dos, ed è arrivato il momento della seconda metà della rubrica, l'ultimo Tupperware.

0: Allora, volevo salutare anche G che ci scrive che opera c'è stato un blackout della Madonna, probabilmente quello di settimana scorsa di cui ci raccontavate. Cioè, il frigo si tirava i capelli dalla disperazione, poi ho divorato tutto quello che c'era dentro prima di gettarlo nell'umido: mozzarella, pomodori, lattuga, tonno, pesciolini. Deve essere stato bello per gente come noi essere, avrebbe potuto essere bello essere presenti per vedere come veramente si abbinano nella disperazione gli ingredienti che stanno per andarsene. Ma oggi gli ingredienti arrivano, due dal Canada e due dal Sudafrica. Li ricordiamo prima di introdurre chi ha vinto poi il premio ricetta di questa sera. Gli ingredienti erano polenta bianca,
1: zucca,
0: sciroppo d'acero e bisonte, carne di bisonte. E con noi abbiamo...
1: Hai visto il vuoto pleonastico?
0: Ho visto,
1: nel mio volto. Detto,
0: li dirà lei. Poi ho visto...
1: Ma io ho la brain fog,
0: ragazzi. Visto sparire. Vabbè. Aleandra, ben ritrovata, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao Aleandra.
1: Il tuo titolo è stato...
0: È bellissimo.
1: Talmente bello che ha vinto su tutto. Cioè, c'è da dire che ne abbiamo ricevuto diversi messaggi, tra cui a me piaceva molto anche quello di Gianluigi, però Gianluigi ci hai dato proprio, il titolo era un po' tipo la ricetta degli ingredienti che hai usato, e quindi abbiamo premiato la fantasia di Aleandra, che lo pronuncio bene il tuo nome?
2: Alessandra.
0: Alessandra.
1: Che, quindi, no, non è Alessandra,
2: no, Alessandra
0: è giusto, no?
1: È io
0: Alejandra.
1: Non so farla, però ecco.
0: Neanch'io.
1: Che è? Te lo lascio dire a te, Villaci.
0: Va bene, il titolo ci è piaciuto moltissimo, è Maple Invictus.
1: Molto
0: dove
1: bello.
0: Richiama chiaramente Canada e Sudafrica. Vai con la ricetta.
2: Allora, io ho pensato di fare la polenta e la zucca al forno, cioè nel senso grigliate.
1: Mm-hmm. Ah, ok, quindi tu praticamente la polenta...
2: Come contorno.
1: La polenta prima l'hai fatta.
0: E poi la grigli.
1: E poi tipo la tagli già a fette e la grigli.
0: Ottima idea.
1: Ottima idea.
2: Anche la zucca.
1: Anche la zucca al forno, ad adi, cioè a tocchetti.
0: O a fette.
2: No, pensavo a fettine.
1: A fette, brava. Ok, a fette.
0: E poi?
2: E poi pensavo di fare un arrosto, siccome il bisonte è selvaggio,
0: sì,
2: si sta bene anche col dolce. Per pensavo di fare un arrosto di bisonte allo sciroppo d'acero.
1: Bene, quindi esatto. Tipo come se fosse un po' glassato? Oppure
2: esattamente,
1: proprio...
2: Oh. Un po' glassato, cioè un po' dolcino che abbia quella crosticina.
1: Che buono, dolce. Che fame.
2: E lo accompagno con la polenta e con la zucca.
0: Madonna.
1: Ma direi che è gustosissima.
0: Quattro ingredienti di questa, come dire, estrazione varia, e sei riuscita a crearmi l'acquolina in bocca anche stasera. Un po' chiaramente è la fame, è un
1: quindi,
0: po' è l'ottima
1: alla
0: ricetta.
1: Alla faccia di quell'Antonio, quel bell'Antonio,
0: sì,
1: il bell'Antonio
0: che tutte le volte,
1: e questa volta ci ha scritto: posto, na schifezzo, oppure mangiatela voi.
0: Va bene, la mangiamo noi.
1: Io
0: Antonio.
1: La mangio volentieri.
0: La mangiamo volentieri. Aleandra, allora ci vediamo alla pizzata.
1: Ci vediamo alla pizzata domenica prossima,
2: certo.
1: Ti aspettiamo.
0: Grande, un
1: grazie.
0: Abbraccio Aleandra, grazie.
2: Grazie.
0: Ciao Aleandra, che bello a darsi appuntamento di persona.
1: Sì.
0: Antonio, visto che se non sbaglio...
1: Antonio, vieni anche tu a mangiare, intanto c'è la pizza, ti giuro che non ti porto un piatto fatto con gli avanzi del mio frigo.
0: No, nessun ingrediente, a sto giro andiamo davvero a prendere la pizza. Antonio, vieni con noi, lo ricordiamo, siete tutti invitati. Prossima.
1: Però era Simone più che Antonio,
0: era,
1: diceva sempre, sai che c'è, fai così, tutto e vai
0: a mangiare
1: la pizza. Questa volta sì, ma andiamo a mangiarci la pizza, quindi puoi venire anche te.
0: Allora, chiunque di voi voglia può venire.
1: Potete venire,
0: lo ricordiamo.
1: Ce lo diciate oggi.
0: Ce lo dovete dire al 3316214013 via SMS, WhatsApp e Telegram e a diretta@popolarenetwork.it per le mail. Ovviamente non leggeremo i vostri nomi in onda, ma abbiamo bisogno di sapere i numeri per prenotare. Ci troviamo da Woodstock alle 22:15 per festeggiare l'ultima puntata e tutta la stagione.
1: Diciamo anche dove è l'indirizzo di Woodstock. Ludovico il Moro.
0: Sì. Adesso ti dico anche l'indirizzo.
1: Numero civico corretto. Io nel frattempo saluto Filippo che ci ha mandato una foto bellissima della scatola originale del gioco Il pranzo è servito, con il faccione del Corradone nazionale
0: a cui abbiamo rubato la sigla.
1: Io mi ricordo questa cosa, che non riuscivo veramente a capire il perché vi mettessero il formaggio dopo... Cos'è che era il formaggio dopo la frutta?
0: Io non voglio tutte le volte fare questa cosa, ma io avevo un anno.
1: Mamma mia.
0: Non puoi chiederlo a me.
1: Ma finiscila. Ma sempre con sta roba qua, non ho la, che sono più vecchia di te,
0: no,
1: con 10 anni
0: carità,
1: più di te. E poi è sempre mio nonno, diciamoci.
0: Non è vero, anzi, oggi... Sei
1: oggi
0: proprio entrata dicendo
1: ragazze,
0: sei ringiovanita.
1: No, oggi ragazze, non ti ho detto così.
0: Hai detto così?
1: Ti ho detto anche, madonna che figo che sei
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, vero.
1: E ho detto anche che sembri ringiovanito nonostante quei peli bianchi
0: sulla
1: barba. Perché
0: sì,
1: ti sei fatto crescere un po' la barba e si vedono di più i peli bianchi.
0: Vero, che fa anche saggezza. Io però ritorno un attimo alla pizzata e via Lodovico il Moro 3. Dovete scriverci al 331-6214013 via sms, whatsapp e telegram o diretta a popolarenetwork.it per dirci io ci sono, siamo in tre. Non dovete dirci per forza siamo in tre, ci dite semplicemente...
1: Puoi dire anche siamo in uno,
0: sì,
1: siamo in due,
0: quanti
1: siamo
0: volete.
1: In uno.
0: Basta che ci date... un numero realistico. Si festeggia la fine di Sue the Dos, di tutta questa bella stagione, insieme ad altri cialtroni come voi. Sarà una roba molto easy e ci becchiamo a bere una birra, a mangiare una pizza. 22:15 via Lodovico il Moro 3 al Woodstock. Scriveteci intanto. Allora, questo è già un pezzo sempre bellissimo.
1: Molto bello, sempre.
0: Era
1: che
0: colonna sonora
1: era...
0: di un grande gioco.
1: Videogioco
0: legato a un mondiale. Diteci quale. Vediamo se indovinate. Dovrebbe essere difficilissimo, eh.
3: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.

0: Vedi che poi le canzoni si legano a cose diverse, perché sì, era la canzone di World Cup 98, videogioco per che insomma, era un po' una costola di FIFA di quel periodo lì, ma Marghe ci scrive: ma questo non era un mondiale, era l'abbonaggio 97, io 14enne sono stata in onda con Robecchi. Gli abbonaggi hanno questa cosa di
1: ricordare
0: sì, di legarsi,
1: legarsi
0: a della musica
1: indissolubilmente.
0: E poi questa
1: musica è a noi. Poi questo qua è particolarmente
0: questa è una hit incredibile. Questa è una hit incredibile che fa saltare ogni volta
1: sulle sedie.
0: Sulle sedie, questo abbiamo sotto al sedere.
1: Mitch mi manda un messaggio personale dicendomi: perché c'è un detto veneto? La risposta era: perché c'era il formaggio dopo la frutta?
0: Da Corrado.
1: A bocca Corrado non l'è mai stracca finché non nasa de vacca, che cioè non l'ho detta molto bene, che però mi ha messo anche la traduzione, grazie, ma più o meno la sappiamo, cioè lo si dice un po' dappertutto: la bocca non è mai stanca finché non sa, cioè non ha il gusto di latticino
0: di vacca, quindi di formaggio.
1: Sì,
0: questo
1: formaggio
0: è il motivo,
1: quindi grazie Mitch anche per la traduzione, ma l'avremmo capito.
0: Detto questo, è arrivato ancora il momento di voltare pagina.

0: E questa è la rubrica che in genere è dedicata allo sport, ma ora che c'è Su De Gaulle siamo immersi nello sport, di fatto questa è la rubrica che si dedica allo sport praticato. E torniamo a parlare di uno sport che abbiamo già incrociato come Su De Dos.
1: L'abbiamo quest'anno. Già incontrato come Su De Dos, ma ci ritorniamo volentieri, perché effettivamente mentre stiamo qui a lamentarci, a pensare che ma noi non ci siamo,
0: l'Italia non
1: ma
0: è
1: che
0: mondiale,
1: dobbiamo trovare delle squadre da tifare, eccetera eccetera eccetera, noi abbiamo una nazionale, ne abbiamo diverse, però abbiamo una nazionale che sarà impegnata nei mondiali
0: in qualche modo.
1: Di calcio, comunque, in qualche modo, che sarà nella World Cup 2026 a Parigi, che si giocherà dal 4 al 6 di settembre, corretto Andrea?
2: Esattamente,
1: come date?
2: Dal 4 al 6 settembre.
1: Esatto. E sarà il calcio da tavolo, subbuteo, e ce ne parla direttamente, perché tipo, non è che ne parliamo io.
0: Come sempre, tutte le volte fai bene a fare
1: niente,
0: questo.
1: Andrea Ciccarelli, che niente proprio di meno che responsabile comunicazione della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo. Ciao Andre, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ci sono parecchie cose da dire, proviamo ad andare un pochino con ordine. Il calcio da tavolo, molti avranno dimestichezza appunto con il subbuteo, ci servono un po' di chiarimenti. Innanzitutto, nell'immaginazione un po' comune, è uno sport, singolo o è uno sport di squadra?
2: Allora, certo, quindi il calcio da tavolo è il subbuteo che si giocava già da ormai 80 anni in Italia e nel mondo. Di base è sempre una partita su un tavolo da gioco uno contro uno, però è possibile anche disputare delle partite a squadre in cui ci sono quattro partite in contemporanea, in cui la vittoria dà il punto alla squadra. Per cui, ad esempio, se sui quattro campi in contemporanea sono due vittorie, un pareggio e una sconfitta, si vince 2-1.
0: Perfetto, quindi è come se funzionasse a game praticamente,
1: certo.
0: a somma di match. A questo punto ti chiederei un po' come è organizzato il mondiale, come ci si qualifica?
2: Certamente, allora innanzitutto il mondiale che si terrà a Parigi, ci saranno 6 categorie. Si gioca il sabato l'individuale e la domenica squadra. Le categorie sono under 12, under 16, under 20 femminile, veteran che è over 50 e open che è la categoria principale. Sono di diritto qualificati i primi 8 del ranking mondiale, ai quali si aggiungono 2 posti che sono assegnati per ogni nazione per la competizione individuale. In Italia la regola è che vanno il vincitore della Coppa Italia e il vincitore del campionato italiano. E poi i rimanenti invece vengono selezionati dai CT di ogni categoria.
1: Ah, ok.
0: Perfetto, quindi c'è un CT per ogni categoria. Immagino che ci siano poi, al netto di chi si porta a casa i trofei nazionali di cui hai parlato, il CT ha anche il compito di andarci a questi trofei e fare un po' da osservatore. Ho visto che per alcune categorie sono già state diramate le convocazioni.
2: Esattamente, è stata la settimana delle convocazioni in cui sono state diramate tutti i convocati, ad eccezione della categoria Open, la categoria principale, che invece verranno diramate questa settimana. I CT assolutamente hanno un ruolo molto importante e nella selezione e nello schieramento della squadra, con gli accoppiamenti durante la competizione a squadre, oltre che soprattutto, come tutti i CT anche nel calcio, di creare gruppo, che poi diventa la forza principale anche nel calcio da tavolo. Se volete vi posso leggere i convocati.
0: Certo, certo.
2: Rapidamente. Quindi partiamo dalla categoria femminile, dove il CT Stefano Bono ha convocato Eleonora Buttitta, Giulia Pibili, Martina Prezioso, Erika Guagliardi, Giuditta Locascio e Paola Forlani. Nella categoria Under 12 il CT Luca Bisio ha convocato Marco Averna, Alexander Rossitto, Edoardo Mazzilli, Samuele Murabito, Simone Roberto e Lorenzo Buono. Nella categoria Under 16 il CT Stefano Capossela ha convocato Angelo Bisio, Lorenzo Sani, David Del Ben, Alessandro Siciliano, Daniele Salatino e Jacopo Giampaola. E nella categoria Under 20 il CT è responsabile giovanili di tutte le giovanili, Alfredo Palmieri, ha convocato Matteo Esposito, Francesco Manfredelli, Francesco Borgo, Enea Nasri, Nicolò Colossi e Federico Darè. E infine nella categoria veteran il capitano e giocatore Massimo Bolognino sarà affiancato da Gianfranco Calonico, Francesco Torano, Pasquale Torano, William Dotto e Francesco Mattiangeli.
0: Perfetto, allora abbiamo visto che quelle, diciamo, a quelle di calcio non ci siamo qualificati. Questo mondiale qua, a quali squadre bisogna fare particolare attenzione?
2: Sì, allora, questo qui sarà un grandissimo mondiale per partecipazione. Ci sono come sempre circa una trentina di nazioni iscritte. Inoltre l'Italia arriva da campione del mondo in carica nelle categorie Open, Veteran, Under 20 e Under 12 e da campione d'Europa nell'Europeo che si è disputato a Malta l'anno scorso nelle categorie Open, Under 16, Under 12 e Donne. Quindi come sempre l'obiettivo sarà di portare a casa più titoli possibili. Le nazioni più forti alle quali bisogna fare attenzione, oltre ai padroni di casa della Francia, che sono sempre ostici, sono sicuramente la Spagna, la Grecia, il Belgio e Malta. E poi chiaramente ci sono tante nazioni che arrivano magari da oltreoceano, che rivederle a distanza di 2 anni, poiché i mondiali sono ogni 2 anni, possono sempre riservare sorprese in termini di miglioramenti che possono aver avuto o altro. Però rimaniamo come sempre la squadra da battere, questo è un grande orgoglio che abbiamo come Italia.
0: Molto bene. Sì, ovviamente no, dall'altro lato, quando si affronta in questo modo una competizione, si sente un po' la pressione da questo punto di vista?
2: Certamente, come sempre, partire da favoriti non è mai facile. E in questo caso diciamo che un lavoro molto importante da fare è anche quello che abbiamo noi come consiglio direttivo, di rassicurare le squadre, i CT e quant'altro. Non è mai troppo semplice, però allo stesso tempo diciamo che molti delle dei giocatori sono anche dei veterani delle nazionali, hanno giocato molti campionati e hanno una buona gestione della pressione.
0: Molto bene.
1: Sì, e allora sono arrivati dei messaggi per te, Andrea. Uno mi ha fatto molto ridere, di Ludovica, che dice: da quando sono bambina mi chiedo come mai questa parola strana, subbuteo, per il gioco, da dove arriva? In effetti a me, da dopo in realtà, ricorda sempre Mbuti della nostra vulva, che tu non...
0: Vulvia. Se no è un'altra cosa.
1: Che tu, Andrea, non conoscerai perché sei troppo giovane per conoscere Corrado Guzzanti.
0: Beh, no,
1: dico
0: dai.
1: Io, no, non, magari è la voce che è giovane. E quindi niente, rispondi tu a Ludo.
2: Certamente, con piacere. Allora, il nome Subbuteo viene appunto negli anni 40, quando è stato creato il gioco in Inghilterra, da un ornitologo di nome Peter Adolph, il quale inizialmente voleva brevettare il gioco con il nome The Hobby, solamente che era un nome troppo generico per cui non l'hanno accettato, e lui da ornitologo ha scelto il nome latino del falco rapace, proprio per la capacità di inserimento del rapace che ci può essere anche nel gioco, che appunto si chiama falco Subbuteo.
0: Hai capito, grande, grazie della risposta, e anche grazie a Ludo,
1: grazie della domanda, Ludo, perché in effetti io pensavo
0: ha sbloccato questa curiosità. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa, c'è un modo un po' per seguirla come competizione, il mondiale che ci sarà appunto a settembre? Immagino sicuramente ci siano i social su cui poter vedere i risultati.
2: Sì. Assolutamente sì, per tutti coloro che vogliono seguire sia il mondiale sia anche tutti gli altri tornei che facciamo durante la stagione e la preparazione al mondiale, poiché saranno diversi contenuti, possono iscriversi alla pagina Instagram della federazione FISCT Subbuteo, FISCT, e le partite saranno quasi tutte in diretta su TikTok, e poi sarà allestito un vero e proprio Casa Azzurri per avere aggiornamenti sui risultati di tutti i nostri atleti che saranno coinvolti nella manifestazione.
1: Vedi, ragazzi, questa è una figata. In diretta da TikTok, perché comunque è comunque l'età è giovane.
0: Ma posso dire, questa è una figata totale, e ovviamente è
1: anche
0: un
1: se
0: modo...
1: ci sono i veterani,
0: sì, è vero, è vero. Noi in quel periodo credo che come su The Dos non saremo in onda, però noi post mondiale vi ricontatteremo per e vogliamo un po' il vostro racconto. Per cui contiamo su di voi.
2: Speriamo di arrivare per gioire tutti assieme.
0: Esatto.
2: Magari in futuro lo seguiremo assieme questo mondiale.
0: Grazie mille davvero.
1: Grazie Andre, grazie mille. Poi finisco con una... Aspetta che finisco con una cosa prima di salutarlo, Matte.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio che in realtà tu dirai: Gaia, ma non leggerlo. Ma invece
0: Gaia,
1: lo
0: questi
1: leggo.
0: Messaggi non si leggono.
1: Ma invece no, perché è un po' di polemichina, ma in realtà questo messaggio che è arrivato non voleva essere polemico, probabilmente rideva anche. In cui dice: lascio rispondere a te, Andre. Lo sport è quello dove si suda. E quindi
2: allora,
1: cosa dici tu, Andre?
2: La settimana scorsa abbiamo giocato i campioni italiani e posso garantire che
1: è sudato di brutto.
2: È stata tanto lunga, devi rimanere tante ore in piedi, tante ore a girare rapidamente verso il intorno al campo e soprattutto con una concentrazione mentale. E, ahimè, è come il tennis da tavolo per certi aspetti e onestamente lo posso dire, se non è magari uno sport super fisico, ma è un grande sport mentale.
0: Esatto.
2: Poi siamo disponibili per farlo provare se qualcuno vuole.
1: Bravo, esatto. è questa la risposta.
0: Bravissimo.
1: Esatta.
0: Grazie. Grazie davvero, in bocca
1: grazie,
0: al lupo per
1: un
0: tutto.
1: Un abbraccio, Andre.
0: Dai Italia.
1: Dai Italia, forza.
0: Ciao.
1: Forza Italia.

0: Oi, Matte, ce l'ho fatta!
1: Fare che...
0: Ce l'ho fatta che per una volta parliamo di quello che interessa veramente a me dello
1: Sì.
0: sport, ossia delle divise. A me non
1: Sì.
0: me ne frega niente di quelle robe lì, dei mondiali, del calcio,
1: Sì,
0: delle
1: è
0: partite.
1: particolare, devo dire, che in questa rubrica che tendenzialmente è dedicata allo sport, quando tutta la trasmissione diventa dedicata allo sport, noi la viriamo un po' sul... però, insomma,
0: sulle
1: cose importanti. Parliamo di magliette, perché
0: oh,
1: le magliette...
0: Finalmente parliamo di divise, di magliette, ma non lo facciamo tipo io e te che non
1: No.
0: sappiamo niente.
1: Beh, no, io dai qualcosina.
0: No, tu lo sai, ma soprattutto
1: Sai
0: delle... No, tu lo sai
1: quante
0: delle magliette.
1: ha voglia, c'è mia moglie
0: Io
1: che
0: so
1: vuole
0: solo...
1: cacciarmi di casa.
0: Io so solo delle cose estetiche delle magliette, di quelle che mi piacciono, dei colori, degli abbinamenti, però abbiamo detto prendiamo qualcuno che ne sa veramente tanto, quindi abbiamo chiamato un collega, Marco Scurati, che ha ben, guarda che cosa ha lui nel suo palmarès. Allora, è autore del blog Ama la maglia, ma
1: sì,
0: soprattutto del podcast Stoffa da campioni. E quindi con chi dovevamo parlare
1: se non con Marco?
0: Marco,
1: benvenuto.
0: Ciao!
1: Marco, ciao!
2: Ciao, ciao, grazie per l'invito. No, troppo, troppo gentili. Comunque, massima solidarietà per le mogli che vogliono via gli scatoloni con le maglie da calcio. Massima solidarietà davvero.
1: Sì, però devo dire che vorrei espressa della solidarietà anche nei miei confronti, perché ogni volta che io manco per dire vado via un weekend così o torno per lavoro, quello scatolone lo trovo in cantina e tutte le volte è un recupero. Allora, quello
2: guarda, ti do un consiglio, cercale sì. anche su Vinted, perché oramai le mogli arrivano anche a fare questo.
1: Esatto, hai ragione. Quando trovo delle maglie che mi ricordano qualcosa su
0: ma
1: Vinted,
0: ma questa qua l'ho già vista.
1: Devo controllare l'indirizzo del...
2: Soprattutto quando ti offre una cena, tua insaputa, sappi che
1: Dietro c'è una maglietta.
2: Esatto.
1: Quello delle magliette è un mondo molto affascinante, soprattutto quello delle nazionali, il mondiale.
0: Sì.
1: È anche quell'elemento a livello di folklore, di colore, di simboli in alcuni casi. E tu, davvero, come dicevamo, di fatto hai fatto un podcast in questo periodo che racconta anche come alcune maglie in alcuni mondiali in particolare siano legate anche a delle storie curiose. C'è la maglia della famosa partita Argentina-Inghilterra, quella del gol del secolo e della mano di Dio. C'è una curiosa storia della maglia bianconera del Costa Rica, c'è quella degli Stati Uniti. Posso chiederti da quale maglietta ti è partita quest'idea e di raccontarci un pochino, darci un po' di infarinatura su quella maglia lì?
2: Allora, guarda, la maglia che mi ha scatenato questa passione è quella della Danimarca del 1986 ai Mondiali del Messico. Ero un ragazzino, è chiaro che quando finiva la scuola avevi tre mesi per farti gli affari tuoi, e quando c'erano i mondiali avevi almeno un mese per farti brillare gli occhi di partite, maglie e quant'altro. Quella maglia che racconto in una puntata del podcast è speciale perché è stata forse la prima maglia che ha rotto con tutti i canoni tradizionali. Sappiamo e le vediamo anche in giro, le maglie sono spesso di un colore, al massimo abbinate a due con qualche striscia. Questa qua era riuscita a fare una sorta di versione bombastica di tutto il meglio che c'era nelle maglie di calcio da quel momento indietro, quindi era a quarti rossa con il pinstripe bianco-rosso, con i pantaloncini invertiti rispetto alla maglia, con i colori, ed era veramente qualcosa di mai visto prima. Questo mi ha fatto scatenare questa passione nelle maglie che poi via via negli anni ho continuato a coltivare.
1: Ecco, dicevamo, no, delle storie che poi ci stanno dietro alle maglie, addirittura si va indietro fino agli anni al primo mondiale di Pelé e a quella curiosa caso della seconda maglia del Brasile. Adesso non voglio spoilerare troppo, c'è della poesia quasi dietro, no, ad alcuni passaggi di queste storie. Ora le cose sono molto cambiate anche a livello proprio di attrezzatura, di sponsorizzazione, di... Però vediamo che spazio per storie curiose ce n'è ancora. Mi viene in mente, insomma, ci sono nazionali che hanno dovuto quest'anno cambiare maglia a pochi giorni dall'inizio del mondiale.
2: Sì, sì, sì. Ma guarda, sì, hai detto bene, queste storie affascinanti dal passato ci dicono che più o meno fino ai mondiali del 94 la questione della gestione delle maglie e delle divise era anche dovuta tante volte al caso: maglie recuperate all'ultimo momento, fatte arrivare poche ore prima della partita direttamente negli spogliatoi. Poi da Francia 98 tutto si è molto istituzionalizzato, ci sono state delle regole più ferree e naturalmente è entrato in campo il marketing, e quando sappiamo che entra in campo il marketing poi tutto viene deciso mesi, se non addirittura anni prima. Pensate che una maglia dei mondiali che vediamo adesso è stata pensata 2 anni fa, quindi provate a pensare quanto tempo in anticipo lavorano. Quest'anno abbiamo visto Haiti, che è un caso un po' particolare, no? Perché si sono presentati ai mondiali dopo decenni che non ci andavano, certo, e hanno voluto rendere omaggio alla loro storia di indipendenza dalla Francia di Napoleone, rappresentando un gruppo di soldati che issa una bandiera polacca, e la domanda era: ma che c'entra la bandiera della Polonia con Haiti? E di fatto era un manipolo di mercenari mandati lì da Napoleone, che appena arrivati ai Caraibi hanno subito cambiato idea da che parte stare, e si sono uniti alla resistenza di Haiti. La Federcalcio li ha voluti omaggiare, però giustamente la FIFA ha delle regole che non puoi esprimere un pensiero
0: politico sulle maglie.
2: Però io vi metto anche un po' di pepe sulla coda di questa cosa.
0: Sì.
2: Haiti non può mettere la bandiera della Polonia. Perché gli Stati Uniti possono mettere le stelle sulla maglia? Allora,
0: Bella domanda.
2: Sarebbe da fare al signor Infantino.
0: Esattamente.
1: Allora, se troviamo il signor Infantino, è una lista di domande.
0: Esatto, prima di questa anche.
2: La lista di domande, proviamo a chiedere.
1: Mettiamo anche questa.
0: Senti una cosa, invece, tu devi sapere, Marco, che io ho una squadra del cuore, come bene o male tutti, visto che non c'è l'Italia che gioca, e per me è il Curaçao. E la seconda maglia del Curaçao è, perdonami il termine, una figata pazzesca.
2: Sì, è stilosissima. Poi capisco il tuo tifo per il Curaçao, perché l'angelo azzurro ha fatto decenni di generazione.
0: Subito da far svelare questo mio lato anche lui.
1: Guarda,
0: subito
1: guarda
0: così.
1: Posso dire, non ci avevo pensato, Marco, ma certo.
2: Secondo te perché tutte le ragazze tifano, e le chiamo ragazze,
1: certo.
0: Bravo, certo. Però dovrò far ridere questa cosa, perché Pardo, che è il collega che c'è prima di noi e che ha finito prima, mi fa passare come l'ubriacona della radio, cosa che non è assolutamente vera. Ma io ti devo dire anche che a me l'angelo
2: questa voce, però
0: ma l'angelo, io oltretutto, io e Marco abbiamo anche dei passati nelle stesse redazioni a Carnet, sì, DARP e sì, tutto. Però Marco, devo dirti che a me l'angelo azzurro faceva proprio schifo. Non era proprio il mio cocktail. A me piace il gin tonic, piacciono ben altre cose.
1: Quando è che
0: hai cambiato? Però Curaçao è Curaçao. Cioè, certo. Curaçao è proprio una squadra. Mi ha subito conquistata. E la maglietta è super stilosa. La seconda maglia, però. Hai da dirci qualcosa su quella?
1: No, l'abbiamo perso.
0: Pronto?
1: Marco,
0: ci sei? Marco.
1: Niente.
0: Mannaggia.
1: Dobbiamo mandare un pezzo, perché purtroppo, insomma.
0: Infatti, aspetta che intanto
1: Marco, tu l'hai recuperato.
0: Perso.
1: Scusa, t'avevamo perso. T'avevamo chiesto qualcosa sulla maglia di Curaçao.
0: Pronto?
2: Vi perdo.
1: Eccoci, sei. La vedo molto difficile. Eccoti, Marco. Ultimo
2: tentativo. Ogni tanto vi perdo.
1: Ok,
0: eccoci, vai.
1: Ti chiedevamo l'opinione sulla maglia di Curaçao.
0: La seconda maglia di Curaçao, hai qualcosa da dirci?
2: È molto bella, molto stilosa. Riprende i colori del fronte del porto, delle case sul fronte del porto di Windsor, che è la capitale di Curaçao. È un patrimonio UNESCO dell'umanità. E la cosa divertente è che è stata la prima maglia a andare sold out di questi mondiali, perciò non è al momento acquistabile, se non sui siti che citavamo prima per il second hand, sì, dove bisogna, insomma, stare un po' attenti, perché non sono sempre solo le mogli che vendono le maglie.
1: Esatto,
0: maglie, esatto. Ed è probabile che questa maglia non si vedrà neanche giocare.
1: No, è sicuro, perché Curaçao
0: è una battuta, se n'è già uscita, quindi niente, non l'abbiamo vista.
2: Sì, non la vedremo, purtroppo, vabbè. Visto il livello dell'Italia, possiamo sperare in un amichevole Italia Curaçao, vedi mai che...
1: Esattamente. Dall'esito incerto, invece... direi. Ti farei l'ultima domanda, esatto, perché siamo proprio in chiusura. Una domanda duplice: la tua maglia preferita di questo mondiale, la maglia a cui sei più legato in assoluto, a parte quella della Danimarca che ha dato un po' il là alla tua passione.
2: Allora, guarda, la maglia che di questi mondiali mi piace davvero tanto è quella della Germania. È una maglia che richiama molte maglie del 88, 90, 92, 94. Cioè, hanno fatto un bel mix di quei motivi geometrici con i colori della bandiera tedesca, e poi sarà anche l'ultima maglia che fa dopo 70 anni l'Adidas alla Germania, quindi c'è un motivo anche di avercela un po' nel cuore per una questione di fine di una lunga relazione commerciale tra la Federcalcio tedesca e per l'Adidas. Di questo mondiale, guarda, ti dico la verità, quella del Portogallo mi ispira molto, nel senso che, sempre per la via di fare ogni tanto un po' di polemica, hanno rappresentato delle onde del mare sulla maglia rossa del Portogallo, in onore dei grandi navigatori portoghesi. Ecco, però questi navigatori sono andati dall'altra parte in Brasile, bisognerebbe chiedere ai brasiliani se sono così contenti di aver visto arrivare i navigatori portoghesi, sempre per il discorso che dicevamo anche prima della maglia di Haiti. Però devo dire, era una maglia molto bella.
0: Senti Marco, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie.
2: Io voi.
0: Ci sentiremo presto.
1: E recuperate il podcast.
0: Tutti dovrete recuperare il podcast. Ci vuoi ripetere bene? Vabbè, lo vedono su tutte le piattaforme.
2: Sì, dove ascoltate i podcast.
0: Streaming, esatto, in quello loro. Vedete, Stoffa da campioni si chiama.
1: Esatto.
2: Stoffa da campioni.
1: Veramente
0: perfetto.
1: Super.
0: Se no, ci sei.
2: Le maglie storiche che racconto e sono sempre legate ai mondiali di calcio. Sì, esatto. Una puntata bonus, ma non vi svelo troppo, arriverà tra un paio di settimane.
0: Allora, tutti lo aspettiamo, andremo ad ascoltarlo, se no ti leggiamo sul blog Ama la Maglia. Grazie Marco, perfetto. Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Marco.
2: Buona serata.
0: A te. Ciao.
1: E il brano è un grande ritorno, l'ho scelto lui, lo mettiamo a sto giro.
0: Lo mettiamo
1: nella versione inglese.
0: Giro nella versione inglese per non essere uguale alla quella che ovviamente abbiamo già messo.
1: Tanto finite che la cantate in italiano.
0: Esatto.
1: Lo sappiamo, vi conosciamo.
0: Lo sappiamo.
1: È così.

0: Allora, comunque l'ha fatta Moroder sta roba qua, quindi non è che ok, va bene, Gianna e Bennato.
1: No, a Gianna nazionale.
0: Va bene. Però comunque il pezzo, ecco, il pezzo lì è comunque uno di quei brani che ha la capacità immediata di trasportarti in un periodo precisissimo, che non è gli anni 90, proprio l'estate del 1990. Del resto ce li avevamo bene o male in casa. E così è andata. Arrivano dei messaggi alcolici.
1: Sono arrivate un sacco di messaggi.
0: Partiamo da quelli alcolici, perché c'è anche Area di Sfida che noi non andiamo a cercare. Cioè, noi anzi. Siamo
1: allora,
0: pacifici,
1: veramente.
0: C'è zizzania.
1: Però, ma visto le faccine che vengono messe, ovviamente
0: no, perché qui
1: sono carini.
0: Si dice
1: non
0: che
1: è odio, perché qua non si odia.
0: Ma ci mancherebbe, soprattutto quando si parla di alcol. Però la Marghe dice, dai. Ma a proposito,
1: scusami,
0: di bere,
1: stavo leggendo quello,
0: quello.
1: Noi parliamo di messaggi diversi.
0: Arriva troppa roba
1: andati.
0: Qui.
1: Vai.
0: Però la Marghe dice, dai, ma a proposito di bere, quei poveri Mabelli non c'è gara. Infatti io non mi metto in gara.
1: Non ci mettiamo in gara, anzi, diciamo che è una narrazione falsa e tendenziosa.
0: Quella
1: secondo la quale io sono sempre imbriaca, o sempre.
0: Tu ti preoccupi,
1: Pardo che mette in giro notizie così.
0: Pardo
1: per fare sensazione lì.
0: Comunque poi lo vedrete, cioè nel senso, noi domenica prossima andiamo a bere e a mangiare qualcosa insieme, se volete,
1: vedrete,
0: dalle 22:15 al Woodstock.
1: Vedrete che sarò sobria.
0: Poi venite e testimoniate lo stato in cui arriva a fine serata Gaia Grassi, per cui dalle 22:00, però non venite a caso, ditecelo, diteci io ci sono a mangiare pizza e bere birra con voi, avete ancora 12 minuti, dopodiché si chiudono le prenotazioni che sono, come funziona, 331-6214-013, sms, whatsapp o telegram o direct@popolarenetwork.it, mail, scrivete io vengo, noi veniamo in due, tre, bla bla, e noi prendiamo i numeri. Dopo,
1: sì,
0: dopo le 21:30 di stasera basta, perché non c'è più, dobbiamo prenotare, cioè non è che possiamo, e quindi poi settimana prossima là e lì lo vedrete. Dopodiché sempre a livello alcolico c'è Paolo.
1: C'è Paolo.
0: Perché
1: c'è...
0: prima parlavamo di magliette e di Curaçao e giustamente
1: Paolo
0: Marco
1: dice,
0: aveva
1: detto: ciao cari, col Curaçao non si fa solo l'angelo azzurro imbevibile, grazie, sostengo, sono dalla tua parte totale, ma anche l'ottimo Laguna Blu, cocktail riconosciuto a livello internazionale, è una sorta di piña colada. Forza Curaçao. Mi unisco al tuo Forza Curaçao, non conosco
0: Laguna Blu,
1: ma secondo me è proprio che il Curaçao non è un po' dolce, forse a me non piace quella roba lì del dolce, sono un po' più...
0: Ma non lo so, sei da sec.
1: Non da sec, a parte il Martini.
0: A parte il Martini,
1: però... il Martini bianco col quale sarei in grado di pasteggiare, anzi non sarei.
0: Posso dire che comunque le tue dichiarazioni collidono tra loro.
1: Sono trasparente.
0: Sì,
1: io la
0: infatti,
1: dico così.
0: Poi, però, diciamo che la credibilità.
1: Ma no, mi hai mai visto ubriaca? Vorrei dirti.
0: Non so se ti ho mai visto sobria, per cui.
1: Ma dai, scherzo.
0: Però la prima domanda sai già la risposta. Cioè,
1: vabbè. Ascoltami, invece Davide, invece Davide scrive: ci mancheranno le risate sguaiate di Gaia. Io ti ringrazio, Davide,
0: vero,
1: ma non sono sguaiate le mie risate.
0: Ci mancheranno.
1: Sono magari che sono un po' chiassose, ma sono sguaiate. Dai, io mi reputo una signora elegante.
0: Sei di un'eleganza rara, Gaia.
1: Vero?
0: Sei
1: non sono sguaiata.
0: No, sei molto elegante.
1: Mi sono soffermata sullo sguaiato e non sul messaggio, come direbbe mia nonna, direbbe. Ma sta, guarda che ha detto ci mancheranno. Invece mi punto su quella lì perché sono molto severa.
0: Sei severa con te stessa, ecco. Molto.
1: Quindi grazie, Davide, ti ringrazio.
0: E poi, cioè, guarda che queste cose qua funzionano tantissimo nella comunicazione. Se ti fanno un complimento in mezzo, comunque ti concentri sul mezzo, cioè su quella roba che non
1: va. Certo, è vero.
0: Funziona sempre così, per cui attenzione, soprattutto a delle persone come noi, molto sensibili,
1: molto
0: e
1: suscettibili.
0: Abbiamo proprio sbagliato mestiere, comunque.
1: Sì,
0: noi,
1: siamo troppo sensibiloni,
0: sì,
1: noi.
0: Sì, abbastanza.
1: E poi, a proposito di gare, di sfide, c'è un ascoltatore che ci scrive. Era questo che io mi rifacevo.
0: Sì.
1: Al fatto, cioè, pensavo che stessi leggendo un altro messaggio. Ciao. Sono un giocatore di tennis da tavola. Il signore del subbuteo deve smentire il paragone di impegno fisico che ha citato con il nostro sport, altrimenti parte la querela.
0: Sì.
1: Quindi si sta creando questa sfida tra giochi da tavolo, quindi
0: tra l'altro
1: tennis da tavolo e calcio da tavolo.
0: Adesso lo chiamiamo Andrea, lo facciamo smentire, perché il messaggio che segue, che è sempre suo, aggiunge la trasmissione su The Dos, come a dire che la querela arriva a noi, capito?
1: No, quindi, secondo me era sì. Perché magari pensava che arrivasse
0: ad altre trasmissioni. No, no, arriva tutto qua, arriva tutto qua. C'è Aleandra che torna e dice: anch'io sarei in grado di passeggiare col Martini Bianco, ma con ghiaccio. Io, ragazze, però devo fare un disclaimer: non fa benissimo. Poi fate quello che vuoi. Chi è che prendeva il cocktail martini? È quello di Bond.
1: Sì, ma io no.
0: Agitato, non
1: sciccherato. Esatto.
0: No, tu proprio martini bianco.
1: Io martini bianco lissio.
0: Lissio, lissio.
1: Senza ghiaccio, anzi. No, no, o meglio,
0: non on the rocks.
1: O meglio, ti dirò. Dirò questa cosa.
0: Dimmi.
1: Martini bianco che io bevo senza ghiaccio per non diluirlo. Nel cioè, caso certo. In cui sia da frigo, perché caldo è imbevibile, cioè imbevibile, sì. Si no. Beve meno volentieri.
0: È imbevibile, dice qualcun altro.
1: Quindi se è da certo. Frigo senza ghiaccio, però non con quelle cavolate lì tipo la fetta di limone, l'oliva, no.
0: No, l'oliva.
1: Purezza.
0: Però, sì, hai ragione, che perché
1: purezza.
0: Metti, non ci sono prove a riguardo, ma metti che l'oliva abbassi il tasso alcolico.
1: No,
0: no
1: buono.
0: Ragazzi, non va bene,
1: buono.
0: Non va bene. Allora, c'è Alex che sono con questa 3 settimane che vuole sentire nessuno allo stadio degli Elio. La prima settimana abbiamo detto no perché aveva appena messo una canzone degli Elio e le storie tese. Lui torna alla carica e dice: oh, ma l'avete messa nessuno allo stadio alla fine? No, va bene, abbiamo capito, capitoliamo Alex. Però poi basta, mi raccomando.
1: Però prima che tu metti quella, fammi dire una cosa così lasciamo un po' di
0: stoppare.
1: Tempo. Sì, stoppala subito, perché sì. Paolo ci dice: ciao ragazzi, vengo anch'io al Woodstock.
0: Ah,
1: bravo. E quindi nell'arco di questo brano, pensate e andate a disdire appuntamenti che avete preso per domenica 5.
0: Perché finisce Su De Gol, finisce la stagione di Su De Dos e festeggiamo tutti insieme al Woodstock a partire, se volete, dalle 22:15, dovete solo dirci io ci sarò. 331-6214
1: Paolo, ti sto
0: aggiungendo. 013 per sms, whatsapp e telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail. Questo è nessuno allo stadio, eh? Prima che poi.

0: Quindi, la più grande scoperta del secolo scorso è la calamita.
1: Va bene, adesso siamo in pari anche con Alex. Sai chi altro è in pari in questo momento? Le nazionali di Canada e Sudafrica che abbiamo celebrato culinariamente poco fa.
2: Sono 0-0, 1-1.
1: Grazie, Alessandra. Sono 0-0 al 27esimo minuto, cioè il 26:33, quindi già il 27.
2: Ah, già, guarda,
1: come quando
2: sopra
1: compi gli anni, no? C'è
2: non
1: scritto
2: vedevo.
1: 26, ma sei già nel 27esimo. Sì, c'è scritto lì sopra. Non ho nulla da dire su questa partita, per il momento molto equilibrata. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, praticamente la penultima. Sei, ma sei già nel 27esimo. Sì, c'è scritto lì sopra. Non ho nulla da dire su questa partita, per il momento molto equilibrata. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, praticamente la penultima,
2: sì,
1: di Sudegol, chiaramente.

0: 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, e dire io ci sarò al Woodstock settimana prossima alle 10:15 a mangiare la pizza e bere la birra con voi. Dicevo, è bello che volevo dire sta roba qua. È bello che la prossima puntata è l'ultima, perché c'è quella cosa di ultimo giorno di scuola.
1: Ah sì.
0: Dobbiamo preparare delle sorte di gavettoni, cioè il corrispettivo radiofonico del gavettone di fine anno.
1: Ok.
0: Dobbiamo capire cosa può essere.
1: Ci penseremo. Ma lo diamo come sorpresa là, perché adesso non mi viene in mente.
0: No, ma anche proprio qui no, cioè non è che...
1: Sì, o qua in diretta.
0: Ci serve una roba.
1: Abbiamo
0: una settimana per creare una puntata spartiacque di Su The Dos e di contestualmente Su The Goal. Intanto stiamo per dare la linea al nostro Nostrini.
1: Al nostro Nostrini.
0: Che già ci ascolta sicuramente dallo studio 3. Abbiamo ancora un minuto e
1: vorrei leggere anche un messaggio. Ah, okay. Per esempio, anche se torniamo indietro nel tempo, perché si parla di subbuteo, quindi sta ritornando al subbuteo. Ci è arrivato un messaggio che dice: il nome e le origini l'ha spiegato egregiamente Kesten in Cose Molto Umane. Da chi arriva il messaggio?
0: Ma da un grandissimo...
1: Da un grandissimo Kesten!
0: Ragazzi, pirla che sei, amico. Andate ad ascoltarvi Cose Molto Umane, perché non so se lo
1: andate
0: sapete.
1: Andate ad ascoltare Cose Molto Umane, podcast. Questo podcast molto bello, dove viene spiegata appunto l'origine della parola subbuteo, nel caso in cui non l'abbiate ascoltato qua, ma andate anche ad ascoltare il podcast di... Su The Dos, anzi di Su The Goal, e riascoltare.
0: Esatto, ma anche il podcast sulle maglie. Insomma,
1: anche
0: avete
1: sulle maglie, avete una settimana di podcast
0: piena,
1: da ascoltare.
0: Piena di roba da ascoltare per combattere il calore. E poi ci si trova qui settimana prossima dalle 19:45 con l'ultima puntata di Su The Goal, che oggi chiudo così, perché mi sembrava veramente triste non...
1: So già cosa stai facendo.
0: Dai, la buttiamo via. Abbiamo 5 secondi. Buon resto di domenica,
1: ragazzi.
0: Buona settimana, ciao.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Oisa! Oisa! Noi sì!

Il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti e a tutte. Tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Ben ritrovati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network.

Eccoci insieme per questa puntata della Sacca dedicata questa sera a un periodo rituale importante nella storia dell'umanità, devo dire. Forse oggi è passato sottotono per il nostro gran caldo. Ma che in realtà nella storia dei sapiens, la cosa è bella spessa, ha significato molto. La festa del solstizio d'estate, la festa di San Giovanni, la festa del fuoco, per quello che dico, che è un po' in contrapposizione visto il caldo che stiamo vivendo. Non proprio inatteso, visto che al di là della storia della Terra, questi ultimi 50-60 anni, forse qualcosina di più, grazie proprio all'opera dell'uomo stiamo vivendo questi meravigliosi giugni, questi periodi di caldi pazzeschi, tanto che da quello che posso saperne io hanno ridotto anche l'attività delle centrali nucleari, perché il raffreddamento, considerato l'acqua dei fiumi in Francia perlomeno, hanno pensato di ridurre, quasi anche di bloccare l'attività delle centrali nucleari, perché l'acqua è talmente calda dei fiumi che scorrono vicino alle centrali nucleari, che servono per il raffreddamento del nucleo, di limitare l'attività, proprio perché c'è poca acqua e quella che c'è è anche calda, che non va bene per raffreddare. Quindi l'intervento dell'uomo, la situazione antropica, crea delle meraviglie che stiamo vivendo. E quindi sembra un po' una contraddizione pensare ai falò e ai rituali di San Giovanni, però per il momento, insomma, i rituali esistono ancora. La festa di San Giovanni Battista, che è usanza e tradizione religiosa associata alle celebrazioni dell'arrivo del solstizio d'estate, che però cade il 21 di giugno, almeno per quanto riguarda l'emisfero settentrionale. Che dal 21 di giugno fino al solstizio d'inverno, solstizio d'estate, è il giorno più lungo, e da lì poi pian pianino comincerà a limitarsi la luce, e la festa di San Giovanni o del solstizio d'estate è veramente arcaica, è rituale in qualche modo, con l'accensione dei falò, dei fuochi. Era quello ed è quello di dare più forza al sole, che a partire dal 21 di giugno comincia a diventare sempre più debole, poiché le giornate cominciano ad accorciarsi fino al limite di quello che sarà il solstizio d'inverno.

e accendere i fuochi, oltre a dare sostegno al sole per rimanere a un'azione considerata purificatrice. Insomma, il viaggio sarà attraverso musiche che arrivano dal Mediterraneo legate a questo rituale un po' insolito considerato il caldo che viviamo, ma che non è insolito, come dicevo all'inizio.

E inizio questo viaggio con un brano molto ricco di ritmo e vivace, dall'album live di Didier Lalloy, musicista di fisarmonica, ma in particolare di organetto diatonico, che viene dal Belgio. Un'esperienza musicale nel mondo del revival, non soltanto belga ma in generale della nuova musica acustica, che fa riferimento alle melodie del folk e del repertorio sostanziale del new trad. Questo brano, che porta il titolo di 80.

Il grande suonatore di organetto diatonico che viene dal Belgio, Didier Laloy, con il brano Quatre Vents dal suo live.

E visto che vi ho parlato e vi parlerò del solstizio d'estate, non poteva essere che un brano che porta il nome di solstizio, l'inizio o il post-inizio del viaggio che vi voglio proporre questa sera per la puntata della Sacca. Loro sono madrileni, rappresentano un po' le logiche del new trad, del new folk, della nuova musica acustica madrilena. Sono un duo costituito da musicisti che suonano violino e chitarra. Bianca e Ciuchi si chiamano così, per essere precisi.

e hanno pubblicato il loro album che porta come titolo Universo. E in una logica, se volete, anche di ripetitività, che si collega molto al concetto del solstizio, vado a proporvelo e al vostro ascolto. Eccolo qua.

Lucky, dal loro album Universo, il brano che abbiamo ascoltato porta il titolo di Solstizio. La scena neo-folk, new traditional, new trad, come viene inconsiderata oggi nelle varie etichettature di questo nostro genere musicale. Bene, arrivo a un gruppo poco conosciuto alle nostre latitudini, ma sicuramente nell'ambito della Croazia è uno degli gruppi più rinomati nel genere. Come dire? Sì, mettiamolo dentro l'etichetta della World Music. In realtà vi sono molte componenti, il recupero dei testi tradizionali popolari, legati molto spesso a rituali, la dimensione anche minimalista, rock post-punk, mettiamocele dentro. E poi la dimensione strumentale del riutilizzo di due, in particolar modo, strumenti popolari tradizionali croati, vale a dire la cornamusa e la lira. La lira, il violino a gamba, che molto spesso abbiamo incontrato come strumento principe forse di quello che è il mondo mediterraneo. Un po' perché bizantino forse di origine, un po' diffuso nell'ambito dell'area balcanica, ma non solo, anche nel nostro paese, in ambito di minoranze in Calabria di parlata greca o grica. È presente nella cultura anche adriatica. In Croazia la lira prende il nome di lireka e la cornamusa, che è diffusa anche con lo stesso nome, noi la chiamiamo piva istriana, loro la chiamano mi, ma è lo stesso strumento. La lirica, la lira, è diffusa nell'area di Dubrovnik, Spalato, insomma, da quelle parti, in quelle parte della Croazia che si affaccia sull'Adriatico, nella zona sud della Croazia. Il mi è già più diffuso nella zona dell'area sud della penisola istriana, in Istria. E non solo, insomma. Entra dentro nel repertorio di questo gruppo, di cui vi accennavo un po' l'impostazione, che porta il nome di Cries. Penso di averlo, come al solito, pronunciato malissimo, ma vuol dire, tradotto in italiano, i fuochi. E i fuochi sono quelli del mondo del simbolico, dei canti e della tradizione popolare e del rinnovamento attraverso un messaggio solidaristico di questo gruppo croato guidato da Mojmir Novaković, che è la voce del gruppo, voce possente, seguita anche dagli altri componenti del gruppo come Andor Veg, che è il suonatore di mi, di cornamusa, e anche cantante. E poi successivamente, oltre alle percussioni importanti, il basso, suonatore di lireka, porta il nome di Ivan Levačić. Il brano che dà anche il titolo al loro brano, al loro album, Selo Naokouke, oddio, non ho una grande facilità col croato, però
insomma, cercate di comprendere questo mondo musicale che viaggia per il mondo. Non sempre ho la capacità di entrare in sintonia con tutti i linguaggi e i titoli delle varie idiomi che incontro nell'ascolto delle musiche, però insomma cerco di fare del mio meglio. Questo brano parla di un villaggio globale, fatto di strade tortuose, impervie, difficili, ma che cerca di raggiungere un mondo possibile, un mondo raggiungibile, e non soltanto sul piano dell'economia, come si potrebbe pensare, ma anche della dimensione solidale dell'incontro fra le genti. Questo è il titolo che viene dato all'album dei Cries, ed è l'album che in qualche modo ci porta verso i brani che lo stesso gruppo ha coniato e ha realizzato attraverso la riproposta di brani che hanno a che fare proprio con la festa di San Giovanni e i riti del solstizio d'estate.

E intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Popolare. E questa trasmissione che state ascoltando si chiama La Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musiche che vengono dal mondo della tradizione orale, dalla musica e dalla cultura popolare, dai popoli e dalle genti del mondo. E chi vi parla? Il vostro Giancarlo Nostrini. Il brano che vado a farvi ascoltare ora, invece, fa riferimento ai rituali propiziatori che sono presenti in ambito serbo, croato, bulgaro. E anche nell'area del nord della Macedonia. Rituali che fanno riferimento ai riti per la pioggia. E la melodia viene da alcuni canti di questo tipo, ma questo argomento poi particolare dei riti per invocare la pioggia ne parlerò nel corso delle puntate della Sacca, prossime venture. Vi basti che questo mondo viene considerato i rituali del Dodole, che viene chiamato così, che hanno dei collegamenti anche con i riti primaverili dell'area croato-slava del nostro sud, in particolar modo con il rito della Pagliara. Che vabbè, non entro nel merito, insomma, vi lascio la curiosità, andatevi a cercare che cos'è la Pagliara in ambito, se non ricordo male, appunto del Molise, e che troverete questa curiosità di collegamento con i rituali che vi ho appena citato. La melodia del brano che vado a farvi ascoltare viene ripresa da questi rituali, ma porta come titolo Marian, inteso come Maria, ed è un riferimento alla Dea Madre. Nell'esecuzione, nella composizione di Stefano Saletti con il suo ultimo album Mediterranea Anima, ed è un album distribuito peraltro da Materiali Sonori, album dove troviamo tantissimi protagonisti della scena italica, sia come musicisti e in particolar modo come cantanti. Questo canto alla Dea Madre, ai rituali per invocare in questo caso la pioggia, ci sta anche bene, perché nei rituali della festa del solstizio d'estate di San Giovanni bisogna sempre presente che ci possono essere elementi, come dire, sfortunati, come quello che stiamo vivendo della siccità, piuttosto che di forti temporali che abbiamo anche in questo caso vissuto e probabilmente con cui avremo a che fare, oppure in ambito prettamente dell'agricolo e della coltivazione, che è l'affermazione di momenti di malattie o comunque di presenze anomale nella coltivazione delle piante che vanno a definirsi per il raccolto. Quindi in elementi di propiziazione invocare, come sempre, perché dobbiamo invocare gli dèi, non Dio, gli dèi, perché c'è molto da raccontare, da chiedere, e abbiamo bisogno di numerosi dèi per poter creare le nostre invocazioni. Bene, qui la cantante che canta è Elena Ledda, una delle voci più incredibili e belle che abbiamo nel panorama delle vocalist italiche che vengono dal mondo della tradizione popolare, in questo brano che, come vi ho appena accennato, porta il titolo di Marian e che io vado a farvi evidentemente ascoltare.

La voce meravigliosa, meravigliosa, la voce meravigliosa di Elena Ledda, cantante che viene dalla Sardegna in questo super gruppo guidato da Stefano Saletti nel suo album, ultimo album, Mediterranea, Anima. Super gruppo di musicisti, perché all'organetto diatonico c'è Riccardo Tesi, al kemenche il suo musicista iraniano Pejman Tadayon, ovviamente Stefano Saletti in questo caso al sax, alle percussioni di varia natura e forma i duo Arnaldo Vacca e Giovanni Locascio. E una curiosità, il canto non era in sardo, bensì nella lingua del mare, che per un lungo tempo ha solcato i porti del Mediterraneo, la lingua Sabir. Forse molti non sanno cos'è. Comunque era proprio il modo di poter parlare, commerciare, raccontare, discutere tra i marinai in questo gergo del mare Mediterraneo. Tutte le composizioni di questo album fatte da Stefano Saletti, oltre a seguire melodie che vengono dalle varie tradizioni, come in questo caso quella slava del Dodola, fanno riferimento alla lingua sabia. Ma visto che ci troviamo, grazie alla voce di Elena Ledda, e considerato la festa del solstizio, non posso non ricordare il fatto di Stone Age, che proprio nel giorno del solstizio, sembra che dall'archeologia questo tempio megalitico ci riporti proprio al ricordo del solstizio, come l'allineamento delle piramidi. Insomma, ritroviamo questo rituale arcaicissimo. E visto che sono in Sardegna, patria dei nuraghe, e che in un nuraghe è stata trovata questa statuetta degli antichi suonatori di Launeddas, lo strumento forse insieme agli aulos e l'argul palestinese, egiziano, siriano, gli strumenti forse più antichi, parimenti, no, forse arrivano dopo le cornamuse, ma comunque esiste questa statuetta con qualche centinaia, migliaia d'anni, di un suonatore di Launeddas. Io vi faccio sentire l'attualità di un grande suonatore di Launeddas vivente, che è Orlando Mascia, e con la sua band, un trio incredibile, pazzesco, nel riproporre questo brano che è Fiuda Coiada, ed è un brano che sentirete, un trio furioso, non a caso il trio si chiama Furious. Eccolo qua, Arnaldo Mascia. Se parte, eccolo qui, dovrebbe andare, penso, spero.

Il brano che abbiamo ascoltato porta il titolo di Fiuda Coiada, dall'album omonimo del gruppo sardo guidato da Orlando Mascial e Launeddas. Il gruppo è Furias. Ma torno ai rituali della festa del solstizio di San Giovanni e ritorno in Croazia con i Kris, con questa colo, la danza in cerchio caratteristica del mondo croato tradizionale e popolare. Porta come titolo Scoci Colo ed è un canto ripreso dai Kris.

nella voce di Mojmir Novakovic, che parte da lontano, quasi fosse una ripresa registrata sul campo, e poi si distribuisce un canto al sole, un canto del sole che rimbalza tre volte nel giorno del solstizio, dove i fuochi vengono attraversati dalle coppie che verranno a formarsi per il periodo del futuro, nella nuova prosperità. E nella raccolta delle erbe propiziatorie che porteranno all'Elisir di San Giovanni, che dovrà essere Elisir costruito e realizzato con la rugiada del giorno del dopo il solstizio, la rugiada che rappresenta la luna in questo caso. Un elisir fatto di erbe, costituito da lavanda, artemisia, iperico, malva, menta, rosmarino, papaveri, rose, camomilla, tutte messe nella rugiada, nell'acqua. Per poi fare un bagno nella ricerca della purezza e della rinascita. Questa colo fa riferimento alle voci e ai canti tradizionali, popolari, che i Cries hanno raccolto e nella nuova simbologia di riproposta vi faccio ascoltare. Scocci colo!

Bene, Scocciacolo, loro sono il gruppo folk, rock, punk che viene dalla Croazia e portano come nome i fuochi, Krias. Bene, abbiamo sentito anche il suono della lirica, cioè della lira che viene suonata nel centro-sud nella zona adriatica della Croazia. E non posso che terminare questa puntata con uno dei grandi maestri di questo strumento che viene dall'isola di Creta. Portami via nella notte. Stelio Petrakis Quartet. Pare me nicta. Seguito da un Sirto. Sirto Nikaias. Signore e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo. E il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata, di questa trasmissione, che è il settimanale Radio Sirto Nikaias. Signore e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo. E il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata, di questa trasmissione, che è il settimanale radiodiffuso di Radio Popolare, Radio Popolare Network, dedicato alla

E come sempre vi ringrazio per tutto il vostro sostegno che dovete a Radio Popolare. Chi vuole può andare a risentirsi il podcast di questa trasmissione e delle altre puntate precedenti. A mi raccomandi ragazzi, sento un domani cacao in con la sport al sac dal diau. Passa una buona settimana. E mi raccomandi, fai bel. Saluti ragazzi e ragazzi. A domani cacao in. Saluti, ciao.

0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
1: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
2: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, Trump torna a minacciare la distruzione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano evoca la possibilità di chiudere di nuovo Hormuz. Il controllo dello stretto resta una questione irrisolta, insieme all'accordo tra Israele e Libano. 1.300 morti in eccesso in Europa in una settimana, è la stima dell'OMS. L'Europa si riscalda il doppio rispetto alla media globale, ma non è attrezzata, dice il segretario Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco in Italia, con temperature sopra i 40 gradi, 18 città in bollino rosso. Tra martedì e mercoledì una prima attenuazione. Il governo israeliano ha riconosciuto oggi il genocidio della popolazione armena avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, una decisione definita politica dalla Turchia, presa per insabbiare il genocidio del popolo palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, seguiti a quelli dei giorni precedenti, la tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere a rischio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale di Teheran. Sentiamo il servizio da New York.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran appare più fragile. Per il quarto giorno consecutivo Washington e Teheran si sono scambiati attacchi e minacce, alimentando i timori di una nuova escalation regionale. In un post sui social media nelle scorse ore, Donald Trump ha minacciato di annientare l'Iran in caso di ritorno alla guerra, mentre i Pasdaran hanno avvertito che le basi americane nella regione, in caso di ripresa delle ostilità, vivrebbero giorni d'inferno. Teheran ha intanto rivendicato attacchi contro una base navale americana in Bahrain e contro la base aerea Ali al-Salem in Kuwait, come risposta ai raid statunitensi degli scorsi giorni. I governi dei due paesi hanno fatto sapere che non ci sono state vittime e funzionari americani hanno detto al New York Times che le installazioni militari statunitensi non hanno subito danni significativi. La nuova crisi si era aperta giovedì, quando secondo Washington l'Iran ha colpito con droni una nave commerciale nello stretto di Hormuz, che Teheran si era impegnata a riaprire nell'ambito del cessate il fuoco raggiunto in questo mese. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di attacchi contro infrastrutture militari e sistemi di difesa iraniani vicino allo stretto. Rimane il dubbio se le tensioni di queste ore siano contorno.

0: strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele due modifiche al testo dell'accordo con il Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione d'inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le due grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano ed esperto di Medio Oriente. Sentiamo.
2: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte, tutto questo avviene mentre è stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del Memorandum of Understanding che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di Rubio dell'amministrazione degli Stati Uniti e ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano, questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
1: Poco fa l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l'esercito israeliano ha distrutto un sito di Hezbollah nel sud del Libano, una struttura che secondo Israele conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio israeliano. Tel Aviv avrebbe informato preventivamente gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano dell'operazione. In Venezuela 33 persone sono state estratte vive dalle macerie nel fine settimana, secondo le autorità locali. Tra queste poco fa un uomo e suo figlio adolescente, quasi 4 giorni dopo i terremoti che mercoledì scorso hanno colpito la zona costiera di La Guaira. Le morti fin qui accertate sono 1450, ma il bilancio è destinato a salire. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo afferma sul social X il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, spiegando che si tratta del continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronto soccorsi si è registrato un aumento di afflussi del 10%. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
4: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
3: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha diciamo maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento sono sicuramente più esposti.
1: Oggi sono state registrate temperature fino a 40 gradi in Italia, sono state 18 le città da bollino rosso, tra queste anche Bari, dove un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato colto da un malore probabilmente dovuto al caldo mentre faceva jogging. Nel Torinese, in Alto Adige, però, sono arrivati dei temporali, la pioggia e la grandine, che hanno portato con sé un abbassamento delle temperature. Continua soprattutto nelle grandi città il fenomeno delle notti tropicali con temperature fino a 30 gradi. In mezzo a questa situazione allarmante, il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha banalizzato il problema come fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale all'Università di Parma.
5: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
1: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze. In settimana dopo martedì dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione Vannacci e i sondaggi che lo danno in salita. Oggi ha parlato il leader della Lega in un'iniziativa a Milano Marittima con Giuseppe Cruciani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24, ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci, che sarà ancora 3 anni alla guida della Lega, e nella prossima campagna elettorale vorrebbe al suo fianco Zaia e Fedriga. Cruciani, che poi è andato ad un'iniziativa col leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serba rancore per Salvini che è disponibile ad entrare in coalizione se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale sull'energia. Accordo quasi raggiunto nei 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare al tavolo del campo largo per le politiche del 2027, la divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo, dopo la consultazione digitale, arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
3: Israele fino a...
6: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento, è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF. Quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
1: Domani è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL e il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna dopo 14 anni di processi. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, ha sottolineato l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li hanno assistiti. La Turchia ha attaccato duramente Israele per aver riconosciuto i massacri della popolazione armena come genocidio. Tra il 1915 e il 1917 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano. Ankara ha definito il riconoscimento israeliano una decisione politica per insabbiare i propri crimini nei confronti dei palestinesi. Il governo israeliano, ha dichiarato il ministero degli esteri turco, ha perseguitato sistematicamente il popolo palestinese sotto gli occhi del mondo intero ed è sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver commesso un genocidio contro la popolazione di Gaza. Israele finora aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia, che però negli ultimi anni, e lo ha ribadito anche stasera, ha ripetutamente accusato Tel Aviv di genocidio nei territori palestinesi. Prese di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
3: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio, per far piacere alla Turchia. Gli armeni, che sono una comunità ancora residente in Israele, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno, il governo della popolazione armena ha sempre chiesto sarebbe ora, sarebbe il caso, e Israele ha sempre detto no, per cui è una mossa politica, è una mossa per dire alla Turchia, fino adesso non abbiamo voluto dire cattiverie, è una mossa propagandistica, è una mossa importante in questo momento particolarmente dedicato in cui gli equilibri di tutta la regione sono ancora tutti in piedi e tutto da discutere. La Turchia sostiene molto la resistenza palestinese e contro quello che sta facendo da anni Israele. Adesso la Turchia è molto più diretto, anche se la Turchia, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese molto legato all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu e di quello che sta facendo Israele.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Si sta giocando a Los Angeles il primo dei sedicesimi di finale in campo Sudafrica e Canada, ancora 0-0. È la prima partita a eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante visto l'allargamento del torneo a 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche da risultati inaspettati. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai sedicesimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa e Sud America sono riuscite in percentuale a portare così tante squadre alla fase eliminazione diretta. Un po' per demerito di alcune tra le più grandi delusioni viste fin qui ai mondiali, Uruguay e Turchia, due nomi su tutti, ma molto per merito di squadre che sono state invece capaci di far valere a livelli diversi organizzazione e spirito di squadra. Il passaggio di due grandi paesi come Marocco ed Egitto non può essere considerato una sorpresa enorme. Costa d'Avorio, Algeria, Ghana e Senegal, anche in mezzo a qualche difficoltà, hanno saputo nascondere almeno in parte i loro punti deboli e soprattutto valorizzare i loro punti di forza. Una virtù necessaria, ma non sufficiente, a spiegare invece le qualificazioni di Sudafrica, Capoverde e Repubblica Democratica del Congo. Non avevano mai passato la fase a gironi nella loro storia e per motivi diversi sembravano destinate a essere eliminate. Certo, il cambio di formato ci ha messo un po' del suo, ma non è solo questo. Le prossime partite, in ogni caso, diventeranno per i tifosi di queste tre nazionali eventi da ricordare al pari di altri grandi momenti parte della memoria collettiva di quei paesi. Ai mondiali sono cose che contano, ben più dei numeri.
1: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
8: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

DJ Ram, a Tune for Us, ovvero come approfittare di una catastrofe per rinascere musicalmente. DJ Ram, ovvero Felix Manuel, durante il lockdown del Covid inizia a lavorare a un nuovo lavoro quando un guasto all'hard disk distrugge in un attimo quasi tutto il materiale. Da qui una lenta risalita che lo ha portato 6 anni dopo a proporci Under Tangled Silence, un lavoro che mette in evidenza la sua bravura sia alle macchine che al pianoforte, e recuperando in questo pezzo il ritmo oramai vintage della drum and bass. Prospettive musicali, le frequenze sono quelle di Radio Popolare, alla scelta delle musiche stanotte Gigi Longo che vi saluta. E riagganciamoci alle atmosfere di DJ Ram con una traccia che arriva da una compilation intitolata Across the Horizon Volume 1. Ci ascoltiamo 2 pezzi, il primo è suonato dalla giapponese Yuka Honda e ricordo va alla band Cibo Matto. Qui è sotto lo pseudonimo di Eucademix e ci presenta A Long Slow Blink Before the Answer. A seguire EDT, sigla sotto la quale si cela la violoncellista e cantautrice Emily Dix Thomas. Il suo pezzo si intitola This Feeling.

Da Across the Horizon Volume 1, questa era la proposta della violoncellista Emily Dix Thomas, qui presente sotto la sigla EDT, che ci ha proposto This Feeling. I Bitoi sono una formazione già passata qui a Prospettive Musicali, è formata dal bassista svedese di origini etiopi Cassius Lambert e dalle cantanti Alexandra Schabo, svedese, e dalle danesi Lise Kroner e Anja Tietze Larman. Il gruppo ha fatto uscire l'anno scorso un disco che ha come filo conduttore i versi degli uccelli, qui interpretati dai vocalizzi e dalle sillabe ritmate delle tre cantanti. A dare consistenza al tutto il basso e la produzione di Cassius Lambert, il disco si intitola Circulu, la traccia Ti Rima.

Kristen Noke e John Sarman con Claire da Diriahu, disco che testimonia l'incontro nel luglio del 98 tra l'arpista bretone, musicista dalla fama internazionale che ci ha lasciato prematuramente, e il sassofonista di Tavistock Devon. Sono registrazioni provenienti da 4 concerti tenutisi in luoghi magici del Morbihan: una cappella, una chiesa, un'abbazia e un cabaret. I nastri custoditi da Sarman sono stati restaurati da suo figlio Ben e ora vedono la luce per una piccola etichetta francese, la Souffle Continue. La canadese Cara Liz Coverdale sta ottenendo risultati e riconoscimenti lusinghieri grazie a una serie di album che la collocano tra le artiste più originali e ispirate dell'elettronica che guarda all'ambient e dintorni, tanto per semplificare. I suoi lavori sono stati lodati da Brian Eno e da Arvo Pärt, e questi due nomi suggeriscono le tracce del percorso di Cara Liz Coverdale, un'ambient meditativa che però non si siede sui facili cliché dei bordoni, ma sa essere ricca di intuizioni e di soluzioni. Da From Where You Came, uscito l'anno scorso per Small Town Super Sound, ci ascoltiamo la traccia iniziale, Eternity.

Qui a Prospettive Musicali, le frequenze sono quelle di Radio Popolare. Dopo Carolee Coverdale abbiamo ascoltato i sintetizzatori analogici di una figura storica dell'elettronica, la statunitense Lori Spiegel, che ci ha presentato Appalachian Groove One da The Expanding Universe, suo capolavoro del 1980, ora uscito in versione ampliata di 15 ulteriori tracce incise tra il 74 e il 77. Lori Spiegel, ora ottantenne, è stata programmatrice per i primi sistemi professionali di musica per computer. La sua musica, un pezzo ispirato alla figura di Keplero, sta viaggiando diretta verso la costellazione di Ofiuco ed è contenuta nel Golden Record a bordo della sonda Voyager 1, lanciata il 5 settembre del 77 ed ora a 25 miliardi di chilometri dalla Terra. Ora un paio di pezzi che vedono al centro la figura di Shackleton. Il primo arriva da un disco firmato a due con la cantautrice Marlene Ribeiro. Il progetto si chiama Light Space Modulator ed è una interessante sintesi tra la vocalità di Marlene Ribeiro e il lavoro alle macchine sempre carico di percussioni di Shackleton. Il disco è The Rising Wave, la traccia The Secret Kept.

Beginning to come up.

Ha ben 16 anni, ma non li dimostra lo Shackleton di Fabric 55, è una serie ininterrotta di ritmi tribali dalla quale abbiamo tratto Come Up. Ed ora un duo italiano ci presentano Piroga, un pezzo contenuto in To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, uscito per Dark Companion. Loro si chiamano Malesh, sono Pablo Monterisi alle chitarre, archi, basso, oud, mandolino, flauti, pianoforte, tastiere e voce solista, e Martino Petrella, chitarre elettriche, acustiche, classiche, basso elettrico, balalaica, mandolino, xilofono e voce solista. I due propongono un viaggio tra antiche tradizioni e civiltà immaginarie, con un focus sulla Tuscia e gli Etruschi. I suoni vengono dagli strumenti che vi ho citato, ma vengono rielaborati e decostruiti nel corso delle nove tracce che compongono il disco.

Bene, e dopo i Malesh siamo qui ormai pronti per passare il testimone a Vito War. Le frequenze sono quelle di Radio Popolare, queste prospettive musicali, il podcast sul sito della radio, playlist su Facebook all'indirizzo prospmus. E passiamo il testimone a Vito War con un remix firmato da un grande della scena reggae al quale Vito dovrebbe aver fatto da apripista al bico, e cioè Dennis Bowell. Loro sono gli Animal Collective e questa è Cherokee nella Dennis Bowell Remix. Ciao da Gigi Longo.

Airi Airi, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Popolare Network. Eccoci qua come sempre domenica notte al controllo del mixer Vito War. Ma per incominciare un nuovo episodio di Reggae Radio Station Italy, programma che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. In questo momento gemellato anche con Wide Love Reggae Radio, la app in levare che vi consigliamo assolutamente di scaricare per poter seguire le buone vibes tutta la settimana.

Lei è Asaline Asha. Super discone, discone veramente incredibile, perché è prodotto da King Jammy. Questo disco fonde le radici del reggae, la cultura dei sound system. Un album costruito sui classici archivi iconici di King Jammy. E lei, Asaline Asha, è sicuramente una delle voci più emergenti della musica reggae in questo momento. Straconsigliatissimo

Mettetevi in contatto se volete. Questa notte la scaletta è un po' rivoluzionata perché abbiamo anche degli ospiti qua in studio che vi presenterò a breve. Hanno portato i dischi in vinile, c'è la plastica, Bombo Nice, Rebels in Town, il primo dei tre brani che vi faccio sentire di Alza Lineage questa notte. Eccolo qua, Sound System, una traccia che abbiamo ascoltato anche in altre puntate, che ci piace parecchio.

Rappers in Town e Sound System, che stiamo finendo di ascoltare, mostrano l'equilibrio di Azza tra radici militanti, energia, spiritualità, amore e consapevolezza.

Di Asa Lineage entra a far parte sicuramente della heavy rotation di questo programma. Ascolteremo durante questa estate sicuramente anche altre canzoni. Quest'oggi abbiamo scelto Rebels in Town, Sound System e Watch Out.

0: Hi, this is Alton Ellis, and I'm saying listen to V2R, Reggae Radio Station 107.6 FM, Radio Populare, Radio Populare. What's the time, Populare? Tell them.
1: Yes, pochi minuti alla mezzanotte. Allora, vi dicevo, innanzitutto, mi raccomando, restate belli vispi all'ascolto, perché avete visto, ho postato che questa notte si potranno vincere alcuni biglietti per lo spettacolo di Paolo Baldini, Dub Files, il 3 di luglio, venerdì, in quel di Desio, Parco Tittoni, e poi questa domenica e la domenica prossima sarà possibile anche accaparrarsi qualche biglietto per il concerto di Burning Spear al Circolo a Magnolia, 11 di luglio, sabato. Magnolia, dove ieri sera ci siamo sparati alla grandissima, l'altro ieri, scusate, il buon Alborosi and Friends. Concerto seguitissimo, affollatissimo, bello vedere Magnolia, bello pieno di gente presa bene per la musica reggae, tanti ospiti, tante combo, insomma, una bella kermesse. Il pubblico si è divertito alla grande, anche noi, bella lì. Speriamo che ritorni un po' la musica in levare anche in questo circolo dell'idroscalo che ci ha lasciato un po' a secco ultimamente. Ma va così, che volete, va così. Allora, vi dicevo, scaletta rivoluzionata per quanto mi riguarda. Avevo preparato un programma, poi ricevo la telefonata da un amico e che si fa? Si cambia tutto in corsa, che problema c'è? Live and direct, non c'è trucco, non c'è inganno. Ho qui con me, come potrei dire, la Milano Oldies Crew. Buonasera ragazzi, ho i microfoni aperti, dai, salutate.
2: Ciao Vito, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di questa possibilità.
3: Ciao a tutti, buona serata.
1: Allora, alla mia sinistra abbiamo la prima voce
2: Herbie.
1: Alla destra
3: Alessandro.
1: Eccoli qua. Sono due dei responsabili Milano Oldies in rappresentanza questa notte. Perché? Perché hanno da segnalarci una bella iniziativa. Lo sapete, Vito Warren dà la possibilità a tutti coloro che fanno le cose col cuore, soprattutto, di poter dare un po' di visibilità, di voce. Mi auguro che nella notte qualcuno vi dia ascolto, ma soprattutto anche, ormai lo sapete, il podcast funziona alla grandissima, poi c'è anche un riascolto del programma anche in orari meno proibitivi. Avete portato con voi dei dischi, cosa dite? Facciamo sentire prima un paio di canzoni e poi parliamo dell'ospite che porterete qua più o meno in città, a Monza.
2: A Monza.
1: Dai, allora, primo vinile, quello che mi hai messo su quel piatto di sinistra.
2: Traveling Man dei Technics.
1: Sentite qua, Puoi girare la frittura di pesce, la puoi girare. Siamo abituati, perché per un bel periodo abbiamo avuto il Jamaica Ska Radio Experience nella notte. Ed erano tutti 45 giri oldies.

E questi sono i suoni caratteristici di queste serate Oldies But Goodies che Herbie e soci regalano alla Massive. Sono sicuro che qualcuno di voi all'ascolto è incappato in queste fantastiche notti.

0: Traveling Man, dunque il primo 45 original from Jamaica. A seguire cosa arriva?
1: Abbiamo Baby Baby di Val Bennett, grande sassofonista giamaicano, 1968, produzione del grande Lee Perry.

0: E dunque ci siamo ascoltati due bei 45 giri oldies per presentare una serata che si preannuncia di quelle hot hot hot del Rocksteady Daddy in arrivo.
1: Che ci sì. Direttamente da Londra, Asher G dei Rocksteady Daddy, grande collezionista e grande DJ apprezzato in tutta Europa, e avremo il piacere di ospitarlo a Monza sabato 4 luglio presso lo spazio Rosmini di via Rosmini numero 72, e insieme a il grande Asher ci saranno anche i ragazzi di Padova dei Reggae Leaz e Rude Reggae e Carlito da Genova, oltre a tutta la crew di Milano Oldies.
0: Perciò una bella reunion
1: di famiglia. Partiamo dalle 17 a oltranza, praticamente
2: alle 4 del mattino.
0: Mi dicevi facile fuori onda prima che ci sarà un sound che accompagnerà l'arrivo di Asher G.
2: Ci sarà un nostro amico che è Danny Kong, col suo sound Kongaton Hi-Fi, e quindi avremo anche la possibilità di presentare i dischi di Asher e degli altri DJ che saranno presenti, con un sound system, diciamo, che darà anche qualità poi alla serata musicale.
0: Dopo l'appuntamento ve lo siete segnato, ascoltatrici, ascoltatori, se non lo avete fatto, cerchietto rosso, giallo, verde sul calendario, mettete gli avvisi sui vostri smartphone. Se vi amate la musica oldies, rocksteady, ska, roots reggae, non potete mancare a questo appuntamento. Però a noi ci piace presentare, sì, l'evento, perché poi sono amici e so come lavorano. Vi ho detto, la prima cosa importante quando si organizzano queste cose è la passione di chi fa questi eventi. Ma anche quella di ascoltare qualche disco, perché il buon Herbie fa il cinema, però porta sempre le cose... Hai portato qualcosa di veramente... Sentiamo un po' cosa hai portato qui. Perché lui ce li ha i dischi, però fa fatica a portarli fuori di casa. È geloso come tutti quanti.
1: È gelosia. Venite il 4 ad ascoltarli.
0: Questi sono solamente degli assaggini, dei warm up.
1: Esatto, questi sono i Kingstonian con Suffer Me Not.
0: Mandate un segnale se volete anche sulla pagina Telegram di questo programma, lo sapete, Reggae Radio Station.

0: Herbie, prima mi dicevi più o meno siamo lì dalle 5 del pomeriggio in poi, perciò sarà possibile anche mangiare qualcosa sul posto? Come funziona?
1: Certo, per tutta la durata della serata ci sarà il servizio cucina, che offrirà piatti, diciamo, della tradizione giamaicana e non solo. Non ve li svelo, ve li lascio come sorpresa.
0: Dunque, Asher G, sabato sera, Monza, spazio Rosmini. Per info, naturalmente, in settimana ci si può rivolgere a una pagina Facebook, Instagram.
1: Sì, abbiamo una pagina Instagram, sia Instagram che Facebook, è Milano Oldies. Basta cercarla e si trova.
0: Mettete
1: subito
0: sul motore di ricerca con la 2O. Milano,
1: esatto,
0: Oldies.
1: Con l'inconfondibile soldato troiano della Trojan, preso in prestito dalla Trojan Records.
0: Milano Oldies, che diciamo in questa stagione invernale ha organizzato alcune belle iniziative. Abbiamo ancora tutti in mente la bella serata con Naughty Bo, che ci siamo veramente divertiti alla grandissima, cioè, diciamo, a molti di noi ci ha riportati al Rototom, perché il buon Naughty Bo lo abbiamo conosciuto lì tutti gli anni a Rototom. Io spesso e volentieri lo accompagnavo in albergo al mattino quando bisognava rientrare, non c'era mai il driver, erano già tutti, allora dicevo: Naughty, vieni con me che abbiamo la camera nello stesso albergo, possiamo andare via insieme con la mia macchina. No, è stata veramente bella. Oltre naturalmente a questa bella iniziativa che vi porterà tanti sforzi, adesso state pensando per la prossima stagione qualcosa in particolare? C'è qualcosa che bolle in pentola? Siete soddisfatti di quello che avete realizzato in questa annata?
1: Assolutamente soddisfattissimi, e quindi ci tengo a ringraziare sia Locke per l'ospitalità, sia il Rabbit del nostro amico Paolo per aver ospitato le nostre serate, a tutti gli ospiti che via via si sono presentati con i loro dischetti. Per la prossima stagione abbiamo già in mente chiaramente di continuare con ospiti nazionali ed internazionali, e quindi, come dire, stay tuned, si dice, no? Io sono vecchio, per cui...
2: Avanti così.
0: Un altro disco sul piatto destro, mi dicevi Clarendonians.
2: Abbiamo i Clarendonians con un pezzo del 1966, una cover dei Beatles, You Won't See Me, etichetta Studio One, la mitica Studio One,
0: al quale siamo affezionatissimi.

0: E devo dire che allora approfitto per rinnovare l'invito agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Se volete portarvi a casa delle registrazioni con queste sonorità, vi rammento che ho pubblicato, lo sapete, tutte le nottate del mese di aprile e maggio, quando abbiamo fatto nella seconda parte Jamaica Ska Radio Experience, dove Vito War selezionava solo 45 oldies from Jamaica. Sono disponibili nella rete, seguite, lo sapete, Vito War nelle pagine social. In quella di SoundCloud trovate tutte le registrazioni mandate nella notte. E devo dire che Studio One, Treasure Island la facevano da padrona per quel periodo. Mi dicevi che Usher G, che arriva sabato a Monza, ha una collezione di quelle importanti, ha ereditato anche questa collezione dal babbo.
1: Ha una collezione infinita di dischi che ha avuto la fortuna di ricevere dal padre, che era proprietario e DJ di un famoso sound system di Londra degli anni 70, degli anni 80, che era specializzato proprio anche dalla musica a partire dalle radici degli anni 60, quindi dallo ska, rocksteady, fino ad arrivare al roots e oltre.
0: Perciò chi ama questo genere musicale sicuramente non c'è bisogno di dir nulla, sa già di che si tratta. Chi invece vuole scoprire anche un modo nuovo di selezionare, cioè, ragazzi, sembra raccontare cose strane, ma anche vedere in azione questi DJ inglesi con il vinile sono occasioni, non dico più uniche che rare, ma poco ci manca, insomma, solo grazie all'amore di chi porta avanti queste serate e ama questo genere musicale è possibile accaparrarsi. Purtroppo Vito War non potrà partecipare perché c'ha una combo con il buon Bunna nella stessa serata, però è tutt'altro genere, noi abbiamo più, diciamo, un pubblico nazionale, popolare, reggae e affini, siamo io e Bunna e DJ Vale a Desio. Però insomma, più ce ne sono di serate di qualità in giro, secondo me meglio è. Adesso mi hai messo su, questo è un dischetto di, come, di quelli come si deve.
1: Questo è un rhythm che poi è stato ripreso molte volte negli anni, che forse qualcuno riconoscerà anche, e l'artista è Erfman e il titolo è To The Fields.
2: Power up, far right. Burst up, far me. Reason to the field.

0: That is why I used to today. Skylarking, before they stand up firm on their feet. Yes, Massive and Crew, or is on their past choosing.
1: E dunque abbiamo ascoltato un po' di musica su vinile con estremo piacere. L'occasione è stata quella ghiotta di presentarvi una serata che si terrà sabato sera qui a Monza. Spazio Rosmini, giusto? Dal tardo pomeriggio sino a notte a fondo c'è possibilità anche di sgranocchiare qualcosa, dunque perciò non vi preoccupate, da bere da mangiare ce n'è per tutti. Fateci sapere poi com'è andata, se passate di là, a noi fa molto piacere, sosteniamo le iniziative in levare organizzate da gente che lo fa per passione, non per business. Herbie, come sempre, grazie di essere passato quando hai bisogno, lo sai, Reggae Radio Station, porte aperte per la Milano Oldies. Anche nelle segnalazioni vedo che sei uno di quelli che ha capito come funziona il sito Telegram e posti gli eventi, perciò fallo, metti anche la locandina di Asher G.
2: Non mancherò. Ti ringrazio Vito, grazie a te, grazie a tutta la radio per questa ospitata e vi aspettiamo tutti sabato 4 luglio a Monza, lo spazio Rosmini, cibo, musica da bere, divertimento e compagnia.
3: Grazie mille Vito, cheers.
1: Seguite Milano Oldies nella rete internet.

di Dread Zone per sistemarmi un attimino e riprendere il controllo, visto che Herbie e il suo Miss hanno creato panico col vinile. Adesso ci dobbiamo risistemare, no? Caspita. Non avete idea, nonostante io sia uno, forse sono stato uno dei primi a, diciamo, a fare la transizione vinilica, CD e poi chiavetta, però quando si suonano i dischi è tutta un'altra cosa, io sono il primo a dirlo sempre. Quando vedo i DJ che suonano con i vinili, massimo rispetto. Poi può essere bravo o non bravo, non è questione, non è il vinile che fa un DJ bravo, è proprio l'amore che si ha nel diffondere la musica, ma se lo si fa col vinile, tanto di guadagnato. Poi le robe oldies ci sono, e quelle nuove che si fa fatica a trovare in vinile, ma sull'antichità siamo coperti. Milano oldies hanno una case che si difende alla grande nell'ambiente. Adesso invece gli metto Dread Zone qui, già mi guardano male. Cosa ha combinato questo con Alibaba? Cosa ha combinato?

Siamo alla finestrella delle celebrazioni per i 50 anni di Radio Pop. Siamo arrivati al 1998, protagonista di questa notte sarà Garnet, voce di Seta Silk. L'album che vi farò ascoltare, che va a rappresentare quest'anno, è Journey, in viaggio con Garnet Silk, Red, Natty Dread e Piano sono le due canzoni che ho scelto per voi. ...25 minuti trascorsi dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati sulle frequenze di Reggae Radio Station Italy, Popolare Network e Wide Love Reggae Radio.

Questo disco è veramente un capolavoro assoluto. È uscito per la VP Records nel 1998, intitola Journey. Raccoglie un sacco di belle canzoni del buon Garnet Silk. E questa notte va a rappresentare l'anno 1998 in questa scalata per i 50 anni Celebration Radio Popolare. Lasciamo Red Nutty Dread perché adesso arriva un'altra fantastica traccia, si intitola Piano.

Life's Like the Piano, Garnet, voce di Seta Silk. Questa notte, ultima domenica del mese di giugno 2026 con Vito Uomo.

Si intitola Rapid Fire Coffee, qui Super Combo, con un altro giovanissimo artista giamaicano, anche lui di quelli forti forti forti. Si tratta di Skinny Bang Coffee.

0: person.
1: E questo era il nuovo singolo targato Coffee col featuring di Skilly Bang, Rapid, molto molto energico, sono i suoni di Giamaica dei giovani, va così. Adesso, prima di farvi sentire un'altra artista femminile, Justice John con Hands Up, vi segnalo la data di giovedì 2 luglio, Rotical Foundation con featuring Rafael e Vito War. Saremo insieme all'Aria Feste di Buscate, in via dei Campacci. Dunque, giovedì sera, se volete, ci trovate lì, Vito War con Rutical Foundation e Rafael.

Dunque, due artiste femminili anche ad aprire il programma. È stata un'altra grande artista femminile questa notte, Justice John, Kofi Azalineage. Va così. Ora vi faccio sentire il Double Trouble Rhythm, un piccolo mega mix per tutti voi. A rappresentare questo rhythm saranno Niggy Boy, Chris Ellis con Jesse Royal, J-Bog e Busy Signal, e poi va a chiudere Chris Martin. Double Trouble Rhythm, una dopo l'altra, non stop. Così va quando c'è Vito War al controllo del mixer.

che va a terminare con questa Easy. Vado con un brano di Paolo Baldini insieme a Dub FX, dai. Venerdì sera a Desio, Parco Tittoni. A questo punto, a chi ci ascolta live and direct, info@vitowar.it se volete richiedere un biglietto omaggio. Non ne sono rimasti molti, alcuni li hanno già vinti settimana scorsa. Fatene richiesta. Non vincerà il più veloce, ma la terza email che riceverò. Così, va così. Troppo facile tra il primo che arriva. Alla terza mail riceverete la risposta con hai vinto e tutte le coordinate, tranquilli. info@vitowar.it. Paolo Baldini, venerdì sera, Tesio, insieme a Mellow Mood, Forer.

Quindi stesso discorso lo facciamo anche per Burning Spear. Provate se siete ancora all'ascolto in diretta. Potete accapararvi un biglietto omaggio, dovete scrivere una email con la richiesta a info@vitowar.it. Porta a casa il biglietto, la terza email che riceverò. Burning Spear in concerto sabato 11 luglio a Milano, Circolo Magnolia.

E dunque le mail sono arrivate, poi adesso con calma, quando poi rientrerò a casa, controllerò la terza email che è stata scritta con la richiesta di biglietto, verrà premiato, dunque non è il più veloce, ma a questo punto potremmo dire il più fortunato. Pochi secondi al termine di questa prima parte di Reggae Radio Station Italy, mi serve giusto questi pochi secondi per salutare e ringraziare anche gli ascoltatori di Wide Love Reggae Radio. Con voi ci si risente mercoledì pomeriggio per la replica. Per tutti gli altri adesso pit stop, arrivano le news della una e poi a seguire Vito War Songbook, la selezione delle belle tracce scelte per voi da Vito War nella seconda parte. Vi ricordo gli appuntamenti, buscate giovedì sera Vito War e Rutical Foundation con il featuring di Raphael, e sabato sera sarò insieme a Bunna e che è il vocals di Africa United ad Esio, no scusate, a Paderno Dugnano al Lago Nord. Dunque vi aspettiamo sabato sera se volete fare quattro salti con Vito War e Bunna. Airi Airi, a tra poco dopo le news con Vito War Songbook.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, Trump torna a minacciare la distruzione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano evoca la possibilità di chiudere di nuovo Hormuz. Il controllo dello stretto resta una questione irrisolta, insieme all'accordo tra Israele e Libano. 1.300 morti in eccesso in Europa in una settimana, è la stima dell'OMS. L'Europa si riscalda il doppio rispetto alla media globale, ma non è attrezzata, dice il segretario Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco in Italia, con temperature sopra i 40 gradi, 18 città in bollino rosso. Tra martedì e mercoledì una prima attenuazione. Il governo israeliano ha riconosciuto oggi il genocidio della popolazione armena avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, una decisione definita politica dalla Turchia, presa per insabbiare il genocidio del popolo palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, seguiti a quelli dei giorni precedenti, la tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere a rischio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale di Teheran. Sentiamo il servizio da New York.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran appare più fragile. Per il quarto giorno consecutivo Washington e Teheran si sono scambiati attacchi e minacce, alimentando i timori di una nuova escalation regionale. In un post sui social media nelle scorse ore, Donald Trump ha minacciato di annientare l'Iran in caso di ritorno alla guerra, mentre i Pasdaran hanno avvertito che le basi americane nella regione, in caso di ripresa delle ostilità, vivrebbero giorni d'inferno. Teheran ha intanto rivendicato attacchi contro una base navale americana in Bahrain e contro la base aerea Ali al-Salem in Kuwait, come risposta ai raid statunitensi degli scorsi giorni. I governi dei due paesi hanno fatto sapere che non ci sono state vittime e funzionari americani hanno detto al New York Times che le installazioni militari statunitensi non hanno subito danni significativi. La nuova crisi si era aperta giovedì, quando secondo Washington l'Iran ha colpito con droni una nave commerciale nello stretto di Hormuz, che Teheran si era impegnata a riaprire nell'ambito del cessate il fuoco raggiunto in questo mese. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di attacchi contro infrastrutture militari e sistemi di difesa iraniani vicino allo stretto. Rimane il dubbio se le tensioni di queste ore siano contorno strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele due modifiche al testo dell'accordo con il Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione d'inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le due grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano ed esperto di Medio Oriente. Sentiamo.
2: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte, tutto questo avviene mentre è stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del memorandum of understanding che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di Rubio dell'amministrazione degli Stati Uniti e ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano, questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
0: Poco fa l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l'esercito israeliano ha distrutto un sito di Hezbollah nel sud del Libano, una struttura che secondo Israele conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio israeliano. Tel Aviv avrebbe informato preventivamente gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano dell'operazione. In Venezuela 33 persone sono state estratte vive dalle macerie nel fine settimana, secondo le autorità locali. Tra queste, poco fa, un uomo e suo figlio adolescente, quasi 4 giorni dopo i terremoti che mercoledì scorso hanno colpito la zona costiera di La Guaira. Le morti fin qui accertate sono 1450, ma il bilancio è destinato a salire. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo afferma sul social X il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, spiegando che si tratta del continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronto soccorsi si è registrato un aumento di afflussi del 10%. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo, e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
4: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
3: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
0: Oggi sono state registrate temperature fino a 40 gradi in Italia, sono state 18 le città da bollino rosso, tra queste anche Bari, dove un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato colto da un malore probabilmente dovuto al caldo mentre faceva jogging. Nel Torinese, in Alto Adige, però, sono arrivati dei temporali, la pioggia e la grandine, che hanno portato con sé un abbassamento delle temperature. Continua soprattutto nelle grandi città il fenomeno delle notti tropicali con temperature fino a 30 gradi. In mezzo a questa situazione allarmante, il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha banalizzato il problema come fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale all'Università di Parma.
5: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
0: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze, in settimana dopo martedì dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione Vannacci e i sondaggi che lo danno in salita. Oggi ha parlato il leader della Lega in un'iniziativa a Milano Marittima con Giuseppe Cruciani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24, ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci che sarà ancora 3 anni alla guida della Lega e nella prossima campagna elettorale vorrebbe al suo fianco Zaia e Fedriga. Cruciani, che poi è andato ad un'iniziativa con leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serba rancore per Salvini che è disponibile ad entrare in coalizione se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale sull'energia. Accordo quasi raggiunto nei 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare al tavolo del Campolargo per le politiche del 2027, la divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo, dopo la consultazione digitale, arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
3: Israele fino
6: sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle: la pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento, è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
0: Domani è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL e il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna dopo 14 anni di processi. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, ha sottolineato l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li hanno assistiti. La Turchia ha attaccato duramente Israele per aver riconosciuto i massacri della popolazione armena come genocidio. Tra il 1915 e il 1917 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano. Ankara ha definito il riconoscimento israeliano una decisione politica per insabbiare i propri crimini nei confronti dei palestinesi. Il governo israeliano, ha dichiarato il ministero degli esteri turco, ha perseguitato sistematicamente il popolo palestinese sotto gli occhi del mondo intero ed è sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver commesso un genocidio contro la popolazione di Gaza. Israele finora aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia, che però negli ultimi anni, e lo ha ribadito anche stasera, ha ripetutamente accusato Tel Aviv di genocidio nei territori palestinesi. Prese di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
3: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio per far piacere alla Turchia. Gli armeni, che sono una comunità ancora residente in Israele, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno, il governo della popolazione armena ha sempre chiesto sarebbe ora, sarebbe il caso, e Israele ha sempre detto no, per cui è una mossa politica, è una mossa per dire alla Turchia, fino adesso non abbiamo voluto dire cattiverie, è una mossa propagandistica, ma è una mossa importante in questo momento particolarmente dedicato in cui gli equilibri di tutta la regione sono ancora tutti in piedi e tutto da discutere. La Turchia sostiene molto la resistenza palestinese e contro quello che sta facendo da anni Israele. Adesso la Turchia è molto più diretto, anche se la Turchia, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese molto legato all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu e di quello che sta facendo Israele.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Si sta giocando a Los Angeles il primo dei sedicesimi di finale in campo Sudafrica e Canada, ancora 0-0. È la prima partita a eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante visto l'allargamento del torneo a 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche da risultati inaspettati. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai sedicesimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa è...
8: Popolare Network.

John Holt, Police in Helicopter, rientriamo dopo il giornale che è andato un po' lungo e la macchina automatica lo ha stoppato. Lo sapete, quello della una è la replica delle 22:30, perciò va così. Vito War al controllo del mixer, seconda parte di Reggae Radio Station, che da qualche settimana prende il nome di Vito War Songbook. Police in helicopter. Le belle tunes selezionate da Vito War, quelle che ci piacciono tanto tanto tanto tanto, una dopo l'altra non stop. 19 minuti dopo la una, sarà così sino alle 2 del mattino, poi si prosegue con podcast radio show sino al sorgere del sole. Mettetevi in contatto se lo volete fare attraverso la pagina Telegram Reggae Radio Station. Ci siamo lasciati alle spalle una prima parte dove abbiamo avuto ospite anche la crew di Milano Oldies per promuovere una loro serata che terranno sabato sera a Monza con Asher G. Asher G, un grandissimo selector chiamato The Rocksteady Daddy. Seguite le info per questa notte, per questa serata con Asher G sulle pagine social di Milano Oldies. Che dite, andiamo a incominciare per benino? Benvenuti, benvenuti a Vito War Songbook.

0: Wait in town and tell the people about the musical news coming your way.
1: Lasciato John Holt per trovare Junior Marvin. Il falsetto più fantastico di Jamaica. Cool Out Sun.

0: Reggae radio station. Bitawa number one in Italy. Reggae roots and dub music tonight.
1: Queste selezioni sono da pelle di cappone, stai lì. Dopo Junior Marvin, Ken Booth, Silverworth.

la selezione super di Vito War. Nella notte di domenica sino alle prime luci dell'alba del lunedì, una dopo l'altra non stop. Mandate come volete e se volete un segnale, Reggae Radio Station, pagina Telegram,

Harmonize. Quanto tempo è passato da questa pastidoci? Erano i Musical Youth, i giovanissimi Musical Youth. Nella selezione Songbook di Vito War arrivano anche The Israel Vibration a rappresentare i Vultures. È così che va nella seconda parte di Reggae Radio Station la domenica notte. Songbook, The Best of Reggae, presentato, selezionato e mixato per voi da Vito War.

Ninja, ammiraglio Tibet, Shabba per Serious Time. Siamo arrivati all'ultima traccia di questa selezione di questa notte. Dopo aver ascoltato questo trio fantastico, arrivano gli Aswad, Roots Rocking.

0: Only Sunday night at Reggae Radio Station Italy.
1: E con questa super fantasticissima canzone andremo a raggiungere Podcast Radio Show Aswad.